0: Ciao Nico. Eccoci qua. Allora, sono 18.03, domenica 3 maggio 2026, anche per noi di 105 Mindset. Buonasera a tutti, io sono Moco. Buonasera a tutte. Bella, ciao Anto, come va?
1: Ciao Moco, bene.
0: È bello incontrare, l'ho già detto e lo ridico, è bello incontrare Torielli prima di noi, ma anche lui lo dice. Meno male, Moco. Non so fare l'imitazione, però. Meno male, Moco, che mi incontri, che almeno abbiamo 3 minuti di tempo per dialogare. In effetti ha un sacco di cose del nostro mondo, no? Inizialmente non lo diresti mai, invece ha un sacco di cose da scoprire, no? Al di là di quello che poi è l'idea del personaggio di Niccolò Torielli. Quindi bella che abbiamo delle persone che possono avere un certo tipo di presentazione e poi alla fine le vai a scoprire. Parlava un po' di te anche, lui parlava di te così, no? Antonio Summa, che poi all'inizio inizi bello tranquillo e poi alla fine. Allora, oggi stiamo bene. Ho visto, mentre arrivavo qua, un sacco di interisti che andavano allo stadio. Io sono milanista, siamo dentro nel mindset, vi dico il mio pensiero da mindset, ma che è proprio così veramente. Ma sai che io quando... cos'è che c'è?
1: Devo censurare qualcosa?
0: No, okay, ma sono contento, vai. Sembra un bambino. Sono contento perché so che in giro per Milano in questo momento c'è atmosfera di festa. C'è atmosfera di, oh raga, ci gustiamo una bella serata. Al di là che poi è la squadra avversaria, tanto io sono qua a raccontarvi poi di un incontro pazzesco con Nicoletta Romanazzi, che è la mental coach che sentiamo oggi, ha scritto un libro e poi approfondiamo. Però mi piace, quindi un abbraccio agli amici interisti, ai cugini interisti, che vanno a vincere, mi sa, oggi col Parma, possono pareggiare o vincere, quindi alla fine poi lo scudetto è loro ed è bello pensare alla gente, no? Per esempio, un mio amico papà col suo figlio hanno preso i biglietti e sono andati allo stadio. Ok, bella l'idea che vai col figlio allo stadio, eccetera, bellissimo. Il Milan ha perso invece, deve riuscire. Tu non so che cosa tifi.
1: No, io non tifo, non seguo il calcio.
0: Allora, oggi, volevo dirti un'ultima roba, poi iniziamo. Oggi parliamo di mental coach, ok, di coaching. Andiamo dentro quella che è la dimensione un po' dell'impegnarsi, ok? Quindi, so che è una domenica 3 maggio, so che magari siamo tranchi, blandi, in effetti sì, così è l'atmosfera, anche al Parco Nord Milano con la Clara, c'è tutta gente bella tranquilla, ok? Però è interessante all'interno della nostra morbida giornata inserire anche questa chiacchierata con Nicoletta Romanazzi, che poi vi racconto chi è. Logicamente tra una canzone e l'altra. Dai raga, ci siamo fino alle 20, anche con la musica. Let's go.

0: Allora,
1: mi è appena venuta un'idea per questo programma. Bentornati se vi siete appena connessi, benvenuti. La traccia la conosciamo, si chiama Don't Wanna Go Home. Loro sono i Medusa, che raccontano un po' appunto di quell'atmosfera in cui sta per finire il DJ set, no? Verso le 4, le 5 del mattino, e tutti vogliono l'ultima canzone, ok? Rimaniamo in quell'atmosfera, che vogliamo energia, ok? Che vogliamo ancora andare avanti. Noi in qualche modo vogliamo anche ricevere la vostra, no? Attraverso i vostri racconti. Il numero ve lo ripeto, no? 342 41 15 105. Perché poi alla fine i nostri esperti dicono: in ogni incontro comunque si riesce ad assorbire qualcosa di positivo, no? Poi sta a noi andare a capire quello che c'è di positivo per noi. E in effetti prima con Nicolò Torielli è così. Ogni volta che ci incontriamo ci lascia qualche chicca bellissima da inserire in questo contenitore chiamato 105 Mindset, in onda ogni weekend dalle 18 alle 20 con Moco, Antonio e a volte. Beh, comunque mettere in questo contenitore delle pillole che in qualche modo uno si mette in saccoccia. Figo, l'ultima cosa che ci ha detto è, perché vi dico il numero, scusa, perché vi ho detto il numero di telefono? Perché mi immagino sempre che durante la giornata qualcuno una cosa la scopre forte, che l'ha stupito. E alla fine, se ha voglia anche di raccontarcela, beh, ci fa piacere, no? Perché nel comunicarcela sicuramente è intriso nelle parole lo stupore, ok? Nella comunicazione, quando poi c'è lo stupore, addirittura se c'è anche la passione, arriva, ok? Vogliamo quel tipo di atmosfera. Per esempio, Nicolò Torielli ci raccontava con interesse e quasi il desiderio di lasciarci, no, questo tipo di racconto, di sapere, degli esercizi di Kegel, semplicemente, ok? E mi fa: Moco, ma certo, ci sono, li abbiamo già citati, mi ha detto che anche lo Zoe 105 ne ha parlato, mi ha anche bacchettato che non ne abbiamo parlato in radio, però sono semplici movimenti di contrazione e rilascio che sono mirati a rinforzare i muscoli del pavimento pelvico, ok? E quindi poi migliorano il controllo della vescica e soprattutto, raga, la salute sessuale.
2: Scusa se ancora

18 e 13 minuti su Radio 105 c'è MR Comi con Vacci Piano. Stavo pensando durante l'ascolto della traccia che ci mandate tanti messaggi durante il corso della puntata di ieri o l'altro ieri. Una delle ascoltatrici fa: cazzarola Moco, sai che quando accendo 105 Mindset, cioè io abbasso il volume, ok? Non tanto perché mi sto antipatico io, ma perché quello che dici, quello che raccontiamo alla fine sembra sempre mette quasi ansia. Ok? Il migliorare, crescita personale, quant'altro, il crederci di qua e superare le imprese, eccetera, quant'altro. Oggi è interessante invece perché andiamo a definire quello che è un po' il nostro programma dall'inizio, eh? Siamo entrati qua dicendo raccontiamo, andiamo a scoprire qualcosa di bello tra sport, musica e natura, e qualcosa con tranquillità ce lo prendiamo e magari ce lo portiamo in saccoccia. Quindi noi diciamo tante cose, tantissime, non c'è neanche un modo di dialogare con tutti, ok? Diciamo a valanga tante cose. Però di queste cose per me tante sono interessanti. Oggi perché abbiamo fatto questa premessa? Perché oggi sentiamo Nicoletta Romanazzi, che è ormai un'amica di 105, soprattutto del mindset di me e della Sara. Ha scritto un libro, La tua bussola sei tu, e la morale di questo, cioè no, non la morale, comunque uno dei significati insiti dentro questo libro è quello proprio di andare tranquilli, al proprio passo. Ok, che non c'è nessuna montagna di un altro da scalare, ma c'è la nostra. Ok, quindi il lavoro che poi diciamo tanti esperti ci hanno già sottolineato è quello di lavorare su noi stessi con calma, capendo appunto quali sono le nostre emozioni, i nostri ritmi, e soprattutto non farsi non dipendere dagli altri e dal giudizio altrui. Ok, tutto questo non è che viene sempre facile attivarlo, dire no vabbè dai, oh, ma è veramente difficile a volte siamo veramente nel fango, è difficile, e ci sono gli amici, le persone a noi care, e poi a un certo punto i professionisti, in questo caso una super professionista, un'altra eccellenza italiana, Nicoletta Romanazzi, che tra poco sentiremo appunto su Radio 105 perché ha scritto La tua bussola sei tu, quando il successo, che poi definiremo cos'è il successo autentico, ti depista, non ti fa più capire dove sei, che direzione hai, e quindi lei dice fermiamoci, capiamo e poi ripartiamo. Oh mamma mia, ci siamo allora? Tra poco adesso un po' di musica, tra l'altro quella da club che ci fa respirare un po' l'atmosfera dell'estate, questa Radio 105, 18 e 15, 105 Mindset come sempre fino alle 20 a spingere un po'

0: 105 Mindset.
1: Tu mi piaci tanto. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: Cotton Candy apre quello che è il secondo blocco di 105 Mindset, come sempre dalle 18 alle 20 in questa domenica 3 maggio. Anche in questa domenica 3 maggio abbiamo il piacere, ve l'ho detto, di reinvitare qua ai nostri microfoni un'amica ormai, dai, di Radio 105, perlomeno di 105 Mindset, Nicoletta Romanazzi. Pronto, Nicoletta?
1: Eccoci, ciao, buonasera a tutti.
0: Dai, che bello, stai bene?
1: Sto bene, tutto bene.
0: Ho letto non tutto il libro. Però l'ho sfogliato la tua bussola. No, ma che è cominciato? Proprio sono arrivato anche fino alla fine, all'epilogo, eccetera. Ma okay. mi sono accorto che non è un libro da leggere. È un libro da fermarsi. Poi hai messo tutti i compitini da fare.
1: Sì, come tutti i miei libri. Beh, sono dei veri e propri percorsi.
0: In questo lo racconti, lo lascio raccontare a te, però il tuo interesse è quello in qualche modo di farci partire da un punto di partenza agevolato, no? Superando gli ostacoli che tu hai già superato.
1: Esattamente, questa è la mia idea. Sono 25 anni che lavoro su me stessa, 25 anni che faccio questo lavoro e penso che valga la pena condividere tutto quello che io ho raggiunto. Magari io ho sbattuto contro muri più e più volte e così cerco di fare in modo di evitare alle persone di fare gli stessi errori che ho fatto io, portando già alcune delle soluzioni che ho imparato nel tempo con l'esperienza.
0: Una cosa che dicevamo, che abbiamo letto nel tuo libro, è quando hai ricevuto tanto di successo. Allora, di successo parli di questo libro, adesso ne parliamo, però tu hai ricevuto tanta, come dire, luce addosso, no? A un certo punto era identificabile come successo quella roba lì, e da lì hai avuto un burnout, da lì e poi parte tutto, no? In questo caso è uno degli ostacoli ultimi che hai superato, però alla fine sembra che l'integrità poi l'hai trovata superando quel tipo di difficoltà.
1: Assolutamente sì, perché se noi imparassimo a capire che tutto quello che ci succede, anche quello che noi giudichiamo come negativo, in realtà ha in sé sempre un insegnamento importante, vivremmo la nostra vita con più consapevolezza, impareremmo dagli errori e sempre una crescita, quindi uno poi aggiusta il tiro, no? Aggiusta la rotta.
0: Sì, però a volte per aggiustare questa rotta, e riprendo sempre il tuo libro e ti faccio continuare, dici: attenzione, perché non bisogna ascoltare sempre la mente, perché a volte la mente mente, ma attenzione, esatto, perché il corpo ci dà tanti segnali, perché il corpo non mente. Lascio te continuare.
1: Sì, perché la nostra mente va come un treno, lei fa 1500 ragionamenti, per cui a volte non si fermerebbe mai, no? Andrebbe avanti, dice: vabbè, tutto bello, tutto bellissimo, andiamo avanti.
0: Lì è la dopamina, no? Realtà, che alimenta la cosa, giusto?
1: Sì, tutti gli ormoni della gioia, della felicità, del certo, piacere, sono tutti a 1000,
0: certo.
1: E quindi noi gli andiamo dietro proprio felicemente, per poi a un certo punto accorgerci che il corpo comincia a dare dei segnali, noi non li prendiamo in nessuna considerazione, ovviamente, no? Perché all'inizio sono segnali, piccoli segnali, e quindi vabbè, non importa, vado avanti, finché il corpo trova il modo di fermarci.
0: Ed è lì appunto che trovi che è il passo giusto, no? Fermarsi un attimo e fare zoom out.
1: Sì, sarebbe furbo, ma ci sono cascata anch'io con tutte le scarpe, sarebbe furbo farlo prima di arrivare proprio al dove. Sì, sarebbe furbo, ma ci sono cascata anch'io con tutte le scarpe, sarebbe furbo farlo prima di arrivare proprio al dove.

il potere del lasciare andare. Li affronteremo tra poco insieme a Nicoletta Romanazzi, appunto, che ha scritto La tua bussola sei tu. Nel frattempo, logicamente, essendo una radio, alleggeriamo anche la chiacchierata con una bella traccia di Tyla.

0: siamo qua su Radio 105. La traccia super morbida durante il Mindset si chiama Chanel. Tyla. Mentre suonava Chanel di Tyla, mi stavo leggendo un po', stavo sfogliando ancora il libro La tua bussola sei tu di Nicoletta Romanazzi, mental coach che abbiamo qua ai nostri microfoni. E ci sei ancora, Nicoletta?
1: Sì, sì, ci sono, ballavo.
0: Ballavi, è bella morbida questa traccia. È bella, infatti complimenti al team Music. Sei una donna che balla? Ti piace ballare?
1: Molto. Mi piace ballare tantissimo, in particolare ballo tango.
0: Ah, lo balli il tango. In coppia si balla il tango, no?
1: Sì, però insomma io non ho qualcuno con cui vado direttamente, poi lo trovo lì quando vado a ballare.
0: Sarà contento di ascoltare questa puntata mio suocero, che anche lui invece fa tipo il mezzo maestro di tango, c'ha le sue ragazze. C'ha le mie ragazze,
1: dai,
0: lasciatemi andare. Ecco, davanti alla moglie.
1: Meraviglioso.
0: Sì, sì, fortissimo, un campione del ballo. E sottolinea quanto il ballo poi lo faccia star bene, ma questo è uno dei nostri racconti. Senti, ritornando al tuo libro invece, La tua bussola sei tu, parlando di successo, mi faceva piacere con te andare a definire un po' l'idea di successo autentico, no? Che non è ricchezza,
1: esatto.
0: Non è, ma è un po' una cosa super personale, no? La lascio però raccontare a te.
1: Sì, abbiamo un'idea dal mio punto di vista assolutamente sbagliata del successo, perché associamo il successo sempre a denaro, a fama, a cose di questo genere.
0: Riconoscimento.
1: Tipo. Sì, riconoscimento pubblico, eccetera. Invece il successo ha a che vedere con la nostra realizzazione personale. Quindi ciascuno può trovare il proprio successo, che non necessariamente ha a che vedere appunto con un riconoscimento pubblico o quant'altro.
0: Nel cercare, scusa, volevi continuare? Io ho un sacco di roba. Nel cercare questo successo, alla fine, però, uno deve capire un po' che valori ha, mi immagino. No, deve capire un po' che tipo di successo vuole, conoscersi qui.
1: E questo è alla base di tutto, io lo dico continuamente, se noi vogliamo veramente vivere una vita serena, dobbiamo passare attraverso il conoscere noi stessi per il capirci meglio.

0: meglio, lasciare andare tutto quello che non ci appartiene, che abbiamo fatto nostro per farci amare da quando siamo bambini, e poi piano piano lasciare andare tutto quello che in realtà non ci appartiene veramente e andare a scoprire che cosa invece veramente ci rende felici, cosa veramente ci muove.
1: Definire.
0: Questo è l'obiettivo.
1: Sì, sì, esatto. Parlavi appunto di conoscere un po' le proprie capacità, tra i vari, penso, rapporti che hai con il tuo essere mental coach, utilizzi anche delle metodologie diverse. Una di queste è l'autoefficacia, però l'autoefficacia, ho ben capito che è una cosa, una metodologia per conoscere le proprie capacità individuali, no, che uno può farsi da solo?
0: In realtà l'autoefficacia è qualcosa che noi acquisiamo tutte le volte che ci riconosciamo di essere stati bravi in qualcosa. Quindi io non so, faccio bene una torta e mi prendo consapevolezza di essere stata brava, di aver fatto bene quella torta, aver fatto bene quella torta mi dà un senso di autoefficacia. Se io nella mia vita creo tanti momenti in cui mi sento efficace, quello creerà la mia autostima.
1: E certo.
0: Mentre spesso portiamo l'attenzione a tutto quello che ci manca, no? Però la torta sì, buona,
1: quell'influencer l'ha fatta meglio.
0: Esatto.
1: Magari pensando anche, ecco, bravissima, come l'hanno fatta un altro, ha detto influencer, ma anche un'amica, eccetera. Cioè, uno deve guardare il suo orticello e cercare di metterselo a posto bene.
0: Esattamente. Che non vuol dire non guardo gli altri per imparare, se c'ho qualcosa da imparare, però con questa spinta, quella di imparare, altrimenti siamo vittima del nostro critico interiore che ci mette costantemente a paragone degli altri e quel paragone lo vincono sempre gli altri, purtroppo, e quello ci frena in realtà invece che spingerci.
1: Senti, è molto chiaro il tuo discorso ed è anche bello sapere che tu che ne parli e poi alla fine lavori su questo, no? Perché professionalmente hai raggiunto livelli mondiali, no? Di interlocuzione con, come si dice, di rapporto con i vari campioni degli atleti.
0: Sì,
1: è bello sapere però che anche tu hai le tue debolezze, le tue difficoltà,
0: certo.
1: Anche tu sei normale.
0: Okay. Come tutti. Quando dicono sempre, ma tu segui solo grandi campioni, io seguo persone e vi assicuro che loro sono esattamente come tutti noi, hanno le stesse fragilità, le stesse paure, si incasinano proprio come noi. Come mi incasino io, cioè non cambia nulla, assolutamente.
1: E Nicoletta,
0: nella stessa barca.
1: Grazie infatti a questi incontri e allo studio anche su di te, hai scritto la tua bussola Sei Tu, che abbiamo cercato appunto di raccontarvi in pochi minuti qua su Radio 105, però vi invitiamo ad andare a consultare, perché veramente è un viaggio, no? L'ho detto, non lo leggi, lo vai a studiacchiare, ci sono i compiti, alla fine vai a conoscere un po' quello che sei e trovi un po' di luce grazie anche all'esperienza di Nicoletta. Nico! Figo!
0: Sì.
1: Dai!
0: Sì, molto.
1: Salutami tua figlia, che so che ti ha sostenuto al premio del miglior mental coach del mondo.
0: Tutte e tre le mie figlie.
1: Ah, tutte e tre, ve lo ricordo.
0: Sì,
1: ah, pensavo una, grandissima.
0: Tutte e tre sono venute, lo volevano perdere.
1: Ieri, ultima cosa, 30 secondi. Ieri parlavamo con Enrica Maria Porcari, che è una chief organizer del CERN di Ginevra, ok? Un'altra eccellenza italiana, e lei raccontava proprio della dimensione e rapporto ed equilibrio lavoro-famiglia. E ce l'ha fatta ed era contenta di raccontarlo nel suo libro, quindi mi immagino che anche a te sia il tuo successo da una parte, però poi hai tre figlie fantastiche che ti sostengono, quindi anche quello si può definire successo.
0: E due lavorano con me.
1: Ah, pure! Allora che figo. Dai, un abbraccio, ci sentiamo la prossima volta,
0: anche
1: va bene?
0: Anche a te, a presto.
1: Dai, salutami
0: presto.
1: Tutti gli atleti,
0: ciao.
1: Che mi conoscono.
0: Grazie, certo. Ciao.
1: Ciao, un abbraccio. Andiamo. Yeah. Dai, non male sto programma, oh. I just, I

ancora. Ma dai, facci ballare ancora un po', Anto. Bello sto cazzo. Sembra veramente di stare in una sagra del sud. Che bello. Questa è Al mio paese, una collaborazione durante l'ascolto del programma 105 Mindset di Serena Brancale, Levante e Delia, che raccontano proprio quello che è un rientro alle radici, alla cultura, no? Tipica poi del sud Italia, ok? Ritornare è proprio bellissima come cosa. Prima parlavamo un po' di tango e di ballo, no? Con Nicoletta Romanazzi, che ha scritto questo libro che abbiamo raccontato, La tua bussola sei tu, che poi magari andiamo ancora a tirar fuori qualche pillolina, però alla fine parlavamo di tango, di ballo, eccetera. Mi piace quando c'è gente che in qualche modo si mette a ballare. Continuiamo a questo punto. Non possiamo farlo? Non abbiamo altre canzoni carine? Beh, questa qua non è che proprio sprizza di gioia. Anzi, questa qua sai cos'è? Sabrina Carpenter, che in house tour, parti quando vuoi, dice ti faccio fare il tour della mia casa. Un po' come dire, ti sto dando un po' di fiducia, ti faccio conoscere la mia intimità, ma dall'altra parte è anche, cerco di farti vedere che sono ricca, la mia casa è stupenda, la mia immagine è fantastica, ma alla fine poi dietro c'è un sacco di scuro, di ombra, di qualcosa di vulnerabile, anche da conoscere. Sabrina Carpenter, House Tour.

0: più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105. Che storia.
2: Radio 105 compie 50 anni.
1: Che storia.

Ma cos'era la musica anni 80? Libera, senza discrezioni. Non sapevamo cosa fosse il razzismo, io vivevo ancora in campagna. Bellissimo, no? Un messaggio tra i tanti ascoltando i Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me qua su Radio 105 per festeggiare i 50 anni di Radio 105.

0: Sono contento di disannunciare Ossessione di Samurai J. Samurai J è un amico che salutiamo con piacere, è partito da 105 Trap, no? Ha fatto sempre un sacco di hit, no? Su TikTok, e finalmente poi il mainstream lo conosce, tanto mainstream che è andato anche in televisione. Ok? È andato in un programma qualche giorno fa, un programma televisivo, e la cosa bella di quanto accaduto è che ha portato la musica all'interno di un programma di giochi, ok? Di giochi gioco televisivo classico. Quello dove aprono i pacchi, non so, non mi ricordo. Però sta di fatto che è un po' come è successo nelle finali di Champion. Finale di Champion che c'è, che so, i Coldplay che suoneranno, mi sembra che saranno i Coldplay a suonare nella prossima finale di Champion, e l'intrattenimento musicale che si inserisce all'interno o di un intrattenimento televisivo, dall'altra parte intrattenimento sportivo, quindi bello che la musica comunque riecheggia anche in altri contesti per portare buon umore, no? Infatti sono messi tutti a ballare con Ossessione, come un'ossessione. Tutti la ballano, questa qua è super tormentone, ma non serve neanche dirlo. Durante il TGCOM, a cavallo tra la prima e la seconda ora del Mindset, programma che state ascoltando fino alle 20, abbiamo sentito e omaggiamo anche noi, ce l'hai un applauso? Sinner, ancora? Mamma mia, continua a spingere, oh. Comunque lo dicevamo, Anto, e lo diceva anche Nicoletta Romanazzi nei suoi libri, nei suoi racconti, quando raggiungi il successo è lì che è il casino. Perché devi continuare a mantenere quel successo se desideri continuare a mantenerlo, e Sinner è uno di questi, e dall'altra parte comunque c'è una responsabilità in più, quella della visibilità, quella che hai tutti gli occhi addosso, quella che quasi tutti pretendono che tu debba vincere per forza. Ma come ci ha insegnato sia la Romanazzi, sia i vari esperti, ma anche Jannik Sinner nelle varie, e anche Alcaraz nelle varie interviste, e nel periodo loro di ascesa totale, no, nell'Olimpo degli dei del tennis, del riposo non come premio ma come necessità all'interno dell'allenamento è utile, ok? Riposo, tranquillo, fermarsi, guardare e procedere. Avrà fatto così Sinner anche per studiarsi un po' Jodar. Questo, hai presente Jodar? Rafael Jodar?
1: Sì.
0: Questo ragazzo alto 1,91, no? Che ha fatto i quarti di finale, mi sembra, contro Jannik. E, che è fortissimo, no? Chiacchieriamolo un attimo. Lui ha studiato negli Stati Uniti. Da numero 687 del mondo è balzato in meno di un anno al numero 42. Ok, non so in questo momento qua a che punto sia, però cioè è balzato 687 al 42esimo. E si è trovato ai quarti finale con Sinner. Lui è entrato come wild card all'interno poi dell'ATP di Madrid e comunque si è confermato una delle rivelazioni, insieme a Fonseca, che è un altro nome che sentiremo parlare, sempre spagnolo. Sono i due che in qualche modo metteranno in difficoltà Alcaraz e Sinner. Bello, no? Quando c'è la coppia vincente sempre deve arrivare un terzo incomodo. Si dice appunto che Jodar, lui ha 17 anni, è volato negli Stati Uniti per migliorare proprio il suo gioco nel tennis, che ha scelto a 12 anni, no? Invece che il calcio ha scelto il tennis, e poi da lì i risultati sono, non hanno tardato ad arrivare, ed è arrivato appunto a farsi chiacchierare anche qua su 105. L'ultima cosa sua interessante è che nell'angolo, si chiama angolo, dove solitamente sta il team che guarda il proprio giocatore, il team è composto da tante persone, ma nel suo angolo c'è solo il papà, anche lui, Rafael Jodar, mi sembra che si chiami lo stesso nome, che alla fine lo spinge, anche lui cresce insieme a Jodar, perché non faceva l'allenatore, eh?

0: Buonasera. Buonasera, ho appena ascoltato la notizia sul tennis, sì? Fonseca è brasiliano.
1: Eh sì, certo, ma grazie a te. Ma che bello, ma sapete che vi ho voluto bene? Perché non è che riceviamo così tanti messaggi durante il weekend. È bene che sbagliamo ogni tanto, così ci correggete. Almeno vi sentiamo che siete vivi, no? Che siete accesi come sempre, come solitamente viviamo durante la settimana. Allora, Fonseca è brasiliano. Grazie a Stefano da Iglesias, grazie a Mattia, a questo amico che ci ha scritto via audio, Domenica, quelli che stanno scrivendo. Sì, occhio che Fonseca non è spagnolo ma brasiliano, João Fonseca. In effetti, se avessi letto anche il nome l'avrei un po'. Ecco, una cosa bella di Fonseca: ha fatto un'intervista, tra le tante, sono sempre molto equilibrati, no? I tennisti, no? Sinner è il primo che ce l'ha confermato, però sono super equilibrati, super concentrati, super focus, no? C'è un sacco di ispirazione all'interno del loro agire sportivo, ma anche poi nel dialogare, nel parlare, no? Alla fine, sia del loro operato, sia di quello del team, no? Dell'altro team. Beh, sta di fatto che Fonseca dice: la gente vede i giovani giocatori fare grandi cose e subito ci proietta ai vertici della classifica, ma serve tempo, raga. Ognuno ha il proprio tempo e io voglio costruire la mia storia. Spero di poter essere lì a competere contro di loro, cioè Jannik e anche Alcaraz. Ma le persone devono capire che ho bisogno di tempo per diventare quello che vogliono che io sia, che poi è anche quello che voglio diventare, voglio diventare il numero uno. Ma so che ci vuole tempo, sono ancora il numero 40 del mondo, quindi devo essere umile e capirlo. Spero di avere un futuro brillante davanti. Lui è appunto João Fonseca, che salutiamo dal Brasile, ci ascolta sempre. Parlavamo di Terra Rossa e delle varie particolarità. Ci sono diverse particolarità della Terra Rossa, me la girate qua la sala, interessanti. Presidente, tu di cosa potrebbe essere fatta quella Terra Rossa?
2: Di... non lo so, vai avanti tu.
1: Allora, si chiama anche terra battuta. In realtà, allora, i veri campi da tennis in terra rossa sono costruiti coi mattoni. Ok? Quella, sì, quella polverina marrone, proprio sono laterizi d'argilla cotta, macinati fino a diventare polvere. In Italia la migliore qualità di terra rossa proviene dai mattoni di antichi casolari tra Cremona e Piacenza, ottenuti con l'argilla che si accumula nella pianura padana grazie al fiume Po. Quindi quell'ultima parte che poi fa scivolare i giocatori, no? Che tra l'altro scivolano per non impattare troppo sulle articolazioni. Ecco, quell'ultimo strato di un campo che è comunque multistrato è fatto appunto di mattoni sminuzzati. Ti dicevo, è multistrato perché la superficie visibile è la terra rossa, ma sotto c'è un sacco di roba. Ha un fondo drenante, poi sopra si posano circa 30 cm di ghiaia grossa, poi altri 7-8 cm di clinker, che sono residui di carbone o cenere vulcanica, quindi 6-7 cm di pietra calcarea frantumata e infine la spolverata di terra rossa. Interessante come roba, te l'ho detto, è abbastanza. E poi è interessante questa roba, il Roland Garros, che è uno di quei come dire, format ATP, di quei tornei che ci tiene tanto anche alla tradizione, è uno di quelli che ha voluto escludere inizialmente l'occhio della, com'è che si chiama, l'occhio high, l'occhio di falco, ok? L'occhio di falco è la tecnologia che ti fa vedere se la pallina poi realmente è uscita, no? È out. Ecco, la terra rossa ha questa particolarità in più, questo valore aggiunto, che tu non hai bisogno quasi dell'occhio di falco, anche se ora lo usano tutti, perché comunque si vedeva dove impattava. Che storia! Ma sai che anche... e poi basta, e poi chiudo. La terra rossa, cioè, modifica il rimbalzo della pallina. È meno veloce, però è più alto. Ma di quei pochi millimetri, ma che nella top performance del tennis che stiamo guardando in questo momento, che abbiamo visto comunque nel corso della nostra vita, è necessario sapere. Ci sono rimbalzi diversi. E infatti qualcuno predilige più la terra rossa o l'erba e quant'altro. Nadal era uno di quelli, a proposito di un Rafael che abbiamo citato, bravo. Nadal dice: la terra rossa mi ha prolungato la carriera perché ha evitato appunto le mie articolazioni di cedere. Dai, così, giusto due chiacchiere sul tennis. Voi cosa volete farci sapere? Il nostro numero è il 342 41 15 105. Vi presento l'ultimo singolo di Bruno Mars chiamato Risk It All. Sour? Oh.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi

Mi piace molto disannunciare American Girls di Harry Styles perché è un bel pezzo, per me ve lo siete gustati durante il vostro viaggio, durante l'ascolto di Radio 105, sono le 19.27, è sempre comunque ancora domenica 3 maggio, non abbiamo svoltato, e oggi sai che è la giornata mondiale del sole? Non l'abbiamo detto? Beh, finisco di salutare e abbracciare chi si è gustato questa traccia. Mi immagino, io spesso penso alle persone e immagino che una canzone ve la state gustando, che so, in auto, da soli, o comunque in un momento in cui le chiacchiere si sono quietate e in qualche modo la traccia vi ha rapito e vi ha creato un letto musicale, magari dove guardare fuori dal finestrino e gustarvi, che so, il paese che state passando. Così mi faccio sempre sto viaggio, se qualcuno vive questo tipo di atmosfera sappiate che il nostro numero è atto anche a ricevere questo tipo di emozioni. 342 41 15 105, voglio ammorbarvi ancora un pelino sulla questione della prima ora, no, tra virgolette ammorbarvi, perché comunque sono sempre temi interessanti. Abbiamo sentito Nicoletta Romanazzi. La mental coach ha scritto La tua bussola sei tu, gestire il successo, gestire un successo autentico. Il successo autentico, abbiamo capito, lo sapevamo, ma è giusto rimarcare la cosa, non è ricchezza, o perlomeno non è sempre ricchezza, non è sempre fama, riconoscimento, no? Alcuni hanno bisogno anche del riconoscimento degli altri. Ognuno ha il suo tipo di successo autentico che comunque va in linea con quello che sono i propri valori, ok? E parlava anche di corpo, ok, anche bella questa roba dei valori. Ecco, andiamo per gradi. Per esempio, parlava di valori. Se uno capisce i propri valori, più o meno poi incomincia a capire che tipo di direzione prendere. Ieri mi sono pigliato bene e ci sono degli esercizi. Se uno così su due piedi non riesce a definire quali sono i propri tre principali valori, ci sono diversi esercizi che uno può fare. Adesso vado a memoria perché li ho fatti ieri con Gemini. Ce n'era uno che poi non ho fatto io perché non sono uno che festeggia il compleanno, però te lo dico perché è il primo che mi viene in mente. Tu sei, devi pensarti all'età di 80 anni, comunque molto molto più in là che qua, ok? Sei in una situazione in cui hai intorno tante persone a te care. E la domanda a questo esercizio è: cosa vorresti che loro dicessero nei tuoi confronti? In quel caso lì appunto incomincia a inquadrare un po' i tuoi valori. Un'altra cosa è: nell'ultimo periodo, mi viene in mente ora, che situazione ti ha fatto sentire a disagio? E in questo caso mi ricordo la risposta, perché per esempio a me ha fatto sentire a disagio una persona che leggermente, ma maltrattava un po' un cane, cioè lo gestiva un po' male, lo strattonava un po' troppo. E in quest'ultimo periodo, tra le tante cose che abbiamo studiato, abbiamo approfondito anche il rapporto col cane e il rapporto con un essere vivente in generale, no? E questa cosa qua mi è un po' spiaciuta, e alla fine tra i vari valori c'era la compassione, ok? O perlomeno la maleducazione, siamo in quel contesto lì. Molto figo scoprire i propri valori, poi come dice appunto il nostro mental coach Romanazzi, ci porta a capire che direzione prendere e andare, spingere, ok? La mente mente, il corpo non mente. Questo è il prossimo argomento qua del mindset. Mamma, come spingiamo!

Jesse J con HAPPY qua sulla 205. Mentre la stavo ascoltando pensavo a due cose. La prima, che accennavamo nel mindset, che oggi dobbiamo salutarlo, no? Ci ascolta sempre, quindi alla fine facciamo un applauso. Oggi è la giornata mondiale del sole. Il tanto amato sole. Ma no, ma mi vuoi lasciare? Facciamo una dedica al sole. Quando passi, tipo, che stai camminando, passi dall'ombra al sole. Ok, al di là del caldo, quello torrido, ok. Però immaginate quella zona primavera, che tu dall'ombra freschina poi passi un attimino e arrivi al sole che ti abbaccia la faccia e ti accarezza. Ma no, che bello il sole! Quando c'è, tipo, un po' tutto più, a parte il gioco di parole, tutto più illuminato. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole. Sembra questa qua. Ma però sembra, Sopra uno scoglio. Ah no, questa è un'altra. Oh mamma. No, però quella di maggio, fiore di maggio di Concato è bellissima. Tu che sei nata. Vabbè, comunque il sole, raga, che vi devo dire? Non era in attesa questa, inaspettata questa dedica, però alla fine, come noto, il sole, i raggi UV ci danno un sacco di vitamina D, prima di tutto. Secondo, fonte energia. Terzo, già infinita, bellissimo. Chiusa parentesi per la dedica al sole, e torniamo invece a chiudere anche quello che sono un po' i nostri racconti di questa giornata intensa, eh? Oggi abbiamo parlato con Nicoletta Romanazzi, spero che vi abbiamo lasciato qualcosa. Una delle cose più per me interessanti, ve l'ho già accennata, solo come frase, adesso andiamo a approfondire, cioè la mente mente, il corpo non mente. La mente è capace di mentire, no? Ok, siamo capaci di mentire a noi stessi. Ma no, dai, che domani inizia la dieta, che adesso non mi fa male, eccetera. Sta di fatto che dicono che inconsciamente la mente vede la verità al 5%, il 5% delle volte, ok? Intuisce bene qual è la direzione. Il corpo invece il 95% delle volte non sbaglia. E non sbaglia come? Perché in qualche modo ce lo fa capire. Ce lo fa capire con dei sintomi, ok? Su quando pensiamo qualcosa emotivamente si riflette tutto sul corpo fisico istantaneamente, automaticamente. Quindi se avete un dolore da qualche parte, pensate anche a cosa sta succedendo magari nella nostra vita, magari è correlata la cosa, no? Interessante quanto i condizionamenti familiari, culturali, sociali, religiosi possano magari farci vedere una verità che non è proprio quella. È per questo appunto che la mente mente, ci può fregare. Quindi fidati del corpo, che ti fa capire il qui e ora, adesso, in questo momento.

0: Buono, eh?
1: Si chiama Ricordi, Blanco ed Elisa qua su Radio 105, è una traccia struggente, no? Da un certo punto di vista, alle 19.47 a chiudere questo nostro viaggio del mindset. E, prima però di salutarci, come di consuetudine a fine puntata andiamo a vedere un po' quello che ci aspetta durante la settimana, perlomeno gli ospiti e amici che passano nei programmi dei nostri colleghi e amici. Soprattutto mi casa, perché è bello, perché il 5 maggio, che è martedì mi sembra, sì, dove io sarò in Sardegna, il 5 maggio c'è Giuli è un produttore che voi avete conosciuto con le varie collaborazioni con Olly, ok? Perché poi Olly ha fatto super successo e l'ha gestito benissimo. Tra l'altro Olly è uno dei tanti personaggi che racconta Nicoletta Romanazzi nel suo ultimo libro, e dice quanto abbia saputo gestire il successo Olly, perché quando ha vinto Sanremo ha detto di no all'Eurovision perché non ha voluto posticipare tutti dei concerti sold out. Sta di fatto che alle produzioni delle canzoni di Giuli, o comunque in tutta la sua crescita, in tutta la sua iniziale crescita e tuttora, a fargli da spalla, da braccio destro, c'è Giuli, il produttore Giuli, che ha deciso poi di presentarsi con un album, che quindi l'album è uscito e si chiama Solito Cinema. Dentro ci sono Olly, 13 Pietro, la stessa Elisa che abbiamo sentito con Blanco, ma anche Bresh, Fulminacci. Interessante, c'è la prima traccia con il già citato in questa puntata Fabio Concato, che domenica bestiale, bellissimo. La domenica con te, ogni tanto mangio un fio. Madonna, ma anche le canzoni di Concato quanto sono belle. Quindi passa il 5, a mi casa. Questo è il mindset e lui è Alex Warren.

0: 105 Mindset.
1: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, l'amico dell'amico senza il dito, che fa il figo, che fa il dito.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

Bellissimo sto pezzo. Bellissimo. Notorious B.I.G. Hypnotize, l'abbiamo ballato insieme, quindi abbraccio tutti da Francesco in giù, tutti quelli che hanno ascoltato questo programma. Io sono Moco. C'è anche Antonio Suma alla regia di questa astronave, grazie Anto, e anche la Sara. Sara, svegliati, è primavera. Dai che c'è la luce in fondo al tunnel. Dai che la stiamo raggiungendo. Ciao raga, stiamo uniti, eh. Io me ne vado in Sardegna a fare il bikepacking. Se volete sulle stories ci raccontiamo un po' il gravel. Un abbraccio. 105 Mindset.

0: Radio 105. Proud to be different. 105 Super
1: Weekend. Buon pomeriggio, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend. Oggi, domenica 3 maggio 2026, nella sua versione pomeridiana. Infatti, dopo Preschi arriva 105 Super Weekend. Sono sempre io, Nicola Torriani, e quella risata. È lui, in regia c'è sempre lui, Antonio Summa, buon pomeriggio.
2: Ma perché, scusa, io te l'avevo detto, tanto ci rivediamo al pomeriggio. No, no, no, no.
1: In teoria no, però sono qua con te ed è un piacere essere di nuovo qua con te. Certo che ti ho detto, ascolta, visto che iniziamo con 105 Super Weekend, per distinguerlo dal 105 Super Weekend della mattina, ne approfitto per salutare il mio meraviglioso regista del cuore, Davidino. Partiamo con Spencer Davis Group, una roba, e tu no. No, subito.
2: No, perché sai la cosa bellissima che differenzia la mattina dal pomeriggio?
1: La tua simpatia? No. Il tuo carisma?
2: No, è che non abbiamo Bestia Tempesta.
1: La tua gentile... Allora, io mi dissocio, perché noi abbiamo fatto una riunione interna dove ci siamo detti, la mattina ci dedichiamo principalmente ai bambini che si alzano. Sì, però fammi dire un tono, una squadra. No,
2: arrivi a cui io non ho mai partecipato e ti ringrazio, bella considerazione.
1: Allora, Antonio Summa, non ti ho voluto disturbare, nonostante c'è da dire che ogni volta che alle 6.05 io posto qualcosa, tu sei il primo a guardare, a controllare che tutto prosegue nel migliore dei modi. Guarda che ti guardiamo. E lì potrebbe sorgere la domanda, ma Antonio Summa cosa ci fa sveglio di domenica mattina alle 6.05?
2: Tutte le mattine sveglia alle 6. Tutte, indistintamente da weekend o festivi.
1: Posso dire che sei un gigante. Beh, ma non
2: sono nipote di Davide Politini.
1: Sì, il nostro grandissimo Politini, che salutiamo, sì. Ma non un gigante come colei che smisterà tutti i vostri messaggi e tutte le vostre chiamate, ovvero Barbara la zia. La nostra zia centralino, scatenatissima, pronta a ricevervi al 342 41 15 105. Fammi ringraziare anche lei, quella che ci fornisce tutte le informazioni che daremo nel corso di queste due ore, che abbiamo dato questa mattina nel corso delle nostre tre ore, Francesca Pinna. Questo è 105 Super Weekend, nella sua versione pomeridiana. Iniziamo subito.
3: Nel

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. 105 Super Weekend, Niccolò Torielli, Antonio Summa, Barbara Zia Centralino, Francesca Pinna, una formazione da guerra, una formazione da guerra. E poi c'è un numero che potete digitare per interagire con noi, per raccontarci cosa state facendo, da dove state tornando, dove state andando. Il numero è 342 41 15 105. Salutiamo anche chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, che oggi vedrà un Niccolò un po' dismesso, un Niccolò solo in maglietta maniche corte. Il motivo è sempre e solo uno: la colpa è quella di Antonio Summa. Nell'andare incontro ai colpi di freddo che Antonio Summa, ho deciso, anzi colpi di caldo che Antonio Summa, ho deciso di venire un po' più svestito del solito. Oggi però fa freddo, Antonio. Oggi fa freddo in questo studio, quindi forse dovremmo un attimo alzare la temperatura. Mi verrebbe da dire, perché io ti vengo
2: stamattina, cioè stamattina adesso va bene alzare la temperatura, le altre mattine no, fa caldo.
1: Perché le altre mattine vengo vestito un po' carino, perché c'è la gente che ci guarda anche in televisione. Noi entriamo anche nei bar.
2: Adesso soffri col piacere, okay, mio.
1: Noi entriamo anche nei bar, e quindi è bello arrivare carini, puliti, eleganti. Se poi dopo, per colpa del caldo, uno deve venire. La prossima volta vengo in canotta, però non è un bel vedere.
2: No, che già così.
1: Non è un bel vedere. 105 Super Weekend, però non si parla solamente degli affari miei di Antonio Summa, ma parliamo anche di argomenti molto importanti, perché questo scambio di battute è dovuto al fatto amici o colleghi, perché la separazione non funziona più. Per una vita si è sempre pensato che la cosa più giusta da fare fosse quella di tenere separato il mondo del lavoro dagli affetti personali, per non portarsi il lavoro a casa e non portarsi magari le scaramucce quotidiane sul lavoro. Ma è finito però, signori, perché è sempre più chiaro che non funziona più, e anzi rischia di fare più danni che benefici. Il motivo è che passiamo gran parte della nostra vita con i colleghi, e pensare di mantenere sempre distanza emotiva è poco realistico. Quindi il consiglio che vi voglio dare è: accettateli con le braccia aperte e vogliateli bene a questi colleghi. Questo è 105 Super Weekend per il sociale. Adesso arrivano Mike Smith con Drive Safe.

0: The Weeknd, Doja Cat, In Your Eyes a 105 Super Weekend. Nicola Torielli, Antonio Summa, voglio fare i calcoli in tasca agli italiani. Quali sono le città più ricche d'Italia secondo le dichiarazioni dei redditi del 2025? Al terzo posto abbiamo Portofino, con un reddito pro capite pari a 61.616 euro, che se le dividiamo per 12 mesi è una bella cifretta, eh? Al secondo posto troviamo l'Aiatico, che è un comune con poco più di 1.000 abitanti a 50 km da Pisa, con un reddito pro capite di 69.475 euro. Mentre invece al primo posto troviamo Maccastorna nell'Odigiano, con un reddito medio pro capite di 72.684 euro. È una cifra con cui si possono fare un sacco di cose. Poi soprattutto, non avendo il costo della vita come quello che c'è qua a Milano, ci si può togliere parecchi sfizi. E Milano, a tal proposito, Summa, secondo te in quale posizione si piazza?
1: Brutta.
0: Però di un al decimo posto. Questo però cosa vuol dire? Te lo spiego subito.
1: Dimmelo.
0: Vuol dire che comuni con un numero di abitanti e contribuenti molto basso si trovano ad avere redditi più alti di molte altre città. Questo accade proprio perché la popolazione è contenuta. Infatti sono sufficienti pochissimi contribuenti, a volte anche solo uno, a far schizzare il dato verso cifre elevate. Quindi, capito, non è che tutti gli abitanti, che ne so, a Portofino si portano a casa 61.616 euro l'anno. Ne bastano quei 4-5 veramente ricchi per far alzare la media a tutti. 105 Super Weekend, parliamo anche di economia. Hai visto, Summa, come ti spazio da un argomento all'altro?
1: Bravo.
0: Adesso c'è lui, Alex Warren, Fever Dream.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

Proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Harry Styles, American Girl, 105 Selection di questa settimana, il brano più suonato preso dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Super Weekend. Sono Nicola Torielli, c'è Antonio Summi in regia. E mentre stava passando questo brano meraviglioso,
1: no, non dirlo.
0: Lo diciamo. Allora, perché non c'è un libretto di cosa dire o cosa non dire. Allora, stavo dicendo maggio, mese importante per tutti quei ragazzi sotto i 13 anni, perché è il periodo delle comunioni, delle cresime, e si fa incetta di regali, al di là della valenza religiosa e del significato che può avere. Quindi quello che volevo chiedere ai nostri ascoltatori è: magari c'è qualcuno che sta tornando da una comunione, da una cresima, ma Antonio Summa, che fa parte della Gen Z, che è considerata la generazione più annoiata di sempre, con il suo fare, proprio col suo figlio, sbuffa su tutto. Allora guarda, non parliamo dei cresimandi e dei comunicanti, perché quelli che fanno le comunioni si chiamano comunicanti, ma parliamo di sopracciglia. Tu sai a cosa servono davvero le sopracciglia, Antonio?
2: Certo.
0: A cosa?
2: A filtrare la sporcizia di fuori e non farla arrivare negli occhi.
0: Ecco, bravo. Non solo, perché ha un'altra valenza, e la valenza che hanno le sopracciglia è quella di aiutare.
2: Ma scusa, è su base scientifica questa?
0: Su base scientifica. Allora guarda,
2: aspetta. Vai.
0: Sì, tutto quello che mi fornisce Francesca Pinna. Le sopracciglia, oltre a proteggere gli occhi da sudore e polvere, hanno un ruolo molto più importante. Aiutano il cervello a riconoscere i volti. Quando si eliminano le sopracciglia da una foto, le persone fanno più fatica a capire chi stanno guardando, anche più che senza gli occhi. Il motivo? Le sopracciglia sono una sorta di firma del volto. Forma, posizione e spessore danno al cervello punti di riferimento stabili per identificare una persona. Hai capito, Antonio?
2: Ma che discorso è?
0: Allora, io vorrei avere un regista anziano e non uno della Gen Z, perché voi avete solo in testa i Pokémon.
2: Guarda, non li ho mai guardati.
0: È il mondo dei videogiochi.
2: No, però scusa, se io ho una foto dove c'è mia mamma, sì, e tolgo questo, poi cos'è? Non riconosco,
0: no,
2: mia mamma.
0: È,
2: dai.
0: È tua mamma.
2: Appunto.
0: Io sto parlando dei volti in generale.
2: Ah.
0: Quindi dai, Antonio, metti Samurai J con la sua ossessione. Metti Samurai J con sua ossessione. E con la voce di Belen che dice: facciamolo più lento. Samurai J, ossessione.

0: Nick, ti voglio tanto bene. Oggi sto andando a pesca a quest'ora. Ti voglio tantissimo bene, Domenico Dall'Asina.
1: Domenico, ti vogliamo tanto bene anche noi. Tra l'altro, volevo invitare tutti i bambini a non aver paura di Antonio Summa, che in questa parte di 105 Super Weekend potete scriverci. E tra l'altro, se appena avete finito di fare la vostra prima comunione o la vostra cresima, 342 41 15

0: 105, perché è vero che l'ora delle sorprese è quella che va dalle 8 alle 9 della domenica mattina, però per festeggiare questa prima puntata di 105 Super Weekend, la versione pomeridiana, penso che possiamo allargarci anche a quest'ora.
1: No, bestia tempesta no, ti prego.
0: Sì, quando mi scrive un bambino, è giusto premiarli. Però noi non ci rivolgiamo solamente ai bambini, noi ci rivolgiamo tutti a 360 gradi. Ad esempio le coppie. Le coppie, è vero che sono un singolo incallito, è vero che sono una persona che non è in grado di gestire delle relazioni, ed è per questo che ho delle domande da porre alle varie coppie. Una fanciulla su un forum chiede un parere a tutti i lettori di questo forum, chiedendo: il mio ragazzo è rimasto a casa a giocare ai videogiochi invece di aiutarmi con le compere per la casa. Sono io l'esagerata o no? Domenica si decide ad andare a convivere insieme e la fanciulla nella sua testa è: adesso con il mio moroso andiamo mano nella mano all'ipermercato, andiamo a comprare i mobili, andiamo a fare la passeggiata. Il fidanzato le fa: no, guarda, facci tu, poi al massimo quando c'è da prenderli e portarli a casa vengo a darti una mano. Lei si è indispettita e quindi ha chiesto agli utenti del forum: ma sono esagerata ad aver sbroccato? Ma a me, ma forse anche poi la risposta al fatto che sono single, mi verrebbe da dire sì, perché ci sta fare delle cose insieme ma anche prendersi del tempo per se stessi. Per voi invece 342 41 15 105.

0: Daisies, Justin Bieber. Justin Bieber tornato in grandissimo spolvero perché la sua esibizione al Coachella risulta la più pagata della storia del Coachella. Si è portato a casa 10 milioni di dollari, ma soprattutto in grande spolvero perché è ritornato alla grande dopo una serie di problemi personali che ha avuto. Questo è 105 Super Weekend. Argomenti di coppia che smuovono il dubbio. Smuovono il dubbio soprattutto a chi non ha un'altra metà a cui rendere conto, come il sottoscritto. Succede che una ragazza si incazza pesantemente perché il fidanzato non l'ha accompagnata a fare le compere per la casa e ha preferito rimanere a giocare con i videogiochi. E lì vi abbiamo chiesto: voi cosa avreste fatto e cosa ne pensate? Aveva ragione la ragazza o il ragazzo? Perché possiamo dividere le due ragioni. Da una parte, una fanciulla che si vuole sentire compresa e condividere certi momenti con la sua metà. Dall'altra parte, il ragazzo che dentro di sé dice: ma scusami, conviviamo, io ci sono, puoi contare su di me, però ogni tanto magari ci voglio anche di farmi gli affari miei. E da lì, 342 41 15 105, vi abbiamo chiesto cosa ne pensate.
1: Secondo me non esagera, perché se la casa è di entrambi, la state arredando, scegliendo le cose, è giusto sentirla di entrambi. Quindi la partita videogame puoi anche farla dopo, e lo dico da singolo incallito.
0: C'è da dire una cosa, che la convivenza è un banco di prova e mette a nudo abitudini, priorità e soprattutto l'idea che ognuno ha del noi. Perché cos'è per te il noi? Per me è esserci, ma anche avere tempo per me stesso. Per voi 342 41 15 105 c'è solamente però una verità tra tutte. E la verità è che non bisogna mai dare l'altro per scontato, perché se si inizia a darlo per scontato si naufraga. Anche poeti a 105 Super Weekend, Temper City, Self Aware.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Busa Magnetic, buon pomeriggio, iniziata la seconda ora di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, regia c'è Antonio Summe. Ci siamo lasciati sul finire della prima ora con un quesito particolare. Una fanciulla si lamentava per il fatto che il fidanzato è rimasto a casa a giocare mentre lei si aspettava di essere aiutata con le compere per la casa. Vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105 chi avesse ragione. E ci è arrivato un messaggio sibillino.
1: Mercoledì sono andato a pulire la casa di una mia amica e sono tornato venerdì alle 11 perché il suo fidanzato giocava alla PlayStation.
0: E qui sento della malizia. E avendo percepito della malizia in questo messaggio, abbiamo deciso di chiamare l'ascoltatore. Pronto? Jonathan!
2: Sì, pronto, ciao 105.
0: Ciao Jonathan. Allora, c'è Antonio Summa che mi fa dei gesti perché ci eravamo detti di mantenerti anonimo, ma tu una cosa che non hai visto, Antonio, è che Jonathan ha detto no, facciamo pure il mio nome, ci metto la voce e la faccia senza problemi, Anto. Quindi non stiamo violando la privacy di nessuno. Jonathan, no. Raccontaci bene cos'è successo.
2: È successo che mercoledì stavo pulendo casa mia, quando sì. Mi è arrivata una telefonata da una mia amica e mi dice 20 minuti sono a casa tua che mi aiuti a pulire a casa mia. Ah. Perché il mio fidanzato è a casa a giocare alla PlayStation.
0: E tu sei andato?
2: Sono partito e sono tornato venerdì alle 11.
0: Ok. Quindi gli hai dato parecchio, mi verrebbe da dire, Jonathan.
2: Sì, mi piace molto fare le pulizie.
0: Ma era la prima volta che aiutavi questa tua amica a fare le pulizie o
2: sì,
0: diciamo
2: sì,
0: sei
2: sì,
0: un'abitudine?
2: È la prima volta, sicuramente ci sarà anche la seconda forse.
0: Ma è un servizio che ti capita di dare alle tue amiche o è stata proprio la prima volta in generale dove ti sei offerto?
2: No, magari ogni tanto mi piace andare a casa loro a fare le pulizie.
0: Ok, Jonathan, e invece questa domenica pomeriggio come la stai passando?
2: Sono tornato a casa mia a fare le pulizie.
0: Giustamente. Jonathan, che dire, grazie per ascoltarci, che ci do. Ciao Jonathan, ragazzi. Buona domenica.
2: Ciao. Grazie mille.
0: Perché poi succede questa cosa qui, perché se tu la trascuri, lei va a cercare attenzione da un'altra parte. Paola Iezzi, stessa direzione.

0: Tommy Da Vicchietta, 105 Super Weekend in questa domenica 3 maggio 2026, rigorosamente in diretta anche sul canale 66 del Digitale Terrestre. Poi potete riascoltarci sul sito 105.net, dove troverete la puntata intera ma anche le pillole. Stavo pensando, Antonio, che sta terminando, almeno per il sottoscritto, questa settimana che è stata straordinaria. È stata straordinaria perché ho avuto l'onore di poter sostituire dalle 6 alle 7 il programma Avanti Avanti C'è Posto. Ho avuto anche l'onore di sbagliare e sono stato crocifisso in maniera importante questo sabato, ieri, per essere arrivato un attimo in ritardo di qualche minuto. Però stamattina mi sono presentato regolarmente, preciso, in diretta. Adesso sono qui con te per festeggiare la chiusura di questa grandissima settimana, che ritengo essere stata per me molto...
1: Sì, no, dico, con bestia tempesta.
0: Ascolta, fammi fare i ringraziamenti. Tutti gli altri colleghi che hanno fatto le sostituzioni. Se un giorno il bambino di me avesse visto che... cioè, anch'io volevo ringraziare, scusami. Cioè, ringraziamo tutti, volevo ringraziare anch'io e dire che è stata una settimana fortunata. Ma non fortunata come quel giovine che compra un biglietto della lotteria per errore e vince 1,5 milioni di euro.
1: In che senso per errore?
0: Per errore. La vincitrice, perché una lei, non avrebbe voluto acquistare il biglietto, pensando in un primo momento di sostituirlo, non sapendolo ancora che la sua decisione le avrebbe cambiato la vita. La donna si è infatti ricordata di alcune storie che aveva sentito di persone che hanno vinto la lotteria con biglietti acquistati per errore, allorché, seguendo il suo istinto, ha deciso di tenere la schedina. Ed è stata la scelta giusta, perché la signora ha vinto un jackpot di 1,5 milioni di euro. Hai capito? Le famose botte di Q. E voi, cari ascoltatori, ne avete avute di botte di Q? Non so, non volevate andare in quel luogo e avete trovato l'amore della vostra vita. Non volevate fare la spesa e, comprando quell'alimento, avete vinto un concorso. Si parla di botte di Q. Fortuna. La mia più grande è stata quella di aver incontrato Antonio. No, che cazzata, non è vero. Però, botte di Q, 342 41 15 105.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Chantecler detersivo lavatrice nel formato speciale da 3 flaconi è a 7,99 euro. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa, prova i detergenti Quasar. Vetri, legno, bagno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
3: Doppio malto.
4: Birra, cucina e felicità.
2: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Poltiro Allistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Questa è Galaxy A105 Super Weekend. Si parlava di botte di Q, come quella fanciulla che non voleva comprare il biglietto della lotteria e track, vince 1,5 milioni di euro. E lì vi abbiamo chiesto: è la vostra botta di Q? C'è chi ci ha scritto al 342 41 15 105. Mio padre nel 2006 acquistò un televisore in una famosa catena di elettrodomestici e con la vittoria dei mondiali abbiamo ricevuto il valore della televisione in buoni. Luca da Cologno. Poi invece c'è chi ci scrive: non volevo presentarmi al lavoro, mi sono presentata con 2 ore di ritardo, incontro il mio fidanzato e ora conviviamo. Invece un'altra botta di fortuna che abbiamo noi di 105 Super Weekend è quella di possedere un feudo. Avete capito bene? Abbiamo un feudo di 105 Super Weekend. Perché in quel di Portico di Caserta c'è un locale che trasmette 24 ore su 24 il podcast delle puntate di 105 Super Weekend. E questo feudo si chiama Bar Rendezvous ed è gestito da Messer Gianni Vendemia. Pronto Gianni?
1: Sì, pronto. Ciao grandi Nick, ciao.
0: Messer Gianni, lo so che è dura perché lì, in quel della campagna, ci saranno un sacco di altre radio che vorrebbero essere trasmesse all'interno del tuo bar, ma tu so che combatti fieramente per trasmettere la parola di 105 Super Weekend, giusto Gianni?
1: Sì, sì, esatto, esatto Nick, perché 24 ore su 24 io combatto per il podcast della tua trasmissione, insomma, solo per quello e basta.
0: Allora, Messer Gianni Vendemia, io ti ringrazio, tu sei cavaliere di 105 Super Weekend.
1: Solo per quello e basta.
0: Allora, Messer Gianni Vendemia, io ti ringrazio, tu sei cavaliere di 105 Super Weekend.

0: trasmettere il loro podcast.
1: Esatto, ma liberaci da altri podcast.
0: Continua a rimanere sintonizzato su 105.net, sul canale 66 del Digitale Terrestre, o semplicemente la radio. Messer Gianni, che sia una grande domenica.
2: Altrettanto anche per voi. Grazie Nick, grande Nick, ciao.
0: Ciao Gianni.

0: più si parla di fortuna in questa seconda ora, di quella fanciulla che per sbaglio non voleva comprare un biglietto della lotteria e si è ritrovata ad aver vinto 1,5 milioni di euro. Vi abbiamo chiesto qual è stato il vostro colpo di cue, ce ne sono stati svariati, arrivati al 342 41 15 105, come quello del televisore comprato e nel caso avesse vinto la nazionale corrispettivo ridato indietro in buoni, come chi ha trovato l'anima gemella o chi come noi di 105 Super Weekend ha trovato un feudo, ha trovato un feudo in campagna come il nostro amico Gianni Vendemia. Rimanendo in campagna e rimanendo sempre in tema di fortuna e di buon auspicio, ieri si è ripetuto l'evento della liquefazione del sangue di San Gennaro. E quindi cosa vuol dire, caro Antonio? Che quando il sangue si scioglie sarà un anno allegro, felice e propizio. Se il sangue invece non si scioglie, si inizia ad essere un poco preoccupati. Ieri alle 17.03 sulla soglia del sagrato della cattedrale di Napoli è stato sventolato il fazzoletto bianco, segno che il sangue si è sciolto, segno di buon auspicio. E ci vuole del buon auspicio in quest'epoca di guerre, benzina che aumenta,
1: bestia tempesta.
0: No, no, togli. Allora, se tu metti ancora una volta i miei giochi, Antonio, litighiamo. Dicevamo, in quest'epoca dura, in quest'epoca complicata, la benzina costa sempre di più, come cantava Adriano Celentano. Le guerre che imperversano dappertutto, gli americani che vogliono togliere gli eserciti dall'Europa e quindi sembrerebbe che noi potremmo essere in balia della Russia. È successo qualcosa di buono. Ieri alle 17.03 si è sciolto il sangue di San Gennaro. Bella lì, mi verrebbe da dire, signori. Cenerissima serpe, ridere di te.

0: 1978, Blondie, Heart of Glass, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Siamo giunti al termine anche questo pomeriggio di 105 Super Weekend. Pronto a passare il microfono a Moco con 105 Mindset. Se ci state ascoltando in replica, buongiorno. Buongiorno e che sia uno splendido lunedì, ma ritornando nel qui e ora. È stato un piacere aver condotto questa settimana la fascia mattutina dalle 6 alle 7 e quest'oggi pomeriggio dalle 16 alle 18 con 105 Super Weekend. Grazie davvero di cuore ad Antonio Summa.
1: Ciao.
0: Che a fine anno diventerà più umano, ve lo prometto, ascoltatori. Ve lo prometto, telespettatori che ci guardate sul canale 66 del Digitale Terrestre. Questo uomo c'ha un cuore e ogni domenica lo dimostriamo sempre di più.
1: Sì, sì, basta che non fai bestia tempesta.
0: Smettila di parlare male di bestia tempesta. Io sono Nicola Torielli, ci potete ascoltare sul 105.net, sulla nostra app. A domenica prossima. Moco, a te la linea. 105 Super Weekend, Weekend, Super
2: Weekend. Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
4: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
3: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
5: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fa il dito.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
0: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
4: Vi aspetto!

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: perfetto su corede.it. L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
1: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
0: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
2: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
3: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
2: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
3: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire.
2: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: E ora la sfida finale! Cocktail!
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione!
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate!
14: Crociera all'inclusive con Costa!
13: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
15: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
20: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
21: L'ora esatta è offerta da
22: Satis
8: Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satispay.
21: Внимание! 22 to Kelly.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Avanti Avanti c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno ciurma, disco buongiorno, shout dei Tears for Fears, salvo da Palermo.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105. Show.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Se siete abituati a dire lui non mi ascolta, ora avete la risposta. Udito e differenze tra uomo e donna. Sì. Cosa rivela la scienza? Ci sarebbero proprio, sì, è vero, delle robe, dei padiglioni auricolari delle nostre orecchie diverse tra maschio e femmina.
2: Chiedo subito a Tony se è vero intanto.
3: In realtà età, sesso e ambiente sono i tre fattori che influenzano la salute dell'udito. Quindi le donne tendono a conservare una maggiore sensibilità alle alte frequenze, ed è il motivo anche perché
4: urlano
3: non solo, oltre a questo hanno difficoltà con i volumi alti.
1: Ah. Ma certo,
3: non lo gradiscono perché sono più sensibili. Gli uomini, al contrario, ovviamente con l'avanzare anche dell'età,
1: esatto, vai bravo, vai dritto,
3: ha la possibilità di vedere diminuire questa sensibilità e quindi non vi ascolta proprio.
5: È vero,
1: certo, stacca proprio, si stacca. È come il salvavita Beghelli, pum, scatta il relè, capito? Pam, il salvavita. Ma la domanda fagliela al pubblico femminile, fagliela.
5: Amiche, ma voi siete ascoltate?
1: Vi ascoltano, ecco.
6: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Allora, io con mia moglie abbiamo raggiunto un accordo, nel senso che quando sta parlando con me me lo deve specificare, perché la sento girare per casa parlando, gli chiedo 20.000 volte: ce l'hai con me? Cosa hai detto? E no, parlavo da sola, e poi si arrabbia quando parla con me e non capisco che sta parlando con me. Ciao Ale da Ferrara.
8: Ciao capitano, mio marito è meraviglioso, lo devo ammettere, però quando comincia a dire certo, certo, capisco che non mi sta più ascoltando.
9: Per me, in realtà, le donne ne pensano così tante nella loro testa che sono convinte di averci detto qualcosa, ma non ce l'hanno detto. Marco da Firenze.
10: Mio marito non mi ascolta mai. Qualche volta quando devo raccontargli un fatto, magari che riguarda nostra figlia, devo chiedere: mi stai ascoltando? Lui risponde di sì, e poi quando ho finito di parlare gli richiedo cosa gli ho detto, per essere sicura che lui abbia percepito.
11: Capitano, buongiorno, Renzo da Cologno. Ieri sera in cucina, Rimini, Gianna e Erminio, concentratissimo, mi fa una domanda di schiena mentre sta cucinando con la cappa accesa e pretendeva che io lo ascoltavo e gli rispondevo. Dai ragazzi, ma dove stia? Ma dai!
12: Per me è il contrario, il mio compagno che parla e a volte io mi metto nella bolla oppure mi scappa la risata isterica, lui capisce e mi dice: sto parlando troppo, eh? Buona giornata da Ale, da Brescia!
13: Marco, perché quando arrivano i figli che non riesci più nemmeno a dire una parola con tua moglie, che i figli sono sempre... È così. Però dai, è il periodo più bello, ci sono i figli che ti aiutano ogni tanto. Ciao ragazzi, da Robin Calzolaio Pavia.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Solo su Radio 105.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
17: È possibile per le 6:15 ascoltare mentre tutto scorre del Negramaro? Grazie mille!
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
15: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
15: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per il parco a...
9: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
14: Certo, che domande fai, Ciccio?
13: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
14: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
23: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
24: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme.
0: con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
2: Radio 105. Proud to be different.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
8: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
24: Buongiorno a tutti, sono Roberta e voglio tornare negli anni 90 dei Pump & Scar e dedicargliela ai miei bambini Lorenzo e Paolo che stanno diventando dei piccoli tamarri.
25: Avanti, avanti, c'è posto!
8: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. La proposta di pace di Teheran è giudicata inaccettabile da Trump, che dice ora un nuovo attacco all'Iran è possibile. Poi annuncia Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Secca la replica del regime: qualsiasi interferenza sarà considerata violazione del cessate il fuoco. La crisi energetica sul tavolo dei 27 leader europei. Il Fondo Monetario Internazionale critica i governi dell'Unione per i sussidi energetici, come il taglio delle accise sui carburanti. Il Codacons fa i conti sugli aumenti: 1000 euro l'anno a famiglia tra maggiori costi di bollette, carburanti, biglietti aerei. La difesa di Andrea Sempio, caso Garlasco, valuta di chiamare a testimoniare la ragazza di cui il 38enne si era invaghito per dimostrare che non era Chiara Poggi, vicenda nata da un forum di seduzione in cui spuntano i post attribuiti a Sempio. Roma ha smascherato finto cieco al volante, percepiva pensione e indennità come non vedente assoluto, ma guidava l'auto e chiedeva il porto d'armi. Sequestrati oltre 104.000 euro. Lo sport calcio: l'Inter campione d'Italia, 2-0 contro il Parma per lo scudetto numero 21, festeggiamenti in Piazza Duomo, Milan sconfitto 2-0 dal Sassuolo, la Juve inciampa 1-1 col Verona, già retrocesso, Bologna-Cagliari 0-0, oggi Lazio-Cremonese, Roma-Fiorentina. Formula 1, Antonelli vince davanti a Norris e Piastri a Miami, disastro Ferrari nel finale, sfuma il podio, Leclerc sesto davanti a Hamilton. Sinner da leggenda, travolge a Madrid Zverev 6-1-6-2 e vince così il quinto Master 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Queste le Breaking News di TGcom 24.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
4: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
5: A proposito di colori, attenzione, le persone meno intelligenti possiedono l'auto di questo colore.
6: Ma no! Ma dai, mamma! Adesso sta a vedere, Betty, che sono le nostre.
7: Infatti, ho già paura.
5: Okay, adesso, tu, Ilenia, per esempio, la tua di che colore?
6: Guarda, non ho letto la notizia, dico la verità, io ce l'ho blu e grigia.
8: Come blu e grigia?
6: Non è blu e grigia.
5: Betty, che colore ce l'hai?
7: Nera.
5: Boris?
9: Antracite.
6: Antracite.
5: Antracite.
7: Antracite, quindi grigia.
5: Allora, dai, spiegaci.
10: La stretta correlazione tra intelligenza e colore effettivamente esiste. Coloro che hanno queste auto di colore che sto per enunciare effettivamente si hanno un quoziente intellettivo meno alto che di cattiveria. Chi invece
6: più
10: ce l'ha
6: basso,
10: di alto.
6: Quindi. No.
10: Bene. Marrone.
11: Vabbè, ma marrone,
12: non
11: dai.
12: Ce l'ha nessuno.
11: Chi ha l'auto marrone?
10: Cioè, significa una resistenza al cambiamento, e quindi le persone datate puntano ad avere l'auto marrone come si faceva negli anni 70.
6: Scusa.
10: Giallo. Il giallo è dettato dal mettere in relazione il grado di superficie.

0: Cioè chi avrebbe acquistato il giallo o il diceva guarda come ce l'hai, mi va benissimo, anche che si noti, poco importa se è un giallo limone che poi diventa scherno. Il grigio semplice, quello molto chiaro, perché il grigio fa parte di uno stato d'animo che spesso è altalenante, per cui non si ha voglia di osare. Questo darebbe senso di superficialità, sì, ma non solo, più che altro di la saffer la se passé, come viene viene.
1: Cosa bella
2: milanese.
3: Avanti avanti ci posto,
4: l'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Capitano, io mi ricordo, mio padre aveva una BX Citroen marrone cacchina. Francesco da Reggio, ciao.
6: Ragazzi, ma non ci credete, ho appena visto una macchina marrone e comunque io volevo dirvi con la macchina gialla,
7: Qualche anno fa c'avevo la Dacia Brown Chili, l'era il colore, e l'ho presa perché non ho pagato nulla, usciva così a gratis.
8: Ragazzi, con la macchina gialla si dice macchina gialla chiudo, tirando un pugno all'altro, quindi praticamente spaccando la spalla del tuo vicino. È un incubo, i miei figli lo fanno tutti i giorni e è un incubo, queste macchine gialle.
9: Ragazzi, io ho la macchina color sabbia, ma non perché sono scemo, è perché sto in campagna e tutte le volte vado a casa, terra, polvere, fango, si vede meno sporco.
10: Io ho preso la Clio avorio perché non avevo più soldi per scegliermi il colore, la volevo nera, ma la volevo nera opaca, ma costava troppo. Vanessa dalle colline del Prosecco Conegliano, provevo tanto tanto tanto Prosecco.
11: Buongiorno capitano, Samuele da Cuneo. Io fino all'anno scorso avevo una macchina marrone, poi l'ho cambiata e tac, mi ha aumentato il potere intellettivo. Difatti ho superato anche la patente. Top, buona giornata, buona settimana.
12: Ciao, io sono grigio, chiaro, e me ne vanto e sono contenta. A volte non essere intelligenti è una fortuna.
13: Avanti, avanti, c'è posto!
4: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
14: Solo su Radio 105.
13: Avanti, avanti, c'è posto!
4: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
15: Ciao ciurma, mi mettete I Believe I Can Fly, per favore, piace tanto ai miei bambini. Ciao Flora da Melegnano.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
4: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio.

0: Big Smile Champions.
1: Ciao, sono Simona e volevo raccontare la mia barzelletta. Guerra epica tra troiani e siculi. Orgoglioso il capo dei troiani esulta. Avanti, figli di Troia! E il comandante dei siculi esulta. A monnine, figli e puttana! A colazione!
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito!
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno. Eccoci pronti con una nuova domanda, un nuovo quesito di tutto esaurito. Per migliorare la vista possiamo metterci gli occhiali oppure le lenti a...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Attenzione a un veicolo fermo sulla A1 tra l'allacciamento con l'A24 e quello con la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Lavori vengono segnalati invece sulla A10 tra Finale Ligure e Borghetto Santo Spirito, viaggiando verso Ventimiglia. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci variante di Serrenti e Sant'Anna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è...
14: Verti!
13: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
2: Eccoci pronti a darvi la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo chiesto: per migliorare la vista possiamo metterci gli occhiali oppure le lenti a contatto? È questa la risposta corretta.
3: Il vincitore è...
4: Ma buongiorno amici.
5: Buongiorno.
4: Buon inizio di settimana, buon lunedì. Quanti sono questi, mi vedi?
5: Quanti sono?
4: Quanti?
5: Quattro?
4: Sono?
5: Due.
4: Sì, non hai messo le lenti a contatto, Fabio.
5: No, io conosco la barzelletta. Sai cosa fanno una tartaruga sopra l'altra?
4: No, mi
5: due
4: manca.
5: Lenti a contatto.
4: Ah, sì, sì, sì, me la ricordavo,
5: me la
4: in effetti. Buongiorno a tutti voi. Allora, ci siamo? Possiamo già
5: ci
4: quasi?
5: Siamo.
4: Ci siamo. Più o meno. Quasi aprire la busta. Aspetta, però. Prima dobbiamo ricordare che ritorna il disco Buongiorno, come, dove, quando?
5: Adesso?
4: Sì.
5: Ah, devono mandare un messaggio con la loro canzone preferita al 342 41 15 105.
4: E volendo anche un WhatsApp vocal. Quando vi richiameremo? Mi raccomando, quando? Non dovrete rispondere con un pronto, ma un bel buongiorno entro il quinto squillo.
5: Brava!
4: A me l'onore perché manca l'addetto.
5: Ma solo lui manca?
4: Manca anche l'altro addetto.
5: Non c'è più nessun addetto.
4: Cioè, mi avete lasciato da sola qui in questo studio.
5: Ilenia, no, potevi rimanere in vacanza.
4: Apro io la busta, vai, vai, che onore. The win is da Rizzone.
5: Ma dai.
4: È Luca. Bravo Luca.
5: Complimenti.
6: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: È sì. ufficiale, stare due settimane senza internet ringiovanisce 10 anni.
2: Ma davvero?
3: 10 anni.
1: D'accordo. Avete capito perché io sembro un bambino?
4: Bravo.
1: Avete capito perché io sembro un pischello? Eccolo là, hai visto?
2: Voi riuscireste a disconnettervi totalmente?
1: È difficile, hai un momento di sbandamento perché dici, cazzo, l'ho messo il cellulare, ti manca proprio,
2: certo.
1: È un'essenza, è un prolungamento del tuo corpo. Ormai psicologicamente è come smettere di fumare. Dopo 3 o 4 giorni, se resisti, entri in un benessere e in un sollievo. Usate un telefono GMS. Cosa vuol dire, Max?
5: Ah, il vecchio GSM, quello lì che manda solo messaggi.
1: Il Nokia, Nokia. Ma certo, però ti possono telefonare,
5: ma
1: quindi
5: sempre,
1: già
5: certo.
1: è una rottura di
5: Ma il problema però è internet, cioè lo scroll che facciamo con continuamente, che aumenta il cortisolo e quindi ci stressa.
4: Ma se adesso per andare a mangiare una pizza devi avere il telefono perché devi guardare qualcosa.
0: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Buongiorno Marco, guarda, io qualche anno fa sono stato in Corsica in vacanza ed ero in una zona dove non prendeva internet, non prendeva niente. Sono stato 3 settimane senza telefonino, senza televisione, senza computer. Sono stato da Dio, sono rinato io e la mia famiglia. È qualcosa di meraviglioso. Magari si potete stare senza internet, magari.
7: Ecco perché mia suocera, 85 anni, se ne sente 60, perché c'ha neanche un Nokia, come cavolo si chiama quello dei sordi, c'ha il telefono che poi manco sa usarlo, e quindi perché ogni volta che la chiami non risponde, altrimenti spinge quello rosso, quindi ti butta giù. Hai capito? 85 anni, non prende una medicina, ha gli esami più perfetti dei miei. È lì, bella arzilla, e lei se ne sente 60.
8: Capitano, qualche anno fa quando mi sono lasciato con la ragazza, mia sorella mi ha sequestrato il cellulare per un mese intero, eravamo al mare, mi sono divertito come non mai, quando avevo voglia di andarlo a prendere non potevo usarlo perché aveva cambiato il codice. Da quella volta io non riesco più a usare il telefono come prima, ho eliminato tutti i social e quando esco la sera lo lascio a casa perché tanto se ho bisogno e c'è un'emergenza chiedo agli amici, mi sono imparato i numeri a memoria.
9: Ciao Marco, guarda, non lo so se riuscirei a stare 2 settimane senza internet. Di sicuro 2 settimane senza mio marito sarebbero la pace interiore assoluta. Ciao!
10: Marco, la verità è che siamo tutti degli insicuri e quindi abbiamo bisogno di certezze. Il messaggino, il fatto che possiamo essere contattati in qualsiasi momento ci rende più importanti. Ciao Tommaso da Pisa.
11: Noi qualche anno fa siamo andati in crociera e lì sulla nave bisogna avere un pacchetto dati da acquistare, quindi io ho proprio deciso di non acquistare questo pacchetto, ma volutamente, e infatti mio marito l'ha acquistato, e ho passato 1 settimana senza internet, ma proprio zero. È stata la settimana più rilassante, la vacanza più goduta, penso, della mia vita. Non mi sono mai rilassata, veramente ringiovanita, se si può dire, così tanto.
12: Capitano, c'è un film di Bentivoglio e altri attori che vanno in una casa in montagna e poi staccano, probabilmente accidentalmente, ma poi non è così, internet così. Capitano, ma lì la situazione degenera, mani addosso, litigate tra familiari, vecchi rancori che vengono fuori.
13: Capitano, ci vorrebbe una bella casa in campagna o montagna, senza internet, senza TV, da soli, senza nulla. Roberto da Roma.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
3: solo su Radio 105.
15: Tra poco su Radio 105.
1: Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma. Guarda, siamo veramente in condizioni fisiche perfette. Siamo sul canale 66 del vostro digitale terrestre. Sembra la televisione sperimentale quando c'era la TV a colori, no? Mi ricordo che proprio c'erano i fiori, puntavano tutto sui fiori. Facevano vedere proprio questi mazzi di fiori, le piante.
16: Ma che anno, scusa?
1: E noi stavamo ore e ore a vedere. Te lo ricordi, Pio?
4: Immagino,
16: non eravate messi bene, scusami.
1: Tutto questo che adesso magari state vedendo in bianco e nero.
2: Ecco,
1: ma ora in onda tutto esaurito. Un programma di musica leggera. Buon divertimento. Guarda, Ile, mi spiace che tu ti chieda cos'è, perché i migliori speaker per scaldarsi la voce, quelli europei, proprio mondiali, Betty, vuoi provare un attimo?
17: Sì, voglio.
1: Sì. No, ma voi non ce la fate più, Un esempio per tutti sarà l'inviato speciale. Sono il nostro inviato, vedrai, Massimo Mongiardo. Vado direttamente e basta da Massimo Mongiardo. Massimo Mongiardo,
18: buongiorno.
1: Buongiorno Massimo Mongiardo.
17: Ha la voce terrorizzata.
1: No, beh, ma perché lui è un professionista. Massimo Mongiardo, fai sentire come scaldi la voce quando tu sei in tutti i posti del mondo.
18: Bravissimo.
2: Ma cos'è?
18: Mamma.
1: Questo è lo schiarimento. Sì. Poi c'è la frequenza.
16: Sì. Vai.
2: Ma fa paura. No, il capitano fa paura.
16: La frequenza
2: fa paura,
16: è 99.2 questa.
1: Ma va, no.
2: Cristiano, che evidentemente è di passaggio per Milan, è un gran Milan. Ci dicono che a Milano c'è nessuno.
1: Le strade sono deserte. Da domani
17: pizza va via due settimane.
1: Da te non me l'aspettavo.
4: È vero, Marco.
2: Ci rivediamo Pi con te l'8 maggio, 9 maggio,
16: di più, l'11.
1: Guarda, non tornare già che ci sei, allora. Allora dillo, fai una vita in vacanza.
19: È lui la vecchia che balla.
1: Sei tu la vecchia che balla.
20: Sei una vita in vacanza. Una
1: ecco, questa
20: che
1: è la sua canzone.
0: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli.
20: Marco Galli ti darà la carica.
0: Solo su Radio 105.
21: Buongiorno, buongiorno!
22: Buongiorno!
21: Buongiorno!
22: Per tutto il giorno!
21: Per tutto il giorno!
1: Ma sei da sola?
2: Da sola mi hanno lasciato. Beh, pizza torna l'11 maggio, no?
1: Sì, quello, guarda quello. Che brutta persona. E quell'altro?
2: L'uomo alla mia sinistra, l'uomo alla mia destra si è ammalato, capitano.
1: Ma veramente? Ma ammalato di cosa?
2: Ci ha scritto questa mattina alle 5, ci ha detto la febbre è alta, le placche in gola, quindi è proprio malato.
1: Ma quello
2: malato.
1: Si fa come 30 denari una settimana in più di vacanza.
2: L'ho pensato anch'io.
1: Ma tu dimmi,
2: non è che
1: e adesso cosa fai da sola lì
2: adesso
1: in mezzo?
2: C'è il primo squillo.
1: Ma poverina.
2: Secondo.
1: L'hanno lasciata da sola nel bosco.
2: Terzo.
1: Ilenia è da sola.
2: Quarto.
1: Non puoi chiamare Tony, non può venire Tony.
2: Quarto.
1: A farti compagnia.
2: Capitano, aspetta, siamo in una fase cruciale, non
1: risponde. E non risponde, perché non c'è nessuno. Ma Boris c'è, quello è venuto almeno, Boris.
2: Boris non c'è neanche Boris.
1: No, non c'è Boris.
2: No, c'è.
1: No, non c'è. So Boris.
23: Sono qua,
1: Boris.
23: Buongiorno. Eccomi, buongiorno.
1: Bravo, ma tu, bravo Boris, perché oggi devi fare dei servizi giornalistici. C'è il tuo inviato Massimo Mongiardo, Boris?
23: Sì, mi risulta di sì, tra l'altro ieri era a Milano, in Piazza Duomo.
1: Ah, festeggiava, ha fatto dei servizi, delle interviste.
5: Ha tentato di fare delle interviste, ma il file poi si è crashato.
2: Fai corrotto.
1: Vabbè. E Fabio Liuzzi che cura la regia c'è.
16: Sì, dopo festeggiamo, Marco.
1: E la Betty c'è, è tornata.
17: Ci sono.
1: Vedi, ci sono tutti. Allora, mancano Barabba e quell'altro, là, 30 denari. Che tristezza. Mamma mia. Va bene, comunque, allora, il disco Buongiorno non ha risposta, lo mettiamo noi.
2: Sì, ma non è tardi. Okay. No, mettiamolo.
1: Mettiamolo.
19: Bada buncia, ciao di Marrakesh.
1: Che bello.
19: Antonio da Verona. Ciao.
2: Ciao, bello.
21: Buongiorno.
22: Buongiorno.
23: Buongiorno.
22: Per tutto il giorno.
23: Per tutto.

0: in viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Io non sento. Brava, non sento, Fabio. Ok, adesso brava, sento. Sì. Sento. E adesso chi la dice?
2: Manca l'addetto, capitano.
1: Non c'è l'intelligenza artificiale.
3: Amici, ditecelo al 342.
4: Non funziona,
3: 15.
4: Ma non è questo.
1: Ma no, questo non è amici. Qua deve dire l'ora esatta.
4: Vabbè, qualcuno non, non lo dice, non va.
1: Può dirlo Massimo Mongiardo?
4: Sì, può.
1: Massimo Mongiardo.
5: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Puoi fare le veci di Piripizza? 30 denari?
5: Ok, faccio le veci. Allora sono a Radio 105, sono le 7.04. Sassà.
1: Oh, bene, dai, è un piacere.
6: L'ora esatta è offerta da Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay. Tutto esaurito. È presentato da
7: Le Naturelle. Uova italiane da filiere controllate e selezionate. Garantisce la famiglia Lionello. Le Naturelle. Uova buone dal 1950.

0: ma non è vero, adesso adesso mi dicono ma no, Marco Gun, Marco Gun,
1: Marco Galli.
2: Capitano, ci scrivono già, Micci si è dato malato perché non vuole sentire l'inno dell'Inter.
0: Che brutta persona. È una brutta persona.
1: Ma

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno per tutto il giorno. Ci siamo tornati. Eccolo qua, tutto esaurito, il mio programma preferito. E se accendete il canale 66,
1: sì,
0: vedrete una bimba in mezzo a un piazzale deserto, da sola, povera. Hai visto Betty? Ma poverina.
1: Ma è tutta sola.
2: Betty, ma non puoi venire qui tu a farmi compagnia?
1: E come faccio poi?
0: E dopo le
1: messaggi?
0: Telefonate. Bisogna spostare tutto.
1: Ogni tanto io vengo di là e tu vieni di qua.
2: Sì, ci incontriamo a metà strada.
0: Certo,
1: sì.
0: Giochiamo a bandiera adesso. Numero due. E corrono e sbattono. Va bene, comunque buongiorno, buongiorno. Volevamo ringraziare anche Linda Mecca, insomma.
2: Grazie Edo.
0: Edo che insomma hanno sostituito, Dario, ci hanno permesso, sì, Dario, di questa settimana di vacanza. Linda che ha il suo perché, comunque.
3: E anche il per come, oltre che
0: e anche per come, no, bravi, no, bravi, Linda. Sono stati veramente in
2: bravi
0: gamba,
2: ragazzi.
0: Bravi ragazzi.
2: Grazie.
0: E adesso siamo tornati, soltanto che siamo tornati con dei pezzi mancanti noi.
1: Tanti pezzi mancanti.
0: Tanti.
3: Beh, adesso fa la galletta la Betty, quella che manca.
1: Non è vero.
0: Cosa vuol dire adesso?
1: Ma però non è vero.
0: Pizza l'aveva preannunciato. Pizza l'aveva detto, sarebbe mancato due settimane. Quei 40 denari non si capisce bene dove sia. Amici dice che è ammalato, ma nessuno ci crede, perché questo sarà ancora in vacanza.
2: Tu dici?
0: Sì, sicuro, ma sicuro come loro. E a casa invece ci saranno, vedi, capitano grande Inter, campione d'Italia, Michele da Valenza, anche Nicolò che è simpaticissimo, lo salutiamo e lo ringraziamo.
2: Ciao Nicolò.
0: Michi da Ribolla.
2: Grazie.
0: Grazie, veramente. Vedi, sei afono perché hai gridato troppo ieri sera. Bentornati Annalisa. No, Annalisa, dopo ve lo racconto.
1: Cosa hai fatto ieri sera?
0: Ma lascia stare, guarda. Ma che ieri sera? Perché avevo mi sono un po' introppato.
1: Come okay? Introppato?
0: C'ho l'introppo. Allora, voi non avete mai l'introppo allo stomaco a un certo punto? Perché mangiate magari delle robe.
1: Ma dai,
0: ecco. Allora sono andato al farmacista e ho detto: sento farmacista, ha una cosina ma leggera, una cosa, no, che è pito. Mi ha detto: guardi, prenda questo, è omeopatico. Geziomatico, è leggerissimo, è naturale. Minchia, cago come un tonno nella centrifuga da tre giorni. È una cosa.
2: Capitano, mi sa che abbiamo preso lo stesso prodotto, però a me l'hanno dato in Spagna.
0: No, Ile, anche a te.
1: Vero?
0: E cosa? No, anche tu fai tanta la cacca nella centrifuga.
2: No, intendo dire che è una roba naturale, omeopatica.
0: Quella roba lì.
2: Sì. Sì, pensavo esistesse solo in quel paese lì, ma evidentemente esiste anche in Italia.
0: Ma è pazzesco! Ascolta Ile, ma anche tu appena senti devi correre. Ma sono robe naturali. Allora, adesso vedi, Massimo Mongiardo!
4: Sì?
0: Siccome fai le veci di Piripizza, Massimo Mongiardo. Allora, sì, ascolta Massimo Mongiardo, puoi chiedere al pubblico il marketing se anche loro hanno mai preso un prodotto omeopatico e che praticamente quando sentono devono correre come bi.
1: Ma che domande sono?
2: Non è un bel marketing,
0: secondo me. Prova.
4: Amici, ma che pure voi avete provato un Bravo. Prodotto omeopatico che quando lo prendete sentite tutto e poi è un attimo che dovete correre perché lì esce tutto, ecco, anche voi.
0: È come aprire il paracadute, no. È come quando ti lanci che apri il paracadute.
3: Beh, è un'altra cosa,
0: no, è uguale, la stessa sensazione, fa splum. cioè, tutto questo paracadute che si apre, è una cosa pazzesca.
3: Ti senti sicuro e fresca adesso?
0: E pensa che io ieri ero praticamente ignudo sul balcone a fare l'elicottero, no? Ovvio, come mio consueto. E dovevo rientrare di corsa.
2: Vabbè, ma capito.
1: Ma in che senso?
0: Bruno dice: mica che discorsi, pensate che sto sfumando la Nutella, dai, per colazione dei miei ragazzi. Vabbè, cosa vuol dire, Bruno? È tutta roba naturale,
3: Sì, è colore, cioè, anche uguale.
0: Sei sicuro che faccia le veci, Massimo? Vabbè, no, cosa vuol dire? Allora, dai. Va bene, adesso comunque. Adesso, a parte gli scherzi, è un virus che gira, Cioè.
3: Ah sì, c'è il virus intestinale?
2: Amici l'ha preso di sicuro, no? A quanto pare.
3: Non in Italia, però.
2: Non in Italia, però, capitano.
0: Ascolta, Ile, ma perché in Spagna dopo anche tu correvi?
2: Capito.
0: Stellina,
3: diceva Cator.
2: Pensa che sono stata veramente nell'arena dei tori. Ma
0: no, sei andata a vedere?
2: Sì,
0: no,
2: non sono andata a vedere. No, l'arena è vuota. Okay.
1: Che
2: vuota,
1: bello, sì, però.
0: È bella, è un'arena, vai all'arena di Verona qua, o vai al tipo,
1: beh,
0: no?
1: Però a Siviglia è un'altra roba.
0: Perché Ile è stata a Siviglia.
2: A Siviglia, capitana,
0: ecco.
2: A fare la ballerina di Siviglia. Tu sei mai stato? Voi siete mai stati a Siviglia?
0: Io sono mai stato a Siviglia. Ma bailo, cioè, a Siviglia.
2: Il flamenco che...
0: Tre o quattro concerti di flamenco ho fatto. Va bene, comunque, dai. Chi è Betty? Chi è?
5: Capitano, io anche senza prodotti omeopatici, quando sento brum, se non corro al cesso, sono dolori.
3: Ma cosa vi mangiate, figlioli? Scusa,
0: Oh, mamma mia, che roba, ragazzi. Vabbè, è così.
3: Ma cosa
0: allora
3: prende? Anche quell'altro cosa scrive, ragazzi?
0: Che cosa? Lascia stare, scrivono delle robe qua. Stanno scrivendo, e no, perché è marketing. Massimo Mongiardo ha giustamente... Minchia che sonno, un sonnissimo pazzesco,
3: ecco,
0: io.
3: Tutti, credo.
0: Ma voi come vi sentite?
3: Quale?
2: Io bene, parlo per me personalmente, molto bene, avevo voglia di rientrare.
0: Tu avevi voglia di rientrare, ma perché Ile è così, vive in una bolla, in un suo mondo. Lei è la ballerina di Siviglia, capito? Che c'era quella famosa trasmissione di Buon Compagni?
2: Era Macao.
0: Macao
2: condotto da programma condotto da Alba Parietti, ragazzi. Vi ricordate?
1: Sì.
2: Ho sbloccato un ricordo.
3: Lei era la comica.
2: E c'era la ballerina di Siviglia.
0: Ed era.
2: Mi sfugge, mannaggia. Adesso ce lo dice.
6: Valentina Pace.
0: Chi era, Boris?
6: Se non erro, Valentina Pace.
2: Bellissima, peraltro.
1: È vero.
0: Ma non era Valentina Pace?
2: Era lei. Sì, sì.
0: Era quella
2: che girava, no? In centro, allo studio.
0: Ma scusa, Boris, non era quella che adesso è diventata anche un'attrice famosissima?
3: Spacciatore era?
0: Spacciatore!
6: No, spacciatore è un'altra
0: cosa. No. L'ho detto, Max, non l'ho detto io.
6: È imprecisione giornalistica. Ecco. No, confermo che era Valentina Pace agli esordi della carriera.
0: Io mi ricordo che fosse l'altra.
3: Allora, imitava forse.
0: Dite il nome esatto.
3: Sabina Impacciatore.
6: No, no, non è Sabrina. No,
0: Sabina.
6: Sabrina Impacciatore.
0: Sabrina.
6: Ma non è lei. Ribadisco che è Valentina Pace.
0: Io mi ricordo lei, va bene. Allora, Massimo Mongiardo.
4: Sì.
0: Puoi chiedere al pubblico se si ricorda chi era la ballerina di Siviglia? Quello è famoso del programma di Buon Compagni.
2: La ballerina di Siviglia.
4: Allora, pubblico, sì, amici. E che voi vi ricordate chi era la ballerina di Siviglia? Di Buon Compagni, del programma famoso.
0: Certo, era la signora Rodriguez. No. Era Rodrigo. C'era anche Biagio Izzo. Papà adorava Macao.
2: Ah, sì.
0: Cinzia D'Arieti lo dice.
2: No,
0: era buona.
2: Non me lo ricordo.
0: Questa qua.
7: Ballerina di Siviglia.
0: Era lei?
2: Ma quella sono io.
7: Non ballare, resta fermata.
0: Ile, quelle sono le tue foto.
2: Foto.
0: Chi è Betty? Chi è?
5: Era Valentina Pace. Valentina Pace. Qualche anno entrò a far parte del cast di Un Posto al Sole, per un po' di anni rimase lì.
0: Ah, sì? Vabbè, allora Sabrina impacciatore.
2: Ci scrivono, era nel cast, cioè non interpretava la ballerina di Siviglia in quel programma, però era nel cast, forse per quello che te la ricordi.
6: Lei faceva altro, lei faceva proprio la parte comica di Macao, ma all'interno di Macao c'erano numerosi personaggi della TV che poi hanno spiccato il volo, alcuni erano già noti. Sabrina Impacciatore è una, ma c'era anche Enrico Brignano, c'era Viaggio Izzo, c'era addirittura Paola Cortellesi, Lucia
0: Miseria.
2: Laucone.
0: Come mai te lo ricordi così bene quel programma, Boris?
6: Perché all'epoca ero dall'altra parte.
0: E eri lavoravi là? Lavoravi.
6: No, non ero sotto contratto.
0: Facevi
6: perché ero
0: il ballerino di Siviglia.
6: Però registravano vicino a dove io facevo
3: Salerno. Capito.
8: Ballava anche lui.
0: Ballava.
9: Primo. Il primo disco di oggi è scelto da.
3: Da chi?
2: E mo?
3: Da chi?
0: Allora, il primo disco di oggi. Attenzione. Io so che tutti stanno aspettando. Vabbè, sarebbe inevitabile, lo so. Però questo weekend purtroppo ci ha regalato anche una bruttissima notizia. Perché se n'è andato veramente un grandissimo eroe che tutti i papà o le mamme in generale dovrebbero raccontare i propri cuccioli, i propri bambini, perché è una storia bellissima di un grandissimo campione. Ovviamente avrete intuito, mi sto riferendo al grande Alex Zanardi, un uomo che non era un uomo, era una leggenda, era un eroe, era quello che è capitato a quell'uomo. Ci ha insegnato veramente come ci si possa rialzare nella vita. Poi a un certo punto, vabbè, è umano, ha dovuto mollare. Roberto Vecchioni ha fatto una canzone dedicata a lui. Adesso sto prendendo tutta la regia, tutto, Fabio, Max, tutti alla sprovvista. Però c'è una canzone bellissima che Vecchioni ha proprio voluto. Io mi ricordo Volare, adesso non mi ricordo bene, sto andando a memoria perché mi ricordo che Vecchioni. Boris, ci sei?
6: Sono qua, certo.
0: Ok,
6: Roberto Vecchioni, a te. Recentemente, cioè a poche ore dalla scomparsa del grandissimo Alex Zanardi, esempio di resilienza, di sport, di vita, esempio di uomo per intere generazioni, ha detto: tutte le volte che mi sono chiesto cos'è un uomo, ho pensato ad Alex Zanardi, dedicandogli poi una canzone.
0: E poi gli ha scritto questa canzone. Alex Zanardi, domani ci saranno i funerali, saranno a Padova se non sbaglio, correggimi.
6: Sì, esatto, martedì mattina l'ex pilota di Formula 1 sarà salutato da una folla di persone, si sta predisponendo un sistema di ordine pubblico perché si prevede un grandissimo afflusso di persone, anche se da tempo era silente Zanardi, continuava a essere
0: dopo quell'incidente,
6: sì, era comunque un esempio per tutti. Noi a 105 l'abbiamo ospitato molte volte. Sì. Posso dirti, Marco, che anche in privato chiedergli un'intervista era qualcosa di estremamente semplice,
0: sì,
6: perché
0: una
6: lui
0: disponibilità.
6: Non aveva mai l'allure del campione, ma diceva sì, a che ora, se posso, volentieri, ed è sempre stato un grandissimo signore.
0: Ce l'abbiamo, siamo pronti?
3: Ce l'abbiamo,
0: sì. E allora primo disco di oggi dedicato a questo grandissimo eroe, Alex Zanardi, Vecchioni.
9: Primo disco di oggi.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Mamma mia, quanti messaggi per il grande Alex, eh? Quanti.
10: Pazzesco. Manuela ci scrive: come ci si sente piccoli ascoltando questa poesia.
9: Bellissima, la canzone è bellissima. Fra l'altro è Guccini, sì, con Guccini, firmata da Vecchioni e cantata proprio da Vecchioni e Guccini. Va bene, sono le 7:28, questo è tutto esaurito. Buongiorno Betty, che giorno è?
11: Buongiorno, oggi lunedì 4 maggio 2026, San Ciriaco, patrono di Ancona. E oggi per tutti gli amanti di Star Wars è il Star Wars Day, dove si festeggia il mono di Ancona. E oggi per tutti gli amanti di Star Wars è il Star Wars Day, dove si festeggia

0: l'esercito italiano che oggi compie 165 anni.
1: Ah, pensa.
0: E nel 1949, 77 anni fa, a Torino, sulla collina di Superga, si schianta l'aereo che trasporta la squadra del Grande Torino. Nessun superstite. L'incidente è comunemente noto come tragedia di Superga e dal 2015 la FIFA dichiara il 4 maggio giornata mondiale del gioco del calcio. Per l'angolo musicale, nel 1959, ben 67 anni fa, prima edizione dei premi Grammy, dove a vincere è Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.
2: Il Grammy ha vinto.
0: Sì,

0: dipinto di blu, felice di stare lassù.
1: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Toro. Tonici spumeggianti, in poche parole irresistibili.
2: Che bello.
1: Ma anche
3: oggi è del Toro, Marco.
4: Sì.
1: Ma anche il Leone.
4: Ah, Ile, vai su, vai su, Ile, perché sei lì da sola. E cosa fa, Betty?
1: Soddisfazioni lavorative che vi riempiranno di grande gioia.
2: Che bello, che bello.
3: Soddisfatta perché è sola, Marco. Esatto.
4: Perché è contenta.
1: Invece il segno nefasto è il segno dei gemelli.
2: Povero Max.
1: Piccoli acciacchi, prendetela con filosofia.
3: Pure lui.
1: È l'età che avanza.
3: Ma come? Vabbè.
1: E chiudo con il proverbio.
4: Vabbè.
1: Non picchiarlo dentro se è piegato.
4: Cos'è?
1: Non serve a nulla se il chiodo è malandato.
4: Cosa vuol dire?
1: Che forzare le cose che partono male non serve a nulla.
4: Esatto.
1: Ci causa solo problemi.
2: Ma cos'era?
4: Hai capito? Certo, certo. Va bene, grazie Betty.
2: Bravo, Betty.

0: sentito?
1: Hai sentito?
2: No, non c'è.
3: Non c'è.
2: Lei hai.
1: Per favore fate gli auguri a mia figlia Valeria, oggi compie 14 anni, sta per entrare a scuola. Vi stiamo ascoltando come tutte le mattine, Simona da Pozzolo Formigaro. Auguri Valeria, auguri. Allora, guarda, sono le 7.32, riprendiamo le nostre abitudini e arriva l'intruso e quindi il...
2: Oh, che bello, è tornato anche l'intruso e quindi attenzione amici, vi daremo un tema, un argomento, quattro elementi. Come sapete, uno di questi non c'entra nulla con gli altri, è l'intruso. Siete voi a doverlo scovare.
0: Noi.
2: E poi... Sì, voi,
0: ah,
2: voi.
0: Okay.
2: E poi a mandarcelo con un WhatsApp al 342 41 15 105. Oggi ci sono... le band musicali.
1: Dai, bello, bello.
2: Primo elemento,
1: piace.
2: I Rolling Stones. Secondo, i Dire Straits. Terzo, gli Abba Tantuono. Quarto, i Van Halen. Mi devo ripetere, capitano?
1: Sì.
2: Sei rimasto pietrificato. Uno, Rolling Stones. Due, Dire Straits. Tre, Abba Tantuono. Quattro, i Van Halen. Qual è l'intruso?
4: Amici, sì, ditecelo al 342 41 15 105.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Ciao.
5: Tornate poco. Allora, fra questi, chi è?
0: Grande.
6: L'intruso.

0: Questo è il nostro caffè quotidiano.
1: Se non ci siete mi sento perso.
2: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
0: Con Radio 105 ci svegliamo.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
1: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
3: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
4: Verti!
3: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
5: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
6: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
5: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
6: Non sto nella pelle.
5: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
17: E di vincere, Antonella!
18: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi! Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate!
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia!
18: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
21: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
22: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

0: Curri, sono le 7:41. Questo è zitto,
1: cardone,
0: niente, è tutto esaurito. Ma meno male che ieri sera ero indeciso se prendere la pillolina, no? Quella che fa blu. Ho detto, ma no, dai, mi sono un po' la prendevo. Allora, 7:41, c'è l'intruso, come siamo messi?
2: Ci sono le band musicali, amici, ci sono i Rolling Stones, primo elemento, ci sono i Dire Straits, il secondo, ci sono gli Abba, tantuono, terzo elemento, e i Van Halen, quarto elemento. Attenzione, qual è l'intruso? L'avete scovato? Vi stiamo chiamando. Vi ricordiamo che potete rispondere come volete, anche con un pronto secco. Occhio però.
0: Cosa deve dire?
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno.
3: Ciao. Pronto? Buongiorno.
0: Ma buongiorno. Buongiorno. Ma tu chi
3: per
0: sei?
3: Per tutto il giorno.
0: Per tutto il giorno.
2: Brava!
0: Brava! Vedi, ho detto mamma mia, la frego. No, mamma mia, no. brava.
3: Pronta.
0: Come?
3: Ma che bello sentirvi.
2: Vai e vieni, ha detto che è pronta, capitano.
0: Ah, ti sentiamo male, come ti chiami?
3: Mi chiamo Maria.
2: Ciao Maria.
0: Maria, e dove siamo? Ciao, dove siamo con te?
3: In Abruzzo tra Atri e Teramo, sto andando a lavorare a Teramo.
0: Vivi fra Atri e Teramo. E che lavoro vai a fare, Maria, anche oggi?
3: Sono insegnante di sostegno.
0: Oh, molto bello, un lavoro, come dico sempre, con lavoro, insomma, passione e dedizione, perché gli insegnanti di sostegno hanno veramente una grande responsabilità, un grande ruolo. Ascolta Maria, qual era l'intruso?
3: Gli Abba Tantuono.
0: Allora Maria, la maglietta è tua, è sicura.
3: La maglietta è basta, perché vi sento tutte le mattine da tantissimi anni.
0: Vivi,
3: da quando ero all'università.
0: Pensa, Stellina.
1: Si ferma, non
0: Maria, si ferma. Maria si ferma, perché Maria è saggia.
2: È prudente,
0: brava Ile. Va bene, ascolta Maria, a chi li vuoi mandare i saluti tra Atri e Teramo?
3: Allora, intanto saluto voi.
0: E noi salutiamo te.
3: E poi mia figlia Agata e mio figlio Filippo e mio marito Marco.
0: Ok, Maria, grazie per essere con noi. Una buona giornata. Ciao.
4: Quindi allora, fra questi, chi è?
5: Scoppilo. L'intruso.

0: Che bella che ha un ritmo, ha un sound. Quando torno al mio paese ricomincio dalle sedie.
1: No, non dice ricomincio dalle
0: sì, sedie. Sì, dice così. Ile, se non la sai, ricomincio dalle sedie. Quando torno al mio paese.
2: No, no, non la fare di pitch, le fede.
0: È bella, mi piace. Sono le 7:46, voglio andare subito. Aspetta, chi è, chi è Betty? Chi
3: è?
0: Ciao!
3: Ciao, ciurma. Ci siete mancati, Tayanto! Oh,
0: patatoni, anche voi!
3: Luca, Lorenzo!
4: Ciao capitano, non facci più questi scherzi, non andate più in vacanza, non
5: no,
4: si
5: mai
4: fa
5: più.
0: Vabbè, dai.
5: Belli.
0: Va bene, grazie, grazie. Subito da Boris, perché c'è una pagina sportiva veramente imponente. Adesso al di là del, sì, dello scudo, dello scudo dell'Inter, ma non solo, anche Formula 1. A te Boris.
6: Partiamo dallo scudetto numero 21 meritatissimo dell'Inter, condotto da Chivu, che ha immediatamente un record per la prima volta su una panchina di una big dai nefasti momenti dello scorso anno alla vittoria dello scudetto con 3 giornate d'anticipo, un vantaggio rassicurante, nessuna polemica, tanto impegno sul campo. Il 2-0 con il Parma ha sancito dunque la fine del campionato con la vittoria, ribadiamo, meritata dell'Inter.
0: Grande Christian.
6: È stato un grandissimo esempio anche di savoir-faire e fair play durante tutto l'anno calcistico. Quindi complimenti a Chivu, per la verità arrivano da tutto il mondo sportivo. Si infiamma invece la corsa Champions, poi ne parleremo. Sinner invece vince ancora una volta, e il primo a vincere di seguito, con dei risultati che evidentemente le polemiche che fanno molti commentatori, si ferma, non si ferma, evidentemente Sinner ha ascoltato il suo corpo, si è preso il suo tempo ed è tornato non solo da numero uno al mondo ma da vincitore, perché considerate che a Madrid ha travolto Zverev ma vince il 5° Master 1000 di fila.
0: Pazzesco.
6: Mai nessuno era riuscito in questa impresa.
0: Wow,
6: e non
0: pazzesco.
6: Solo rilancia, ci vediamo a Roma e a Parigi,
0: perché per... adesso iniziano gli internazionali di Roma.
6: Esattamente, ma lui lo ha voluto dire perché alleggiava l'ipotesi che potesse non presentarsi.
0: Non ci fosse, no,
6: e invece lui ha detto adesso Roma e Parigi.
2: Per forza, non c'è Alcaraz, deve approfittarne in questo momento.
6: Formula 1 invece, Kimi Antonelli firma un altro capolavoro a Miami, vince, disastro invece per le Ferrari dopo una super partenza che faceva sperare quantomeno quantomeno in un podio, ma invece nulla di fatto, perde così la Ferrari. Kimi Antonelli vince e dedica ad Alex Zanardi.
0: Sì, wow. È dedicata a lui. Chi è Betty? Chi è?
7: Oggi non possiamo non fare i complimenti al Venezia Mestre, che è tornato in Serie A.
0: È vero, il Venezia
7: sempre comunque, siete grandi. Grazie a tutti, grazie, bello, grazie, bello. Grazie.
0: È vero, è vero, è tornato in Serie A. È vero, complimenti. Venezia. Ah, quando torno al mio paese ricomincio dalle sei. Chi è? Chi è Betty? Mi gratto la pazza.
8: Pazza idea, ma la siamo 21!
0: Sono 21. Ieri un macello.
5: Mamma
0: un macello.
5: Mia, ma capito, anche in Brianza. Io pensavo festeggiassero solo a Milano, no? Invece anche in Brianza.
6: Gli ultimi fuochi d'artificio sono stati sparati intorno alle 4 del mattino. I caroselli in Piazza Duomo, in Brianza, in grandi parti d'Italia, perché ricordiamo che l'Inter non è seguito esclusivamente nella città di Milano o in Lombardia,
5: ma
6: vari fan club in tutta Italia. Ieri ovviamente Piazza Duomo, epicentro, con caroselli fino a tarda ora, petto nudo e già pronte le maglie, ovviamente, 21° scudetto.
5: Ci sta,
0: Qualcuno ha colto la velata, vabbè, ironia, va bene, no, ma era sincero, io lo conosco.
6: No, nessuna ironia.
0: Bravo, dillo. Perché c'è la guerra, c'è la rincorsa per il secondo posto.
2: Quello è il problema.
0: Ecco, ma il secondo posto, perché c'è un perché, Fabio, perché potrebbe, vabbè, certo, rappresentare, vabbè, perché vedi, non sono pochi quelli che scrivono: capitano, complimenti per lo scudetto, adesso aspettiamo l'esito della giustizia sportiva, certo. E dice ridendo, firmato Max. Vabbè, l'aspetteremo e vedremo.
2: Intanto poi non succede mai niente.
5: Capitano, invece ci scrivono, sì, parliamo anche di Pogacar, ce lo dice Samuele, che vince a mani basse il Giro di Svizzera e da sabato invece inizia il Giro d'Italia. Pogacar non c'è, questo io non lo sapevo, per esempio.
9: Tadei Pogacar, bravo Tadei.
6: Ha un altro record Pogacar, come avrai visto dalla rassegna stampa, tra l'altro bordata di nerazzurro oggi, l'avrai studiata tutta. Guadagna 12 milioni di euro l'anno, è lo sportivo nel suo campo, cioè il ciclismo, certo, più pagato in assoluto.
2: È tanto, no, Marco?
0: Per un ciclista, beh, ragazzi, se lo merita, però. Sì, sì. Perché è una cosa disumana. Chi è Betty? Chi è?
10: Attento, capitano, che con lo scanno degli arbitri, mo tocca a voi. State attenti, ciao da Davide.
2: È l'unico appello che avete da fare, basta.
0: No, ci sta, ragazzi, che venga dimostrato tutto il possibile. E quindi
5: si vedrà.
6: È una situazione molto complicata, Marco.
0: Sì, molto complessa,
6: molto complessa.
0: Va bene, Max, suona le sirene perché sono le 7:52. Dobbiamo correre, arriva Big Smile, ci sono i più piccoli. Dovete scegliere la più bella e la più divertente tra la 1, la 2, la 3 o
5: la 4.
11: Big Smile 1.
12: Ciao, sono Delia da Cagliari e ho 10 anni e questa è la mia barzelletta.
0: Ok.
12: Siamo a Roma e una signora va dal fruttivendolo.
13: Mario, quanto li fai li fichi?
12: E Mario:
14: 10 euro al chilo.
12: E la signora:
13: e li cachi?
12: E Mario:
14: certo, è il giorno dopo.
13: Ciao, Delia. 2.
15: Ciao, sono Chloe, questa è la mia barzelletta. C'era un signore che va dal dottore: dottore, dottore, mi fa male l'occhio. E il dottore gli dice: vai a berti un caffè. Allora il signore va a berti un caffè e torna dal dottore e gli dice: dottore, dottore, mi fa male l'occhio. E il dottore gli dice: vai a prenderti un altro caffè. E allora il signore va a prendersi un altro caffè e torna dal dottore. Dottore, dottore, mi continua a fare male l'occhio. E il dottore gli dice: ma prima di bere il caffè, lo togli il cucchiaino?
16: No. 5, mi chiamo Chiara, vivo a Castelvetro di Modena e questa è la mia barzelletta. Il cantante dei The Color ordina una pizza, poi arriva il cameriere che gli porta un'insalata e dice: ecco la sua insalatina. Il cantante si arrabbia e dice: questa non è una pizza, io volevo la margherita.
0: Che barzelletta! Ma se l'ha inventata lui!
17: Ciao Radio 105, io sono Elisabetta, questa è la mia barzelletta.
0: Va bene.
17: Sapete perché Mosè si è fermato al Mar Rosso? Perché aspettava il verde.
0: Questa non è male. Allora, scegliete voi qual è la barzelletta più divertente. Come e dove?
5: La 1, la 2, la 3 o la 4, votate adesso e registrate
18: subito la tua barzelletta. Scusa. 342 41 15
2: allora,
18: 55.
5: Allora non lo sapevo.
0: Ma poverina, non lo sapeva.
19: Attraverso il nostro barzellettometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
11: Big Smile.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere.
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
21: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
22: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
21: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
25: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
26: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
27: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
28: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
27: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
28: Quella con gli sconti fino al 50%?
27: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
28: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
27: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
29: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
30: Deliveroo!
29: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
31: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
32: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
33: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
34: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
35: Febal Casa, Febal Casa.
34: Più info su febalcasa.com.
36: Corri da Troni.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: La felicità non la dà la ricchezza. Tutto esaurito con voi e siamo contenti. Ma noi siamo un popolo così.
6: C'è la foto di Maria Rò.
7: Diteglielo al mondo intero. Sempre solo tutto esaurito, capitano.
6: C'ho mal di pancia. Ma male.
8: No.
6: Ma poi mi fa male sulla sinistra.
9: Non te lo volevo dire, ma è la cacca.
6: Cosa c'è?
9: Ma
8: no.
6: Sì. Beh, un po' sì, quello sì. No, però veramente adesso a parte gli scherzi. Sulla sinistra, cosa c'è nella pancia sinistra? C'è un dottore in sala?
10: Dottore!
11: Pronto intervento, dica.
12: Ci informa Max Madi che dovremmo avere in linea una dottoressa.
11: Ah, chiama da Radio 105.
12: Bea da Modena.
6: Sì, buongiorno Bea, grazie.
13: Buongiorno. Oggi sarà divertifolita, vicino all'omelitonista stigma, per l'ultima parte del colon, può essere infiammata.
12: Diverticoli.
6: Che cos'è?
12: Diverticoli.
13: Esatto.
6: Sì, ma no, non erano mai saltati fuori.
13: Hai mai fatto una colonoscopia?
14: No, non l'ha fatto.
6: No, quella no, non l'ha ancora fatto.
15: Stai ascoltando 105 Tutto Esaurito con il capitano Marco Galli.
16: Tutto esaurito la mattina è la migliore medicina.
6: Me la volevano fare, ma poi non mi hanno preso perché sono sfuggito nei corridoi.
14: Gli esperti siamo noi,
13: dottoressa.
14: Adesso
13: non si sente niente.
14: No, lascia stare.
17: Ascolto tutto esaurito.
6: Avevano fatto la gastro, fatto la gastro.
13: Tipo, ma non proprio uguale,
14: ecco.
13: Bevi tanta acqua, mi raccomando.
6: La
13: tanto.
6: Coca-Cola è uguale,
17: no.
6: Bea?
17: È uguale,
13: no.
17: Non è uguale.
6: Però magari mi fa digerire, bevi la Coca-Cola la che ti fa digerire.
13: Forse lo
6: so,
13: anche, ma lì no.
6: Stellina.
15: Ascolta, 105 tutto esaurito, con il capitano Marco Galli.
6: Sì, chi è?
18: Capitano, sei mangiato come un caimano, è inutile che ti lamenti perché ti fa male, perché hai mangiato. Mangia meno!
6: Ma non ho mangiato tanto, ho mangiato questa roba!
12: Come un caimano!
17: Buona.
15: 105 tutto esaurito, con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105. 105!

0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Ah, Radio 105, sono le 8:14, Sassa, cato!
1: Ma da dove parla?
2: È offerta da Satispay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satispay.
3: Come 8:14?
1: Ma da dove parla?
4: Gente, lì, gente.
3: Capito? Ma poi 8:14.
1: Max! Max Maddi!
3: Sì, Marco!
1: Ma che intelligenza di pizza è rimasta?
5: Ma non era molto intelligente l'intelligenza che
1: rimaneva. Ah, vabbè, l'ho capito però.
3: Ma con una voce diversa.
0: Ah, Radio 105, sono le 8:14. Sessa, cato.
1: Ma non sono le 8:14, dai!
6: Aiuto!

0: ecco, ricominci dalle 6 che mondo torna al mio paese. Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Sono le 8:07. Questo è tutto esaurito. Io sono Marco Galli. C'è quasi tutta la giurma.
1: No, c'è nessuno.
0: Praticamente siamo io, Ilenia e basta.
2: No, c'è Betty, altri. C'è Boris.
0: Vabbè, c'è Boris.
3: I conduttori siete solo voi.
0: I conduttori, capito? È una strage, la strage degli innocenti. Poi c'è Fabio Liuzzi, c'è Max Maddi, c'è Betty, c'è Boris Mantova, il faro che illumina l'informazione mattutina in Italia. Però poi mancano.
2: Vabbè, allora, capitano, Pizza sente giustificato perché l'aveva già detto i tempi non sospetti che sarebbe mancato.
0: Giustificato un paio di balle, cosa vuol dire?
1: È facile dirlo poi a farlo.
2: Però ci aveva avvisato, ma Micci, che gli è successo?
0: Micci.
3: Allora, in realtà lui nel messaggio ha scritto Fabio sa già tutto, lui mi giustifica.
0: Cicci e Cocò lì, tutti e due.
1: È stato male già in vacanza.
0: Hai capito?
2: Capitano, interroghiamoli Uzzi. Visto che sa e non parla.
1: No, ma io so e ti dico anche, poverino, avrà preso un colpo di freddo. Del caldo dell'Egitto.
2: Ok.
1: Certo.
0: Va bene, parliamo di cose serie, dai. Dov'era che c'era quel messaggio? Capitano, buongiorno, ricorda di onorare gli eroi di Superga. Oggi 4 maggio, papà Galli ci teneva, Alessio da Follonica. A parte che l'abbiamo fatto, Alessio, e grande merito a questi grandi eroi, il grande toro, e l'abbiamo già menzionato e
2: ricordato nell'agenda di Betty.
0: Sì.
2: Capitano, a proposito di Betty, c'è un bellissimo messaggio per lei.
0: No.
2: Se posso.
3: Che bello!
1: Di chi dei tanti, scusa?
2: Tanti assenti questa mattina, ma lui c'è, lui non manca. Buongiorno Betty. La tua assenza mi ha fatto capire quanto siano veri i miei sentimenti per te.
0: Li avrà scritti anche a Linda, te lo dico io.
2: Non poterti ammirare in TV, non poter ascoltare la tua voce e la tua risata contagiosa è stata una pugnalata dritta al cuore.
0: Ma speriamo che l'abbia centrato almeno. Ma speriamo.
3: Amore.
0: Così ce ne liberiamo, poverino.
3: Grazie.
0: Vabbè. Finisce la sofferenza per lui.
2: Grande lui.
0: Vedi, poi c'è buongiorno capitano, ci sei mancato, io e mia figlia stiamo aspettando l'inno dell'Inter, amala. Daniela e Anna da Reggio Emilia, e siamo indecisi su come, dove e quando proporre.
1: Lo mettiamo a fine campionato, ma siccome c'è anche la Coppa Italia stiamo capendo,
0: stiamo cercando di capire. Piuttosto, attenzione capitano, ma stanotte senza dire nulla è aumentata la benzina di 20 centesimi. Andrea da Pomarolo, Boris, che sta succedendo?
4: Parlare di speculazione è forse eccessivo, ma consentiteci il dubbio. Basta analizzare i fatti. Viene bloccato lo stretto di Hormuz, oramai quasi 2 mesi fa, e aumenta immediatamente la benzina. Viene emanato un decreto d'urgenza del governo per uno sconto, ma questo sconto non si vede nell'immediato, ricordate che ne abbiamo parlato qui a tutto esaurito. Poi finisce lo sconto o comunque viene ridotto e i prezzi crescono immediatamente. Ora, non è un atto d'accusa, consentiteci però di dubitare sul fatto che gli elementi che sono collegati portano a pensare che qualcosa non vada. Considera, Marco, che il gasolio è ampiamente sopra i 2 euro con lo sconto previsto dal governo nel decreto varato per il 1° maggio.
1: È rimasto lì almeno quello.
4: Mentre la benzina verde, su cui lo sconto è nettamente inferiore rispetto a prima, cioè non è più 15 centesimi ma 5, è quasi ai 2 euro in autostrada, supera ampiamente i 2 euro. Ora mi viene, se avessimo una persona qui, insomma, delle società che si occupano della distribuzione di carburante, giornalisticamente gli chiederei: com'è possibile che aumenta immediatamente ma prima di scendere? Ora, non è populismo, sapete, non amo né populismo né complottismo, però sono dati di fatto. Perché questo non accade? Fatto sta che il Codacons ha già fatto una stima, parliamo di una stangata di 1000 euro a famiglia, tra aumenti in bolletta, carburanti e aerei. Perché se la situazione non si sblocca e siamo in un momento più o meno di stallo, veramente soffiano, secondo le ultime dichiarazioni del presidente Trump, nuovi venti di guerra, siamo di fatto vicino a uno stallo totale che prosegue. Più prosegue lo stallo, più ovviamente c'è chi ne beneficia. Sicuramente le aziende di carburante, visti i prezzi.
2: Capitano, in Spagna per esempio la benzina era 1,5 e il diesel a 1,8.
0: E tu ne hai portata via tanta.
2: Purtroppo non potevo più.
0: Dai, hai riempito le bottiglie.
2: Ma
0: sono
2: i controlli della sicurezza.
1: Ma dove?
0: Ma no, dai. Secondo me Tony ha preso le taniche.
2: Ah, tu dici?
0: Sì, te lo dico io.
1: Ma
0: te lo dico
1: io. In macchina sì, invece che in aereo.
0: Chi è Betty? Chi è?
5: Confermo, l'ha usata la figlia nel weekend. Ora il rosso cercavo, è diventata 1999.
0: Ecco. Mamma mia, vedi? Massimiliano lo conferma, dice: hanno normalizzato la benza a 2 euro e lo sapevamo. E poi un altro scrive: adesso tutto il petrolio del mondo passa per quel cazzo di stretto, dai, smettiamola. E sembrerebbe proprio di sì. E fra l'altro, attenzione, perché altra bufera. E questa insinuazione sono solo delle ipotesi per ora di insider trading, e sembra che c'è gente che ci sta guadagnando milioni di milioni, tra cui il governo di purtroppo Trump, che sembra che stiano portando a casa. Boris, mi confermi?
4: Adesso di fatto, al di là delle speculazioni in borsa che di solito toccano, sarà un caso, beneficiano alcune persone vicino all'entourage del presidente, dall'altra parte c'è ora la classifica che vede come primo paese esportatore di petrolio gli Stati Uniti, perché ovviamente lo stretto è bloccato.
0: Certo.
4: E considera
0: mica
4: che
0: scemo,
4: la situazione però dal punto di vista economico non è facile negli Stati Uniti, tant'è che secondo alcuni analisti di politica il presidente ogni tanto ne lancia una, o via social con delle foto di intelligenza artificiale o dichiarazioni forti, per distrarre l'attenzione da quello che accade in America, dove c'è il più basso gradimento, secondo fonti del Financial Times, nei confronti del presidente americano. Si spacca anche la base MAGA, cioè quelli che hanno sostenuto la sua candidatura. Vabbè. E poi la sua,
1: poi
4: il suo decorso.
1: Ha nominato Cuba anche adesso, è impazzito così.
4: Alla Casa Bianca.
2: Vai. Esatto, mamma mia.
0: Capitano, ieri ero a San Marino, il diesel era 1,75. Ho fatto il pieno ridendo. Alessio,
4: sì,
0: da
4: però Marco,
0: voltaggio.
4: Non possiamo fare gli esempi, perdona,
0: ma no,
4: sugli
0: certo,
4: altri paesi,
0: certo.
4: Perché il costo della benzina in Italia per quasi più del 50%
0: sono accise.
4: Sono accise, accise su cui lo Stato, per dirla in termini molto franchi, ci campa.
0: Ci campa,
4: chiaro. Quindi
0: c'è
4: poco da fare.
0: Chi è Betty? Chi
2: sappiamo,
0: è?
6: Però che modo assai garbato che ha Boris di dire che lo stiamo prendendo nel sedere senza nemmeno lo sputo di cortesia.
0: Ascolta, io ho un momento di fragilità per quel settore, quindi lasciatemi stare. Cioè, che ogni tanto sono qua in diretta e sento mumble e sono sempre indeciso se sono false, sono delle fake mumble o sono vere.
1: Mumble nei fumetti non era quando uno pensava mumble.
0: No, lascia stare mumble. Guarda che l'intestino è il secondo cervello del nostro corpo. Diglielo.
1: Non stai pensando bene.
0: Mamma mia, guarda.
2: Capitano, ma sono 10 erbe o 100 erbe?
1: Vabbè, ma,
0: era una pastiglia, era, non erano né 100 né 1000 né una pastiglia. No, guardi, questo è omeopatico.
1: Ma scusami, ma se funziona e qualcuno ha bisogno che ha bisogno di andare, ma diciamolo che...
0: Ma non lo dico, si cagano addosso come un ventilatore.
1: Ma arriva all'improvviso così, cioè,
0: ma
1: tu la
0: sì,
1: prendi?
0: Perché senti, cioè tu... adesso, dai, sono discorsi che è veramente imbarazzante, uno non può mettersi in radio. Però uno, dai, adesso è una roba umana, quando a un certo punto magari, capito, c'è quella puzzetta, potrebbe essere... No, no, è allarme rosso, è una... No, non ti puoi fidare, è una situazione. Max, perché Max mi capisce. Max,
1: ma come si capisce? Prende Max, anche lui, scusa.
0: No, Max sì, però ha vissuto questi momenti.
7: Ma li vivo ancora, Marco. Sì,
0: ah,
7: fa parte della
0: Max,
7: quotidianità.
0: Come, cioè, come si può percepire la differenza fra una fake mumble e una real mumble?
1: Ma hai detto che non ne parlavamo.
7: Tuttora non, non l'ho ancora capito, tant'è vero che a volte capita che mica addosso. Però voglio dire,
0: vedi,
7: è
0: povero
7: difficile.
0: Max, vive, vive il mio dramma, ma è un, è un, è un momento di fragilità.
1: Ma che vita che, di...
0: ma che ogni ascoltatore ha vissuto,
1: non
0: quella
1: vero,
0: che uno pensava fosse semplicemente un po' d'arietta, un po' di...
7: Ma si rivela essere più pesante.
0: Esatto, invece è uno tsunami incontrollabile.
1: Ma non è una barzelletta.
0: Per questa pastiglietta, il farmacista, me lo ricordo, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: vada tranquillo, questo è omeopatico. Sono cose naturali. Minchia, cose naturali. Un ragno impoverito mi ha fatto ingerire. Ho ingerito, non lo so nemmeno io cosa. Cioè, Grisù, è pazzesco.
3: Ma Max ha detto che si caga addosso, però prima.
0: No, non l'ha detto, non l'ha detto, per favore, dai. Vediamo di non scivolare nello sconcio. Ecco, dai, per favore.
1: Siamo già scivolati, Marco, nello sconcio, eh.
0: Ascolta, che cos'è Marco da Rimini? No, perché poi vedi molti, è una cosa umana, tutti l'hanno prima o poi passato. Capitano, diciamo così, solo perché non hai provato i sali di Epson. Devi assolutamente provarli per la caccotta. Marco da Rimini. Epson non faceva le stampanti.
2: Tutto
0: adesso si è messo a
2: ma
0: fare
2: il centro
0: anche...
2: meteorologico anche.
0: Anche il centro Epson, meteorologico.
4: Epson, se ho capito bene, Epson con la M di...
1: Ah, ok.
0: Ah, di Milano, no, lui l'ha scritto con la N di Napoli e quindi...
1: Epson.
0: Usate l'applicazione prezzi benzina. Oggi ho fatto benzina a 1,68 e il diesel era a 1,92. Quindi
1: dove?
0: Applicazione prezzi benzina. In che città l'hai trovata?
1: Marco, 1,68 io non l'ho proprio neanche
0: ma
1: visto.
0: Ma no, non si trova.
1: Non l'ho proprio neanche sfiorato il 68.
0: Sei all'estero, tuo amico?
1: Dove sei?
0: Non, non te lo so dire. Cristiano, fai il bravo perché è un momento delicato. Cristiano dice: capitano, ci spieghi come ci si caga addosso come un ventilatore?
1: Ma bravo, anch'io me lo stavo chiedendo prima.
0: Sì, perché crei delle aree di depressione, crei delle aree come nel Mar Caspio, si
1: sì,
0: creano delle...
1: Sì, però l'idea non è bellissima di
0: stare. Vabbè, cosa vuol dire? Ma mi lasciate Grando, stare. Adesso sta a guardare che adesso quelli che ci ascoltano non cagano mai, sono tutti...
1: Sì,
0: dei, dei marmi, cosa sono? Avorio.
1: Se non prendo le pastiglie di Epson, lì.
0: Vabbè, allora.
2: Sì.
0: No, niente, vedi, vabbè, qui sta, vabbè.
1: Sta arrivando di
0: cosa? No, sta arrivando di tutto. A Sesto San Giovanni, sì, attenzione, alcuni sono a 1,699 a Sesto San Giovanni.
2: No, ma in realtà, ragazzi, ci sono. Andrea ci dice che ha fatto benzina a Lodi a 1,71.
0: Allora, e allora
4: attenzione, Milano, attenzione Marco, dobbiamo aspettare le quotazioni ufficiali che vengono diramate tra circa 8 minuti. Per i prezzi medi, però non c'è un prezzo medio in tutta la regione, tutta l'Italia, quindi in tutte le regioni italiane, che sia sotto l'1,8. Quindi
1: è
4: raro, però... sentire questi messaggi. Evidentemente qualcuno sta mantenendo la politica dei prezzi normali.
0: Chi è Betty?
8: Ragazzi, state dicendo in diretta nazionale che vi cagate addosso.
0: No, no, no,
8: no, Radio RSA.
0: No, no, no, no, no, ascolta, oe pistolina, oe biondina. Adesso, perché comunque ormai va di moda che i conduttori rendano partecipi i propri ascoltatori. Ormai non ci sono più filtri tra il, capito? C'è proprio un unio. Allora, Max, anzi, Massimo Mongiardo. Allora, apriamo una parte marketing. Apriamo un'azione marketing. Sì? No, perché io voglio capire. Allora, voi volete essere partecipi con noi conduttori di Tutto Esaurito o volete un programma serio e professionale? No, perché basta dirlo. Cioè, chiediglielo, Massimo Mongiardo.
7: Sì, sì, chiedo. Allora, ascoltatori, voi sì, nella vostro intimo volete un programma che sia serio
0: sì,
7: che sia quasi che non, dove non vi riconoscete?
0: Beh, no, vi riconoscono, cioè magari si riconoscono
7: appunto,
0: sul serio,
7: cioè, quindi volete così oppure volete un programma che vi fa partecipi dei propri drammi, problemi di quello che è la vita.
1: Ma ce
7: propone.
1: L'avete solo voi quel dramma, scusa,
7: cioè, no, è una cosa di tutto,
0: prima o poi viene anche a te la cagarella, quindi fateci sapere e noi vi promettiamo ci adegueremo alle vostre richieste, perché noi siamo al servizio del nostro pubblico. Tutto Esaurito è pop, è popolare, poi capito,
1: cioè, mettiamo i messaggi di quelli che si è addosso,
0: certo, perché è una cosa mal comune, mezzo gaudio. Chi è Betty, chi è?
9: Capitano, sì, perdonami, sì, siccome io sono ipocondriaco e mi faccio condizionare,
0: sì,
9: allora di solito parli di malattie e mi vengono tutti i sintomi della malattia.
2: Oh,
9: e adesso mi scappa la caccotta, capitano. Smettetela di parlare di caccotta.
0: Va bene, va bene. Ha ragione, ha ragione. Perché poi magari è come lo sbadiglio, è contagioso, no?
1: Sì,
0: uno dice: devo andare. E quello di fianco dice: anch'io. Cioè, hai capito? No, ma non è.
1: Sì, si libera, dai, fa solo bene, no?
2: Allora, intanto ci scrivono: Mongiardo, sindaco, subito.
0: Sì, Mongiardo. È un punto di riferimento, è un punto di riferimento. Ieri ho fatto benzina a 1,70, ma la gran parte era a 1,94.
1: L'hai dovuta cercare perché non si trova così.
2: Aspetta.
1: No, ma è vero, Marco, io tutti quelli che ho incontrato stamattina, ne incontro tanti, erano tutti 1,90, 1,92. Perché di solito anche quelli che erano molto bassi, quindi li hanno alzati stanotte.
0: Anche a Sondrio, in provincia di Sondrio, giovedì 1,68. Vabbè, oh ragazzi, state all'occhio, perché qui è, l'avete capito ormai, a seconda di quello che dice la Piripicchio. Cioè, qui sale, scende, e quello guadagna.
1: Ma scusa, compriamola da Piripicchio, non si può comprare da Piripicchio?
0: Quello vedi come te la vende.
2: Ma vedrai a che prezzi. Perché,
0: diglielo,
2: andiamo con le già capito. Dai. Sabri da Varese, così rispondo al marketing che ha lanciato Mongiardo.
10: Il marketing.
2: Dice Marco, ma viva la sincerità e la vita di tutti i giorni. Basta tabù.
0: Basta tabù, vedi.
1: Chi se ne frega.
0: Guarda, vi adoro. Nada trattorista dice: noi siamo una famiglia di esauriti, ed è questo il bello, vedi, quando uno va in bagno, anzi sarebbe giusto che ognuno di noi gridasse: è finita la carta,
1: è finita la carta.
0: E voi arrivate con la carta, capito, così proprio c'è questa empatia. Vabbè, andiamo a Roma, andiamo da Max, accendiamo il barzellettometro.
1: Ciao, al bagno, perché
0: quindi per esempio voi la fate con la porta aperta o la porta chiusa?
10: Siete collegati,
2: chiusa, dai,
0: chiusa
1: la fai con la porta
0: guarda
1: aperta.
0: Che tanti la fanno con la porta aperta,
10: davvero? Completato.
0: Allora,
10: la barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
2: Vince Chiara.
1: La barzelletta non barzelletta.
2: Senti qua.
0: Qual era? Quella
11: 5, mi chiamo Chiara, vivo a Castelvetro di Modena e questa è la mia barzelletta. Il cantante dei The Color ordina una pizza, poi arriva il cameriere che gli porta un'insalata e dice: ecco la sua insalatina. Il cantante si arrabbia e dice: questa non è una pizza, io volevo la margherita.
0: Ma che barzelletta, scusa.
12: Originale, originale. Brava Chiaretta.
0: Brava Chiara, brava. La risentiremo venerdì, perché ci sarà la finalissima delle barzellette. E attenzione, perché sono le... Adesso chiama, registra la tua di barzelletta.
13: Registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105.

0: Ciao nuovo!
1: Ecco il gioco nuovo!
0: Ciao nuovo! Apro e chiudo parentesi, poi magari ci torniamo alle 9. Questo sì. WhatsApp dice: la benzina costa di più perché da oggi hanno tolto lo sconto sulle accise, è rimasto solo sul gasolio. No, non è vero, ce n'è solo una piccola parte, giusto Boris? Mi sembra 6 centesimi hanno tenuto sulle accise, mi confermi? Mentre sul gasolio è riconfermato il taglio
2: aveva
0: delle
2: detto
0: accise.
2: 5 mi pare prima Marco.
0: 5?
2: 5 mi pare. Poi no.
0: 6? 5, 6. Quanto Boris?
2: Grazie.
0: Il taglio
2: aveva
0: delle
2: detto
0: accise.
2: 5 mi pare prima Marco.
0: 5?
2: 5 mi pare. Poi no.
0: 6? 5, 6. Quanto Boris?

0: un assenza di segnale. E che radio ascolta? Cos'è? Non ha pagato l'abbonamento? Ma che risposta è? Ma non mi dai certezze. Max, tu per me sei una garanzia, capisci?
1: Eh sì, Marco, sarà una garanzia, ma io non so, Boris, cosa fa nei lassi di tempo.
0: Ascolta altre radio, possibile?
1: Sì, quello è probabile.
0: La filodiffusione svizzera.
1: Potrebbe.
2: Beh, però, sulle... capitano, scusami, ci starebbe, monitora la concorrenza.
0: Ah beh, certo, anche questa potrebbe essere una spia. È una spia. Allora, Boris, stavamo dicendo, sì, è vero che le accise della benzina sono calate, cioè voglio dire la trattenuta è a 5 centesimi, quella del gasolio è rimasta a 20
3: 15.
0: Delle accise, a 15. Ah, ok. Beh, è calata anche quella del gasolio, quindi però a 20 era, no?
3: No, in realtà
0: era 0,20.
3: In realtà il taglio è stato settoriale questa volta. È stato settoriale, se tu fai il calcolo, 5 per la benzina verde, la restante parte per il gasolio, è la copertura di
0: totale
3: spesa prevista anche
0: totale
3: per l'altro decreto.
0: Ok, sì. Va bene, hai letto quello, Boris, hai letto quello WhatsApp? Non posso parlare, non posso dire niente. Allora la censura. Allora ditelo, vado in bagno e cago e basta.
2: Benissimo.
4: Allora, c'è un gioco da fare. Quale vai?
0: Scusatemi, ho avuto un attimo di cedimento. Ho avuto un attimo di cedimento perché non è semplice simulare un sorriso mentre, capito? Gioco nuovo. Allora, come siamo messi, Ile?
2: Giocate insieme a noi, anche se siete in bagno in questo momento, perché noi siamo nella fase di reclutamento del gioco nuovo. Inviateci una parola di lunghezza a piacere che contenga queste lettere. Attenzione, la vocale è la I di Imola e la consonante la S di Savona. Ve le ripeto, I di Imola, S di Savona. Attenzione, perché non valgono nomi propri, nomi di città, parole straniere, non vale banana, non vale patata. Inviate le vostre parole ora al...
5: Amici, ditecelo al 342 41 15 105.
6: Gioco nuovo.
4: Vuoi giocare, Marco?
0: No, torna tra poco. Devo andare.

0: 8:35, c'è il gioco nuovo con tutto esaurito. Chi è Betty? Chi è?
1: Attenzione, si avvisano gli ascoltatori di tutto esaurito.
0: Che cosa?
1: Il capitano Marco Galli a breve farà una piccola pausa bumble bumble.
0: Dai.
1: Ci scusiamo per il disagio.
2: Il disagio.
1: Grazie. Vincenzo Padova.
0: Chi è? Numero uno. Questo fa gli annunci dei treni. Vincenzo Padova.
3: Che annuncio è?
0: Vincenzo, posso venire a vivere con te?
3: No.
0: Io ve l'ho già detto, ve l'ho già raccontato. Per me l'uomo della stazione, quando io ero piccolo, mio nonno mi portava in stazione. E c'era:
4: è in arrivo sul binario 4 il diretto da
0: era a Falconara Marittima, stazione di Falconara. E io ero perdutamente innamorato dell'uomo, ma perché ai tempi c'era l'uomo che parlava al microfono, no?
3: È vero.
0: E mio nonno mi portava, era dentro un ufficetto strano in questa stazione, vabbè, le stazioni di tanti tanti anni fa, e io lo guardavo e lì probabilmente sono voluto diventare...
2: Ho sviluppato,
0: sì, guarda che è pazzesco, vabbè. E questo Vincenzo parla come lui, cioè parla... come la stazione,
3: da parla con... stazione parla.
0: Vincenzo, mi mandi tanti messaggi per favore. Vabbè,
2: lascia stare.
0: Allora andiamo avanti. Cosa succede?
2: Stiamo già andando alle telefonate. Primo squillo, dovete rispondere con la parola che avete scritto nel messaggio oggi, con la I e con la S.
0: Devi dire la parola.
2: Secondo squillo.
0: Basta la parola, che era anche una
2: famosa.
3: Sì, vabbè, dai, anche quello.
0: Che siamo sempre in argomento.
2: Questo è il quarto, ragazzi.
0: E non ha risposto.
3: Aspetta,
0: ah no, il quarto.
2: E
0: non risponde, non ha risposto.
2: Era Antonello di Messina.
0: E quindi
2: andiamo ad Altamura, raggiungiamo Maria.
0: Un'altra Maria. Maria, buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Ciao Maria.
0: Buongiorno Maria. Maria, lì c'è il pane. Maria, lì c'è il pane buono.
5: Sì, ieri era anche la festa del pane ad Altamura.
0: Vedi, perché siamo ad Altamura. Quindi Maria, tu sei un'alta...
5: murana.
0: Un'alta murana? Avrei detto murese.
3: Anch'io.
0: No, murana, murana. E cosa fai lì, Maria?
5: Io faccio la piegata.
0: La piegata, brava. Va bene, ascolta Maria, qual era la tua parola?
5: Siepe.
0: Allora Maria, mettiti un attimo dietro la siepe,
2: dai.
0: Stai lì davanti e aspetta perché andiamo a cercare chi arriva dietro.
2: Primo squillo.
3: Non è chiesto come sono i bagni ad Altamura, Marco.
0: Lascia stare, stai zitto.
2: Secondo.
0: Allora.
2: Ma è vera la storia che dice Cristiano?
0: Qual è?
2: Terzo. Di quella volta che eri nella macchina di tuo zio.
0: Sì, è vero, ad Ascoli Piceno.
3: Ma stiamo schiamando veramente quella parola lì. Non male che non ha risposto, ragazzi.
0: È vero, Ile.
2: Davide di Verona non risponde. Capitano, è vero allora quella
0: Cristiano
2: storia?
0: Sa tutto sa di tutto. Me Cristiano sa, potrebbe fare la biografia. E mia nonna poi aveva la... ma ero piccolino, ovvio. Io dicevo, vi fermate che mi scappo la casa. Vi fermate, non si sono voluti fermare. Mi sono cagato addosso. E mia nonna mi ha lavato e le ha messe a stendere su un sellino di una bicicletta che era appoggiata lì. Vabbè, ad Ascoli Piceno per la quinta. Vabbè, basta.
2: Molto bene.
0: Cristiano, ti denuncio, sì.
2: C'è Tania, capitano.
3: Quando l'hai raccontata questa
0: Tania,
3: cosa?
0: Tania, buongiorno, Tania.
6: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Buongiorno, Tania. Ascolta, Tania, dove siamo con te?
6: Siamo a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.
0: Oh, Tania, e quindi tu sei una Sambe...
6: Medetese
0: del Tronto, sei una San Benedetto del Tronto. E qual era la tua parola, Tania?
6: Istinto.
0: Bella, va che bello, va che bello. Ascolta Stellina, ma che lavoro fai? Di cosa ti occupi lì a San Benedetto tu?
6: Sono un operatore sociosanitario e lavoro in un centro diurno per persone fragili.
0: Ok, molto bene, brava Tania. Allora Tania, sei dietro a Maria che è a Altamura e quindi insieme giocherete al gioco nuovo. Occhio ai salvatori, mi raccomando, perché sono sempre pronti a portarvi via il premio. Ma non c'entra niente adesso.
3: No, non
0: va bene, comunque, Salvatore, che mi piaci tutti ori.
2: Tutti
0: ori. Allora, Ile, andiamo, siamo pronti.
2: Allora, forza,
0: dai.
2: Ragazze, Maria Altamura, veniamo da te, sei la prima? Stanno per partire i tuoi primi 5 secondi. Ti chiediamo una parola di 5 lettere. Attenzione, Maria, deve contenere la vocale E di Empoli e la consonante V di Verona.
5: Vento.
2: Mi sa che è buona.
0: Porca miseria.
7: Corretto.
2: Yes,
0: bravissima, Maria.
5: Grazie.
0: Brava. Ammappalo, hai visto?
3: Prima
0: che
3: ha detto
0: roba.
3: Cespuglio, adesso vento, insomma. No,
0: brava, brava. Prima ha detto siepe, adesso dice vento. E beh, è un... c'è. Ok, allora Maria salta l'ostacolo. Vediamo Tania.
2: Tania.
3: Ho paura.
2: Sì. Pronta, carica, concentrata?
5: Sì.
2: Vai, che questa prima manche dipende da te. 5 secondi stanno per partire. La parola che ci devi dire è di 5 lettere e deve contenere la vocale U di Udine e la consonante è la B di Bari.
0: Forza, Tania.
5: Busto.
0: Eh?
5: Busto.
2: Busto.
0: Busto?
7: Io ho sentito burto.
3: Anch'io
0: burto.
2: Furto?
3: Furto.
0: Tania, qual è stata la prima parola?
5: Busto.
0: Busto, dice busto. Che dobbiamo fare? Busto. Dice busto. Max, Boris?
7: Per me non è corretto.
0: Anche Boris per me dice non è corretto. Di no, anche Max dice di no. Non aveva ridetto corretto dopo il gong. Tania?
5: Sì.
0: Come la mettiamo?
5: Mannaggia.
0: Mannaggia. Adesso però non è detto, perché noi stiamo per richiamare i salvatori. Può essere che non rispondano, che siano in bagno anche loro. Per questo effetto. Questo effetto di emulazione può essere. Chi lo può dire? Devono dire la parola, non devono dire pronto e nient'altro. Okay. Se così fosse, porterebbero via il premio sia a Maria che a Tania. Altrimenti, il premio rimarrebbe a Maria e Tania. Attenzione.
2: Mm-mm. Stiamo chiamando
0: 5 gli squilli.
2: Okay. Salvatore.
0: Perché era tra busto, busta e ha detto vurto. Boh.
2: Primo.
0: Questo è il primo.
2: Secondo.
0: Terzo.
8: Furbo.
2: Furbo.
0: Puoi come?
8: Turbo.
2: Turbo.
7: Corretto.
2: Buona,
0: turbo.
2: Bravo.
0: Non era convinto, non era convinto. Dice chissà chi sto dicendo
3: sarai
0: turbo.
3: Sarai in bagno.
0: Bravo, è turbo. Chi sei, Salvatore?
8: Ciao capitano, sono Giuseppe, abito a Mira.
0: Ciao Giuseppe, Giuseppe, stai lavorando?
8: No, sono in palestra.
0: Stai defaticando. Allora aspetta lì Giuseppe, che saluto Maria e Tania. Maria,
5: ciao.
0: Stellina, è andata così.
2: Maria.
0: A chi li vuoi mandare i saluti da Altamura con il pane buono?
5: Allora, in primis a mio figlio Domenico, che sta sempre, lo sa che ci gioco sempre, vi mando sempre le parole. Peccato che l'avevo appena lasciato.
0: Porca miseria. Porca
5: e poi mio marito, tutti i miei familiari, tutte le persone che conosco.
0: Maria, grazie per essere con noi comunque, buona
5: ciao.
0: Giornata. Tania, Stellina, è andata male, vuoi mandare i saluti a qualcuno? Mannaggia, guarda.
5: Saluto i miei tre bimbi e mio marito e tutti i miei amici.
0: Va bene, ciao, buona giornata anche a te. Vado da Giuseppe. Giuseppe, dov'è che siamo con te, che non ho capito bene?
8: Siamo a Mira, in provincia di Venezia.
2: Mira,
0: provincia di Venezia. E Giuseppe, e sei in palestra a quest'ora? Come, ma non a lavorare, a fare...
8: No, no, no, no. a pompare. Faticare.
0: Ah, e se, e sì, su sì, che attrezzo sì. sei adesso, Giuseppe?
8: Su una panca.
0: Su no, una panca.
8: Sono in riposo che mi sto cercando di riprendere perché è un'emozione.
0: Ma c'hai il ascolta, Giuseppe, c'hai il fisico o c'hai la panza? A che livello sei? A che punto sei?
8: Dai. A metà strada.
0: A metà strada, vabbè. Dai. Però sei stato bravo, ti porti a casa i due premi e se vuoi puoi salutare chi vuoi.
8: Saluto mia figlia Clara, mia moglie Mary e poi voi. È una compagnia incredibile. Siete
0: grazie Giuseppe. Grazie. Adesso zitto, respira, inspira e torna sulla panca che la capra campa. Ciao Giuseppe, forza!
3: Se prende le tue pastiglie sicuramente il fisico migliora.
0: E va sotto la panca se prende le mie pastiglie, non so.
9: Stamattina dopo tutto esaurito, tutti al manicomio a correggere.
10: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
11: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
12: Car Clinic incidenti senza sbattimenti.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
17: Certo, che domande fai, Ciccio?
16: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
17: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
19: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
19: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
25: La spesa intelligente!
26: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
27: Verti!
26: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: 105 tutto esaurito. Tu lo ascolti, lui ti ascolta. Dal lunedì al venerdì dalle 7, solo su Radio 105. Ah, con il capitano Marco Galli.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: 53 minuti, amici, buongiorno dalla ciurma.
1: Ancora con quella canzone?
0: Eh sì, però era da un po' che non la sentivamo, perché l'abbiamo infatti, già... Allora facciamo così, richiedetele voi le canzoni, avanti, forza!
2: Brava, vedi, lo dice anche l'intelligenza artificiale di Pizza.
0: Sì, perché sta tornando il PBM mio, tornate protagonisti, avete una dedica speciale da fare a qualcuno, volete semplicemente ascoltare una canzone, risentire un pezzo che magari non sentite da tempo, e questo è il momento e questa è l'occasione giusta. Le vostre richieste musicali, anche con un WhatsApp vocale, al
3: amici ditecelo al 342 41 15 105.
4: Tutto esaurito.
0: Bravo, questa intelligenza di Pizza, eh?
4: E con semplicità, Marco Galli ti darà la carica.
5: 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un veicolo in avaria tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione Milano. Per traffico congestionato sulla A24, 3 km di incolonnamenti tra via Togliatti e il bivio per la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Infine, sulla statale 647 Fondovalle del Biferno, rallentamenti per lavori tra l'incrocio con la provinciale 73 e Guardia Alfiera. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
14: perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
19: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
2: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
8: Conosci la BC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
0: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa?
1: Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per un'efficace protezione dalla sensibilità dentale, dalla carie e dai problemi gengivali, prova Elmex e Meridol. E con due prodotti Elmex e o Meridol, di cui almeno un dentifricio, in omaggio un collutorio da viaggio Elmex. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
22: Doppio malto.
23: Birra, cucina e felicità.
21: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
24: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
25: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
26: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
27: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
28: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.

0: voi
1: trovate sempre le cose?
2: Capitano, è facile, però non c'è bisogno di fare il test.
1: No, vabbè, cosa vuol dire?
2: No, la risposta è no.
1: Vedi?
3: Ti dirò di più, Marco. Non le troviamo per colpa delle donne.
2: No, credete sia colpa nostra, ma invece le avete messe via male voi.
3: No.
4: Surma, mio marito va al mare e non trova l'acqua. E non l'ho sistemata io.
5: Mio marito non trova mai niente. Gli ho anche dovuto spiegare che quando apre il frigo non c'è solo il primo strato, ma circa 60 cm di profondità in cui sono stoccate altre cose. Perché puntualmente, se gli chiedi di prendere qualcosa dal frigo, non lo trova. È così, ormai mi sono rassegnata. Ciao, Teoriti.
3: Ciao, il frigo è complicato.
1: C'è solo il primo strato.
6: Ascolta, 105 tutto esaurito. Con il capitano Marco Galli.
1: Allora, attenzione, perché in tutte le cose c'è un perché, capito? E nessun programma al mondo, non in Italia o in Europa, al mondo ha avuto il coraggio di dirlo agli uomini. Allora, attenzione, c'è una risposta scientifica.
7: Dobbiamo risalire alla preistoria per capire il motivo di questo di questa domanda. Se i maschi in casa non trovano molto spesso ciò che cercano, a differenza delle donne, è perché hanno una diversa visione periferica. Cioè questa visione permette di percepire forme, colori. Le donne sono in grado di vedere con buona precisione fino a 45 gradi dal centro del loro campo visivo.
8: Tutto esaurito.
7: Perché cosa facevano le donne nella preistoria? Si occupavano della raccolta di frutta, erbe, radici. Gli uomini cosa facevano?
9: Andavano a caccia.
7: E avrebbero imparato a puntare la preda frontalmente. Quindi si concentravano su un oggetto che era perpendicolare alla vista e non oltre. Quindi la visione periferica non si è sviluppata più di tanto, per abitudine è stata tramandata da Neanderthal ai giorni nostri, per cui il calzino che non è immediatamente visivo non diventa una preda e non la troveremo.
1: È pazzesco, è pazzesco. Questo WhatsApp dice esatto, la terza dimensione della profondità è una cosa che proprio i maschi non riescono a percepire.
6: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
10: Ciurma, io dico a mia moglie dov'è il telecomando, lei mi dice sul divano e io gli dico e dov'è il divano.
1: Vabbè, questo mi sembra un po' esagerato.
6: Dal lunedì al sabato alle 7.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. È un crescendo di tensione in Medio Oriente dopo giorni di stallo. Donald Trump, dopo aver rifiutato la proposta di pace di Teheran, ha annunciato il via oggi all'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Ma l'Iran proprio in questi istanti sta replicando. Ogni interferenza sarà una violazione della tregua. Siamo pronti a sparare sulle navi americane. Più va avanti il conflitto, più lo stretto di Hormuz è bloccato, più i costi pesano sulle tasche degli italiani. Il Codacons stima aumenti di 1.000 euro l'anno a famiglia tra rincari di bollette, biglietti aerei e carburante, che torna a salire. Gasolio ampiamente sopra i 2 euro, la verde poco al di sotto. Le compagnie aeree tagliano 2 milioni di posti proprio per timori sul caro carburante. Un drone ucraino ha colpito un edificio residenziale a Mosca, non risultano persone ferite, i residenti hanno però riferito di aver udito forti esplosioni nella capitale russa. La cronaca: nel milanese due fidanzati si schiantano in scooter, trovati senza vita in un fosso. L'incidente a Tribiano: Sara Hernani di 24 anni, Alessandro Viorel Ikim di 25, tornavano da una serata con amici a casa quando il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo. Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, era in trasferta all'estero con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto, originario di Montà, indossava un paio di jeans blu, una giacca di pelle nera. Indagini in corso. Lo sport, e voltiamo decisamente pagina, l'Inter è campione d'Italia. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie nerazzurre lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa in Piazza Duomo, ma non solo. Chivu entra nella storia dal disastro Champions al tricolore nel primo anno da allenatore di una big.
2: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire la narrativa dell'anno scorso, la delusione. Questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche.
1: Napoli in Champions, ma si infiamma la corsa per gli altri due posti. Cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, frena anche la Juve, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi Lazio-Cremonese, Roma-Fiorentina. Tennis: Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Zverev 6-1, 6-2, vince il quinto Master 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Non si ferma il numero uno, che annuncia: adesso sono pronto per Roma e Parigi. Formula 1, male le Ferrari a Miami, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce sesto, settimo Hamilton, salgono sul podio le due McLaren di Norris e Piastri, ma è Kimi Antonelli a firmare un altro capolavoro vincendo la terza gara su 4 della stagione. La dedica al campione di ieri, di oggi, di domani, Alex Zanardi. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: A Radio 105 sono le 9.05 e Sasakato!
1: L'ora esatta è offerta da Satispay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satispay.
2: Sa, sa, sa. Sa, sa.

0: E allora andiamo
1: Marco Gallio.
0: Senti come sono più leggero. Ascolta, Ile, se sei in malafede, io non so cosa dirti. Io mi sento più leggero, mi sento.
1: Leggero, sei come una farfalla, capitano.
0: Sì, libero nei capelli.
2: La farfalla così delicata, mi sembra così delicata.
0: Buongiorno, caro pubblico, buongiorno, ben trovati. Io sono Marco Galli e non vedevo l'ora di tornare insieme a voi. Poi ci sono tutta una serie di personaggi che stanno insieme a voi. Se voi accendete il canale 66, per esempio, vedrete oggi il presepe più vuoto, perché oggi c'è solo la piccola Maria là in mezzo al campo che cerca la sua baita, sì, la sua.
1: Sì, mancano la i pastorelli, capitano.
0: Manca i pastorelli, oh. E c'è solo Ilenia.
2: Sono il bue e l'asinello.
0: Ilenia,
2: no.
0: Betty è chiusa invece nella stalla, nel suo studio,
3: sì,
0: rosa.
3: Io cerco i funghetti. E un funghetto.
0: Sì, tra la, due funghetti, tra la, la. Poi ci sono i due pastorelli, Fabio Liuzzi e Max Maddi.
2: Buongiorno,
0: che sono un po' l'asinello e il bue.
2: Oh. Ma come? I pastorelli hai detto? Scusami.
0: No, meglio, ho pensato che gli animaletti.
2: Ah, okay.
0: E poi là in alto, guardatela.
2: Che cos'è? Scusa.
0: C'è la stella cometa.
2: Addirittura.
0: Il nostro Boris Mantova, guardate come guida la strada ai pastorelli. E
2: non ci sono più, sono il bue e l'asinello.
1: Capitano,
2: che
1: no, lui ci illumina la via, il cammino.
0: Ci illumina, grazie, la via, Boris, grazie Boris.
3: Grazie.
0: Dopo vedi quando ci mette fuori la bolletta, come ci illumina. Certo. Senti, attenzione, parliamo subito di una notizia che riguarda tutti. Bancomat, occhio alla truffa. Ecco perché è meglio non stampare la ricevuta del prelievo.
1: In che senso?
0: Ma cosa vuol dire, Boris?
4: È una scelta ecologica e molti istituti di credito lo mettono nero su bianco.
0: Ok.
4: Puoi evitare
0: e quindi
4: di stampare. Ma la realtà dei fatti è anche un'altra. Che su quella ricevuta ci sono dati sensibili e c'è qualcuno pronto dietro di voi a prendere quella ricevuta.
0: Ma
4: per
0: veramente?
4: Poter utilizzare i dati ed essere più credibile nel tentare di fare truffe utilizzando nomi, numeri, codici, perché ti esce spesso il nome, ti esce un codice,
2: sì.
4: Poi dipende dagli istituti di credito.
2: Allora, quando prelevi puoi anche scegliere di non stampare, ma quando fai un versamento te la stampa per forza,
1: in
2: non
1: automatico,
2: puoi scegliere. Cioè perlomeno la mia banca fa così.
0: Però non bisogna perderlo, bisogna lasciare,
2: la straccio e la butto
1: portarlo
2: via
1: con sé,
0: non
1: esatto.
0: Bisogna lasciarlo lì, ci sarà qualcuno che mette i pezzettini appena lo sanno, ti curano e dice guarda che questo adesso la straccia, c'ha la faccia,
4: no, sai
0: di
4: cosa
0: chi
4: fanno?
0: La straccia
4: loro, sì. Si diciamo acquattano dietro l'erogatore di denaro e quando tu lasci la ricevuta oppure la getti via, loro la raccolgono, dopodiché trovano il modo per chiamarti a casa citando, che non è difficile, accedono facilmente ai nomi di telefono, citando quei codici che sono reali. Quindi non è più finto, tu ti presenti, faccio un esempio, sono l'operatore della banca di Corso Buenos Aires, dove tu hai il conto, ci risulta che lei ha prelevato X, in realtà doveva prelevare Y, guardi deve fare un versamento,
0: certo.
4: Oppure ti si fanno consegnare, soprattutto dalle persone anziane purtroppo, i codici veri e propri e quello significa un accesso,
2: il PIN, diciamo.
4: Un accesso assoluto al conto corrente.
1: Ai ai ai.
0: Chi è Betty?
5: Capitano, io la ricevuta del prelievo non la stampo mai perché mi fa vedere il saldo e poi vado in depressione profonda. Ciao da Christian.
0: No, ciao, però Christian. Fate attenzione adesso, a parte gli scherzi, eh.
4: Ma loro, quindi, Marco, quando ti dicono il saldo, tu ci credi? Perché lo sai più o meno quanto
0: certo.
4: Hai sul conto.
0: Sì.
4: Guardi, risulta e magari ti dicono un saldo inferiore. Mi dia i codici in maniera tale che io possa intervenire immediatamente per ripristinare l'errore del bancomat e magari qualcuno ci casca, anzi in realtà qualcuno c'è già cascato.
0: Eh sì, perché se lo dicono, vedi, gli Uzi, che soldi versi in contanti, Massimo da Udine. Ah, la gallina che canta ha fatto,
2: riceve magari mio figlio un regalo, una mancetta.
0: Sì, certo, sì, danno la mancetta al figlio. Perché, adesso
2: non gliela danno, ha voglia, compleanno.
0: Che giri loschi avrai tu, gli Uzi. Hai giri loschi, perché dopo li va a spendere nelle spiagge, hai capito? In tutto il mondo.
2: Ma come fanno tutti in vacanza, vanno a spendere
0: sì,
2: i soldi.
0: Tu e quell'altro, no? Tutti. Vabbè, tu e quell'altro si ammala e rimane là una settimana in più.
2: Pensa a quell'altro che ne ha fatte due e sta benissimo di settimana.
0: Ecco. Chi è Betty? Chi è?
5: Uè, ragazzi, ma adesso non se ne più stamparla. Tanto che arriva il messaggio sul telefonino, hai prelevato da Tot Banca, Tot Cifra. E arrivederci. Ciao belli.
1: Ciao. Sì, anche questo è vero, effettivamente. Beh, comunque tanti non...
4: Ricordate, scusate se mi permetto, che noi parliamo molto spesso non tanto per gli informatizzati e per quanti sono al passo con la tecnologia,
0: ma
4: per quanti rischiano di cadere nelle mani di questi cialtroni perché non conoscono determinati meccanismi come l'SMS di alert sul prelievo.
1: Sì, chiaro.
0: Mamma mia, guarda, io non so cosa dirti, non so cosa darti. Chi è? Chi è Betty?
6: Colazione. Ma porca miseria, dirlo prima. Ho appena prelevato e mi sono fatta fare
0: la ricevuta.
6: Ma io lo butto subito.
2: Strappalo.
0: Ma che strappalo almeno, non buttarlo. Non è.
3: Ormai poverina l'ha buttato.
0: Vabbè, torna dov'eri.
2: Ma scusa, ma cosa serve stamparlo se poi lo butti? È uno
0: perché
2: spreco.
0: Comunque è una verifica, è una conferma.
2: Ma tu dici lo legge e lo butta subito.
0: Quindi, cioè, ti viene in teoria anche gli scontrini, però, allora, Boris.
4: Però no, Marco,
0: casa,
4: perché non ci sono dei veri.
0: Non c'è il pagamento della carta di credito, lo scontrino. No,
4: non c'è proprio quel dato sensibile lì, no, non lo trovo.
2: C'è solo le ultime quattro cifre in alcuni scontrini, se no addirittura non compare neanche. Pagamento elettronico c'è scritto. Dipende.
0: Va bene. Allora, Max, c'è una notizia che ti riguarda, attenzione, ma riguarda anche tutti i calabresi. 1000 euro al mese ai giovani calabresi che non andranno a studiare al nord.
2: Metto la base di Massimo Mongiardo, vai.
0: Max, te li hanno dati i 1000 euro visto che sei rimasto a Roma?
7: Sono andato fuori dalla. Poi,
0: tu di che non vieni a studiare al nord.
7: Ma da poco ho finito di studiare.
0: No, tu dire, Max, digli che studi a Roma, che studi a casa tua.
2: Max,
0: diglielo.
7: Vabbè, io mi iscrivo all'università.
2: Bravo.
0: Di che il liceo scientifico lo farai a Soverato, ti danno 1000 euro.
2: Ho 60 anni poi, che me fa a farlo?
7: Ho fatto il classico, l'unica cosa buona che ho fatto.
4: Il classico?
0: Sì, ha fatto il classico.
1: Capitano,
0: Boris.
1: Comunque la cattiveria di Boris. Scusate, non posso non leggermi questa stringa. Dice, finito, abbiamo una notizia, ha studiato. Boris, non puoi.
2: Posso scrivere?
7: Io non.
0: Povero, vabbè. Che brutte persone. No, però questo perché che iniziativa sarebbe per non fare la migrazione? Cioè, quindi i giovani calabresi li vogliono trattenere, giusto Boris?
4: Per evitare che i giovani lascino la propria terra, che è un problema che conosciamo molto bene ed è stato certificato da più indagini ufficiali, cioè che il sud si spopola di giovani perché non c'è lavoro, non è una scelta, un vezzo, i ragazzi lasciano perché non hanno opportunità, molto spesso, soprattutto nell'entroterra. Allora la Calabria ha deciso di varare questo provvedimento, 1000 euro al mese ai giovani calabresi che scelgono di rimanere sul proprio territorio e studiare. Attenzione però, non sono soldi dati così a pioggia e basta. Bisogna dimostrare di fare un percorso universitario, di essere in regola con gli esami e anche di avere una certa media di esami, altrimenti l'entità del contributo non ha senso.
2: Non te li danno subito in sintesi, te li danno magari dopo.
4: Per chi ha una media del 27 il contributo mensile è di 500, diventano 750 euro per chi ha una media del 28, 1000 euro invece se la media sale al 30, e sono tutti voti che ovviamente devono essere
0: dimostrati e poi confermati. Max, te ne danno 1000 perché la tua media è alta.
7: Sì, è alta.
0: Ha fatto le medie, vedi? Mongiardo ha studiato ai piani alti, era il quinto piano, ma povero. No, stanno scrivendo la storia dei biglietti, delle ricevute che dicevano il bancomat. Vedi, per esempio, Angelo da Parma ci segnala e dice: io stampo tutto, tengo tutto e a fine mese controllo tutto. Mamma mia, Angelo, è pazzesco.
2: E poi le butti a casa tua strappandole o...
1: le metti nel tritacarta.
0: Miki, ma che senso ha? Si inquina pure, si preleva e basta. Cosa serve lo scontrino? Un altro, io non faccio mai stampare lo scontrino, tanto lo so cosa sto facendo e poi lo vedo sulla home banking. Dipende.
4: In realtà, Marco, alcuni vanno conservati se tu vuoi avere, diciamo, una rendicontazione personale come quello dell'ascoltatore. Va invece sempre conservato il versamento che viene fatto, perché bisogna poi dimostrare, ove mai ti chiedessero conto di questo versamento, che tipo di soldi hai versato. Allora tu, per ricordartelo, magari ti stampa in automatico la ricevuta. Per esempio, se versi un assegno, automaticamente ti esce la copia dell'assegno in carta, ovviamente quella che...
2: chimica, con lo scontrino,
4: ha un toner particolare sostanzialmente. Tu la conservi e dietro puoi appuntare quei soldi da dove arrivano, se mai la finanza ti facesse un controllo dicendo: questi contanti da dove arrivano, questo assegno da dove arriva, per giustificare l'entrata al di là dell'emittente dell'assegno stesso.
0: Certo. Chi è?
5: Buongiorno capitano, buongiorno Giurma, buongiorno Boris. Come non c'è lavoro al sud? Io da Bologna sono emigrato al contrario.
0: Vedi?
5: E c'è soltanto che da trovarsi da lavorare in qualsiasi tipo di posizione: trasportatore, in mezzo alla terra,
0: ma veramente,
5: cantieri, salumieri, cercano di tutto. È che la gente non ha voglia di lavorare. In più qua a sud pagano meglio che a nord ultimamente. Buona giornata, Marco da Bologna.
0: Marco, vedi, poi il solito discorso, no? Quando uno magari ha voglia di lavorare, si dà da fare, però sono tutti discorsi un po' retorici e in teoria, vabbè. E quindi, Marco, tu che sei abituato alla prescrizione, dovresti tenere tutto almeno per 5 anni.
1: Stefano da Ferrara ci scrive: si stampa lo scontrino perché, come è capitato a me, può essere che prelevi 100 euro e te ne arrivino soltanto 50, no? Quindi che il bancomat ne eroghi solo 50, e in quel modo, tenendo lo scontrino, dice, dimostri che hai fatto un prelievo da 100.
4: Esatto, ma questo problema è stato superato, Marco, da dei software che hanno aggiornato gli ATM. Gli ATM oggi non si chiamano più banco, ma si chiamano ATM perché sono in grado sia di erogare che di ricevere versamenti. E in automatico il software immediatamente segnala al cassiere che c'è stato uno scambio di banconote se il bancomat ATM viene caricato male, se dovesse essere caricato male.
2: Ormai ti fa scegliere anche che banconote vuoi, figurati.
0: Chi è?
8: Capitano, prova a chiedere a Boris. Allora, io adesso ho recuperato gli scontrini, ero dalla banca, ho visto uno che li buttava nel cestino. Cos'è che devo fare per truffare?
1: No!
0: Oh, mamma mia!
2: Ce l'hai un telefono, chiama tutti!
9: I successi di sempre!
0: Allora, questa la suoniamo noi, questa la mettiamo noi. tutte le prossime che suoniamo, perché le suoniamo tutte, le chiedete voi dove?
10: Amici, ditecelo al 349 41 15 105.
1: Ho anche vocali,
0: ciao, è l'intelligenza, l'intelligenza. 5, 6, come on and get your kicks now you don't need.

0: E chi è?
1: È mio!
0: BPM?
2: Mio!
3: Ma che move! Che move!
4: Che musica!
1: È mio!
0: Mio! No, mio! Stop!
2: BPM? Mio!
5: È mio! Di chi è? Di chi è, Ile? Di chi è?
0: È di Samantha, da Padova!
5: Samantha!
0: Ciao,
5: wow.
0: Samantha!
5: Samantha, buongiorno!
6: Che emozione!
5: Buongiorno, Samantha, da Padova. Ascolta, Samantha, ma sì, tu cosa fai a Padova?
6: Io faccio la piegata nell'azienda di mio marito e di mio suocero.
5: Hai capito? Beh, giochi in casa, Samantha.
6: Sì, con i pro e i contro.
5: A parte il suocero, ma chi è che comanda di più? Suocero, no, ma è simpatico.
6: Sì, ma è meglio con il suocero che con il marito.
5: Vedi, tante volte, vedi, uno dice, ma con il suocero. No, il suocero è molto meglio del marito, ma certo, perché il suocero poi lo dice al marito e il marito lo dice alla moglie. Non è vero, dai. Ascolta, Samantha, che bel disco che hai scelto. Come mai sei andata proprio su questo discone così?
6: Perché tra due giorni sono 14 anni che è mancato il mio papà e...
5: Patatone.
6: E lui era un grande fan dei Queen e quindi
5: la dedichi a lui, è un pensiero per lui. Bello, va bene. Samantha, il tuo numero fortunato.
6: Il numero 8.
5: 8! Attenzione, il primo numero che poi farà la somma con il secondo, perché la somma farà il totale, lo sapete, e lì vi chiederemo il super PBM mio. Allora, Samantha,
6: Marco, aspetta, ti porto i saluti però dei miei bambini che stamattina ti ascoltavano prima di entrare a scuola.
5: Come si chiamano?
6: Tommaso di 11 anni che oggi era in gita e Sofia invece di 8.
5: Ciao Tommaso, ciao Sofia, fagli sentire la replica, mi raccomando,
6: certo,
5: va bene.
6: Certo. Okay. E Sofia invece di 8.
5: Ciao Tommaso, ciao Sofia, fagli sentire la replica, mi raccomando,
6: certo,
5: va bene.

0: Must Go On, Save Us, The Bashing Town.
1: Che meraviglia.
2: Mio.
1: No, è mio.
0: TDM,
1: mio. Chi è?
3: Grazie a Samantha, grazie.
4: BBM mio,
3: le suoniamo tutte. Voi basta che chiediate una canzone, noi siamo qua per questo, proprio per accontentarvi. Adesso Ile, dove Immo?
1: Ce ne andiamo a Torino, né? Raggiungiamo Sara. Buongiorno Sara.
3: Buongiorno Sara.
5: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: Buongiorno a tutti. Sara. Che bella Torino, oggi speciale giornata per il grande toro lì a Torino, sì. Oggi si ricorda il grande toro. Tu sei da... no vabbè, a che parte stai? Non te lo chiedo, è di là.
5: No, non ti conviene che io te lo possa dire, capitano, mi dispiace per te.
3: No, stai di là, stai di là, stai.
5: Sono di là, però...

0: Sempre grande onore il 4 maggio, questo esatto, sempre esatto. Comunque.
1: Da grande sportiva, perché i grandi sportivi si inchinano davanti al grande toro e non c'è niente da fare. Ascolta Sara, e tu cosa fai lì a Torino? Di cosa ti occupi?
0: Io sono una piegata fortunatissima con lo smart working, quindi sono a casa con il mio cagnolino tranquillo qua che dorme. Amore. E
1: che
0: intanto
1: ti
0: io lavoro.
1: Ah no, lui dorme, tu lavori, lui dorme, tanto c'è Sara che lavora anche per me, che me frega.
0: Qualcuno in famiglia dorme e intanto gli altri lavorano.
1: Sara, è così. Ascolta, bella la canzone che hai scelto, adesso te la lascio annunciare, poi ci dirai se la dedichi a qualcuno. Prima ti chiedo il numero fortunato, il tuo.
0: Il numero fortunato è il numero 23.
1: 23. Attenzione, numero 23 ed è il secondo numero che quindi fa la somma con il numero che ci ha dato Samantha. Quindi fate il totale, perché la somma fa il totale, e poi richiedete chiaramente il vostro disco, perché ci sarà il super PVM mio. Ascolta Sara, come mai questa canzone, a chi la dedichi?
0: Allora, la canzone è l'ultima, Il tempo in me, dei Subsonica.
1: Bellissimo.
0: L'ho scelta perché quest'anno sono i loro 30 anni e io, oltre a essere cresciuta con te Capitano, sono cresciuta con loro.
1: Grazie.
0: È la mia base di partenza.
1: 30 anni di Subsonica.
0: 30 anni di Subsonica.
1: Porca miseria, sai che mi sembrano più giovani, cioè invece.
0: Mi sento vecchietta perché
1: Va bene.
0: La dedico a voi, che siete la mia colonna sonora.
1: Grazie,
0: sempre.
1: Sara.
0: Alla mia città e a tutte le persone che grazie ai Subsonica ho potuto conoscere, marito compreso.
1: E al cagnolino che dorme, non abbiamo detto come si chiama, Sara.
0: E il piccolo Zoro.
1: Zoro,
0: certo.
1: E quello Zoro è Zoro quel, no, un altro Zoro.
0: E lo Zoro di One Piece.
2: Grande Zoro, grande,
1: va bene. Allora certo. Sara, dai, te li lascio annunciare e poi li ascoltiamo tutti insieme, dai.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: A te Sara.
3: Ciao.
0: Il tempo in me, Subsonica.
1: Ciao Sara, ciao.

0: C'è una cosa che mette d'accordo tutti, la qualità inconfondibile delle uova alle naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroen EC3 Max. Scegliete le naturelle, la qualità vi premia. Le naturelle, famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
1: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026. Montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
10: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
9: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
15: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
16: Tag 0%, messaggio pubblicitario SEC nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Scegliere la migliore vacanza?
19: Previsto.
18: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
19: Inaspettato.
18: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
19: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
18: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
24: Febal casa, Febal casa.
23: Più info su febalcasa.com.
25: È mio!
26: È mio!
25: È mio!
26: No, no, è mio!
25: È mio!
27: È mio!
25: È mio!
27: È mio!
25: Fermi tutti!
28: Questo è il
25: Super BBM mio!
29: Super BBM mio!
0: Proprio così, amici, bentornati a tutto esaurito. C'è il Zuba BBM mio. C'era una somma facile facile di due numeri anche questa mattina da fare. E chi è? Allora, aiutatemi con il nome. Kaylin?
30: Giusto?
0: O Kaylin?
31: Kaylin.
0: Ciao Kaylin, benvenuta.
31: Kaylin. Ciao.
0: Ciao.
31: Ti credo,
30: ciao.
31: Sto male.
30: Kaylin.
0: Kaylin. Bella. Ma senti, la tua emozione, Kaylin, che ci sta arrivando fortissima, è bellissima.
31: Sì, ti stavo mettendo a piangere in macchina.
0: No, no, non piangere.
31: Dopo sono anche gli ormoni che sono un po' impazziti, però vabbè.
0: Ah, gli ormoni impazziti? Vabbè, insomma.
31: Sì.
0: Succede. Senti, Kaylin, con questo nome così, insomma, particolare, da dove arrivi?
31: Allora, io sono valtellinese di parte di papà, mamma honduregna.
0: Ah, honduregna.
31: Dall'Honduras.
0: Ok, ok, ok. E scegli una canzone, Kaylin, poi ti chiediamo naturalmente la somma dei due numeri di oggi, che insomma, chiaramente ci viene spontaneo farti una domanda.
30: Te devi sposare?
0: Ti stai per sposare?
31: Cioè, avremmo dovuto farlo già da un po', però poi abbiamo
0: rimandato
31: il COVID, poi abbiamo scelto di ristrutturare casa, poi è arrivato il primo bambino.
0: Sì? Ah, auguri.
31: Poi è arrivata la seconda adesso, per quello che dicevo che sono ancora un po' fuori.
0: Immaginavo, ma non volevo insomma indagare troppo.
31: È appena arrivata.
0: Auguri,
31: e allora doppi. Lui continua a dire che sono io che voglio rimandare, ma non è vero.
0: E quindi quest'anno succede?
31: Se non quest'anno, di sicuro l'anno prossimo.
0: Se non quest'anno, di sicuro l'anno prossimo. Viva gli sposi! Allora.
31: E quindi questa voleva essere una promessa, perché lui sostiene che sono io che non voglio sposarmi, ma non è vero.
0: E invece non è vero. E quindi glielo dimostrerai con questa dedica e con questa canzone. Kaylin, te la
31: fanno tutti che non è vero che sono io che rimando.
30: Non è vero,
0: te la facciamo fare. Ti chiediamo subito la prova dei numeri della somma total.
31: 31,
0: perfetto. Kaylin, arrivano i nostri regali per te. E allora, la radio è tua per il tuo futuro marito.
31: Allora, sì, volevo ringraziarlo perché è il mio compagno speciale, l'uomo più buono, più sincero della terra. È un papà specialissimo. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e stai facendo per noi. Quindi, ti dedico questa.
0: Ti sposerò perché dirà Mazzotti. Oh, guarda che Kaylin ti sposa per davvero, L'ha detto anche alla radio, l'ha detto a tutto esaurito.
29: Ti sposerò perché.
0: Auguri, ragazzi.
30: Auguri.

ti sposerò, perché per la nostra Kellyn a chiudere questo appuntamento, il primo della settimana di Tutto Esaurito Amici, noi torniamo domani, tanto ciao. Puntualissimi, mi daremo la sveglia con il capitano, la ciurma, chi ci sarà domani, chi mancherà e chi lo sa, lo vedremo domani mattina alle ore 7 con tu.

0: sta alleggerendo ancora, secondo voi?
1: Tutto esaurito. È stato presentato da
2: Le Naturelle. Uova italiane da filiere controllate e selezionate. Garantisce la famiglia Lionello. Le Naturelle. Uova buone dal 1950.
1: 105. Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 6 km a causa di un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. Incolonnamenti per veicolo in panne anche tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Sulla A8 coda per incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. 1 chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A24 tra Via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 1 via Aurelia si segnala una carreggiata chiusa a causa lavori di manutenzione tra gli incroci Giuncarico e Grosseto Nord in direzione dell'incrocio Roma. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per il parco a...
8: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: E ora la sfida finale! Cocktail!
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione!
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate!
11: Crociera all'inclusive con Costa!
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro.
13: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
15: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Noi siamo giovani!
8: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi.
17: L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
20: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
24: La spesa intelligente.
25: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
26: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
27: C'è 105 Mi Casa.
26: 105 Mi Casa Live.
28: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
29: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
26: 105 Mi Casa Live.
28: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
27: C'è 105 Mi Casa.
26: Scopri come partecipare su 105.net.
30: Radio 105. Proud to be different.

0: parla della guerra, dice la guerra è finita.
1: Magari.
2: Ma però dice non dirmi che è finita.
0: Ma infatti,
2: non lo so.
0: Ma infatti non, so. Non è vero.
3: Allora è guerra fondaio. In effetti ha spaccato tutto lì a Sanremo. Quindi non è un,
2: le rose, sì.
0: Però poi ha alzato bandiera bianca.
3: Ah, così subito?
2: Di lunedì alle 10 e due minuti.
3: Stamattina
2: poi,
3: mentre venivo qua, ne ho pensata una articolatissima.
2: Te la tieni per te, per favore. Ringrazio.
0: Buongiorno, sono le 10 e due minuti e 105 Friends.
4: L'ora esatta è offerta da Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
0: E questa è la sigla.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno amici.
2: Ma oggi... così perché già al mattino uno pensa alla fuga?
0: Quelle sono cose ancestrali.
2: Non ci stanno chi fuga
0: una volta. Oggi è il 4 maggio, consentitemi di fare gli auguri a mia sorella. Mia sorella.
1: Auguri!
0: Oggi mia sorella Maria, dolcissima, che oggi compie 50.
1: Allora, bravo, non dire.
2: Permettimi di dire auguri a Sorato.
0: Sempre Sorato.
2: A Sorato.
0: Perché devi sapere, Manola, che a Napoli, in Campania, se io dico anche una cosa bella a Sort, comunque l'altro reagisce male, cioè
1: vabbè, ma di default
0: tipo voglio fare un regalo a Sort, lui sembra Sort, l'altro dice, capito? Cioè
2: sembra Sort a mamma e a frate,
0: a mamma poi
1: è proprio gravissima la faccenda lì.
2: Io per soltanto perché un ragazzino ha detto la tua mamma,
0: schiaffoni,
2: proprio a tutto.
1: Come Zechila, tempo, non nominare mia madre,
0: Zechila,
2: mai più. Ma è un lupo, Zechila?
0: Lupo Zechila. Allora, riflettevo stamattina, che è già una notizia, che quando fai la radio quotidiana, se manchi 3-4 giorni, sembra che sia
2: È vacanza,
0: ma sembra c'ho anche la FOMO di dire è successo un sacco di roba e non l'abbiamo raccontata. E come facciamo?
2: Dividiamocela, inizia tu. Le cose successe nel weekend di cui vuoi parlare. Dai, vai.
0: Allora, l'Inter ha vinto lo scudetto, meritatamente. Sì. Complimenti all'Inter. Ieri ho fatto questa riflessione.
3: Sono proprio spontanee.
2: Con tre giornate.
1: Praticamente proprio, gli occhi proprio, che mi iniettati di sangue, però comunque gli fai complimenti.
3: Allora bravi,
2: con tre
3: bravi.
2: Giornate di anticipo. ma scusa, una domanda, allora che giochiamo a fare queste tre giornate?
3: Infatti,
0: perché
3: basta.
0: Ci sono ancora da decidere i piazzamenti di Champions League, alcune retrocessioni, l'Europa
2: League. Sono
0: tutte
2: palle,
0: ma non
2: so, non
0: è che vince solo il primo.
2: Ma ha vinto e basta, una volta che è arrivato.
0: Comunque ieri sono arrivato a casa, che ero un po' in vacanza, e sono arrivato poco prima.
1: Ero un po' in vacanza, sì, poi.
0: Sono arrivato proprio un attimo prima che fischiassero la fine della partita e dunque l'ufficializzazione dello scudetto. Ho detto, fammi aprire un po', vediamo che succede. Tra l'altro a Milano si festeggia proprio in un modo sobrio, perché tipo l'anno scorso ero a Napoli il giorno dello scudetto, cioè era tipo, non voglio dire,
2: ma hanno
0: tipo,
2: festeggiato allo stadio, al Meazza, Giuseppe
0: a Napoli
2: Meazza.
0: Si festeggia allo stadio, in piazza, nell'altra
1: sì,
0: piazza
1: ovunque.
2: No, ma credo
1: Milano
2: siano
1: della in alto mare, ovunque
2: credo siano andati in piazza del Duomo, ma non tanto quanto, ma poi gli interisti sono un pochino
0: sono più sobri, abituati a vincere a Napoli, dovunque se tu apri una finestra senti
2: artisti.
0: Qualsiasi
1: ancora festeggiano dall'anno scorso a Napoli, non hanno mai smesso.
0: Esatto. Invece qui c'è della sobrietà perché sei vinto 21 volte, capisci?
2: Cose brutte, scomparso il nostro collega
0: Alberto Davoli
2: che abbiamo
0: una
2: salutato
0: grande tristezza, veramente
2: in tutti i modi
0: tristezza.
2: Di Radio Monte Carlo. Un sacco di gente mi ha chiesto, un tuo collega è andato via?
0: Sì, perché la notizia durante ovviamente ha avuto anche un po' di eco. Sì. Adesso lo so che si dice sempre, no, quando uno se ne va, però era proprio una brava persona carina.
2: Mi chiedevano, lo conosci? Beh, almeno da 10 anni, però abbiamo intervistato, cioè abbiamo avuto contatti con lui varie volte.
0: Sì, certo. Molta tristezza anche perché sembra che uno che fa questo lavoro e che ha cominciato più o meno nella tua generazione eccetera, nella mia testa siamo ancora molto giovani e lui era giovane davvero. Però è come se noi come se pensassi che non moriremo mai perché siamo quelli giovani che fanno la radio.
2: Io già pronto il coccodrillo per te,
0: è come se avessi accettato.
2: Io ho preparato le prime parole, mi rubava
0: tutte
2: le battute
0: le idee
2: per i suoi libri
1: e i professionisti,
2: ma io gliele concedo.
0: Gli volevo bene lo stesso. Io invece direi questo, guarda, Antonio era un uomo giusto.
1: Basta, punto. Vedi? E lì racchiudi tutto.
2: Vedi, però io ho raggiunto il mio scopo.
0: È vero.
2: E comunque voi, a parte gli scherzi, adesso diciamo ancora cosa è successo nel weekend. Una cosa dovresti farla: non parlare mai più, perché sennò io denunzio. Io ve lo chiedo, se no mi spacca la faccia. Ve lo chiedo così, con amore, non parlare più della mia località, perché
0: era un po' affollata questo weekend.
3: Siamo riusciti nell'intento.
2: Weekend scorso c'erano Biagio Antonacci e Argentero con Prole, moglie.
0: E tutti e due ti hanno detto: ho sentito Rossi che ne parlava.
2: Questa settimana c'era Barbieri. Allora, vi diamo di... No, io non vi chiedo niente. Fatevi i cazzi vostri.
1: Hai fatto addirittura finta di non sapere, di non conoscere quella località, di non far arrivare
2: gente
1: da fuori.
2: Di noi,
1: eppure...
2: Nessuno di noi cita quella località proprio per questo motivo. Il più famoso era Poretti. Il più famoso era Poretti. Al secondo posto c'ero io. Adesso non si capisce più un cazzo. Tra poco arrivano anche Malindi, i vari calciatori amici di mia figlia, Malindi, Barzolli e Barzotti, tra l'altro, che non fa bene questo. Sì, perché sali sul pullman, c'è lui, Barzotti, non è bellissimo.
0: Altre cose accadute durante il weekend. Vai. Se n'è andato anche Alex Zanardi, persona che abbiamo intervistato diverse volte negli anni.
2: Almeno un paio di volte li ricordo benissimo. Cioè,
0: è stato scritto tutto su Zanardi, quindi diremo solo che siamo molto dispiaciuti e che era un esempio. Quando si dice una persona che fa della sua vita un esempio per gli altri, lui
2: forse
0: era questa cosa qua.
2: Ho letto una roba, era tra le notizie, il titolo di giornale e un meme, e morto l'uomo più vivo.
1: È molto bella,
2: inarrestabile.
0: Le battute fulminanti di Zanardi, quando disse a un certo punto, faceva anche lui, tra i tanti sport che praticava, faceva anche tipo immersioni o qualcosa del genere, correggetemi se sbaglio, a un certo punto ha detto la cosa bella è che se c'è lo squalo di sotto, dice questo qui l'hanno già mangiato, cioè questo lui faceva questo tipo di battute su se stesso.
2: Quando è arrivato aveva
1: molto
2: già,
1: ironico.
2: Aveva già le gambe bioniche, diciamo
0: era già così,
2: ma andava che era una bellezza. Vabbè.
0: E poi Trump ha detto che la guerra è finita.
1: Sì. L'Iran
2: non è dice non lo so.
0: No, ma lo sapete perché l'ha detto?
2: Perché?
0: No? Perché dopo due mesi per statuto,
2: per costituzione
0: lui deve dire, perché sennò deve fare tutto un iter burocratico, quindi adesso lui
2: dovrebbe essere il Parlamento a decidere a questo
0: quindi
2: punto.
0: Lui dice è finito, ok, allora tutto a posto, è finita. Se poi ribombarlo dice no, questa è una nuova guerra, non è
2: questa
0: più quella,
2: è Iran 2.
1: Ah, certo, è la versione 2,
2: è Iran 2 la vendetta,
0: tipo il sequel del cinema.
1: Questa che intelligentone che
0: vabbè
1: bravo,
2: ma io infatti per questo si sposta, lui nel frattempo fa guerra a Cuba e poi ritorna sulla guerra.
0: Si alterna
2: le guerre.
0: Comunque era un presidente pacifista, ricordiamo.
2: Sì, del premio Nobel.
1: Pensa se non lo fosse stato.
0: Pensa se era quella fondale, cazzo combinava.
2: Comunque è delle persone intelligenti cambiare idea, perché qualcuno l'aveva proposto come Nobel per la pace e poi ha cambiato totalmente idea. Secondo me c'è un sosia al governo nostro, Non può essere lo stesso primo ministro di prima, perché ha cambiato proprio 180 gradi una ventina di opinioni.
0: Vuoi farti dare subito tutte e due dei comunisti?
2: No, ma mi va bene perché le persone intelligenti cambiano idea, però quanto contano i sondaggi?
0: In questi casi penso sempre, ma poi ci sono i video di loro tutti, anche quelli della sinistra, di centro, che dicevano cose opposte. Però poi c'è sempre il motto, ma solo i cretini non cambiano idea.
2: E te l'ho detto, le persone intelligenti cambiano idea.
0: Va bene, e io ho finito, ciao, a domani.
2: Allora, perché abbiamo parlato di quello che è successo nel weekend, ma nel prossimo intervento chiediamo a voi cosa avete fatto in questo lungo weekend, che noi parleremo del nostro e poi più tardi avremo in rapida sequenza. Bambola Ramona, viene a trovarci Madame,
1: non è vero. Ma
2: tanto ultimamente disdice, che ci frega?
3: Asia
0: Argento, Michael Jackson,
1: Asia Argento,
2: no, il Rottweiler.
1: Ma questo non è l'orario di Asia Argento,
2: John Lennon. Il Rottweiler di Asia Argento, qui, i tre porcellini
1: e Michael Jackson.
0: Il quarto da sinistra è l'ultima scena di Ben-Hur.

0: Collo, il nuovo pezzo di Maroon 5. Avete visto che lui, non dico come Jim Carrey, però è stato avvistato in una situazione ufficiale e qualcuno ha detto: ma è cambiato, non è più lui. Raga, i VIP invecchiano come quelli normali, non è che...
1: Ma hanno detto è cambiato perché è invecchiato o perché si è fatto...
2: Ma magari ha fatto qualche ritocchino pure, non è che gli uomini sono esenti da questa cosa.
0: È cambiato, perché poi ovviamente nella percezione delle persone i personaggi pubblici sono un po'... come posso dire, imbalsamati. E invece no, cioè come, esattamente come tutti noi. Se passano 10 anni, guardate una vostra foto dopo 10 anni, io sono uguale. Però voi invece siete
2: io le ho cancellate tutte, sai? Vado di mese in mese, io... non voglio vedere nemmeno un mese prima.
1: Nelle foto di 10 anni fa ero più vecchio, quindi...
0: Sai che anch'io...
1: no, perché a noi il Botox funziona.
2: Questa è la percezione che avete voi, mandatemela il la foto vostra funziona. 10 anni fa.
1: Ma secondo me, sai cos'è? Più che delle foto, molto spesso io riconosco l'età delle persone da come si muovono, dalla loro andatura.
0: Siamo già lì addirittura, la miseria.
1: Spesso delle persone che tu dici: com'è giovane questo? Poi si alza, cammina e tu dici:
2: se poi è correlato mentre si alza da un opla, è fatta.
0: Io lo dico già da 10 anni.
2: Capirai, sei vecchio dentro.
0: Tipo
2: allora.
0: Lidia, che è giovanissima, ha passato il weekend con la cervicalissima,
3: cioè, sì. No, proprio un ultracentenario.
1: No, hai le placche alla cervicale.
2: Oddio, che fastidio, però.
3: Mamma mia, sì.
2: Invalidante.
3: Avete presente quando dite: che bello, 3 giorni liberi, non ci sono i miei amici, ho tutta casa a disposizione, faccio tutte quelle robe che ho rimandato.
2: E
3: niente, bloccata 3 giorni.
1: Ma sai che
3: letto.
1: Mi sono comprato una roba bellissima? Il collare.
3: La cervicale?
1: Sì, il collare.
4: Ma come il collare?
1: Il collare, quello che metti se hai un incidente.
0: Si tamponano.
2: Lo portano a spasso così.
1: Sì.
4: Ti stai autogufando.
1: No, perché...
4: Ma
1: dai, se
4: è
1: mi fa male.
4: Stampelle.
1: Oh, se mi fa male, a un certo punto ho avuto anch'io la cervicale, vedevo i lampi, le cose. Ho telefonato al mio amico oculista, mi ha detto: e la cervicale, voglio, non c'entrano niente, gli occhi, vai dall'altra parte.
0: È una buona strategia. Io ho un amico pieno di dolori. Adesso 2 anni fa si è fatto rinchiudere in un polmone d'acciaio.
1: Sì, perché
4: non si sta benissimo. La porta in
1: e
4: giro.
1: Mi sono comprato quel collare lì, lo stringo, lo metto. Praticamente tu stendi gli anelli del collo e rilassi gli altri muscoli. 2 o 3 ore al giorno, poi stai da Dio. Perché non l'hai fatto?
2: Perché non l'hai fatto? Perché non hai chiamato Tony per capire?
3: Infatti,
1: lo
3: compro.
0: Comunque, tu che vai spesso in aereo, prendi tanti voli per andare a inseguire le tue popstar preferite. Stamattina ho visto su Instagram il trick della sciarpa.
3: Anch'io, e ho detto: ma come ho fatto?
0: Cioè, con la sciarpa avvolgi il poggiatesta del tuo sedile dell'aereo e fai un nodo dentro cui, e quindi questo nodo stretto appoggi di lato. Appoggi di lato.
2: Non devi farlo molto.
1: Ma scusami,
2: è complicato.
1: In caso veramente di problemi, tu ti impicchi, cioè, se l'aereo avesse dei problemi, degli sobbalzi, io faccio la stessa cosa con una roba cinese
2: così.
1: E muore così.
2: Brutta morte.
1: È incredibile, è caduto l'aereo, ma c'è uno morto impiccato.
2: Brutta morte.
1: E come ha fatto? Si è impiccato.
0: A proposito di morte, c'è il tuo necrologio. Me l'ha scritto uno scritto.
1: Adesso
0: lo leggiamo, è bellissimo.
1: Io invece ho quell'affare che normalmente si può gonfiare, cioè quello cinese.
2: Il cuscinetto.
1: Il cuscinetto, che è a 360 gradi. Cioè, invece di essere a ferro di cavallo, che chi dice che si mette dal davanti, dal di dietro, io ce l'ho proprio
0: continuo.
1: Quindi lo stringo. E lo tengo così, tipo quello che dicevo prima. Automaticamente tu ti poggi dove vuoi, in più ti tiene la bocca aperta, che non fai.
2: No, te la tiene chiusa.
1: Scusa,
2: perché altrimenti
1: chiusa.
2: Sarebbe aperta e
1: russi.
2: Capirai uno spettacolo veramente imbarazzante.
1: I bambini ti mettono le caramelle,
2: oppure i colleghi infami fanno foto e video da poi, per poi ricattarti.
1: Vabbè,
2: in futuro.
1: Questa è una merda, io non lo cito, Rosario Pellecchia. Ma
0: grazie, Stefano Daleverano, che mi dai le parole. Vorrei un po' di eco.
1: Sentiamo,
0: per favore.
1: Il mio necrologio, vai.
0: Dopo tanti orologi, è arrivata la sua ora.
2: Oddio.
1: Finita.
2: È finito.
1: Finita così.
2: Però se vuoi hai riassunto di tutto.
1: Pensa che oggi ho un orologio da donna rosa bellissimo che ho su da 3 giorni, perché la signora a cui l'avevo regalato dice: ma funziona poco, 2 ore e poi non funziona più.
0: Adesso cominciano a tornare indietro tutti gli orologi che ha fatto. Piano
2: aia.
1: E io ce l'ho su da 3 giorni, funziona benissimo. Come faccio a spiegarle? No, un orologio automatico
0: non
1: devi
0: chiude
1: tenere
0: la corona.
1: Ma
0: poi
1: chissà che cacchio.
4: E poi andiamo.
0: Viaggiare.
5: Buongiorno, pupazzetti.
1: Buongiorno.
5: Sapete cosa succede se spalmate la panna su un vetro?
2: No.
1: Spannate, no.
5: Si appanna.
0: Si appanna.
2: Porca miseria, ed è solo lunedì, pensate.
0: La risata
2: è solo lunedì.
0: La risata era bella. Quando

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
4: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
3: Una cosa per fortuna esiste. La mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
4: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
3: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
16: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
17: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
18: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
19: Deliveroo!
18: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
20: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
21: Tu perché sei così?
20: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video.
1: È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
22: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
24: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Purca, il nuovo il 105 Selection.
1: Signora mia, questo è arrivato
2: nuovo di pacca.
1: Questo è arrivato fresco fresco, ancora caldo. Signora mia, questo li facciamo noi, eh? Questi li facciamo al momento, eh?
0: Secondo me è una scottatina. Questa qui è un giro d'olio e la morte sua, eh?
1: Come disse Vladimir, luxuria di me.
0: Harry Style, guarda che
2: non ho capito chi disse di te questa cosa.
1: Vladimir disse di me: Ross, un goccio d'olio lo mangi così,
0: limone.
1: Olio limone. Limone lo mangi, com'è che disse? La morte sua.
0: La morte così. Lo mangi così.
2: Occhio, perché no, lascia soltanto le ossicine. Capito?
3: Anche io, Hannibal Lecter l'ho detto.
0: Io chiesi, scusa, l'olio, cioè dove
1: Vabbè, un po' così, con quell'aggeggio lì dove lo...
0: Cos'è quell'aggeggio?
2: Chi? Quell'aggeggio? Cosa?
0: No, no, specifica
2: avanti,
0: bene l'aggeggio.
1: C'è un coso che usano per...
0: Un coso che usano chi?
1: Cioè c'è un tipo...
2: Non io?
1: No, c'è un tipo di oliera che ho visto in
0: alcuni... l'oliera? Non so mai.
1: Va bene, ma cosa avete fatto? Io ho raccontato di me, ma voi, a parte che ci sono altre cose da dire, Sinner che nella leggenda, Kimi Antonelli, vabbè, insomma, però voi invece, voi cosa avete fatto?
0: Poi. Da chi cominciamo? Lidia,
1: Manola, Lidia.
4: Festeggiata. No, io veramente tre giorni con
0: Manola.
1: Festeggiamenti.
2: Ma allora io, ma in realtà non grandi festeggiamenti, perché ho fatto tutto in famiglia, quindi ho festeggiato tre giorni, ma comunque in famiglia. E ho ricevuto un regalo, ragazzi, che ancora ci piango. Cioè, ho pianto anche l'acqua del battesimo, perché mi hanno regalato una stella, letteralmente, con il nome della mia mamma.
1: Ah,
2: quindi
1: bello.
2: Ho delle coordinate di questa stella, la posso vedere con binocolo, e ha il nome della mia mamma.
1: Beh,
2: quindi è forse il regalo più bello che io abbia mai ricevuto in 42 anni.
1: Bello,
2: quindi,
1: bello. Chi te l'ha fatto? Se posso...
2: Clari, assolutamente. Beh, ma non poteva essere un'altra persona se non lei.
1: Romantico, sì, sì. Romantico, bello.
0: Molly, che hai fatto di bello?
3: Io ho avuto un simpatico weekend motoristico,
1: paura,
3: oltre che da papà, sì, perché sabato ho partecipato alla seconda tappa del trofeo organizzato dalla Fantica Ottobiano, quindi devo salutare i ragazzi della 242 Racing, e poi Luca, Michele e Tonino. Tonino, non tu. E poi domenica invece insieme a Paolino ho partecipato a un'altra gara.
0: Chissà, chissà cosa gli hai regalato. Senti i nomi.
1: Lui con questo blocco si è pagato le spese di un anno. Il prossimo anno è tutto gratis.
3: E domenica insieme a Paolino abbiamo partecipato a una doppia gara di go-kart, sempre lì a Ottobiano, dove, vabbè, Paolino, il suo intento era di perdere qualche etto, perché dice: no, io non peserò mai oltre, adesso lo sputtano, oltre 90 kg sulla pesa, 95 kg.
1: Paolino.
2: Ah,
3: è un chiattone.
2: No,
0: scusa, per perdere peso fa go-kart. È un bello sport.
3: Diciamo
0: per
3: che
0: ma perché lo solleva, lo tira su, giù. Cosa fa? Lo solleva.
1: Ma scusa, come fa?
2: Quanto
1: Paolo
2: peserà un go-kart?
1: Ma se io peso 100 kg e sono alto 1,92, una volta 1,90. Come fa a pesare 95 kg Paolino?
0: È concentrato. È quello
2: è tutta massa che muscolare.
0: Ammazzaruto, come si dice? Quello
3: è
0: Mazzarucci,
3: stagno, come diceva,
2: è un manzetto, è massa muscolare.
3: Ma la sua scusa dice: perché io faccio nuoto, ho le spalle larghe, ho le cosce allenate e ho il casco.
0: Hai il casco fisso.
3: Pesa 32 kg, un casco di banane.
1: Cosa hai fatto, Tony?
0: Io ho fatto...
1: Di esattamente dove sei stato, per favore.
2: Però lo devi dire.
0: Finale Ligure. Sono stato a Finale Ligure. Le Manie sono Finale Ligure. Le Manie, dove vado io, sono Finale Ligure. E te,
1: scusate, vorrei specificare, quando lui dice Finale Ligure, io dico che schifo, non perché non mi piaccia Finale Ligure, ma che schifo il fatto che lui non nomini il posto in cui va, se non si riempie di noi Maranza.
0: Capito? No, Maranza, ti ho
2: lui
0: detto
2: omette.
0: Che vengono i VIP, poi vengono i VIP, aumentano i prezzi dei ristoranti, aumentano i prezzi dei cat, aumentano i prezzi dei bagni.
2: Ma tanto aumenterebbero comunque, ma che ti frega?
0: Ma io non ho... Cosa, scusa, ma
2: aumenterebbero comunque i prezzi.
0: No, non aumenterebbero.
1: Scusa,
0: ci va, anzi.
1: Aumenta pure...
0: Capito? No, ma io devo andare al bagno, mica ho 2 metri quadri. E non ricordo più. Ah sì, sono andato in bici, ma è stato un disastro, perché c'era talmente tanta gente, ma tanta,

0: tanta, che ho passato la giornata o a insegnare ad amici che sono diventati poi amici, senti, girate di qua con me, andiamo di qua dall'altra parte, sì, oppure a dare, quando giravo a piedi, indicazioni fasulle, perché questo era il mio gusto.
1: Quindi per mandare via la novella, sì, che è uno schifo,
0: sì.
2: Tipo, ancora li stanno cercando,
0: cioè,
2: i tuoi amici.
0: Cioè, io incontravo gente su cioè, già affannata, perché saliva per esempio da Noli per andare su in collina, mi incontrava e diceva: scusi, finale ligure di là. No, quello è Spotorno.
1: Ma sai che è illegale? Io ti denunzierei.
2: Guarda, no, veramente. Siamo quasi... Ancora li stanno cercando, quei poveracci.
0: Sì, sì, sono ancora in giro, sono morti. Cioè, incontravo gente che annonnette il cane. Scusi, mia nonna non ce la fa più. Dice: quante ore mancano? Quattro
2: dai,
0: ore. Si butti giù a piedi. Cioè,
3: dove è finito il Tony, l'uomo giusto?
0: No,
3: dove
0: no.
3: È finito?
1: Dove, esatto, questo dove sarebbe l'uomo giusto.
0: Quando sono lì, non sono giusto.
1: Allora, adesso... allora vi spiego che cosa succede a lui, perché non vuole che si popoli. L'ha detto anche lui, no? Perché è il più famoso del mondo.
0: Io l'ho dovuto fare perché Giacomo Poretti mi vietava di citare la Liguria.
1: Peggio di te. Comunque lui che fa? Va nei karaoke locali.
0: Sì. Cos'è che faccio?
1: Vestito di lino.
0: Perché devo andare ai karaoke?
1: Non vivo più senza te. Se arriva il vero Antonacci, gli porta via tutto, esatto, il pubblico. Capito?
2: Ma sì, ma perché quello, cioè, è il secondo lavoro. Lui fa serate in quella zona lì.
1: Al karaoke.
2: Esatto. Certo,
0: no,
2: cioè,
0: ma non lì,
2: ma tu hai ragione.
0: Non lì, c'è un locale di un tipo Balera che mi fa impazzire, che capito? Irma e i Semplici, ci sono questi gruppi.
2: Stupendo.
0: Qui l'ho sempre detto, no? Nannarella,
1: Antonio,
0: e Panciolino,
1: Antonio e i suoi tonetti.
0: Sì, hanno anche dei nomi così, Pasqualina e basta. Tu c'è una torta, cos'è? Pasqualina e Ines.
1: Buongiorno Tony,
0: e così, ci sono queste cantanti.
1: Così perdi il titolo di uomo giusto, è vero? Come giustamente,
2: infatti,
1: dicevo,
2: l'ha perso in un attimo, guarda.
1: Poco leggiamo i vostri messaggi con i vostri weekend. Promesso.

0: proposito di film, caro il mio Samurai J, su Radio 105 a 105 Friends, sono stato anche al cinema io ieri.
1: Che invidia!
0: Perché non mi sono fatto mancare niente, sono partito dal mare alle 9 del mattino, alle 10 per non beccare coda. Hai beccato coda tu?
2: 7 ore ci ho messo, ero in Costa Azzurra.
3: Oh mamma, 7 ore!
2: Sì, da Cannes alle 3, arrivati a casa alle 10.
0: Sì. Perché nella parte italiana, in Liguria, è tutto un cantiere.
2: È un disastro, roba, un disastro
0: vero.
2: Però ti invidio per questa cosa, che vai tanto al cinema come me prima di avere una bambina. Buongiorno ascoltatore che ti infastidisci quando parlo di mia figlia.
3: Solo alle 10.42 comunque, non è che hai aspettato un pochino.
2: Che film hai visto?
0: Yellow Letters. Carino, devo dire molto bello. E film turco con regista turco, però girato in Germania, perché adesso non voglio fare vediamo, la parte di Istanbul è girata a Berlino, la parte di Ankara è girata ad Amburgo.
2: Ah, addirittura?
0: Sì, e tu, quindi tu vedi queste due città. Io non ben capito se era soltanto un messaggio, perché per alcuni critici è un messaggio come per dire: questo che vi stiamo raccontando potrebbe accadere anche nella vostra città. Okay. Che parlano logicamente, senza mai dirlo, del regime di Erdogan in Turchia e di come vivono lì in questo stato di polizia. È una dittatura, ragazzi, cioè,
2: di fatto un po',
0: cioè, non è una dittatura come quella iraniana, ma una dittatura dove ogni cosa ha bisogno di permesso, e sul più bello tu vieni censurato, tu vieni controllato, la polizia arriva, tu perdi il posto di lavoro, quello che succede nel film. E oppure è stato fatto così perché, proprio per non chiedere permessi in Turchia, è stato girato, certo, in questo modo. Istanbul e Berlino lo scrivono anche, perché tu poi guardi, vedi la porta di Brandeburgo, si chiama così, Brandeburgo,
2: sì, mi ricordo, sì, mai, certo.
0: E dici: ma com'è Istanbul? Ad Ankara? Ma come? E invece no, è Berlino, lo scrivono.
2: Secondo me è più un escamotage, come dire, metaforico anche.
0: Sì,
2: no?
0: Anche metaforico.
2: No, visto
0: bel
2: il film.
0: Bel film, devo dire.
3: Anch'io sono andata al cinema, è sabato, però a vedere Il diavolo veste Prada.
0: E ti stiamo rovinando, eh?
3: Molto molto carino, devo dire. Ma non come il primo, ma insomma carino. Dai.
2: Sì, ne ho letto un po' male della serie. Era già leggerino il primo, ma era fatto bene. Questo è leggerissimo.
3: È una critica sul giornalismo, il secondo, che sulla moda, sul mondo della moda.
2: Sì, sulla deriva troppo digitale,
3: sì,
2: no? Del,
3: esatto,
2: giornalismo, dove la carta stampata, le riviste hanno perso...
0: Ci sono persone che però dicono che Il diavolo veste Prada 1 era un capolavoro. Io l'ho trovato un film. Una commedia,
3: carino, sì.
0: Una commedia carina, niente di più.
2: Rivedendolo oggi anch'io ho avuto la sensazione che avessimo un po' gridato al miracolo.
0: Sì,
2: però è
0: altrettanto
2: vero che le commedie vanno sapute scrivere. Cioè, uno pensa che la commedia sia un genere facile, leggero. Invece le buone commedie fatte bene è complicato.
0: E in quel caso è difficile poi fare un numero due. Anche se a 15
2: anni, ma poi, come dicevamo, è anche un problema di momento storico. Ma non leggiamo i messaggi degli ascoltatori?
4: Lo so, ragazzi.
0: Noi, 21esimo scudetto, dobbiamo leggerli tutti. Abbiamo tempo?
4: Ah, abbiamo la seconda ora, tutta
0: dedicata. No, ma la seconda ora io non ci sono.
3: Ma come non ci sei? Dove vai? In quella località ligure che non vuoi dire?
2: Quella che si chiama Alcuni Mafiosi.
0: Ma sei veramente un...
2: Alcuni Mafiosi, capito? Alcuni Mafiosi.
0: Tu cogli, anzi, cogli tanto, è grande.

0: Ciao Tony, abito lì vicino. Sei per caso andato da due fratelli, Jacopo e Alice? Alberto D'Avezzi. Alberto, no, non li conosco.
1: Che schifo.
2: Guarda, rinnega pure. Però
1: a Capalbio fanno così.
0: Lo fanno.
1: Neanche a Capalbio.
0: E Tony, ormai sta diventando anche tu ligure. Non sopporti i milanesi. No, non è vero. Però, capito?
2: Se non ci sono meglio.
1: Gianni da Genova ci segnala che i gotti in dialetto ligure sono i bicchieri.
0: Sì, bicchierini.
1: Quindi la mia battuta poteva essere anche alcuni
0: bicchieri.
1: Alcuni bicchieri invece che alcuni mafiosi. Va bene.
0: Parliamo allora di un'altra cosa, perché dopo
1: che non è divisiva, non devi cambiare parole, perché questa è una cosa che va bene per tutti.
0: Va bene per
1: non è che invece dibattiti dici
2: pulsazioni umane.
0: Non cambiare. E stessa spiaggia, stesso mare. Dopodomani, mercoledì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, ci sarà l'appuntamento con la seconda puntata di Team Battiti Live Spring. La prima è andata fortissima, ha fatto più del 20% di ascolto, quasi 8 milioni, credo.
1: Madonna.
0: Ha fatto tanti, no, sto dicendo una scemata, 3 milioni, cioè tantissimo,
2: 8,
0: ma tantissimo, cioè, sì, 20%, 8 la partita.
2: Però poteva essere.
0: E beh, siamo quasi ai livelli del capito, del Festival Bar di una volta.
1: Sì. Beh, un pochino lo richiama.
2: Mood è quello.
1: Sì.
0: Tanta benissimo.
1: Ma no, ci vuoi dire chi presenta?
0: Aspetta, la speciale edizione primaverile del popolare Festival Musicale, concludo, condotto da Michel Hunziker e Alvin.
1: Allora Manola, ci vuoi dire dove si svolge?
2: Guarda, sì, perché ormai non mi vuole far parlare oggi. Allora, innanzitutto,
0: perché tu sei il
2: domandiere.
1: Il domandiere.
2: Nella splendida piazza Trento e Trieste, butta la via. E poi
0: nel cuore di Ferrara. Dove, scusami?
2: Ferrara. Ci saranno le esibizioni degli artisti più amati del panorama musicale italiano. E quindi Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier. Ti piace Geolier? Fedez, The Colors, Raff, Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Comi, D'Argento Amico, Saif, Clara, Enrico Nigiotti, Adi Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abate, Germani Diversi, Alessio Bernabei, Voelo e Petit. E chi più ne ha, più ne
1: allora,
2: metta.
1: E allora, mercoledì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, appuntamento con la seconda puntata di Team Battiti Live Spring.

0: Caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia. Tua a soli 249,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio. Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Che bel terrazzo!
5: Grazie!
4: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
5: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
4: Allora lo consiglio al vicino.
5: No!
4: Perché?
5: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Vieni da MD per una qualità top.
12: Senza spendere una fortuna, Antonella.
13: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
2: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
3: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
2: Allora corro subito.
3: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
5: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
6: con il sottoscritto Enrico Papi
7: e Lodovica Comello.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
5: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
5: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
6: solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!
9: Gli Squizzati di 105.
10: 105.
11: 105.
10: 105. Che storia.
5: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia.

0: rivivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Volevo salutare un ascoltatore.
2: Sì?
1: Sto vagando da venerdì con la mia Graziella sul passo del Turchino, grazie a una presunta scorciatoia indicata
3: da un uomo.
2: Da quell'uomo non giusto, non, giusto. Non posso, più giusto.
3: Posso dire che è stata una sciccheria mettere gli ABC, con The Look of Love dal 1982, una canzone che non sentivo da quando? Dal 1982.
2: Bellissimo. Incredibile.
3: Bravo,
2: incredibile.
3: Maurizio.
1: Sono le 11.
4: L'ora esatta è offerta da Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satispay.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: veramente.
1: Ma cosa dite? Sono il papà più dolce del mondo.
2: Tarpare le ali a una bambina che sta crescendo, che ha dei gusti molto.
3: Ma quella che tarpa le orecchie.
2: Anche alla sua età.
1: Allora, raccontiamo, condividiamo con gli ascoltatori.
3: Sì.
1: Stavo dicendo che nel mio weekend ho ascoltato diverse volte in macchina questa canzone che mi piace molto, Bausa, Magnetic. E che raccontavo appunto ai colleghi e agli amici che abbiamo fatto un patto io e mia moglie con la nostra bambina, che quando siamo in viaggio si ascolta una canzone per bambini e una per adulti.
3: Ma 4 anni, ma non è corretto.
2: Ma io veramente. Ma lascia che si esprima, è coerente con la sua età.
3: Quando si addormenta, tu ascolti quelli per grandi, finché sveglia quelli per bambini.
1: Dormire in macchina, ma quella dorme 20 minuti in macchina.
2: Vedi che mi subentra l'uomo giusto, ascolta i consigli di quello lì. Ascolta.
3: Ho sentito le fiabe di Baba Yaga, le fiabe fino a 24 anni.
1: Ieri a un certo punto ieri è partita una roba in macchina che dice, vabbè, perché poi su Spotify c'è di tutto. No, non lo nomino perché ci faccio pubblicità. Era una fiaba terribile, letta malissimo.
2: Ma magari per te che sei adulto, però al bambino, lo percepisce come una cosa molto bella, capito?
3: Però gli si fa sentire le fiabe già sentite, non
1: sì,
3: quelle così
1: Hansel e Gretel.
3: A caso.
1: Però io ho detto, sentiamo una cosa nuova, è partita sta fiaba che era
4: sulla cacca,
1: è scatologica. Vabbè, comunque insomma, questo metodo funziona anche perché la bambina piano piano dovrà poi mollare la musica per bambini.
3: Ma a 4 anni?
2: Sì, mica subito.
3: A 5 anni, alle 6, a 6. 5, 6 anni va in discoteca.
2: Ma non è che può andare all'asilo e dire ho ascoltato heavy metal di papà.
3: Si droga.
1: No, heavy metal tutt'altro. Piuttosto il jazz, il soul.
3: Allora, adesso leggiamo un po' dei vostri messaggi, però volevo prima dirvi, signori, stamattina ho litigato per colpa vostra, degli ascoltatori, no, di un'ascoltatrice che nei giorni scorsi, quando avevamo parlato del papà, ci aveva detto, Tony, guarda che il papa è il papa anche dei protestanti. E io ho detto no, avevo ragione, non è il papa dei protestanti. I protestanti non hanno il papa come capo della loro chiesa, è molto libera, hanno ognuno dei pastori, delle cose diverse. Però stamattina ho litigato con ChatGPT perché ho scritto su ChatGPT. Che differenza c'è? No, ma la cosa bella è
2: di litigare, guarda.
3: Ma io non me l'aspettavo, senti che roba. Io ho scritto, ma come funziona il papa dei protestanti? Qual è? I protestanti non hanno il papa, noi abbiamo papa Francesco. E scrivo, magari, cioè no, senza nulla per offendere il padre Leone XIV che abbiamo ora, però ho detto magari Francesco purtroppo è morto. No, ti sbagli.
1: Non credere.
3: Francesco è vivo e inizia tutta una roba a spiegarmi quando muore un papa cosa si fa. No, guarda, amico mio, ChatGPT, guarda che ma sono stato 20 minuti a litigare.
1: Pigliano delle cantonate.
3: Non c'è stato verso, gli ho pubblicato Wikipedia. Guarda, Wikipedia molto spesso sbaglia. Il santo padre di oggi,
1: cioè,
3: Papa Francesco dal 2013.
1: Ci sei veramente attaccato con ChatGPT.
3: Eh sì, perché ho detto, mamma mia, se sbaglia
2: con qualcuno, guarda.
3: Ma se sbaglia un papa che è morto da un anno, raga. Ma adesso, quanto è affidabile? Cioè, ma allora, zero.
1: Al di là dell'aspetto ironico della faccenda, in effetti, soprattutto pensiamo ai ragazzi molto giovani, che non hanno tanto database. Cioè, ti fidi di una cosa e stai sbagliando tutto.
3: Ma stai scherzando?
1: È un po' inquietante. Il margine di errore.
3: Mi scrive addirittura l'ultimo papa con nome Leone e Leone XIII del 1000.
1: Si è perso proprio tutto.
2: Vabbè, dai,
1: un biennio.
2: È un po' indietro.
3: Ma
2: Rosa,
3: quindi,
2: ma tu
3: mi
2: hai
3: dice: ma quindi avrebbe eletto un nuovo papa senza conclave?
1: Sì, infatti.
2: Sì.
3: Cioè, ormai litigava con me.
2: Sì.
3: Vabbè.
2: Adesso litiga solo con te. Sì. Rosa, ma tu hai una figlia? Appunto, mi sembrava di aver sentito al TG5 che c'era un uomo in Italia che aveva finalmente avuto una figlia, Fabio. È carina,
1: ma
2: però
1: scusate,
2: questa è carina.
1: Ma se io sono felice per questa cosa,
2: ma
1: come
2: certo,
1: posso
2: ma
1: non
2: devi
1: parlare di questa cosa meravigliosa?
2: Certo.
1: Che ovviamente non riguarda solo me, ma riguarda miliardi di persone su questo pianeta. Allora, vogliamo leggere un po' di questi messaggi? Ciao
3: sì.
1: Friends, io a casa con i miei figli nipotini cucinare per i miei tesori, ho fatto 3 teglie di pizza fatte con amore, ho fatto la nonna Maria da Palermo.
2: Buono.
1: In Costa Azzurra ho mangiato una pizza che mo vorrei dirti come si chiama, quella tutta cipollosa, che ha un nome particolare.
3: In Liguria
2: ecco
3: ci sono
2: cos'è,
3: quelle lì.
2: Arriva fin qua.
1: Bella, sono un po' speziatino.
2: Sì,
3: in Liguria ecco ci sono delle pizze, quindi anche in Costa Azzurra.
1: Completamente cipolla.
3: Sì, con la cipolla. L'unica cosa che da non fare in Costa Azzurra è mangiare il pesto, che loro chiamano pistu.
1: Pistu.
3: Perché si chiama pistu.
2: La materia prima, mi
3: perché
2: sa
3: la percentuale di aglio è talmente alta che non avete idea. Comunque ve l'ho portato.
1: Grazie.
2: Ah, grazie.
3: Mercoledì quando c'è Manola ve lo porto.
2: Grazie.
1: Si chiama, chiama Pissaladier.
3: Pissaladier.
1: Pissaladier.
3: Normalmente la saladier ha anche le olive, sì, e un po' di pomodoro.
1: È vero, okay. È vero.
2: Sono stato in Svezia a comprare i mobili. Domenica l'ho passato a montare i mobili che ho comprato in Svezia.
1: In Svezia.
2: Da Canosa di Puglia.
1: Carugate, Svezia. Tu prendi, esce Carugate.
3: Detto tra noi, di svedese c'è ben poco lì, soltanto i... soltanto alcuni designer, perché fanno tutto in giro per il mondo, non in Svezia.
1: Ti ho raccontato, no, che conoscevo la famiglia che faceva i bossolotti, conoscevo, è un po' un eufemismo, più che conoscevo, che faceva i bossolotti, quelli che spingi dentro con le dita.
3: Quei pezzettini di legno che si mettono nei buchi per fermare i mobili.
2: Oh mamma mia, che fastidio,
3: quelli
2: sì,
3: li fanno, sì, delle supposte.
1: In Val Seriana, tipo, sì. Credo, adesso magari sbaglio valle, però da quelle parti. Va bene, e abbiamo allora Pupazzi nel weekend da reperibile, evidentemente un dottore o una dottoressa, tra una chiamata e l'altra sono riuscito a ritagliarmi, uscito quindi un maschio, il tempo per ripassare tutto quello che mi serve per superare l'esame di capoeira. No, è un ascensorista, non è un dottore, è un ascensorista, reperibile.
3: Capoeira poi è quella danza lotta, giusto?
1: Brasiliana,
2: oh sì, brasiliana, di origini brasiliane. Sì. Esatto.
3: Grigliate, prosecco, sport e sesso.
1: Ah, da però, la ricetta, posso dire la ricetta della felicità.
2: E poi sabato, dopo 15 anni di tentativi, prima vittoria in una gara di kart endurance, la 12 ore di Pomposa a Comollo. Ti aspettiamo, Marco da Vicenza.
0: Sto già arrivando. Pomposa è dove, Ross?
1: Pomposa è Piemonte.
0: No.
1: È Toscana. È Liguria.
0: Un po' più su.
3: Val d'Aosta.
1: Val d'Aosta.
3: Emilia Romagna.
1: Ciao ragazzi, Andrea, davvero un'esperienza a dir poco fantastica. Mi è stata regalata la possibilità di andare a guardare una supercar, per la precisione una Lamborghini Huracan, in pista Imola. Bellissimo, emozionante. Se vinco il Super Enalotto me la compro. Allora, noi siamo qua per rendere felici i nostri ascoltatori. Tony, che a lui non gli cambia nulla, ti prende per il compleanno una Lamborghini.
0: Oh, bravo Tony.
1: Cosa ti
0: bravo.
1: Costa?
3: Ma io ti prendo direttamente la Lamborghini,
2: Elettra Lamborghini, come secondo nome ha proprio Miura, si chiama Elettra Miura Lamborghini in onore dell'auto.
3: Ma quant'è di cilindrata?
2: Non lo so, non gliel'ho mai chiesto.
3: Noi siamo andati al mare, giornata stupenda, peccato per i liguri che non si... Ma perché? 14 euro per un quadrato di focaccia di Recco.
2: Mamma mia.
3: Ma vi lamentate sempre, non voglio difenderli. I prezzi in Liguria variano da posto a posto, dipende da quanti milanesi ci vanno, da quanti turisti. L'unica cosa che hanno in comune è che quando tu arrivi, anche dopo 15 anni che ci vado, e dico ciao Laura,
2: fanno finta di non conoscerti.
3: Sì, quelli fanno così, salve. Cioè, tu dici, è 10 anni che vengo qui, è 10 anni, no. Cioè, non c'è verso.
2: Poi t'abitui, è un casino, capito?
1: Cos'è lo sfincione? È quella pizza lì?
2: È la pizza con la cipolla.
1: La fanno anche altrove, si chiama sfincione?
4: In Sicilia.
2: In Sicilia.
1: Vabbè, sì, ma succede spesso che poi...
3: No, la pizza con la cipolla, guarda, è un must dappertutto, anche in Francia c'è tanto.
1: Tanta cipolla, cioè proprio un letto di cipolle.
3: Ma è conosciuta perché quella cosa che dici tu, anche il pomodoro e le olive sono un po' condite. Quindi sembra quasi che abbiano preso una salsa e l'abbiano messo sulla focaccia. A me piace molto.
1: Bella pesantina.
3: Com'è che si chiama la provenzale? No, la?
1: Pissaladier.
3: Sì, la pizza è
1: Pissaladier. Lo sfincione non l'ho mai assaggiato, ma mi
3: fermiamo qui.
1: Mi metterò, come si dice,
3: in lista.
1: In pari. Mi aggiornerò.
3: Fermiamoci qui perché le 11:12 c'è già venuta fame.
1: C'è Gaia. Guarda questo pezzo. Guarda che bello. Volete una fetta di Pissaladier?
3: E come no?
1: Un gin tonic?
3: E come no?
2: Una capirosca?
1: Una capirosca? Offro io.

0: Nel sottolineare la bellezza e la carineria di questo nuovo brano di Gaia, va altresì detto che i Bossa Nostra sono un artista musicale, è un gruppo musicale che esiste da tanti anni.
1: Io quando dico, quando qualcuno dice altresì, di solito mi taglio un dito.
0: È bella altresì, è chic.
2: Altresì è chicchissimo, come un po' retro, se posso,
0: no,
2: ma
0: no,
1: dai,
0: no.
1: Sei nel gruppo dei Quant'altro, cos'altro?
0: No, tutt'altro, perché altresì è alto, è chic. Quant'altro è un po'.
2: Ma chi lo dice? Non ho capito.
0: Te lo dico io che so tutto.
2: Ah, ok, tu per tuo gusto personale.
0: No, ma siamo da un'altra parte.
2: Però altresì mi piace, sai.
1: Mori, nell'antincendio lì fuori, oltre all'estintore, c'è un'ascia.
3: Sì.
1: Me la porti per
0: quello?
1: Voglio prendere subito. Voglio uccidermi.
2: La J-ascia. Vuoi accettare, scusa.
1: Voglio accettare.
0: Vabbè, comunque i Bossa Nostra sono un gruppo, quindi va detto. Chi è, Gaia, hai scelto un nome per il disco, per il pezzo, che è uguale al nome di un gruppo. Questo va detto.
4: E hai scelto anche delle scarpe per il video.
0: Ma parliamo di queste scarpe di Gaia, perché qui si fa anche del costume. Quest'anno vanno molto di moda queste infradito col tacchetto.
4: Ma voi piacciono?
1: Sì, sono sdoganate le infradito, si possono mettere anche in città.
4: Ma quelle col tacchetto.
0: No, anche quest'altro trend esiste.
1: Ma poi certo non fa
2: più
1: male.
2: Io le accetto solo se si va al mare, per il resto infradito no.
1: Ma io penso sempre alle cose tecniche, tento di essere sempre più, cioè, sul lato pratico. Cioè, se la scarpa col tacco, se scivola un po' in avanti, il fatto di avere quell'affare lì dell'infradito ti fa male tra le dita.
0: Ti seghi in due il piede.
1: Io già con l'infradito ho un po' dolore lì. Devo un po', finché non faccio il calletto e non lo farò mai.
0: Ah!
1: Ma
0: tu sei pazzi!
1: Ma no, finché non mi abito.
2: Ha detto proprio così.
1: Ma no, ma intendevo dire finché non mi abituo, in realtà, ma non mi abituo mai. Mi fa sempre male.
2: Però posso dirti che dipende molto dalla tipologia di infradito. Ce ne sono alcune che invece sono fatte per bene, sono molto ergonomiche, per cui non ti danno quei problemi lì.
1: Perché bloccano il piede sotto, tipo le Dr. Scholl's.
2: Sì, non sfregano, capito?
0: Comunque una volta, quando vedevi gli americani in vacanza in Italia, che erano soliti uscire anche in città, magari dovevano fare la spesa, avevano proprio le infradito, ma non quelle un po' strutturate che ci sono, proprio quelle di gomma, no?
2: Mamma,
0: che zarri che vanno in giro. Quest'anno invece, come diceva Tony, è tollerato, cioè sarà proprio l'estate delle infradito in varie.
1: Strano che mia moglie non l'abbia già messa, perché lei sempre.
2: Fino a qualche anno fa prendevamo in giro anche, insomma, i turisti
0: con le Birkenstock.
2: Ma non solo, ma anche soprattutto i tedeschi, che indossavano la scarpa aperta con il calzino.
0: Vero.
2: Il calzino e la scarpa aperta, ahimè, potrebbe andare molto di moda.
1: Toccate un tasto, nel mio caso, veramente dolente, perché qua da quando vado in Svizzera mi accorgo che i ragazzi della Svizzera italiana, per esempio, non ci tengono niente, zero. Mettono un giubbotto, mettono un pantalone, mettono delle scarpe per lo più da ginnastica, da montagna. Mia figlia ha quelle scarpe, ha delle scarpe tremende che mette soltanto là, perché sennò le dicono.
0: Ma tipo il sandalo da montagna?
1: No, ma
0: quello con gli strippi strappi?
1: No, quelle da ginnastica che con sotto il carro armatino. Che danno bene.
2: Allora, quelli che hanno un po' la sua.
1: Ma due sono firmate. Sono famose. No. No logo, no niente. Quindi ci guardano, perché noi italiani, anche quello che sta facendo la consegna delle bombole del gas.
0: È curativo.
1: Comunque si è messo delle cose, non a caso.
2: Ci pensa, certo.
1: Cioè, un minimo, hai capito? Noi siamo veramente.
0: D'altronde la moda l'abbiamo. Possiamo dire che noi e i francesi siamo nella moda, i numeri uno del mondo, forse i giapponesi?
2: Eravamo, posso dirti, parlo all'imperfetto.
0: Chi
2: perché
0: c'è adesso? Chi
2: poi
0: c'è adesso?
1: Ma un po' i russi.
2: Adesso. Abbiamo perso un po' di stile noi italiani, abbiamo venduto tutto. Quindi.
1: Secondo me i russi, da quel colosso che si vestiva, cioè si copriva con il giornale, hanno fatto quel giornale, film lì.
2: Il
1: povero diavolo veste Pravda.
0: L'avevi già detta due giorni fa.
2: Sì, l'ha detta già due giorni.
1: Magari qualcuno se l'era persa.
0: C'è questo gruppo di petrolieri.
1: Sì.
0: Bella
1: sì.
0: Questa. Dopo la dico.
1: C'è tutto
2: senti
1: un intro.
0: C'è tutto un
1: gruppo di petrolieri.
0: C'è tutta una premessa.
1: Che si incontra.
0: Tenetevi liberi.
1: C'è tempo.
0: Allora, quanti barili hai? 1 milione. Tu 1 milione e 2. Non è vero. Sei appena arrivato e già ci menti.
2: Ma non l'ha stata detta poco fa.
0: È un nuovo
1: sì, ma fuori onda.
3: E ora musica.
1: Lui voleva uccidere anche gli ascoltatori. Allora, c'è questo.
2: E basta!

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
9: portabici.
8: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Noi siamo giovani.
11: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
14: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
20: Eurospin, la spesa intelligente.
21: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: ragazzi, Radio 105 ogni giorno vi dà
1: proprio per questo regala, siamo emozioni.
0: Proud to be different, perché regala emozioni. Adesso abbiamo scoperto che lui si pipetta.
2: Ross
0: si spipetta.
2: Siamo tre
0: maschi. Con la
1: Ross ha cambiato, diciamo che gli piace molto una nuova un nuovo brand di lingerie.
3: C'è un livello di abiezione nelle vostre persone.
0: Si chiude in bagno, c'è la moglie che arriva lì. È un'ora che sei in bagno con la Dakota Johnson.
1: Ma con le mie nuove
3: non so come ci siamo arrivati, ma dall'infradito, mentre andavano nella pubblicità i dischi, cioè, abbiamo continuato a parlare di persone varie, celebrity, e io ho detto che nella campagna CK, Calvin Klein, diciamo, Dakota Johnson è molto sexy, molto sexy.
0: Sai che cos'ha quella donna? Secondo me è veramente diventata un sex symbol. Grazie.
1: Sì, io voglio sfatare 10,
0: 100, 1000 sfumature di grigio, di blu.
3: Ma mi faceva impazzire in questa campagna.
0: Pian piano
3: l'ho intervistata, è vero, Manola?
1: Sì, io l'ho intervistata, ci sono stata 20 minuti faccia a faccia. Ti dico che se fosse
0: normale,
1: avesse una professione normale, più semplice, da 20 minuti faccia a faccia, ti dico che se fosse
0: normale,
1: avesse una professione normale, più semplice,

0: ma anche forse anche secondo
1: me, è esattamente la mia età, è del, credo sia del 70,
2: cioè non vorrei sbagliare. E lui ha detto: se la vedi è una signora, potrebbe essere la vicina di casa, davanti a Muccino, davanti alla telecamera, davanti all'obiettivo, come molto spesso questi strumenti hanno, evidentemente valorizzano certe cose che per noi diventano veramente pazzesche.
1: 69, del 69.
2: Dakota Johnson, sono delle foto dove la guardi e fai, ma è brutto.
1: In questa campagna, Calvin Klein, io, come disse quel mio amico,
3: no, lo stai per dire?
4: Non posso dire.
0: Sì. No, non lo puoi dire. Dai. Guarda, non lo puoi dire.
3: È grezzissimo.
0: No, è grezzo, non lo puoi dire. È greve.
1: Però c'ha tanto ridere. Però non la dico, vabbè.
0: Però comunque, insomma, quando l'ho vista, riscontra il tuo gusto.
1: Beh, insomma, ho avuto un po' un mancamento.
2: Allora, ecco. Sulle figlie delle grandi attrici.
3: Sulle figlie.
2: Delle grandi attenzioni,
1: è un settore,
2: è un settore,
1: no?
2: Perché noi stiamo litigando. Io ho la figlia di Phil Collins, Lily Collins, per me è carinissima.
1: L'attrice di Emily in Paris, NDR.
2: Okay. L'attrice che si chiama Qualey, che è la figlia di della Mac.
1: Adesso ti dico tutto. Allora, Margaret Qualley.
2: Bravo, sì. Margaret Qualley.
1: Sua mamma molto più bella, secondo me.
2: Sì.
3: Chi è la mamma?
2: Sai che non mi ha mai fatto impazzire come donna, perché c'ha questi occhi un po' tristi.
1: Andy McDowell.
2: Esattamente, Andy McDowell. E lei la trovo bellissima, cioè veramente bella.
1: È il tuo
2: bella
1: tipo, è il tuo tipo.
2: Figlie di famosi, diventate veramente brave. La nipote di Julia Roberts. Che la Roberts, anche lei.
1: Sembriamo delle sciure. Ma l'avete vista, signora? La figlia della signora.
0: Cioè,
1: la figlia
0: noi della signora. Ci stanno
2: che figlia una volta.
1: Ma quella, la figlia della signora Esposito è sbocciata.
0: I nuovi redattori di chi? Eccoci qua. Siamo pronti alla rubrichetta.
1: Scusate,
0: noi. Va bene.
1: Fuori onda.
4: Emma Roberts.
2: Emma Roberts è carina anche lei, eh?
0: Allora,
2: è grande di te,
0: io
2: è grande.
0: Vi dico,
1: rilanci con
2: vai.
0: Io rilancio con una ragazza secondo me molto bella che a voi invece non è piaciuta tantissimo.
2: Ma è figlia di qualcuno?
0: Sì, è la figlia di Meryl Streep e ha interpretato nella serie dedicata a John Kennedy e alla sua compagna la sorella di John. Quindi sto parlando di Grace Gummer, che è la figlia di Meryl Streep. Ora, non è una bellezza riconosciuta a livello proprio, capito, oggettivo, però c'ha quel... Allora, io un bacetto glielo darei.
1: Un bacetto glielo darei.
2: Ma tu intendi dire bacetto, cosa intendi?
1: Quando dice un bacetto...
2: Intendi dire un bacio o
0: non glielo negherei.
2: Una roba?
0: No, un bacino, un bacetto così. Allora, no, non glielo negherei.
2: Meryl Streep da ragazza era una bellezza particolare che piaceva molto... Insomma, io non l'ho mai trovata bellissima, però quei film con Al Pacino, se non sbaglio,
1: sì,
2: film con Al Pacino
1: è cambiata molto, ma non perché sia invecchiata, perché da ragazzina aveva una faccia più... Sì. Cioè, non aveva ancora quell'espressione da Meryl Streep, sarà che sono anche influenzato dal Diavolo Veste Prada, però con quel sopraccino, che è una donna un po' dura, no? Invece da ragazzina era più...
2: La figlia c'ha questa cosa qui.
0: Sì,
2: sono d'accordo, a te piace lo sperma di salmone come piace lei, non voglio dire, ma c'ha un po' la faccia da...
1: Da salmone?
0: Da salmone, dici.
2: È un po' salmonata.
0: Allora, è una faccia da cinema.
2: Un po' salmonata.
0: È un viso da cinema.
1: In quella, poi basta con questo blocco. Che
2: figlie di.
1: Neanche in redazione a Vanity Fair parlano di queste cose.
2: No,
1: però,
2: soprattutto lì non ne parlano.
1: Esatto, no, ma da tutte e due. Beh, invece in quella serie su John Kennedy, io trovo molto bello lui che è uguale a Berrettini.
2: Lui
0: è che lui. È uguale a John Kennedy, cioè tutto torno.
1: Ed è uguale anche a Matteo Berrettini.
2: Però se vuoi dirci qualcosa.
1: Ma cosa ti posso dire?
0: Tony, invece, cosa vuoi dire? Ci chiede l'ascoltatore di Deva Cassel. Hai un aggettivo, una considerazione?
2: Allora, Deva Cassel, a parte che ha avuto...
3: Come sta tua mamma?
2: È stata molto bella. Secondo me Deva Cassel ha un viso bellissimo.
1: Bellissima, Deva
2: fisicamente... E deve ancora diventare grande.
1: È acerba.
2: Quindi è acerba, è un po' acerba, ancora dei tratti, secondo me, un po' acerbi quando le ragazzine non sono ancora.
0: Un po' Lolita, diciamo.
2: Insomma,
1: è sano che tu dica questo, perché è troppo giovane per te e anche per me.
2: E ha un brutto rapporto con la mia povera mamma, però per il resto va tutto bene.
1: Scusate, non abbiamo citato la figlia d'arte del cinema americano più bella, più famosa,
2: chi è?
1: Liv Tyler.
0: Mamma mia, vabbè. Che bellezza infinita.
1: Con quel padre con quella bocca lì che
2: altra epoca.
0: È uscito un fiorellino.
1: Mangia la margherita così.

0: Se è porno tolgo, eh.
1: Se torno Alessio Bernabé.
0: Se è porno tolgo.
1: Radio 105 105 Frenzy, il problema di Tony, vai.
2: Cioè?
1: Molti ascoltatori stanno scrivendo: Tony, il tuo chat GPT si droga, a me ha detto subito che il Papa è Leone XIV. Un altro: a Tony, hai ragione, ho provato anch'io, insiste, dice che Francesco non è morto, dice che sarà un complotto. Provate tutti, andate su chat GPT,
2: allora,
1: scrivete chi è il Papa.
0: Allora, io perché... ho appena fatto su suggerimento di Tony, io ho detto ciao, chi è il Papa? E lui mi ha detto Leone XIV. Poi per, un po' per scherzo, tra il serio e il criceto, ho detto scusa, ma tua cugina ha detto al mio amico Tony che non è Leone, è Francesco. Risposta di AI Overview, quello di Google. Scusa il malinteso, c'è stato un errore nel mio sistema. Papa Francesco è ancora il Papa in carica. Quella su Leone XIV era un'allucinazione, un errore di dati. Tony ha ragione, è mia cugina, o chiunque ti abbia dato l'informazione corretta prima. Ci ha preso in pieno, scusami ancora e grazie per avermi corretto.
1: Ti rendi conto, Lidia, chi è il Papa?
3: Prevost.
1: E allora scrivigli. Ma
2: risposta
1: proprio...
2: esatta anche per me, te lo dico.
1: Allora, provate a scrivere, ma non è Francesco? Che beh, ma non è Francesco.
0: Lucio Battisti.
1: Vai, ma non è Francesca? No, non è Francesco.
0: Provate a scrivere. A me si è corretto subito.
2: Ma
0: perché ti rendi...
2: no, è sicuro.
1: Ma a me non ha fatto così. A me ha detto è Francesco. Ha insistito fino in fondo dicendo che Wikipedia molto spesso si sbaglia. Di non... E poi. Poi mi dà un consiglio. Per verificare, vai su Wikipedia. Ma come mi hai detto che non è?
3: Comunque mi dice il Papa attuale è Papa Francesco.
0: Sì, ragazzi, ma questo
3: continua.
0: È un problema.
1: Ah, lo dice Francesco.
0: Possiamo intervistare qualcuno che ci spiega come difenderci da questo problema? Perché è un problema vero.
1: Ma scrivigli, ma allora è Papa Leone XIV o è Francesco o è un'allucinazione? Scrivigli.
2: No, io però vorrei fare un passo indietro. Vorrei capire perché. Cioè, tu hai chiesto questa cosa a ChatGPT perché il dubbio ti era venuto dall'ascoltatore o dall'ascoltatrice che
1: mi diceva
2: quella roba lì del protestantesimo.
1: Che nei protestanti che il Papa Francesco, Papa Leone XIV, è il Papa anche della religione protestante.
2: Ok.
1: E io gli ho scritto: ma è veramente così? Ma ha detto no. Perché nel protestantesimo non hanno un leader in questo modo, hanno delle gerarchie molto più piccole, ogni chiesa ha il suo pastore e così via. Il nostro Papa, Papa Francesco, scrive, e io faccio, guarda che non è Francesco, ma si chiama Leone.
2: Quindi lì è tutta la
1: ed è nato, dice, no, l'ultimo Leone è Leone XIII, non ce n'è più.
0: L'ultimo proprio Leone sono io, Antonio. Oh,
1: cosa dice?
3: Infatti ho scritto, chi è Papa Leone XIV? Al momento non esiste un Papa chiamato Leone XIV.
0: Allora, pensate alle persone che si, magari sbagliando, rivolgono all'intelligenza artificiale per consulti, consigli medici.
1: Ti rendi conto?
0: Cioè, qua c'è da fare, come fanno gli americani, l'imbroglio. Tu fai una roba, ti fai dare una risposta sbagliata, un po' ti ammali, non in modo grave, poi fai causa per 47
2: guarda
0: milioni di dollari.
2: Guarda che io ho chiesto una roba medica giusto sabato, no, e non ci vado a fare
1: non
2: l'esame.
1: Va bene.
0: No, no, no, no, no, no, no, no.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
10: Doppio malto.
11: Birra, cucina e felicità.
9: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
12: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,99 euro. Il nuovo Whole Body è a 3,99 euro. E con due prodotti Dove in omaggio alla Travel Size del Deo Spray Advanced Care Original. Le creme mani, glisoli in tubo e scatola sono a 2,29 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
18: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
20: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
21: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
23: C'è 105 Mi Casa.
16: 105 Mi Casa Live.
24: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
25: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
16: 105 Mi Casa Live.
24: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
23: C'è 105 Mi Casa.
16: Scopri come partecipare su 105.net.
0: 105.
1: 105.
2: 105. Che storia.
3: Radio 105 compie 50 anni.
2: Che storia.

0: Seltons.
1: Ragazzi, questo mondo sta impazzendo.
0: Seltons of Swing.
2: Beh, abbiamo capito che ChatGPT non è attendibile.
3: No.
1: Sul fatto che non sia attendibile, vabbè. Ma sul fatto che tenta di convincerti che ha ragione,
2: sì, rimane nella sua posizione.
1: Questa cosa non va bene.
0: È clamoroso,
1: non va bene, non va bene.
0: Amico Mark Knopfler, scusa se abbiamo cassato uno degli assolo di chitarra
1: che
0: più
1: bello,
0: famosi della storia dell'umanità, ma ahimè il tempo è tirante, come diceva Paolo Antonio.
1: Noi
0: il
1: abbiamo
0: tempo
1: però
0: è
1: chiesto a ChatGPT qual è il più grande assolo e ha detto Papa Francesco.
0: Ormai rispondi.
2: Quindi, attuale Papa, peraltro.
1: E si incazza pure se tu dici che è morto. No!
2: Sì, vabbè. non ti dà ragione. No.
0: Abbiamo chiuso con i Dire Straits. Grazie a tutti. Bel lunedì, almeno per noi, speriamo anche per
1: grazie
0: voi.
1: Grazie Lidia.
4: Grazie a voi.
1: Grazie Marco.
3: Grazie a voi ragazzi.
1: Grazie Papa Francesco. Grazie a Benedetto. No, Benedetto. Leone XIV. Ciao Manola.
2: Ciao amici, a domani.
1: Ciao Ross.
0: Ciao Tony, vi lasciamo con le news e poi con Takeaway domani puntuali qui. Ma dove?
1: Ma non esiste il 105 Friends, l'ultimo era
0: Papa Francesco.
1: Papa Friends era.
5: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
6: Alcuni sono fatti per stare insieme.
5: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
7: Questo killer non sbaglia mai.
5: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: A Radio 105, le 12 in punto.
9: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buona giornata da Boris Mantova. Chi si avvicina ad Hormuz sarà attaccato. Così l'Iran replica l'annuncio di Donald Trump di inviare forze statunitensi per ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo stretto. In Italia il costo dei carburanti torna a salire, gasolio in tutto il paese oltre i 2 euro, la verde poco al di sotto. Il Financial Times lancia l'allarme, le compagnie aeree tagliano 2 milioni di posti per timori su caro benzina. Il Codacons stima aumenti di 1000 euro l'anno a famiglia tra rincari di biglietti aerei, bollette, carburanti. A Milano diversi feriti, per lo più contusi, per la brusca frenata della metropolitana a Cadorna. Il conducente ha dovuto azionare lo stop di emergenza per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari presumibilmente per suicidarsi. Invece si è salvata. Un 71enne è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume Accapaccio, provincia di Salerno. Accertamenti in corso per stabilire la dinamica dell'accaduto. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa e poi è rimasto incastrato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 3 decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. Truffatori sempre in agguato, ma vittime sempre più pronte a reagire. Una 85enne di Mappano nel torinese è riuscita a sventare per la seconda volta un tentativo di truffa. Un sedicente medico le ha comunicato la grave malattia diagnosticata al figlio, che si poteva curare solo con un intervento da 120.000 euro. L'anziana, non avendo figli maschi, ha capito ed è stata al gioco, fino a far arrestare una polacca di 41 anni con le tasche ancora piene di gioielli appena sottratte dall'abitazione della donna. Lo sport calcio, l'Inter festeggia lo scudetto numero 21, ieri 2-0 sul Parma, a consacrazione di un campionato di riscatto rispetto allo scorso anno. Per Zanetti, maglia storica nerazzurra, oggi vicepresidente del club, l'effetto Chivu è stato determinante.
11: Dopo la fine dell'anno scorso non era semplice, per questo credo che Cristian abbia fatto un lavoro straordinario. Il segreto è stato questa cultura del lavoro, che lui da giocatore ce lo aveva e ha cercato adesso come allenatore di trasmetterlo, e il risultato è questo qui, che vinciamo un altro campionato.
10: Resta aperta la lotta Champions. Il Napoli di fatto è qualificato, ma con il Milan che insegue, ieri battuto 2-0 però dal Sassuolo. Frenata anche per la Juve, pari con il Verona, già retrocesso. Oggi alle 18.30 Lazio-Cremonese, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105 in questo splendido lunedì, devo dire spettacolare, straordinario, non solo perché sul cielo di Milano splende una stella, quella nerazzurra, perché è venuta a trovarci una stella invece rossonera, che è Jake La Furia. Buongiorno,
1: buongiorno
0: benvenuto,
1: a tutti,
0: ciao.
1: Ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Ciao anche alla
1: che fortuna
0: stellina.
1: Che avete che potete avermi qua anche lunedì oggi, eh?
0: È una fortuna, posso dire, è un grande onore.
1: Sì. Sto grande anche onore. Alzando un volume che è scollegato da due ore e non capivo perché si alzava, e non è questo, capito?
0: Non è questo, ma soprattutto ciao Maurizio, ciao Lauretta, buongiorno. Ciao Camilla, siamo pronti buongiorno. Ad ascoltare un 5-6 minuti di cazzi tuoi per poi iniziare col programma, prego.
2: Allora, a parte che hai fatto stanotte...
1: secondo te cosa ha fatto?
0: Ha fatto serata.
2: Ha
0: fatto
2: serata. Ha vinto
1: l'Inter.
0: Ho capito, ma c'è.
2: Posso dire una cosa?
1: Io devo dire una cosa. Ieri mi ha chiamato dagli spalti dello stadio insieme a un altro mio caro amico per farmi vedere che l'Inter stava vincendo lo scudetto.
0: Sì.
1: E io gli ho mostrato i miei testicoli. Li ho tolti dalle mutande e glieli ho fatti vedere in videochiamata.
2: Sì, sì. Però voglio dire.
0: È stato
2: questo...
0: molto bello.
1: Mi sono piaciuti, eh?
2: In questo...
0: anche il commento dovete. Cioè, con questi testicoli dovete fare qualcosa. Mi è piaciuto molto, grazie.
2: In questo lunedì 4 maggio voglio fare un'affermazione forte.
1: Sì.
2: Voi maschi,
1: sì,
2: un po' eterobasici,
1: sì,
2: che state lì calcio, calcio, gol, calcio di... A me comunque mi
1: che
2: si crea...
1: piace,
2: mi si crea un
1: subumano ti fa però.
2: A me sta cosa da subumani,
1: lo so,
2: che sta lì lo scudetto da te l'anno prossimo io due. A me sta
1: com'è?
2: Cosa
1: calcio, calcio. Sì, sì, la rapa, la rapa.
2: Gioco!
1: La rapa. Lei ha scoperto
2: c'era.
1: Che gli piacciono i comunque maschi tossici.
2: Sì.
1: No, non tossici nel senso come te, tossici nei rapporti.
0: Come me,
1: non come te che sei tossico dipendente.
0: Okay.
1: Faccio i maschi tossici,
0: sì,
1: un po' ignoranti,
2: ma proprio basicissimi.
1: Eterobasici che ruttano.
2: Sì. Quelli che quando io litigo mi fanno dai, smetta, zitta. Capito?
1: Io vi ricordo sempre, perché visto che sono legittimato a dirlo perché è andato in diretta più di una volta questa cosa.
0: Sì, è vero.
1: Vi ricordo sempre che Daniele Battaglia
0: sì, è vero,
1: ha dichiarato una volta, anzi più di una volta,
0: che
1: si arrapa quando le ragazze bestemmiano durante l'orgoglio.
0: Allora sì, devo dire la
2: verità. Buon lunedì a tutti.
0: Ah, mamma mia, ma la senti la musica sotto?
2: Capito, io tutti quelli che ieri sera erano qui per le strade di Milano a fare forza Inter. Non si gode.
1: Voi se forse se andate a vedere Ralph ti ha preso un po' bene, eh?
2: Non si gode.
1: Questo è il nuovo pezzo di nuovo singolo di Camilla che si chiama Non si gode. La storia della sua vita.
2: Sono vane pompe che lusingano solo la vanità dei superstiti.
1: Va bene.
0: Allora amici, in questa puntata
1: abbiamo questo momento cocorico.
0: Ah, ma che voglia.
2: Dai,
0: di fare
2: fammi un po' forza Inter.
1: Che voglia di fare cose.
0: No, non posso. Allora devo dire la verità.
1: Non farlo che ti slaccia i pantaloni.
0: No, devo dire la verità. Non posso fare in una radio quello che fa gli sfottò, che si diverte, robe varie, perché non sarebbe carino, no?
1: Giusto, nel anche senso... perché l'anno prossimo vi tolgono due scudetti almeno,
0: esatto,
1: quindi lascia perdere.
0: Esatto, quindi
1: parliamo,
0: sto normale.
1: Parliamo di quanto la Lauretta oggi è abbronzata e più bionda.
2: Ah,
0: sì.
1: E quanto è buona?
0: Sì, Lauretta, cosa è successo? Fatto serata?
3: No, sono andato un po' al mare così a farmi un giretto.
1: Bravo, hai fatto bene,
3: Sì,
1: anch'io mi farei un
3: salute.
1: Giretto.
3: Sì, lo fa un bel
2: mi
3: giretto.
2: Mi sono bagnata. Anche io mi sono fatta un giretto.
3: Ho fatto anche un po' il bagno.
0: Hai fatto un bagno?
3: Sì.
2: Mi sono bagnata.
3: Sì. Fino alle ginocchia.
1: Tu Camilla dovresti fare un bagno di umiltà. Allora,
0: sì.
1: Quello sì.
0: Ma
1: mi farebbe
0: un bagno.
1: Bene.
2: Ma io l'ho fatto.
4: Già lo sanno che rubiamo. È il nostro lavoro. Dobbiamo rubare.
0: Prego. Sì. Dicevi?
2: No, io sono andata al mare per 24 ore circa.
0: Sì. E
2: sono andata
0: fatto?
2: In Liguria.
0: Ah.
2: Ho mangiato la focaccia.
0: Dove? A Recco?
2: A Recco.
0: Ah, brava.
2: E anche...
0: sti cazzi?
2: Vabbè.
1: Si è mangiata la focaccia, eh.
0: La buona. Focaccia.
2: E posso dire quanto è buona quella focaccia.
0: Hai preso il focaccione?
2: Il focaccione.
0: Allora, amici.
1: Ma secondo te, 24 ore è riuscita a prendere il focaccione?
0: Ma mezza focaccia?
2: Oh,
0: la mezza porzione?
1: Infatti, brava. Al limite ha preso, sai, un papò.
2: Delle vecchie focacce.
0: Le vecchie focacce?
1: Sì, vecchie.
2: Vecchie
1: con la barca.
2: News.
1: Sì.
5: altro che aperitivo. Viva la colazione, news. Altro che aperitivo.
0: No, falla bene, dai, falla bene. Guarda,
1: cazzo, una cosa, dai, una cosa,
0: devi leggere
5: news,
0: una notizia. No, allora news, news lo dico io.
5: Vai.
0: Lui mette il suono, tu ti imposti la voce, guardi in camera e dai lo sprint.
1: Dai, dai.
5: Vai.
0: News.
5: Altro che aperitivo. Viva la colazione.
0: Beh. Posso dire?
5: Vabbè.
0: Ci sta.
1: Ci sta.
0: Cioè, nel senso, oggi apriamo un dibattito, ve lo dico subito. Io sono incazzato nero, eh.
3: Perché? Strano.
0: Io ho pagato una spremuta oggi, 6 euro.
5: Vabbè, ma erano arance bio.
0: 6 euro. Raga, 6 euro una spremuta. 6 euro.
5: Cioè, vabbè, Daniele, non fa il spilorcio. Tira fuori 6
1: ieri
5: euro.
1: Ieri hai pagato una 0,8, 40 euro. Cioè, voglio dire.
0: No, no, no, 70. Perché
3: non so neanche cosa sia, non voglio sapere. 0,8.
1: Lo sappiamo noi, lasciate perdere.
0: Olivia Rodrigo, incredibile, come aprono le danze
5: tra
0: così.
5: Tra l'altro, questo weekend lei è stata ospite del Saturday Night Live.
1: Togli,
5: tu vorresti roba. Tu vorresti roba.
1: Brava, brava, brava.
5: Tu vorresti roba. Tu vorresti roba. Tu vorresti roba.

0: Com'è? Chi è che ha vinto lo scudetto ieri sera?
1: Beh, no.
0: Il tumore a Milano oggi, bello.
1: No,
0: grande
1: no,
0: Jake.
2: No. Lo so chi l'ha vinto, lo so chi l'ha vinto.
3: Tua madre l'ha vinto. No.
1: Allora, posso dire una cosa?
4: Sì.
1: Cioè, allora, Jake ci ha fatto un regalo oggi che è venuto. Possiamo veramente uscire da questa disputa Milan-Inter? Non è carina questa cosa. Continuiamo a parlare di tutt'altro. Prego, vai. Grazie.
5: Maurizio. Ragazzi, vedo che la settimana è partita con un livello altissimo.
1: Sì, grazie. Di cosa stavamo parlando?
3: Beh, lo sanno.
1: Sì, effettivamente sì.
3: Sì. Comunque, takeaway vuol dire cultura.
4: Sì.
1: Takeaway è...
4: Noi facciamo informazione.
1: Io ti giuro, sono scioccato dagli ascoltatori che incontro e mi rispondono solo con le frasi del tastierino. Cioè, noi possiamo dire qualsiasi
4: non
1: cosa.
4: Non lo sanno che rubiamo.
1: Esatto, cioè mi parlano veramente tutti... È così. Allora, amici, sappiate... Basta! Che
3: io ieri sera ero al ristorante con i miei figli e a un certo punto mi è uscito proprio culo con cacca.
1: ma se fai così, ragazzi, posso dire, io penso che in realtà, rispetto a quello che abbiamo detto prima, cioè basta con l'odio tra Inter, Milan, Juve,
3: però stai continuando,
1: se nel mondo ci fosse un po' di bene.
4: Dai.

0: Va bene, amici, basta.
1: Povero dai. Nonno Pietro.
0: Allora, amici, il tema, pensate, è tutt'altro. Ma se sentite gente che tira su dal naso, vi assicuro, sì, nessuno sta pippando.
1: Io ho l'allergia.
2: Nessuno. Io pure.
1: Allora, lui no.
2: Lui no.
1: Cioè, lui ha vinto l'Inter.
0: No, allora. No, quello, se sentite, dicevo ogni tanto. No, dai, no. Ma ragazzi, che programma è?
1: Infatti, dai. Ah, ma oggi si è scatenato.
0: Valerino.
2: Ma che dicevo?
1: Secondo me ha fatto l'ultima poco fa.
0: Mi richiamo. Allora. Se sentite, dicevo, qualcuno che tira su dal naso, c'è questo raffreddore che sta un po', sì, contaminando tutti.
2: Tutti.
0: La differenza è se sentite un allergico, una che è raffreddore, se ogni tanto sentite...
2: No, il mio è mix.
0: Vuol dire che c'è qualcuno che sta facendo qualcos'altro. Quindi non fatevi distrarre.
2: Perché?
0: Dai suoni. Prego.
2: Vabbè. Che vuol dire?
3: La bamba.
0: No,
1: la
0: dai.
1: Bamba!
0: Dai,
1: sì!
0: Veramente, siamo in un programma, dai, su. Già che sono bianco come
2: il latte. Ragazzi, facciamo il lavoro,
0: sì,
2: dai.
0: Facciamo il lavoro.
2: Eccoci qua.
0: Siamo sempre qua.
1: Eccoci qua, dai.
2: Se pensavate che il rito più amato dagli italiani fosse lo spritz, il rito più amato dagli italiani fosse lo spritz al tramonto, i nuovi dati vi smentiranno.
0: Ma quali dati?
2: Secondo le ultime rilevazioni dell'osservatorio sui consumi, LOC.
0: Lock.
2: Sì,
0: beh,
2: lock.
0: A te piace Lock.
1: Dani è un,
0: no,
1: grande fan dello spruzz al, sì, tramonto.
0: A lei Lock gli piace.
2: Che è Lock?
1: Lock, Lock, Lock,
2: Lock.
0: Quanti Hock?
2: Ma che vuol dire?
1: Boh.
4: Però sono Camilla, però...
2: Camilla me perché... Io continuo a guardare te perché
4: non ho
0: poi
4: neanche
0: lock, lock non ved, cuor non duol.
2: La colazione è diventata il nuovo status symbol,
0: sì,
2: della socialità nazionale.
1: Sì, ah, sì, però, sì, però un po' è vero, eh? Io domenica mi sono fatto una colazione,
2: ma
1: con,
2: certo,
1: dei cari amici ed è stato bello.
2: Bella, bella.
0: Cioè adesso ti invitano a colazione.
4: Ma ragazzi, sì, io non è che vi do notizie false.
1: Sì,
4: cioè,
1: sì.
4: C'è un
2: però la prima colazione, perché
1: sai che
2: oggi, il
1: Galateo, oggi non riesco proprio a guardare, sei troppo buona.
0: Sì,
1: ma veramente,
0: sì, sì,
1: una roba indecente proprio.
0: Ma sì, sì, sì.
2: Allora, ma no, è vero.
5: Abbiamo visto questo post dove c'è la troiona.
2: No.
1: Chi è?
2: Però vi faccio questa lezione di Galateo.
0: Prego, prego.
1: Sì, sì, dai.
2: La prima colazione, cioè quella che si fa al mattino, si chiama appunto prima colazione.
0: Sì, grazie.
2: Quello che noi cafoni chiamiamo pranzo.
0: Cafoni chi?
2: Sì. Noi, mi ci metto anche io.
6: Ma schiuma,
2: in realtà,
6: ma non è sapore.
2: Si chiamerebbe per il Galateo,
0: sì,
2: colazione.
1: Ah, ok.
2: La cena, che noi chiamiamo cena, in realtà, sì, si chiamerebbe pranzo.
1: Ma che cazzo te l'ha detto?
2: Sì, sì, giuro.
0: Ma chi te l'ha detto?
1: Ma chi te l'ha detto?
2: È il Galateo.
0: Ma chi?
2: Prima colazione, colazione, pranzo. Quello che comunemente noi chiamiamo cena.
0: Ma
2: un
0: il signor
2: tempo
0: Galateo?
2: Era considerato il dopo teatro, si andava a cena.
1: Ma quando?
2: Quanto?
0: Ma dopo teatro chi?
1: Quando è nato il tuo fidanzato di adesso, nel 1867, quello che c'ha lo yacht. Lui viveva così.
2: Però il pranzo, in teoria, quello che noi facciamo dopo la radio.
1: Sì, Camilla, dai, va bene.
2: Sarebbe la colazione.
1: Cosa è successo?
0: Niente, niente, prego.
1: No, non ho sentito questo. Fammelo risentire, ti prego.
0: No, è perché la colazione tu cosa fai col cornetto?
1: Sì.
0: No,
1: cioè,
7: faccio un ballo su po'.
0: Prego.
1: Sì.
2: Vabbè, comunque, il podio dei gusti non lascia spazio a dubbi.
0: Oh. Sì.
2: Il croissant si conferma il re assoluto.
1: Il croissant?
2: Si conferma il re assoluto.
0: Sì.
2: Scelto dal 74% della
1: le
2: quoi, popolazione. Volevi dire,
1: le quoi.
2: Medaglia d'argento per il plum cake.
1: L'argent
2: per il plum cake.
0: Sì.
2: Lauretta, che?
4: Sì, ha ragione Camilla.
2: Ragazzi.
0: Ma se non stai ascoltando,
4: vabbè,
0: neanche tu.
4: Stavo cercando.
2: Posso dire, sono
4: il livello troppo
1: alto. Sì, ha ragione Camilla secondo il Galateo, ma il Galateo,
4: esatto,
1: non c'è più, ragazzi.
4: Sì,
1: dai. Perché
4: dice prima
2: colazione,
4: seconda colazione,
2: sì,
4: tra l'una e l'una e mezza,
0: e il terzo classificato.
4: Il pranzo è tra le 8
2: sì,
4: e un quarto e le 9,
2: sì,
4: invece la cena è dopo la mezzanotte.
1: Ma
4: dopo
1: tu, Cami, segui il Galateo? Perché il Galateo non c'è scritto che tipo limoni 16 volte alla settimana,
0: no,
1: con gente che incontri per la prima volta.
0: Esatto.
2: Però se lo rileggi, una rilettura, c'è cioè una rilettura particolare.
8: No, siamo... quando mi chiamavi Fro.
2: Quindi 70,
1: spero che non sia Camilla.
2: Attenzione,
0: no,
2: alle percentuali.
0: Attenzione.
2: 74% croissant. 52%.
0: Scusa, può esistere una percentuale?
1: È sul 1000%, raga, dai, sul croissant. Cioè, ma esiste una percentuale?
2: Il plum cake 52.
0: Il plum cake.
2: Plum cake, lo vuoi il plum cake?
0: Sì.
2: Il plum cake.
0: Hai cagato? Sì.
1: Culo con cake.
2: Poi il 46% crostatina, quindi non si sa.
0: Ah, beh, crostatina buona.
1: Ho detto che sul 1000.
0: Crostatina buona.
2: La crostatina tiene botta? No.
0: Tiene botta. Chi fa la botta?
2: Latte batte caffè. Latte batte caffè per
0: sì,
2: un soffio.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: 35 contro 33.
0: Solo un secondo, ragazzi. Possiamo dire una cosa? Fermiamo tutto.
1: Perché lì è, fa schiuma, ma non è un sapone. Latte.
2: La vera notizia
0: è questa, prego.
2: Vedi? È la crescita della spremuta.
0: Ora
2: conquista il 14% dei palati mattutini.
0: Allora, io devo dire una cosa. Io, fino a un po' di tempo fa, se bevevo una spremuta d'arancia, ovviamente, prima. Ok, cioè come prima colazione. Subito. Cioè
2: ma
0: proprio
2: fa venire una finita di
0: cioè, subito
2: male,
0: così spremuta.
1: Beh, anche il cappuccino con la sigaretta, O peggio ancora col bicchiere d'acqua.
0: Ecco, amici.
1: Posso? E allora la domanda di oggi è: cos'è che vi fa fare tanto la cacca la mattina?
0: Ecco, scriveteci copiosi al 342 4115 105.
2: Come è andata stamattina?
0: Esatto. Il mix letale tra sigaretta e caffè.
1: Qual è il vostro mix letale? Questo?
0: L'Armageddon. Esatto. Scriveteci e mandateci anche delle foto,
2: no,
0: se potete.
2: Comunque vedi, no, ascoltatori acculturanti che seguono il Galateo scrivono: ha ragione Camillo, ho fatto la scuola alberghiera e ci hanno fatto studiare così.
0: Va bene.
2: Vedi?
0: Allora, visto che non ho capito, dopo ci fai riassunto.
1: Allora, chi si è fatta la scuola alberghiera? Se gli prenota uno per pranzo e poi viene alle 9 di sera, che cazzo gli dice?
2: No, ma infatti c'è pure chi mi dice: Camilla, ma vattela via.
0: Dove?

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
6: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
7: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: 1, 2, 3!
10: Team!

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
9: L'unico modo per uscire è insieme.
7: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco al...
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: la sua libertà quando vuole e quando paga.
1: Ma chi tu puoi... ma continua a dire no, ma pago il mese prossimo perché questo mese c'ho un sacco di spese.
0: Sì. Mamma mia, lascia i buffi in giro, ti giuro.
2: Casa mia a Roma, lasciamo perdere.
1: Meno male che paga il mio sugar daddy.
2: Ma magari, sì. Ma magari.
0: Ma senti, portaci lo sugar daddy una volta, ci dà quello che ci deve dare.
1: Un forfè, facciamo un forfè, dai.
2: Il problema è che non ce l'ho.
0: Ma portane a casa.
3: Chi era? Chi cantava?
0: Chi cantava?
2: Harry Styles.
0: E 5 euro.
4: 5 euro, grazie.
0: Perfetto. Allora, amici, c'è un tema che potrebbe essere, ve lo spiego: A, quanto costa la spremuta? B, perché parliamo solo di cacca? C, parliamo della colazione. Cosa preferite?
1: Io il secondo.
0: Parliamo di cacca?
1: Sì, certo.
2: Dai,
0: prego, Camilla.
2: No.
1: Dai, Camilla, ma io te lo dico sempre, ma basta con queste scorregge.
0: Veramente.
2: No, ma dai, ma
0: cosa sei diventato?
1: Che schifo. Scorreggiona.
2: Non faccio questa cosa. No, vi giuro, no, veramente non.
1: Non scorreggi?
2: No.
1: Dai. Noi ti abbiamo sentito mille volte.
2: Ma no. Allora, no.
1: Cosa? Nel corridoio, quando passa col telefono fa pensando che nessuno la senta, capito?
0: Dai.
1: Cammina fa.
0: Ti chiamano Benelli, dai, prego.
2: No, ragazzi, veramente già ho difficoltà in questo momento.
0: Non voglio
2: nelle
0: che tu parli
2: relazioni.
0: Di cioè, volevo che
1: credevo che dicessero difficoltà a fare la cacca.
2: No.
0: Posso lanciare il tema, vero?
2: Lanciate il messaggio che faccio queste cose.
1: Camilla, ma dici una cosa, ma tu fai la cacca?
2: No. Ovviamente no.
1: Niente. Come distruggere la carriera della soubrette, Camilla Ghi.
2: La soubrette.
0: Quindi tu
1: con cacca.
2: Sai che una volta
1: dai.
2: La preside del mio liceo che era una suora, non so se è viva o se è morta, Madre Teresa. Non lo so se è
1: la famosissima Madre Teresa.
2: Mi disse, mi incontrò per strada dopo anni e mi disse: "Ah, Ghini, non sapevo che il suo sogno fosse quello di fare la soubrette."
0: Pensavo ti avessi guardato e ti avessi
2: detto: "Madre, ma io non faccio la soubrette." Beh, insomma, più o meno quella
0: roba. Mi ricordo una volta che ero a scuola e il bidello, così lo chiamavo erroneamente,
1: Padre Pio.
0: Esatto. Mi guardò e mi disse questa frase che mi ha lasciato veramente in relazione all'argomento, che è: "Tromba di culo, sanità di corpo, chi non scorreggia è un uomo morto." E mi ha lasciato così un po'.
1: Io vorrei avere degli aneddoti sulla scuola, ma a scuola non ci sono andato, quindi...
0: Esatto, è la scuola che è venuta da te. Allora, abbiamo un argomento serio. Io ci tengo a questa cosa, perché l'exploit della colazione, l'abbiamo già detto, Jake è stato invitato a più colazioni.
1: Sì.
0: Tu oggi non hai fatto proprio con Jake una colazione di lavoro?
2: Dipende a che ora mi confondi, prima colazione,
1: io
2: seconda colazione.
1: Io avevo appuntamento alle 10.
0: Okay. Hai fatto una colazione di lavoro, adesso c'è questa cosa della colazione di lavoro,
2: certo,
0: no?
2: Certo.
0: Che è il secondo caffè, il terzo caffè, quello che volete. Ok, perfetto, al di fuori del tema
1: io
0: dei
1: e Camilla
0: soldi,
1: ne abbiamo appena fatta una.
2: Oh.
1: Io lavoravo e lei faceva colazione.
0: Io adesso, velocissimo, sondaggio. Basta con le chiacchiere infinite. Siamo in radio, anche voi ascoltatori. Secchi, così. Dolce o salato? Dolce o salato?
2: Salato.
0: Dolce o salato?
3: Salato.
0: Dolce o salato? Dolce.
1: Per colazione o in generale?
0: Colazione.
1: Dolce.
0: Dolce.
2: Salato.
0: Dolce.
2: Toast. Io adorerei il toast.
5: Io non riesco.
0: Mangiatemela a pranzo la roba salata.
2: Ma che vuoi?
0: Dolce.
1: Colazione dolce.
0: Dolce.
2: Mi dice
0: dolce.
2: La mia dietologa.
5: Ecco qua.
1: Ma che cazzo di dietologa c'è che si 40 kg quando va male? Cioè.
2: Quando piove.
5: Grazie. Oddio, grazie per il complimento.
3: Grazie alla dietologa.
2: La mia dietologa mi dice, la mia nutrizionista, chiamiamola pure, mi dice che è meglio fare la colazione salata. Perché
0: tu mangi il
6: baccalà della mignotta?
2: No, per una questione di glicemia.
5: È vero.
2: Per non avere il picco glicemico la mattina, ti abbassa anche un po' il cortisolo, tutto, e inizi la giornata con una meraviglia,
1: allora,
2: con uno
1: sorriso. Cosa puoi dirgli alla tua dietologa? Una cosa importante, così ci puoi
2: nutrizionista,
1: dire. Sì. Alla tua nutrizionista, digli che a noi non ce ne frega un cazzo.
2: No.
1: Puoi dirgli questo?
2: Sai da quando mi segue? Da quando avevo 15 anni.
0: Sì. Da quando sei piccola? Sì. Quindi, incredibile.
1: Pensate.
0: È la tua fan numero uno.
2: Sì.
0: Va bene, allora
1: funzionato comunque perché è in grande forma.
0: No, sei in splendida forma.
2: Grazie.
0: Ma posso dire una cosa alla tua nutrizionista?
2: Sì.
0: Io voglio svegliarmi, c'ho il picco glicemico, voglio svegliarmi e morire. Va bene, ok. Chi se ne frega, mi fate mangiare.
1: Ma poi soprattutto non è che ci siamo andati noi dalla tua nutrizionista.
2: Io dico quello che
1: parli
2: lei
1: per
2: dice.
1: Te.
2: Ma infatti io faccio quello che
1: se mi vede la tua nutrizionista probabilmente gli viene un colpo popolare. Dice, cazzo mangio questo?
2: Si vede che al mattino fai colazione con i dolci.
0: Brava. Ma torniamo invece all'Armageddon, che è quel mix letale.
1: Esatto.
0: Okay. Film
2: bellissimo.
1: Che ti fa andare in bagno.
0: Stiamo sulla
1: No,
0: 5 euro, naso da pagliaccio. Prego. Allora,

0: Torniamo al mix, al mix letale.
1: Che film bellissimo.
2: Grazie.
0: Non c'entra niente. Mix letale è questo. Partiamo dalla colazione, sì. Quella che è anche nei menù.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Cioè
1: sì.
0: Proprio dicesi, dai. Colazione, caffè o cappuccino, sì. Ok? Sì.
3: Cappuccio.
0: Cappuccio. Sì. Croissant brioche, chiamatela come volete.
3: Latte caldo.
0: Okay.
2: A Roma sì. Noi li chiamiamo i gornetti, comunque, gornetti. Giusto per...
0: Beh, a Bologna si chiamano le paste, vedi te.
3: Sì. Comunque,
0: me ne devi dare tre. Me ne devi dare tre adesso.
3: E quante colazioni che hai fatto, battaglia?
0: Me ne devi dare... Ma me la devo...
3: Che colazione!
0: Spremutaccia! Basta!
3: Estate!
0: Dicevo, caffè, spremuta e sì. Cornetto. Questa è la tipica colazione.
1: Sì.
0: Ok. Non è un mix letale?
1: Sì.
0: Abbiamo ancora 14 secondi di intro per dire questa cosa.
1: Ma non c'è scritto nessuno riguardo a cosa li fa fare la cacca?
0: Possiamo mettere la spremuta, la possiamo mettere nella top 10 di questa cosa
2: ma
0: qua?
2: Sì.

0: Latte di cocco e cacao, che combo!
1: Eh sì.
2: Latte di cocco e cacao.
1: Buono.
2: Ieri ho preso un matcha con acqua di cocco e matcha, tipo.
1: Ma li matcha tuoi. Guarda, lasciamo stare. Amici, io ho visto quello che potrebbe essere definito un grande della comunicazione.
3: Un grande.
1: Della comunicazione. Mi sono imbattuto, okay, per caso.
2: Sì.
1: In un profilo, uh-huh, ok, che vi invito a seguire, okay, dove c'è Furla, è il suo nome d'arte, insomma, diminutivo, che recensisce, ok, le spremute di tutte le stazioni, ok,
2: d'Italia.
1: E io, quando ho visto una sua recensione, mi sono completamente innamorato di lui.
2: Ma tipo Grumini sì, Grumini
1: no. Non essere buttata... questa è una cosa seria. Non buttare sempre in vacca tutto. Qua
2: non
1: c'è...
2: si parla di Grumini.
3: Essere o non essere. Non
1: lo chiediamo direttamente, scusami, a Furla, che è in collegamento con noi. Benvenuto, come stai? Ciao Stefano.
4: Ciao a tutti, ciao, grazie per l'invito innanzitutto, ma guarda, sto benissimo, ma anche perché insomma diciamo che non soffro i malesseri di stagione, visto tutte le spremute, ecco, che vado
3: bene. Grande, basta vitamina C.
1: Allora, prima cosa Stefano, io sono intanto felicissimo di poterti parlare, perché ti seguo sui social. Ricorda il nome del tuo account.
4: Una.spremuta.grazie, perché è sempre importante essere sì, cortesi, anche quando si parla
3: di giustissimo.
1: Una.spremuta.grazie.
3: Perfetto. Io vado a vedere intanto che parliamo.
1: Ed è bellissimo perché lui fa una sorta di analisi intanto del posto, cioè dice sono a
2: dalla stazione di non lo so.
1: Sì. Qualche cenno storico e poi dai voti alla spremuta. La prima domanda che ti faccio è: io intanto ti seguo volentieri perché sono un amante anch'io della spremuta, però non la trovo sempre, cioè io non la trovo sempre. Non so se anche a te è successa questa cosa.
4: No, assolutamente, se devo andare su una proporzione sicuramente 3-4 stazioni su 10 non hanno la spremuta in dotazione.
2: Beh, in quel caso
4: stazioni,
2: voto zero.
4: Naturalmente lì eventualmente se qualcuno nei commenti mi fa la domanda ma perché non sei andato a Domegliara a fare la recensione, io rispondo sono stato a Domegliara però lì non fanno la spremuta, semplicemente non ci faccio il video.
2: Stefano, ma qual è il posto dove ad oggi tu credi di aver mangiato la spremuta più buona d'Italia?
4: Nelle stazioni sicuramente Genova Nervi.
1: Genova Nervi.
4: Ecco, ma
3: quindi amici amanti delle spremute. Se volete la spremuta di Dio, andate.
2: Daniele mi stava prendendo in giro, ma nelle tue recensioni scriverai anche se ci sono i grumini, non ci sono.
1: Allora, sei ignorante. Intanto lui dà dei voti su delle categorie.
3: Ha detto certo.
1: Ma sì, ci sono le categorie. Che so. Stefano, non dare mai ragione a Camilla, ti sbatto giù il telefono.
4: Vedrò di fare il possibile. Okay. Farò il possibile per non farlo. Allora,
1: diciamo le caratteristiche e le categorie per l'ottima spremuta. Vai Furla, prego.
4: Allora, ci sono 4 categorie. Le prime due riguardano proprio la bevanda, che sono il sapore e la densità.
1: Ok.
4: Poi abbiamo le guarnizioni, che invece sono tutti quelli che sono il servizio d'accompagnamento al bicchiere, quindi che deve esserci il tovagliolino al tavolo, il modello del bicchiere, il cucchiaino per tirar su i grumetti, ecco.
2: Vedi.
4: E poi c'è come ultima categoria la location, che invece che è un po' particolare cercare nelle stazioni questo tipo di location, però a me piacciono le location, quelle da vita lenta. Grill possibile,
2: dove c'è una bella Instagram
4: vado a vedere
2: opportunity
4: dei criteri per valorizzarlo.
1: Ecco Stefano, una domanda che ci siamo posti noi per qualcuno, me compreso, io me lo sono posto, il problema della spremuta, che è un po' l'Armageddon per quanto riguarda la parte relativa all'intestino, nel senso che è abbastanza stimolante sotto quell'aspetto.
3: Sì. Ma infatti lui ha un'altra pagina che recensisce i cessi delle stazioni subito dopo.
1: Sono collegate le due cose o...
4: No, non ironicamente, dopo il primo giro mi era stato chiesto se potevo recensire anche i bagni, perché nel primo giro che avevo fatto a fine 2023 Io avevo bevuto tipo una cosa come 6-7 spremute in un giorno e quindi la gente si era interrogata sul ma scusa, dov'è che hai smaltito? Insomma, io effettivamente avevo provato anche tutti i vari bagni delle stazioni, ecco. Potevo anche aprire una pagina parallela.
2: Ma Stefano, ma da cosa nasce questa tua passione, questa tua idea di dire adesso io amo talmente tanto la spremuta che vado in giro per tutte le stazioni d'Italia e le recensisco?
4: Ma cioè, allora,
2: quando è che hai capito di dover fare questa cosa?
4: Allora, non l'ho capito io, l'hanno capito dei miei amici, quando hanno scoperto che io dal 2019 mi segnavo su questo quadernino dei vari appunti sulle stazioni, perché io viaggiavo tanto, insomma, per teatro e simili, ecco, quindi mi trovavo tanto a viaggiare, e tra i vari appunti io mi segnavo, perché mi piace la bevanda della spremuta, mi segnavo le spremute che provavo nelle varie stazioni, ma era una cosa più per me. Poi i miei amici l'hanno scoperto a una grigliata di Ferragosto del 2023 e mi hanno detto, tu sta roba devi renderla pubblica in qualche modo.
2: Sì.
4: E niente, da lì è nata un po' la struttura della pagina, all'inizio facevo dei post, poi pian piano mi sono mosso sui reel, insomma, quindi è cresciuta con me la pagina.
3: Ma è il più grande esperto di stazioni dopo Donato Bilancia.
1: Sì.
4: No, però... Beh, in realtà adesso mi mancano comunque solo tre regioni da toccare, ovvero tipo? Le due isole e la Basilicata. Ah. Tutte le altre hanno almeno una rappresentante.
2: Okay.
1: Ah, cioè tu sei stato in tutte le regioni,
3: sì,
1: tranne queste. Però adesso
2: ma in proporzione qual è la regione che ha le spermute più buone? Rispetto, insomma, a quante ne provate?
4: Nord-ovest e Puglia vanno molto bene.
2: Nord-ovest e Puglia.
4: Arriverò in
3: Nord-ovest, bisogna dire Piemonte e Val d'Aosta?
1: No, io vorrei sapere, però, a proposito di questo, ma scusami, la Sicilia, che dovrebbe essere la patria...
2: Non c'è ancora andata, ha detto gli mancano le isole.
1: Ah, ma amici della Sicilia, è arrivato il momento di invitare ufficialmente, è che ci sono anche poche stazioni, se devo essere onesto, non vorrei essere polemico.
3: No, Sicilia ci sono.
2: Dai, qualcosa c'è, dai.
1: Beh, diciamo che ce n'è una ogni tot.
3: Sardegna non sono ferrato, ma credo anche lì.
2: Sì,
1: però...
3: Perché devi fare queste cose classiste?
1: No, voglio dire che in Sicilia, che è la patria, insomma, delle spremute nel mondo, sì, non può non andare.
3: Ma mia madre, tra l'altro, è di Lentini, che è detta il paradiso delle arance.
1: Allora,
2: ma inizia anche con gli aeroporti.
4: Sicilia totalmente, però non volevo farci semplicemente un weekend lungo. Se io vado giù in Sicilia per farmi il giro delle varie stazioni, voglio dedicargli le
2: ferie. Devi fare il
3: non fai come Camilla che vai al mare 24 ore.
2: Che chic.
4: No,
2: che
4: chic. Esatto.
1: Caro Furla, è stato un piacere. Ah, c'è una piccola cosa. Se trovate un adesivo nelle varie stazioni con scritto una spremuta grazie, è lui che è passato a recensire. Cioè, c'è il controllo qualità.
3: Se sapete, prima di prendere una spremuta potete consultare
1: questa cosa, che è illegale, sì, perché hai imbrattato esatto, dei cartelli. Questo
3: adesso tu l'hai infamato
1: e l'ho detto in tutta Italia, ma questa è un'altra storia. Furla, sei un grande, un abbraccio, grazie
4: mille, ciao
3: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Radio 105.

0: 105. Proud to be different.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: 1, 2, 3!
7: Team, battiti, Life Spring! Grazie Ferrara!
8: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me. Prima di lei,
9: condotto da Michele Unziker con Alvin, Team

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 €.
4: La spesa intelligente!
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 €. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
9: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica, integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
13: con il sottoscritto Enrico Papi
14: e Lodovica Comello.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
13: solo su Radio 105.
15: Vi aspettiamo!
16: Gli Squizzati di 105.
17: 105
18: Che storia!
19: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia!

0: canzone chiudiamo questa puntata di 105 Takeaway, dove vorrei da Camilla una spremuta di questa puntata, un riassunto, prego.
1: Ragazzi, fate la colazione perché fa bene, è il pasto più importante, almeno non arrivate a pranzo con la fame, possibilmente fatela salata.
0: Poi se vi scappa la cacca, trovate un bagno.
2: Prendetevela con Camilla.
0: Esatto, prendetevela con Camilla, perché è sempre lì che spara le sue
1: cazzate.
0: No, informazioni fondamentali per il programma, come quelle di domani a partire dalle 12, con Jake che saluto e ringrazio, con Maurizio, con Lauretta, tutti quanti voi. Maurizio, tutto a posto?
3: Tutto a posto.
0: Sei un grande, a domani, ciao.
4: Ciao.

0: 105. Buon lunedì a tutti gli speciali d'Italia, buon lunedì a Lodovica.
1: Buongiorno, come stiamo? Come è andato questo weekendone di ponte?
0: A me questi ponti mi rompono veramente, sono onesto,
1: ma
0: posso
1: perché?
0: Dire quello che
1: fa,
0: ma che palle sti ponti.
1: Ma sei un'anima inquieta, ma non sei mai contento,
0: ma dai. Traffico ad andare, traffico a tornare, non se ne può più, veramente. Uno dovrebbe
1: dipende
0: avere
1: dove vai, dai.
0: Guarda, posso dire una cosa seria?
1: Perché tu vuoi battere le location più esclusive e grazie al cavolo che ti trovi le code. Se vai sui cucuzzoli delle montagne... A meditare.
0: Sono un cucuzzolaro, certo. Però io voglio dire una cosa: ma perché uno deve per forza fare una cosa il primo maggio? Cioè, ma il primo maggio che fai? Niente, ma veramente. Cioè, sembra quasi che tu sia uno sfigato se non fai. No, pensaci, no? Allora tutti si affanno.
1: Come a Capodanno.
0: Ho detto, io vorrei fare una cosa, veramente, adesso me lo voglio proprio segnare, il prossimo primo maggio, senza fare niente, a casa. Cioè, uno sta a casa tranquillo,
1: bene,
0: si guarda una cosa in televisione, si fa un pranzetto con gli amici così, ma senza che devi andare a fare la fila, che devi metterti
1: però
0: in coda.
1: Però è un po' obbligatorio grigliare, primo
0: sì,
1: maggio.
0: Se hai la possibilità,
1: pochino,
0: io.
1: Sì. Tu non hai la griglietta a casa?
0: Non sono capace, però.
1: Non sei capace?
0: No, riesco a bruciare la carne anche se la faccio cuocere un minuto, si brucia.
1: Tu non pasta con le vongole e basta.
0: E basta.
1: Giusto?
0: E basta.
1: Vabbè.
0: Comunque,
1: allora,
0: ragazzi, buon weekend a tutti, perché iniziamo oggi, siamo lunedì in onda. Quindi, beh, buon weekend, un buon weekend
1: è
0: verrà.
1: È stato un buon weekend.
0: No,
1: buona
0: buon
1: settimana, casomai.
0: No, quello che deve venire.
1: Ma
0: in
1: manca...
0: ogni puntata,
1: vabbè,
0: in ogni puntata noi sceglieremo un argomento che vi potrà far vincere. Quindi questa settimana la Gold Week
1: of
0: Squizzati of 105, capito?
1: Un po' di notiziole e poi andiamo a battezzare il tema di oggi.
0: Per
1: sì.
0: oggi?
1: Vai, allora, vai. Prima parliamo di gelati, perché a Pesaro è arrivato il cono gelato verticale.
0: È verticale.
1: Quattro strati di gelato in verticale, uno sull'altro, ma in perfetto equilibrio. Questa tecnica permette di assaggiare tutti i gusti distintamente, con una leccata unica, però fai quattro piani, capito? E li provi tutto senza che essi si mescolino gli uni con gli altri. E niente, questo gelato verticale sta spopolando, ti interessa?
0: Secondo me
1: la
0: di verticale c'è solo il prezzo adesso del gelato, da qui fino ad agosto è proprio verticale. Sai,
1: esatto.
0: Ci fatto caso che sale il prezzo
1: destinato
0: del gelato. Destinato a salire.
1: Continuiamo nel mondo dei dolci, perché il tiramisù più lungo del mondo è italiano. Frantumato il record precedente, 400 kg di zucchero, 2 tonnellate di mascarpone, più di 128.000 savoiardi per una lunghezza di oltre 440 metri.
0: Quelli che hanno dovuto tirare su sono i pasticceri a questo punto. Solo loro hanno dovuto tirare su sto coso, sto dolce.
1: Ma come fai a fare, scusa, una roba del genere? Ma come si fa a cucinare?
0: Uno dopo l'altro si mette allo stand e va
1: con
0: lungo.
1: Dei rulli.
0: È solo dimostrativo. Sai com'è il cioccolato più lungo, il trenino di cioccolato più lungo, quelle cose? Uzi, tu cos'hai di
1: anche
0: così lungo
1: per,
0: da.
1: Per conservarli in fresco, dove li metti?
2: Io di lungo non ho niente, ma sono dei rulli. Per cuocere,
0: ma
2: sono
0: non
2: dei
0: era
2: forni
0: doppio arrulli. Senso, vedi che sei un porco, non era doppio, era di lungo, mamma mia, ma veramente Uzi, guarda,
1: che
0: una volta eri una persona per bene, adesso è diventato un porco,
1: un,
0: pure
1: porco.
0: Un porco,
1: va bene, allora, ecco,
0: scegliamo,
1: sfruttiamo questo
0: però,
1: pettegolezzo che Uzi è un porco, per parlare di pettegolezzi, perché quello che emerge da uno studio del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso
0: e sono d'accordo,
1: del comportamento dell'Università di Pavia, è ufficiale. Spettegolare fa bene alla salute, ragazzi.
0: Ovviamente, sì.
1: Perché? Perché mentre si spettegola nel nostro corpo aumentano i livelli di ossitocina, l'ormone della felicità, e diminuiscono invece quelli del cortisolo, che è l'ormone dello stress.
0: È verissimo.
1: Quindi,
0: quando io all'inizio della mia carriera ho iniziato facendo il gossip,
1: certo,
0: lo dicevo. Allora, il gossip è quello, però, attenzione, specifichiamo. Quello divertente, non il gossip, quello cattivo, Anche quando tra amici si parla degli altri, magari che non c'è, bisogna essere sempre divertenti. Cioè, il gossip con sotto quel filo di rosa, quel filo di divertente ci deve essere sempre. Quando invece diventa un black, quando diventa un pochino più cattivo,
1: certo,
0: oppure
1: certo,
0: distrugge, no, quello non è più gossip, è un'altra cosa. Però è vero, quindi farei una puntata sul...
1: sugli spettegolezzi!
0: Sul pettegolezzo!
1: Sì,
0: che bello,
1: bello,
0: che bello!
1: Dai, oggi spettegoliamo, come
0: allora,
1: dalle parrucchiere.
0: È vero, quando uno parla magari di qualcuno che non c'è, no? C'è sempre l'amico che fa, vabbè, ma vacci piano però su questo, ma vacci
1: certo,
0: piano.
1: Certo.
0: E il nostro Bombetta sapeva dell'argomento che avremmo trattato, che sarebbe stato il protagonista dei nostri quiz di oggi,
1: e
0: ha detto, abbiamo Emmer Comi che cantano Vacci Piano. Sentiamolo un po' sto pezzo, va.
1: Vai. Scusa se ancora...

0: Eccoci squizzati, bello, siamo bello, pronti sentiamo. Per inaugurare una puntata a tema pettegolezzi. Quindi voi babe, voi che vi piace proprio che sapete tutto di tutti, è la vostra puntata. Spero che siano degli spettegoloni anche i primi due squizzati. Vai.
1: Lo squizzino.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
0: Allora, il primo squizzato di oggi si chiama Antonio, 44 anni, vive a Milano, fa il tassista, ama molto il suo lavoro, ama anche giocare a calcetto e andare a fare dei bei giri in moto. Ciao Antonio!
5: Ciao Antonio!
6: Ciao, ciao Lodo, ciao Enrico, che piacere!
0: Buongiorno!
5: Senti Antonio, ogni tanto a me capita di prendere il taxi, perché non sono come Lodovica che c'ha coso che l'accompagna a destra e manca, capito?
0: Non è vero, sono sempre sul taxi,
5: bene, anche Lodovica. E delle volte mi capita il taxi con dentro la radio accesa proprio sui programmi di Radio 105. Tu ascolti i nostri programmi, ascolti gli spicciati?
6: Assolutamente sì, sempre. Io prima facevo la mattina, dalla mattina, adesso faccio il pomeriggio, dal pomeriggio sempre.
0: Grande Antonio!
6: Grande! Radio 105.
5: Anzi, salutiamo tutti i tassisti che in questo momento ci stanno seguendo, quindi un applauso summa a tutti i tassisti che ci stanno seguendo e tutti i clienti che sono dentro che in questo momento dicono: vedi che abbiamo salutato il tassista? Bene, bene, bene. Antonio, ti faccio la domanda e oggi parliamo di pettegolezzi. Non so se tu sei un pettegolo, sei un pettegolo.
6: Ma insomma ogni tanto dai qualcosina.
0: In taxi si spettegola un po', no?
5: Sì,
6: dai, in taxi è uno spettacolo continuo, guarda. I clienti poi si sfogano alla grande.
5: Ah, io sì. Mi diverto a dire a far dire delle cose terribili ai tassisti. Allora, chi ama fare gossip? I pettegoli o i fedigrafi?
6: I pettegoli.
5: Bravo.
0: Giusto, bravo Antonio. Allora, grazie. Ti presento il tuo sfidante che si chiama Giuseppe, 31 anni, vive in provincia di Reggio Calabria, intermediario assicurativo e consulente automobilistico con una grande passione per il vintage, fa anche mercatini. Ciao Giuseppe.
5: Giuseppe, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno. Buongiorno. Piacere.
5: Piacere. Giuseppe, ma scusami, provincia di Reggio Calabria da dove? Quale paese?
7: Rosarno, nella piana di Gioia Tauro.
5: Ah, lo conosco, conosco, molto molto bello lì. Senti, sì, Giuseppe, tu sei pettegolo? Fai pettegolezzi?
7: Giusto, giusto. Quello che serve.
5: Vedi che
0: perché
5: anche
0: poi i maschi fanno quelli che ma a me non interessano certe cose. Invece siete i peggiori a volte.
7: Il pettegolo, sì, pettegolo anche tra noi, anche tra di noi.
5: Ha voglia, dirlo un po', Giuseppe, come spettegoliamo noi. Guarda, guarda quando due amici
7: anche meglio.
0: ma ne sono sicura.
5: Facciamo un taglio e cuci. Sai che quando ci vediamo più di due maschi, sicuro che è pettegolezzo e cappotto assicurato per gli amici che non ci sono. È cappotto più di due,
0: Cosa vuol dire cappotto?
5: Cappotto quando tu parli, che ne so, hai visto quello? Oh, ma secondo me quello c'ha problemi a casa, sì, ca moglie. Ma hai visto la moglie? Cioè, quello si chiama cappotto agli amici.
0: Ah, ok.
5: A me invece piace fare, non so se sei d'accordo Giuseppe, anche Antonio lo dico, che già si è qualificato con lo squizzino. A me piace fare invece i pettegolezzi quando ci sono i protagonisti.
0: Presenti. Cioè,
5: sì, presenti.
0: Tu ami mettere in imbarazzo, quindi.
5: No, mi diverto perché dico cavolate. Cioè, di un amico non parlerei mai male, però sai quelle cose che
7: mai
5: tu sai.
7: Mai.
5: È vero. Però mi piace. Allora, senti, ti faccio la domanda. Le copertine di alcune riviste di gossip sono patinate o pettinate?
7: Patinate.
5: Bravo, Giuseppe!
0: Allora, iniziamo Antonio contro Giuseppe nella prima manche. Mi manca la parola.
5: Dai, ehi.
8: Mi manca
9: l'amore, i soldi.
8: No, la parola.
9: Ah, la parola.
8: Mi manca la parola.
5: Attenzione ragazzi, si fermano le canzoni. Mi dovete dire, se volete cantate, è la parola che viene stoppata. Questo è un gioco che ha molto successo anche, e lo dico perché alcuni tassisti me l'hanno detto, perché anche in macchina uno, anche a casa, dovunque vi troviate, uno può provare a giocare, perché si prosegue cantando, si ferma la canzone, la base quindi sotto, e uno se con l'abbrivio ci riesce magari becca anche la parola giusta. Quindi iniziamo con Antonio, se arriva a 5 allora. Vasco Rossi, la verità.
10: Arriva quando vuole la verità. La verità non ha bisogno mai
0: di
6: no, non lo so.
5: Di scuse.
10: La verità non ha bisogno mai di scuse.
5: Allora, niente, va bene, un punto ha dato a Giuseppe. Ora Giuseppe, che ha un punto, proviamo con Mandare tutta all'aria di Marco Mengoni. Vediamo cosa combini. Vai, vai.

0: cazzata.
1: Bravo! Che ti ha detto
2: una cazzata. Antonio, devi recuperare, eh? Devi recuperare. Sì. Guarda, Eros, sì. Ramazzotti, una storia importante. Okay. Mi recuperi, sono sicuro. Senti.

0: 6, 6.
1: Bravo!
2: Bravo!
1: Chi sei? 2-1. Giuseppe, per te abbiamo Achille Lauro. Vai!

0: Dai!
1: È veleno.
0: No, è Dannego! Restituisci il punto ad Antonio. Ma vedi quanto era figo Achille Lauro quando cantava così. Invece adesso no, lo voglio parlare, amore mio.
2: È diventato
0: palle.
2: Più romantico, dai.
0: Era, ma è romantico, no. Allora, Antonio 2, Giuseppe 2. Si arriva a 5. Torniamo ad Antonio, il nostro tassista. Per te abbiamo una canzone. Vediamo un po' se la conosci. Perché questa è una canzone di Luciano Ligabue. Ho perso le parole.

0: sono nascoste.
1: Si sono nascoste?
2: Bene.
0: Sono nascoste bene.
1: 3-2, Antonio il tassista mi recupera. Andiamo da Giuseppe, il nostro intermediario assicurativo in provincia di Reggio Calabria. Per te invece abbiamo una canzone. Bellissima, risa, sincerità, una voce pazzesca. Sì.

0: All'eternità.
1: Bravo!
2: All'eternità.
1: Tre pari, ma siete bravissimi tutti e due.
2: In testa a testa, pazzesco.
1: Tre
2: qua.
1: Pari, veramente. Antonio, adesso per te una canzone che è giusta in questa puntata. Parliamo di Pettegolezzo, Triangolo, di Renato Zero. Che fa? Non ce lo mettiamo? E andiamo.

0: Perché?
1: No, semmai!
0: Semmai! Semmai!
2: Lui chi è?
3: Lui chi è?
0: Lui chi è?
1: Allora, facciamo una cosa, Giuseppe, hai 4 punti, questo ti è stato regalato da Antonio. Se indovini, la prossima parola vai a 5, tu vai avanti, se no Antonio va a 4, vediamo come si comporta e andiamo da Madame, vai.
3: Non sono nemmeno un dolce ricordo, a me è rimasto rimpianto, a te soltanto...
0: Stanca, non lo so.
1: No, no. Il rimorso!
3: A te soltanto rimorso.
0: Non lo so.
1: Allora, ora tocca a te, quindi 4 punti, se mi indovini la parola tu vai avanti, altrimenti ci va Giuseppe. Questa è l'ultima canzone, abbiamo la canzone giusta per questa puntata, che è Tanta voglia di lei, che veniva cantata dai grandi Pooh. E allora, se mi indovini la parola tu vai avanti, altrimenti, siccome questa è l'ultima canzone, a questo punto ci va Giuseppe, vai.

0: No, no! Scalderà! E quindi Giuseppe va avanti. Ah! Ciao Antonio! No!
1: È stato un piacere.
0: Anche mio.
2: Ciao Anto.
0: Antonio, metti quando grazie, andiamo in onda noi, tu metti gli spizzali di 105, mi raccomando, eh.
1: Certo, sempre.
2: Grande. Ciao un Antonio. Bacione.
1: Un saluto a tutti. Ciao, allora, grazie Giuseppe. Mille, un abbraccio.
0: Tu rimani in linea, noi andiamo in pubblicità e poi torniamo.
2: Vai.
3: Gli spizzati di 105.
2: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
4: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
2: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
4: Quella con gli sconti fino al 50%?
2: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
4: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
15: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
19: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: 105.
1: Lo sai che il pettegolezzo mi piace come tema oggi? Solo che noi non abbiamo fatto pettegolezzi.
2: Ma perché tu hai un'anima veramente da, sì, da baba, come dicevamo prima. Tu sei veramente. In Friuli si dice un peciottaro proprio.
1: No, ma io, però io faccio un po' di pettegolezzo quando arrivo in radio. Le dico un po' di
2: allora, rambetta. Visto che tu tra i due sei sicuramente quello che ne conosce di più, io non saprei dirne manco uno. Dai, dici, raccontaci qualcosa di succoso che non hai mai detto a nessuno. Vai!
1: Forse non l'ho mai detto, forse, oppure l'ho detto qualche volta. Allora, parlando, visto che Michael Jackson, c'è questo film bellissimo, a te è piaciuto tra l'altro, Lodo?
2: Moltissimo.
1: Michael, vero, anche a me. Tra l'altro i due attori, sia quello che l'attore che interpreta lui quando era piccolino,
2: eccezionale,
1: quindi, ragazzino veramente da pelle d'oca, pazzesco, sì. E sia Jafar, che praticamente è il nipote, di Michael Jackson, sono bravissimi. Però io ho avuto un'esperienza molto carina, perché una volta in una trasmissione invitai la Toya Jackson come ospite.
2: La sorella.
1: La sorella, che un po' non è tanto presente nel film, hai visto? Comunque,
2: no,
1: cioè, lei
2: venne, mai muta, poverina, non dice neanche una parola.
1: Lei venne, a un certo momento arrivò e ci fece questa sorpresa, che venne con la mamma. Con la mamma di Michael Jackson.
2: Ma dai.
1: Allora io andai in camerino a parlarci e chiesi alla mamma se voleva vedere la trasmissione, venire in prima fila, no? E lei mi disse: no, ma io sono timida, non via di farmi vedere, cioè non mi mettere là, insomma, poi
2: Cara.
1: Dopo non mi inquadrare. Adesso, insomma, io invece la convinsi e andai con lei e portai sotto braccio la signora, quindi Jackson, in prima fila, e ha guardato tutta la puntata.
2: Ma
1: ovviamente
2: dai.
1: Io, sapendo che lei era in prima fila, ho rispettato che non volesse, insomma, essere inquadrata, quindi facciamo delle inquadrature un po' larghe. Andando a rivedere quelle immagini, si vede proprio la mamma di Michael Jackson che è là, quindi
2: e l'hai detto: oh, complimenti bel figlio.
1: Sì, sì, sì, non posso raccontare poi altre cose di Michael Jackson, sennò sembro un megalomane, però ho altri episodi
2: poi
1: carini.
2: Poi le dici a me. Va
1: legati
2: bene.
1: A Michael Jackson.
2: Allora, è arrivato il momento di presentare la prossima sfidante.
1: Vai.
2: Che andrà a sfidare Giuseppe, vai.
1: Vai.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
6: Lo squizzino.
2: Oh. Allora, lei si chiama Francesca, 33 anni, vive a Placanica, provincia di Reggio
1: Anche
2: Calabria.
1: Calabrese.
2: Un'altra calabrese. Mamma a tempo pieno, come hobby ama cucinare. Ciao Francesca.
1: Ciao Francesca.
7: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Senti, dall'altra parte c'è Giuseppe, che lui è di Reggio Calabria. Anche tu Reggio Calabria, però tu Placanica.
7: Sì, sì, in provincia di Reggio.
2: Siete vicini, dai.
1: Senti, che hai detto?
7: In provincia di Reggio, anche io.
1: Ah, in provincia, avevo sentito.
7: Un paesino piccolo.
1: Placanica è carino, però, no? Si sta bene,
7: sì,
1: o no?
7: Sì, si è carino, bene. Sì, è un bel paesino. Sì,
1: Giuseppe,
7: sì,
1: invece
7: sì.
1: Tu ricordati dove sei, diglielo a Francesca.
8: Di Rosarno.
1: Conosci Rosarno?
7: Ecco, e siamo a un'ora di distanza, allora.
1: Moretta,
2: vedi? Ma vedi?
1: Però scusami, tu sei sposata, giusto?
7: Io sono sposata, sì, sì, l'anno prossimo faccio 10 anni.
2: Wow, wow.
1: E tu, Giuseppe, sei sposato?
8: Ottobre.
1: Ti sposi a ottobre?
7: Ah, che bello.
1: Ma peggio per te, Giuseppe, peggio per te.
2: Ma che peggio per te, auguri, siamo
1: peggio
2: molto
1: per
2: felici
1: te, Giuseppe, molto è finita la libertà, niente, freedom, freedom.
8: Ma già convivo, quindi
1: Allora, messo male. Francesca, ti faccio una domanda sul pettegolezzo. Allora, come si chiamano i giornali scandalistici inglesi? Tabloid o toilette?
7: Tabloid.
1: Brava.
2: Certo. Allora, pronti per la seconda manche? Francesca contro Giuseppe nell'indovina chi o cosa?
3: Indovina chi?
9: Ma chi?
3: Indovina chi? Ma anche cosa?
1: Dai, stupitemi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo, vi do gli indizi. Si arriva a tre. Francesca, di chi parlo? Nascosto. Nascosto.
7: Niente.
1: Giuseppe, Lady Gaga. Niente,
8: nulla.
1: Torniamo da Francesca. Red carpet. Oddio. Niente. Andiamo da Giuseppe. Flash.
8: Paparazzi.
1: I paparazzi,
2: certo.
1: Sì. Andiamo avanti, andiamo da Giuseppe. Giuseppe, di chi parlo? Questo è proprio un nome, eh? Allora, italiana.
8: Sì.
1: Dai, butta. A che fare con
8: Ila
1: gossip? No, anche se lei è sempre al centro dell'attenzione, sì. Francesca, cantante.
7: Alessia Lamborghini.
1: No! Giuseppe, Francesca.
8: Elodie.
1: Elodie, sì! Al centro del gossip per questa storia.
2: Bravissimo.
1: D'amore, sembrerebbe giusto, ma ti risulta a te, Lodovica, è una messa in scena o proprio una storia d'amore questa tra Elodie e Francesca?
2: Ma che ne so, sarà vera, si amano tantissimo, sì.
1: Ah, ok, quindi lo sai, ok, ok.
2: Cioè, lo so, non la conosco, quindi mi baso in base a ciò che...
1: Perché io vedo le foto, che sono sempre vicine, insomma...
2: sembrano molto innamorate, sì.
1: Ah, ok, ma hanno fatto dichiarazioni oppure non solo penso. Da fotografie? No, non l'hanno fatto. Uzi, penso. Tu che sai tutto, che non ti fai mai i fatti tuoi, Uzi?
2: E che sei un porco, sì.
1: Che sei un porco.
0: No, no, mi hanno dato una dichiarazione, hanno detto, dilla tu quando vuoi, ma è presto ancora.
1: Ho capito. Allora, andiamo avanti, ragazzi. È il momento di... Ce lo dice Elodie. Di chi è il momento?
4: Francesca.
1: Ah, parla così, Francesca, attenzione. Di cosa parlo? Notizia.
7: Telegiornale?
1: No. Andiamo da Giuseppe. Colpo giornalistico.
8: Ansa?
1: No. Francesca, in esclusiva.
7: Chi?
1: No. Cosa? Giuseppe, copertina. Di cosa parlo?
8: Dai. Il settimanale.
1: Ma no! Francesca, reali inglesi. Se ne fanno tanti lì.
7: Il giornale.
1: Ma no! No! Giuseppe, inchiesta. Vabbè, niente, lo dico io, era lo scoop. Andiamo avanti. No. E allora, attenzione, di cosa parlo? Di nascosto. Da Francesca.
7: Non mi viene.
1: Andiamo
7: nascosto,
1: da Giuseppe. Mi... Amore, di nascosto. Di cosa parlo?
8: Non lo so, non mi viene in mente.
1: Ma come, Francesca? Fidanzati? Amore, di nascosto, fidanzati, di cosa parlo?
7: Una tresca.
1: Ma di cosa parlo? La tresca sarebbe cosa, Giuseppe? Giuda! Amore, di nascosto, fidanzati, di cosa parlo?
7: Una tresca.
1: Ma di cosa parlo? La tresca sarebbe cosa, Giuseppe?

0: Dai,
1: sembriamo dei pazzi, sembriamo. Giuseppe, allora, di cosa parlo? Allora, ha a che fare col pettegolezzo, perché ci sono dei modi di dirlo, quindi due. Di cosa parlo? Sono due. Niente, andiamo da Francesca. Laterali. Sono laterali. Niente, andiamo da Giuseppe. A sventola possono essere. A sventola. Niente, andiamo da Francesca.
2: Le orecchie.
1: Dai, certo, si dice l'orecchio, due pari. Allora dai, Francesca, stupiscimi. Così mi dici di chi parlo. A proposito di gossip, ne fa tanti. Allora, lei, donna italiana. Dai, vai, spara, vediamo se magari hai fortuna. Niente, andiamo da Giuseppe. Vegana, è anche vegana.
3: Vittorio De Maneskin.
1: No, andiamo da Francesca. Il Fatto Quotidiano. Scrive sul Fatto Quotidiano. Dai.
2: Una giornalista.
1: Giuseppe, Grande Fratello VIP.
3: Selvaggia Lucarelli.
1: Selvaggia Lucarelli, è per 3-2, si salva Giuseppe.
0: Bravo,
1: allora
0: Giuseppe.
1: Facciamo così, noi salutiamo Francesca. Ciao Francesca.
2: Ciao Francesca. I miei figli. Allora,
1: sì,
0: li
1: anche
0: salutiamo,
1: da parte nostra,
0: un bacione.
1: Anche da parte nostra. Allora, siccome andiamo di fretta, perché siamo ovviamente in diretta e poi dobbiamo tornare, abbiamo Fever Dream di Alex Warren. Okay. Poi torniamo, Giuseppe.

0: squizzati, andiamo avanti. Questa puntata è incentrata sul gossip, sui pettegolezzi. Giuseppe ha mandato a casa la sua avversaria e adesso verrà risfidato di nuovo. Vai!
1: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
2: Allora, abbiamo Giuseppe che si è salvato. Prima, Giuseppe, sei stato un po' lento, però sei stato bravo, alla fine, anche un po' fortunato, direi, giusto, Giuseppe?
3: Ho zoppicato, sì. Ho zoppicato un po'.
2: Giuseppe, ammettiamolo che sei stato fortunato, come la suppressata, vero?
3: Vero. Qualcuno di fortuna serve sempre.
2: Sempre nella vita serve. Allora, Lodovica, vediamo un po', chi mi metti contro il nostro Giuseppe? Chi mi tiri fuori dal cilindro?
0: Ti tiro fuori Claudio, 44 anni, vive a Vercelli, è un ottico, quindi lavora molto a contatto con il pubblico, ma il suo hobby è quello di andare a correre la domenica ed è super fan di Fabri Fibra. Ciao Claudio!
2: Claudio, buongiorno!
4: Ciao, ciao, buongiorno. Enrico, ciao Lodo.
2: Allora Giuseppe, tu sei di Vercelli, Giuseppe

0: di Reggio Calabria, quindi potrebbe essere, se passi lo squizzino, un bel derby nord-sud. Ah. Ti faccio la domanda sul gossip. Come si dice pettegolezzo in inglese? Gossip o crossfit?
1: Gossip.
2: Bravo. Bravissimo, ma come hai fatto? Allora abbiamo Claudio contro Giuseppe nella manche musicale. O la sai o te ne vai.
3: O la sai o te ne vai.
0: Bene bene, ci sono canzoni molto famose, mi dovete dire, delle volte vi domando anche chi le canta, siate pronti, mi dovete dire i titoli o chi canta e poi chi arriva a 5 va allo squizzone, dove oggi, parlando di gossip e pettegolezzi, è molto facile vincere, secondo noi, e quindi attenzione, è importante arrivarci. Claudio, per te abbiamo un bel brano dei Duran Duran, senti
1: Notorious.
0: E 1-0 per Claudio.
2: Bravo.
0: Giuseppe, recuperiamo con Lady Gaga, che con questa canzone è giustissima per la puntata. Ready for those flashing
1: lights, 'cause you know that baby I... Paparazzi.
0: Esatto. Claudio, Tiziano Ferro per te.
1: Sì.
4: Ricorderò e comunque, e so che non vorrai.
1: Ti scatto

0: Claudio sta cantando?
1: Sì.
0: Ah. Mamma mia, quanto sei intonato, Claudio. Allora, Giuseppe, per te abbiamo Madonna.
2: Vogue.
0: Bravo, bravo. Claudio, per te abbiamo Gigi D'Alessio.
3: Le nostre diti sui capelli e gli occhi, immaginando un
0: figlio. E la tua storia. Claudio.

0: Gigi D'Alessio che ci riepiloga la situazione. Sta arrivando in studio, guardate, eccolo che sta arrivando dopo una notte.
1: Allora, ciao, aglio, Sam, 3-2 per Giuseppe, mo tocca a Giuseppe.
0: Vabbè, mo parla così.
2: Grazie, Gigi.
0: Giuseppe, 6-3. Va bene, attenzione, per te abbiamo... Cretino. Abbiamo Olly e Angelina Mango.
3: È stato bello rivederti dopo un po', che aspettavi tra la gente in fila. Sei più...
0: Dai, dai.
4: Per due come noi?
0: Per due come noi, sì. Claudio, tu sei a due. Claudio, devi recuperare, perché Giuseppe ne ha quattro.
4: Ci proviamo.
0: Quindi se sbagli, dai il punto a Giuseppe. Non puoi sbagliare, perché questa è proprio una canzone che cantava... Eh sì, bellissima. Mina. Guarda, non ti sbagliare.
3: Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
0: Non ti allargare, vai.
4: Parole.
0: Bravo! Perché molti dicono parole. Giuseppe, ora torna tutto nelle tue mani. Hai quattro punti, Claudio ne ha tre. Vediamo se mi dai la risposta esatta. E per te abbiamo le vibrazioni.
3: Le distanze ci informano che siamo fragili.
0: Dai.
4: Vieni da me.
0: Bravo! E si salda Giuseppe!
3: Sentire che sono solo mie piccole paure.
0: Allora Claudio,
2: bravo!
0: Ti saluto!
4: Eccomi!
2: Ciao Claudio!
4: Ciao a tutti,
2: bacione,
4: grazie.
2: Ciao.
0: Allora, in questo derby tra nord e sud, quindi sì. Vercelli contro Reggio Calabria, mi vince Giuseppe.
2: Sì.
0: Adesso ci ascoltiamo Farfalle nello stomaco di Cioffi e Noemi. E poi torniamo con lo squizzo.

0: senza di te.
1: Allora, squizzati, dobbiamo fare un grandissimo applauso a Giuseppe, perché lui è qui dall'inizio e adesso si appresta ad affrontare lo squizzone. Vai!
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di lo squizzone.
3: Allora, complimenti, Giuseppe.
4: Grazie, grazie.
3: Ma sei proprio forte. Sei entrato, hai battuto tutti, mi hai mandato via prima il tassista.
1: Una strage hai fatto.
3: Poi Francesca da Reggio Calabria, hai vinto proprio in questa sfida. Poi anche Claudio da Vercelli, quindi sei arrivato allo squizzone. Allora adesso tu hai 60 secondi di tempo e mi devi dare 5 risposte esatte, se me le dai esatte.
4: Okay.
3: Entro i 60 secondi, come ti ho detto, ti porti a casa 2000 euro. Ricordiamo che Giuseppe ha 31 anni, vive in provincia di Reggio Calabria, è intermediario assicurativo e consulente automobilistico, si sposa a ottobre, quindi questi 2000 euro li mettiamo là per il matrimonio?
4: Sì, fanno comodo, proprio sì, fanno proprio.
3: Dai, facciamo le bomboniere, qualcosa ci facciamo con questi 2000 euro, eh?
4: Sì, a voglia, pure più di qualcosa. Sì.
3: Passione per il vintage, va anche in giro per i mercatini, ma li fai anche, cioè vendi anche delle cose?
4: Sì, faccio io. Sì, sì, li faccio io.
3: E cosa vendi?
4: Un po' di oggettistica vintage, delle telecamere, fotocamere, telefoni, qualsiasi cosa.
1: Bello.
4: Sì.
3: Però che fai, le vai a cercare in giro e poi le rivendi, oppure sono cose che hai nella tua cantina, che ne so?
4: Un po', tutte e due, qualcosa. Mi è rimasta e qualcosa sono sempre in cerca di qualcosa.
3: Senti Giuseppe, hai scritto una cosa molto carina andando sul sito di 105.net, quando ti sei iscritto hai detto: sono diventato uno squizzato perché da quando avete iniziato, insomma, io all'ora di pranzo ho anche io iniziato ad ascoltarvi e quindi non vi ho più lasciato, quindi bravo, vedi, sei stato premiato.
4: Sì. Mi fate compagnia all'ora di pranzo, dall'una alle due, è un'ottima
3: sono
4: compagnia.
3: Contento, siamo contenti. Allora attenzione, dimmi quando sei pronto, oggi parliamo di gossip, pettegolezzi, schippa quelle che non sai. Pronto?
4: Pronto.
3: Con quale calciatore è stata Belen all'inizio della sua carriera?
4: Borriello.
3: Esatto. Chi ha scritto il libro di Il vaso di Pandoro, ascesa e caduta dei Ferragnez?
4: Passo.
3: Selvaggia Lucarelli. Con chi si è sposato Justin Bieber?
4: Baldwin.
3: Ok, esatto. Bravo. Allora stop al tempo. Due risposte esatte. Applauso. 38
1: Bravissimo.
3: Secondi. Bravo. Questo è un applauso di incoraggiamento, eh. Rimani così concentrato. Sei pronto?
4: Pronto.
3: Tempo, con quale modella italiana è fidanzato Leonardo DiCaprio?
4: Passo.
3: Come si chiama l'ex moglie di Raul Bova?
4: Passo.
3: Stop. Allora, l'ex moglie di Raul Bova è Rosio Muñoz.
4: Rogio Morales. Sì, Muso.
3: Sì, Morales. E invece una bella modella italiana è fidanzata con Leonardo DiCaprio ed è Vittoria Ceretti. Bellissima ragazza. Hai 26 secondi, due risposte esatte, ne devi dare altre 3. Ci sei?
4: Sì.
3: Devi stare molto concentrato, ok? Tempo, con chi è fidanzato il cantante Tony F?
4: Giulia Revellis.
3: Esatto, dove si sono sposati Sean Penn e Madonna nell'85?
4: A Venezia?
3: No, a Malibu. Come si chiama la figlia di Tony F e Giulia De Lellis?
4: Priscilla.
3: Esatto, sono 4, bravo!
1: Mitico!
3: Mazza, quante ne sai di pettegolezzi? Questa era difficile.
1: Sei un gossiparo, Giuseppe.
3: Adesso,
4: un po' sì.
3: Adesso, una risposta esatta e ti porti a casa il Montepremi. Sei pronto?
4: Pronto.
3: Con chi è sposata Selena Gomez?
4: Benny
3: Blanco. Chi si rivela di essere Gossip Girl alla fine dell'ultima stagione? Mannaggia Benny Blanco, Dan Humphrey. Mannaggia, mi dispiace.
1: Giuseppe. Ma com'è
3: possibile? Vedete, dovete skippare quelle che non sapete, sennò altrimenti io devo andare avanti con la formulazione della domanda. Comunque, bravo, bravo, bravo, mi hai stupito, soprattutto dicendo Priscilla prima, ma veramente bravo. Guarda, mi dispiace per un pelo, ma questo è anche il nostro gioco. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe, un bacione.
4: Mannaggia.
3: Andiamo in pubblicità, ma quanto mi dispiace, ragazzi.
1: Lascia stare.
0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: 1, 2, 3!
8: Team, battiti like spring! Grazie Ferrara!
9: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
10: Condotto da Michel Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
11: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Ragazzi, ci dobbiamo salutare.
1: Che peccato,
0: guarda,
1: però,
0: no,
1: che peccato,
0: non me ne parlare, peccato. Sono rimasta troppo male.
1: Giuseppe non è riuscito a vincere il Montepremi, però noi ci riproviamo domani. Questa è la Gold Week. Abbiamo detto ogni giorno un argomento interessante. Oggi c'è il gossip, c'è stato il gossip, abbiamo giocato proprio con il pettegolezzo. Chissà domani con cosa giocheremo. Intanto noi salutiamo tutti gli squizzati d'Italia,
0: yes,
1: che ci hanno seguito. Io saluto Lodovica Comello.
0: Io saluto Enrico Papi.
1: Grazie, diamo appuntamento a domani. Mentre adesso ci ascoltiamo tutti insieme lo zoo di 105.
0: Ciao!
2: Occhio che domani giocheranno, giocheranno domani.
3: Ah sì?
2: Giocheranno domani.
3: Allora mi connetto e li ascolto.
2: Vordizimo, sono le 2 del pomeriggio, inizia lo zoo.
4: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ciao bestie.
3: Ciao.
4: Di Satana.
3: Ciao.
4: Pronti per una nuova settimana radiofonica? Vi vedo e vi sento belli carichi. E allora, se c'è in regia, salutiamo Pippo Pannella.
0: Non c'è.
4: Poi la chicca. Ciao chicca.
0: Ciao.
4: E poi la povera Letizia Puccioni,
0: povera,
4: che ormai viene bersagliata dai tre vichinghi. Non ti preoccupare, Letizia, più sei vittima nello zoo e più ne esci grossa così.
3: È vero.
4: Saluto il grandissimo Fabio Alisei.
3: Eccomi.
4: Come stai, fratello?
3: Sto una crema.
4: Ammazza come sei bello oggi.
3: Grazie, fratello.
4: Vestito anche bene.
3: No, insomma,
4: grande
3: male.
4: Alisei.
3: Grazie.
4: Ricorda che l'8 maggio esce il vinile colorato dei Depeche.
3: È vero.
4: E poi da Miami, merda, colui che va a vedere la Formula 1, convinto ancora che ci sia Schumacher alla Ferrari. Ecco a voi da Miami il mio grande mito, Marco Mazzoni.
3: Ma Paolo,
4: tutto
3: torno.
4: Bene, amico caro, fratello di vita immenso?
5: Sì, amico mio.
4: Bene,
5: sì,
4: allora
5: sì,
4: dopo avervi presentati,
3: no,
4: possiamo,
3: Paolo,
4: iniziare?
3: Vabbè, no, Paolo, c'è.
4: Cosa dite? Chi
3: Paolo
4: non ho presentato?
3: Paolo!
4: È impossibile, smettetela di prendermi in giro e facciamo partire la sigla.
3: Ma no, veramente
0: Paolo,
3: seri.
5: Ma dov'è Paolo?
3: Starà cagando.
2: Ormai Van Buren.

0: Vai sulla maglietta della Lego per farti smontare e rimontare, bastardo.
1: Bravo, sì. Solo che non mi smonta e non mi monta nessuno.
0: Ci penso io.
2: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
0: Buongiorno Italia, buongiorno. Si sente che c'è summa in regia, non c'è volume, non si sente un cazzo.
1: Vero,
0: e tira su sta base e fai sentire il ritmo.
1: Mamma mia,
0: quanto vorrei. Guarda, io voglio il teletrasporto solo per gli schiaffi a summa. Sì. Sarebbe. Uè, buongiorno Vas Buren, buongiorno.
3: Scusate, stavo facendo la cacca.
0: Ah, pensavo stessi ancora salutando i fans dal
3: stavo
0: palco.
3: Performando. Stavo facendo una performance.
0: Ma ragazzi, ieri Paolo Noisa, ieri o l'altro ieri?
1: Sabato.
3: È stato sabato e...
4: Bello cazzo, situazione super.
0: Porca puttana.
3: Allora, io vi dico una cosa, questa cosa mi fa arrabbiare perché è un evento benefico dove raccolgono fondi per la charity, ok?
1: Sì.
3: Okay. Però non ne parla nessuno, parlano tutti di Salis, altre... C'erano 60.000 persone alla Perishow a Treviso. Sì. Ti ringrazio per avermi ospitato.
0: Quante persone? 60.000
3: sono state. È stata una roba maravigliosa.
4: Tutti fratelli, tra l'altro.
3: Tutti consanguini.
4: Pensa con la famiglia.
0: Però sa quante bestemmie, mamma mia.
3: Però è una cosa veramente bella, importante. Mm. E mi spiace che il giornale nazionale non ne parli di questa roba. Va bene.
0: Comunque, ragazzi, allora, ieri ho visto la foto, perché l'ho vista poi ieri, di Paolo sul palco. Sembrava, cioè, David Guetta, niente proprio. Cioè, proprio azzerato completamente.
4: Muto,
3: aspetta, adesso ti mando i video così mi puoi perculare.
0: Vabbè, ragazzi,
3: comunque rimango imbarazzato.
0: Prima di perculare Paolo, io invece volevo ringraziare tutto quello che è successo durante sto fine settimana, bellissimo. Mamma mia, che esperienza meravigliosa.
4: Hai incontrato Jimmy Fallon.
1: Cavolo.
0: Lo so, ma pensa che
4: Giacomo
0: allora,
4: Cazzone.
0: Allora, è successo questo. Io devo ringraziare Stefano Domenicali, che ogni volta che gli chiedo se è possibile andare a vedere la Formula 1 quando vengono qua a Miami, ci tratta veramente come delle superstar.
4: Ma prima persona... butta giù, poi fa un lungo respiro e ti richiama.
0: Lui è una delle persone più umili e buone che abbia mai conosciuto. Cioè, una persona al suo livello potrebbe sfanculare chiunque. Mazzoli, chi? Ma vai a fare in culo.
1: E quella invece la differenza la fa. Cioè,
0: lui veramente è una persona straordinaria e infatti si vede poi anche come applica la sua straordinarietà nel suo lavoro, perché comunque la Formula 1 è cambiata radicalmente.
4: Certo.
0: E ci ha messo dentro il... com'è che si chiama il...
4: Frigo.
0: No, nel paddock ci sono
4: fighe.
0: No, sì, l'hospitality. Della Formula 1 e non c'era nessuno, era libera, quindi eravamo solo io, mia moglie, Marco Camiciaio Calzolaio, che saluto, con il quale ho vissuto un'esperienza stupenda. Gli hanno portato via la macchina col carro attrezzi. Dopo che mi ha detto: ma ragazzi, ma vi accompagno a casa io, ma che problema c'è?
1: Non c'è
0: più la macchina. Dico: scusa, dove l'hai messa? L'avevo messa leggermente
4: l'ho messa in pista
0: fuori.
4: Sai, cioè, dove ci sono quei semafori e il tipo con la bandiera.
0: Ma è peggio, perché è successo questo. Allora, lui ha messo la macchina in una zona dove potevi posteggiare solo coi pass, ok?
1: Sì.
0: E aveva il pass super VIP. Quindi in teoria non stava dando fastidio a nessuno, era un parcheggio privato. Il carro attrezzi non gliel'ha portata in sede, gliel'ha spostata, ma gliel'ha spostata in fondo, ma tipo chilometri. E quindi noi non sapevamo dove cazzo fosse la macchina. Questo rideva perché aveva capito che era la nostra la macchina. E quindi ci perculava e diceva: mi dava fastidio lì, non mi piaceva, te l'ho messa dall'altra parte.
4: Il problema era fargli capire chi era il proprietario della macchina, perché lui ha detto: sono Marco, cazzo in mano, rotti in culo,
3: scambolai.
4: Sono Marco, scamorzato, stracchinante, e l'altro guarda, non capisco.
3: Ma pensa anche al noleggio, quando la noleggia, no, che deve firmare Marco, sì, Scapiscazzi.
4: Lui ha la particolarità:
0: Marco Scapiscazzo,
3: cazzo fai?
4: Sì, Marco Salmistrato, porca troia.
3: Sì, sì.
4: E lui ogni volta cambia i due cognomi.
3: Ma
4: capito?
3: Tu pensa che fortuna che lui cambia nome ogni volta che lo dice. È meraviglioso.
0: Ma poi, mamma mia, che
1: povero Marco Camisani.
0: Cazzo, devo chiedere scusa ai figli di Marco
3: Scalcestuzzo.
0: Scancellato, cazzo in mano.
4: Ecco.
0: Leo e Mario, scusa.
3: No, è troppo semplice, no, scusa.
4: Leo e Mario, quando te li ha presentati? Adesso sono Pino e Rosaria. Sai, loro cambiano.
0: Lo zio Marco gli ha insegnato delle cose brutte durante il fine settimana. Mi chiedo scusa.
1: Strano,
0: però
1: non lo fai mai con i
3: stracipai a frantolai. Sì.
0: Eh no, ma perché è successo questo? Marco mi dice: ho un problema. Calzolaio, cazzo in mano.
4: Sì, strozza preti, piscia.
0: Mio figlio più grande Leo mi sta diventando comunista. Ho detto: porca puttana, allora lì ho fatto un lavoro. Paolo, vai sereno.
3: Strazzi pazzi principali.
0: Comunque, mia moglie è meravigliosa. Siamo in fila per fare una delle robe più belle che abbia mai fatto nella mia vita, cioè la griglia di partenza. Solitamente lo fanno solo... Salsicce?
3: Ma non eri vegano?
4: Cosa? Salsicce, costine?
1: Tre cretini,
0: no,
1: tre cretini.
0: La griglia di partenza. Cioè, momento, minchia, di tensione, le macchine sono pronte a partire, i meccanici sono...
3: rumore pazzesco, cazzo.
0: E mia moglie è di fianco a Nadal, cioè proprio di fianco a Nadal, in fila, di fianco. Io la guardo e faccio: hai capito chi c'hai di fianco? E lei stava spipolando sul telefono. Ma me ne frega un cazzo. Dico: amore, cioè è Nadal. Eh? No, non mi interessa.
3: Sì, è Nadal, cazzo, è il 25 dicembre.
5: Calambur.
1: Feliz Navidad.
0: Mamma mia, però è stato bellissimo. Spettacolare. Fatemi ringraziare Fabio della Ferrari, che ogni volta che andiamo mi tratta come se fossimo della famiglia. Sappiate che tutti i meccanici della Ferrari ascoltano lo Zoo, quindi...
1: Vabbè, allora salutiamoli.
4: Ed è per quello che non vince più.
0: Io gli ho dato anche il Fumagazzi.
3: Bravo.
0: Sperando, invece niente, cazzo. Partiti bene, poi vabbè. Qualcuno mi ha scritto: hai portato sfiga.
3: No, perché se l'è levato. A un certo punto ha detto: ah, mi dà un po' fastidio al polso perché dovrei rovinarlo. L'ha levato, boom, fine male.
0: Va bene, allora, benvenuti allo Zoo. Sono mille le notizie, però oggi concentriamo l'apertura del programma. Ah, è invertito? Ma va che sei una merda.
1: Perché fai gli scherzi?
0: Ma va che sei una merda allora, scusa.
6: A posto, è un problema risolto.
0: Allora a posto, perché diciamo l'argomento clou di oggi sono le accise. Allora, durerà fino al 22 di maggio lo sconto di 20 centesimi al litro sul gasolio e 5 centesimi sulla benzina.
1: Oh. Wow, due, ragazzi. Sul GPL, nel caso ti serva.
0: Allora, tutti ricchi adesso.
1: Esatto.
0: Tutti ricchi. Quindi pagheremo... Quale hanno tolto poi? Sono curioso. Quale accise hanno tolto?
1: No, hanno fatto un leggerissimo sconto, appunto, del 20%.
0: Ma chi è che non prende soldi? Sono quelli del terremoto, del Vaion... No, cos'era?
4: Ah, avranno tolto un pochino da tutti, da tutti.
1: Perché dal 95 in realtà è una tassa unica ormai. È divisa in varie destinazioni, però è una tassa unica. E per questo non si può ridurre del tutto, non si possono cancellare, perché l'hanno accorpata, così almeno non sai cosa stai togliendo.
0: Ma scusa, il terremoto... moto che c'è stato
4: in Irpinia,
0: quanti migliaia di anni fa?
3: Esattamente, cioè, coincide con la caduta dell'asteroide che ha estinto i dinosauri.
1: È nell'80 il terremoto di Irpinia.
3: Per i quali stiamo pagando un'accisa, ricordiamo.
1: Che ho mandato la lista, comunque.
0: No, ho capito, però accorparlo significa che comunque tu hai preso tutta una serie di accise che andavano a una serie di eventi avvenuti che ora sono stati risolti.
4: Ma in Irpinia neanche tanto.
3: Ho
0: capito.
4: Neanche all'altro. L'Aquila, voglio dire.
0: Però credo che nel corso degli anni si siano accumulati altri problemi. Cioè, dovrebbero comunque dichiarare dove vanno questi soldi.
1: Sì, no, è dichiarato, nel senso. Allora, si comincia con 14 lire nel 56 per la crisi di Suez, per finire a 0,024 euro. No, aspetta, l'ultima era. Perché
3: lei,
1: ho sbagliato io. 0,024 euro per il finanziamento di alcune spese del decreto Fare. Dal 1 marzo al 31 dicembre 2014, quindi siamo arrivati al 2014.
4: Ma hanno fatto poi?
3: Non lo so. No.
1: Io tantissimo. Stanno facendo.
0: Cioè, o era il decreto... si è fatto molto.
4: Allora era il decreto farsi.
1: Si farà.
3: O ci facciamo, vediamo un po'.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque abbiamo chiesto agli italiani attraverso Giuseppe Bruciani, il nostro conduttore della zecca.
1: Anche
0: cosa
1: perché,
0: ne pensano,
1: scusa Marco, si abbassa di 20 centesimi, ma intanto la benzina e il diesel continuano ad aumentare,
0: Ah, quindi non cambia un cazzo alla fine.
1: Praticamente no.
0: Perfetto.
3: Sul diesel godo, posso dirlo.
1: Va bene, però ecco, diciamo un po' meno.
0: Sentiamo la zecca, ci colleghiamo, vai, Summa, vai.
2: Radio 23 centimetri presenta la zecca.
7: Tutto il resto è gioia.
8: Decreto accise. Con questo decreto il governo cerca di tamponare l'emergenza prezzi dei carburanti facendo uno sconto molto sostanzioso per tutti gli italiani. Pensate che grazie a questo decreto riusciremo a risparmiare sulla carta 20 centesimi al litro, ma nella sostanza non andremo a più di 5 centesimi di risparmio su ogni litro di benzina e addirittura 2 centesimi sul GPL. Quindi, diciamo, al di là delle buone intenzioni di questo governo, questo decreto sembra una presa per il culo, ma vediamo che cosa ne pensano gli italiani. Apriamo la linea, dai. Apriamo con Tacci Tua da Roma, vai Tacci Tua, cosa ne pensi dello sconto sulle accise della benzina, vai.
9: Io violavo dopo, se la macchina l'ho buttata proprio.
8: Perché?
5: Perché? Perché a fine mese non ci arrivi, perché?
8: Perché a fine mese non ci arrivi perché sei pezzente e morto di fame.
5: Bravo, ha capito, bravo. Ora sono operaio che più un bello stipendio, però è uguale.
8: È uguale, perché la benzina costa troppo.
5: No, è tutto aumentato, non solo la benzina, tutto è aumentato.
8: Che cosa è aumentato? Spiega, cosa è aumentato?
5: Niente, la vita in se stessa. Vai a fare la spesa con 50 euro, vedi tre etti di pane e un fettino di mortadella.
8: Dove cazzo,
5: poi
8: vai? Dove cazzo vai a fare la spesa? Da Chanel?
5: Ma te sto a dire, la vita è cara, Gigalo, dai, è a fare una battuta, non è che mi metti a per culo, Gigalo.
8: Senti, però adesso grazie al decreto accise, finalmente il governo ci rimette un po' di soldi in tasca, giusto?
5: Forse a te, a me no.
8: Perché no? Sono 5 centesimi sulla benzina per ogni litro di benzina, è una bella cifra.
5: Ma se è nato così o ci sei diventato? Se ti viene la macchina c'è la metà benzina, a me ne può fregare niente, Cicalo.
8: È giusto, giusto. Allora se c'è la macchina, affanculo, faccia a piedi. Ciao, ciao carissimo, ciao, ciao. Ciao bello, ciao. E torna nella zecca, dopo un periodo di latenza, il nostro amico Tugurio. Vai Tugurio, dici la tua su questo provvedimento accise, vai.
9: L'ennesima presa per il culo, da quella con le occhiaie, da quella biondina lì con le occhiaie, e quell'altro spettinato che c'è oltre oceano.
8: Sì.
9: Quell'altro pezzo di merda che nel secondo mandato sembra che sia uscito di testa, che vuole fare guerra persino a suo figlio tra poco.
8: Ecco, no, suo figlio sta incassando un sacco di miliardi in realtà, la guerra gnava. Quindi secondo te la colpa è della Meloni se la benzina costa tanto.
9: La fine ti prende palesemente per il culo, perché abbassa una cosa e ne tira su un'altra.
8: Sì.
9: Perché adesso ha riabbassato il diesel.
8: Sì.
9: Il diesel che guarda caso fino all'anno scorso era stato messo al bando, sembrava che le macchine diesel non potessero più circolare a partire dal dicembre del 2026, poi decreto che è stato rimandato.
8: Sì.
9: Guarda caso hanno sparato il diesel alle stelle in modo che
8: la gente non lo
9: sia scoraggiata.
8: Più.
9: Certo. Esatto.
8: E poi?
9: Allora, sto coglione che c'è oltreoceano, sto bastardo di uno spettinato del cazzo.
8: Trump, sì.
9: No, Trump, esatto. Sto figlio di una zoccola.
8: Abbiamo capito, sì, che non ti piace. Vai.
9: Sta facendo la guerra a mezzo mondo, dovrebbe prendere, andarsene a fanculo, farsi i cazzi suoi, così come noi siamo dei gran coglioni.
8: A cominciare da te, direi, visto le cose.
9: No, io non posso decidere un cazzo, perché sennò col cazzo che io non andrei a prendere il gas in Russia. Certo che andrei a prenderlo in Russia, pagandolo il 40% in meno di quello che lo stiamo pagando adesso, facendoci credere che dando le sanzioni alla Russia noi l'avremmo messa in ginocchio, invece quelli là sono là che se lo menano belli tranquilli, e noi invece siamo lì a 90 che ce lo stiamo prendendo in culo. È così che funziona.
8: Insomma, non è che se la stiano passando proprio benissimo, voglio dire, magari forse gli oligarchi, ma la gente comune non è che sta proprio...
9: Dove c'è comunismo non è che...
8: Quello non è comunismo, scusa, in questo momento in Russia sta governando un partito di ultradestra, in questo momento, partito nazionalista di ultradestra, non c'entra niente il comunismo. Cosa c'entra?
9: Su questo non ero informato.
8: Su questo, sul resto invece?
9: No. Sul resto sono...
8: Non sai un cazzo, stiamo parlando di accise. Tu non sei un tutologo, tu sei un tutto coglione. Vattene a fa culo, ciao, che cazzo dici? Cosa cazzo c'entra? Un flash veloce con Alighiero della Toscana, vai Alighiero.
10: Ma che a me mi interessa niente, insomma che accise non c'è niente.
8: Non ho capito un cazzo di quello che ha detto, ripeta.
10: Beh, non c'è niente, che accise, che...
8: Non c'è niente lei, è nulla tenente.
10: No.
8: Dove vive? In una botte nudo come Diogene?
10: Va bene, grazie.
8: Non va bene un cazzo, spieghi, perché lei è nulla tenente, non c'è niente, in che senso?
10: Scusi,
8: Boscimane è in grado di articolare un discorso brutto ignorante? Pronto?
11: Giù.
8: Chi cazzo era sto cavernicolo? L'uomo del Similaun. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più caldo, più atteso, quello dell'amico mio, direttamente da Grey School. Fallo amico mio, buon mese della Madonna.
12: Cosa c'entri tu con il mese della Madonna, scusa?
8: L'ha detto il Papa, il mese della Madonna, io so che tu sei un fervente cristiano.
12: Certo. Benissimo, quindi siamo a posto così.
8: Ok, senti, oggi stiamo parlando del nuovo decreto accise che sulla carta sembrava conveniente, ma alla fine porterà nelle tasche degli italiani solo 5 centesimi di risparmio. Che cosa ne pensi?
12: Io penso che per quanto riguarda il decreto accise sia solo un palliativo per far bella figura il governo. Prima va a finanziare tutte le guerre e poi a causa di queste guerre aumentano i costi dei carburanti e quindi va a abbassare leggermente le accise. Perché sappiate che le aziende di autotrasporto caricano tutte le accise.
8: Sappiate chi?
12: Quindi loro non le
8: sappiate
12: pagano.
8: Chi? Non ci fa fallina, ma con chi cazzo stai parlando? Cioè, devi parlare con me, non con i miei ascoltatori. Chi ti si incura?
11: Vedi, cane infame, morto. Vedi, ma chi che si incula, cane brutta merda? Allora che cazzo vieni a rompermi i coglioni ogni lunedì? Ma infame maledetto, cane. Io sono col buono che ti do risposte. Ti do le risposte che vuoi, sì, ma... E vieni a rompermi i coglioni.
8: Scusa,
11: e chi che si incula, dice al tuo cane, maledetta merda. Anzi no, perché va salvo, tanto non te lo mangi. Merda, merda. Diglielo allo stronzo che paghi ogni mattina, cane. Quando lo saluti, una parte di te, cane. Quello devi dire chi te sei in culo. A me non dici chi te sei in culo, sennò che cazzo le chiami?
8: Carotina, tu con me devi parlare.
11: Carotina, cane, vedi? Vedi, merda, cane, vedi? Tu chiami solo per provocarmi, porco di... E tutto dell'innamorata, tutto sarà infame, cane.
8: Ravanello.
11: Tu sei una zecca infame, cane.
8: Sedanino.
11: Tu sei la peggiore razza di questa terra, cane.
8: Fusilluccio.
11: Tu sei la peggiore razza, porco.
8: Senti, farfallina, ti
11: sono... Tu non devi... Ascoltami, cane, se mi chiami quando... Quando parlo io, tu devi ascoltarmi.
8: Sto ascoltando, ma tu appai. Chi te sei cura?
11: Infame cane.
8: Chi te sei in cura? Chi te sei in cura? Chi te sei in cura? T'ho detto chi te sei in cura.
11: Le forze di Grayskull. Maledetta merda, cane. Non devi chiamarmi. Rompi i coglioni. Devi farti sotto. Quando vengo lì in Viale Sarca, no? Devi scappare dalle porte di servizio.
8: Non ti ho mai visto.
11: Devi affrontarmi, maledetta merda, cane.
8: Nella tua testa.
11: E te lo giuro che ti prenderò, sì. Pazzo. Ti legherò, ti squarterò vivo, ti farò brandelli, brutta merda, cane.
8: Ma quando?
11: Soffrirai, soffrirai le mille pelle dell'inferno. Ma... E ti squarterò. Anzi, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ti farò fare la fine. Che fece fare a tutte le sue vittime. BTK, brutta merda, morirai male. Devi morire!
8: Non ho capito che fine mi fa fare. Farai la stessa fine di Burger King. Che cazzo ha detto? Io dico, scusate, però. Allora lui era partito piano. Poi si è lanciato pensando di essere un conferenziere e io l'ho riportato sul binario dell'infamia che lo contraddistingue. No, cioè, è lui che si è montato la testa. Andatevela a fa culo, ciao, buona settimana.
0: Una volta che ti ha dato una sua opinione, era perfetto.
3: Ma ha cominciato a pontificare. Ma per un attimo ci ho creduto. Voi anche... non sapete, ma voi chi?
4: Era anche saggio.
3: Che cazzo stai parlando?
0: Però una mi fai una promessa, una volta lo lasci andare, lascialo andare.
3: Sì, fino al punto in cui si chiede: ma perché non mi sta interrompendo?
4: Sì. No, ma lui, tra l'altro, paradossalmente, è forse la persona più intelligente fra quelle che chiamo.
0: Sì, sì, sì, anche più di te, sicuramente.
4: Ah, ma mi seppellisce proprio. A livello culturale e di competenza, mi distrugge.
0: Anche soprattutto sui metodi per ammazzare una persona. Su quello è preparatissimo.
4: Solo che è irascibile, cioè quell'angolo morto.
3: Ma lui è irascibile.
4: Lui è irascibile.
3: Certo.
8: Carotina,
0: certo. Carotina. È brioscina, è caramellina.
1: Certo. Comunque volevo rispondere a un ascoltatore, se posso, che dice:
0: no,
3: okay,
0: no.
3: Basta. No, cosa ti aspettavi? Scherzo.
0: Vai, vai, rispondi.
1: No, che dice: in Italia si pensa che il carburante costi tanto per colpa delle accise, ma è più una percezione nostra. In realtà in molti paesi europei le tasse sul carburante sono anche più alte, i prezzi alla pompa spesso superano i nostri. Il petrolio costa uguale per tutti, cambiano solo le politiche fiscali dei singoli stati. Ecco, caro Marzio, infatti le nostre tasse invece sono le più care di tutte. Se noi non avessimo le tasse, che sono IVA e accise varie, il prezzo sarebbe del allora il 61,1% in più è sulla benzina e il 57,2% in più è sul diesel, grazie alle tasse.
0: Costerebbe meno della metà.
1: Costerebbe meno della metà, certo, esatto. Sì. Quindi non invece... è una percezione, è proprio così.
0: No, infatti è così. Poi c'è, vabbè, la questione aerei. Sai che in questo periodo, costando molto la benzina Avio, molti aerei, molte compagnie aeree stanno cancellando i voli.
4: Certo.
0: Però mi fanno ridere quelli che fanno casa, ufficio, ufficio, casa, che l'aereo lo vedono solo passare nei cieli, che sono lì che si lamentano. Ma che cazzo te ne frega te? Cioè, allora. L'aereo è comunque ancora oggi un mezzo di lusso, tra virgolette.
3: Insomma,
0: anche se...
3: dai.
0: Beh sì, a parte quelli diciamo locali, cioè quelli interni.
3: A parte
0: interni.
3: In Italia, sì.
0: Però voglio dire, è comunque una roba di... cioè è l'ultima delle preoccupazioni, credo.
4: Però
0: no?
4: Ragazzi, la preoccupazione vera legata a questo momento nello stretto di Hormuz non è tanto i carburanti. Il problema vero, di cui quasi nessuno parla, sono i concimi, i fertilizzanti biologici. Cioè da lì passa un terzo dei fertilizzanti diretti a tutto il mondo occidentale. Senza i fertilizzanti l'agricoltura non c'è. Perché beh, i pomodori che ti fai in giardino sono diversi da quelli di proporzione industriale, di produzione industriale.
0: Questa quindi, però è una cosa buona, perché almeno la gente inizia a farsi l'orto sul sì, terrazzo e può, mangia della roba non chimica.
4: Chi può? Cioè, innanzitutto poi devi seminarle, devono crescere, eccetera.
0: Il problema, ci vuole un po',
4: il problema, sì, ragazzi, è che senza fertilizzante arriverà una carestia, cioè mancherà la roba da mangiare. Non no, la, non no, la, no, la no, benzina no, no, per la macchina, infatti la roba sbagli, da mangiare.
3: La roba da mangiare ti cammina tutto attorno, Fabio.
0: Lo sapevo che arrivava.
4: Ma le vitamine!
0: Lo sapevo. No, ma le proteine. Lui si riferisce alle proteine con le scarpe.
3: No,
0: si
3: ma le proteine così, con le scarpe hanno anche un sacco di vitamine, fibre, cioè, al loro interno. Certo, voglio dire,
0: esatto,
3: devi scegliere la parte da gustare per prima.
0: Allora, credo che il business del futuro sia quello del barbecue portatile. Sì, cioè, sì, che tu vai a lavorare, sì, invece di metterti lo zaino in spalla, hai il barbecue.
3: Io la chiamerei Happy Macellazione.
1: Scusa, perché... ma non deve frollare un po' la
3: no, bisogna ma essere no, molto halal nel trattamento, cioè non devi spaventare la vittima, lo devi fare esatto, in maniera fulminea, certo, in modo che questa persona, se no la carne si indurisce.
1: È giusto. Cioè,
3: sì, quindi sì, arco, frecce, balestra, fronte.
0: E un po' di birra, e un po' di birra, e lo massaggi con la birra prima.
3: Dentro, gliela offri e poi dopo piano piano capisci.
0: È giusto, è vero, scusami, la Wagyu beef non è fatta massaggiando l'animale con la birra?
3: Sì, ok, allora gli fai una sega e poi lo uccidi.
4: Coi piedi però, se gliela fai coi piedi la carne viene ancora più
3: si rilassa,
0: quindi devi circolare con un barbecue non troppo piccolo, perché comunque l'essere umano è grosso, e delle birre, gli offri la birra,
3: non è
0: lo
3: che
0: massaggi,
3: te lo spari tutto, è uno spreco, scusa, bisogna esatto, fare le cose fatte bene, metti via.
0: Quindi vedi che l'idea di Paolo Noyes di almeno 10 anni fa di aprire una catena chiamata McDonald's
3: sì,
0: era geniale.
3: Sì,
0: era
3: perché geniale. Allora non siamo mai riusciti ad avere una denuncia per questo, non vorrei che succedesse sì, adesso.
1: È passato
3: McDonald's, è passato in sordina adesso.
0: Ma ragazzi, dai, ma il cannibalismo che male c'è alla
3: ma
0: fine?
3: Sì, dai.
0: Abbiamo fatto soffrire milioni di animali, miliardi di animali, ora tocca all'essere umano.
3: Che poi, tra parentesi, a proposito, sai di questa zecca che ti punge e ti viene questa malattia genetica che se mangi un pezzo di carne muori?
0: No, no, non l'ho sentito.
3: Ma che è la notizia del momento? Documenta
0: del momento.
3: Non
0: c'è più, era del momento.
3: No, perché la stanno collegando a Gates sta roba, perché sì, casualmente si sta diffondendo questa zecca che sì, quando ti punge il tuo corpo diventa intollerante completamente alla carne e ai suoi derivati.
0: Se mangi un pezzo di bistecca
3: muori. Bistecca, carne no, in generale, latticini, anche la qualsiasi carne, cosa che derivi dagli animali.
0: Ma scusa, Gates non ha mica comprato miliardi di appezzamenti di terreni sì, per far crescere, per allevare le mucche?
3: No, ecco, ha preso sì, migliaia di terreni per fare per coltivazione,
4: per allevare le zecche.
3: Lui è il primo che sostiene che non dovremmo più mangiare carne, perché lui vuole vendere la carne quella stintetica.
4: Ma sai che da quando mi appunto questa zanzara non mangio più il sorbetto?
3: Sì. Vado ai
4: Napoli, ai matrimoni, vado ai matrimoni, dice, il sorbetto lo vuole, io lo vorrei, no, ma il mio corpo no, non lo prendo.
3: In America sono già 450.000 persone.
1: E in America in effetti si chiama sì, sindrome di Alfa, andate via la pagina.
3: Buono.
0: Che
3: nome lungo!
0: Lì Puccio.
1: Me l'ha cancellato evidentemente perché sapeva che era una stupidaggine.
13: No, ma tra l'altro non è vera, ma non è del momento, però fa niente.
3: Vabbè, 450.000 persone infette.
0: Comunque posso dire una roba, se dovessimo iniziare a mangiarci fra di noi, Summa si salva, perché cazzo è? Cioè, guarda che
3: no, insomma,
0: ma è un'acciuga.
3: Cioè, come la gente che mangia il piccione, gli fai una cucina apposta, non mangi tantissimo, ma gli dai spezie, no?
4: Summa
3: no,
4: è stato appunto da questo ragno che lo rende refrattario alla figa.
3: Sì.
4: Cioè, lui avrebbe questa attitudine, ma alla fine non riesce perché per colpa di questo ragno.
3: Sì, lui è il contrario di Spider.
4: È il ragno antivagia, credo. Sì, sì.
0: Beh, c'è comunque qualcun altro che è stato punto sì, da questa sì, zanzara, che penso sia I-Man, perché da I-Man è diventato I-Mamma, perché noi siamo aperti a tutto.
4: Molto.
0: Cioè, secondo noi è giusto che ognuno si inculi quello che vuole,
1: certo,
0: giusto o no? Che
4: basta
0: cazzo,
4: che sia
0: da,
4: consenziente, o perlomeno esatto, sveglio.
3: Esatto. O anche pagato.
1: E anche
3: cioè,
1: sobrio.
0: Sì. Anche sobrio, sì.
3: Esatto.
0: Ma non è detto,
3: quante limitazioni.
4: Sobrio no, mi hai tolto la metà delle scopate.
0: L'importante è consenziente, loro, poi sobrio o non sobrio non stiamo a guardare, dai.
1: Ma su, non voi, diciamo la persona che preferite.
0: No, ma io sotto l'autocompenso mi faccio inculare, non ti preoccupare.
3: Bravo Marco, così si fa.
0: Ma sì, a sto punto, mi offri 1 milione, ma va.
3: Madonna, ti faccio impazzire, cazzo.
0: Spanami tutto fino in fondo. Che cazzo. Ma anche tu, Puccio, hai detto tu che daresti via la fregna per 1 milione di euro, dai.
1: Io l'ho
0: su,
1: detto?
3: Sì, beh, lo stai pensando.
1: La fregna comunque sì.
4: Ma non il resto del corpo. Cioè, cosa fai? La impiatti? Chiami Cracco, la impiatti su un vassoio.
3: Scusa, cazzo te.
1: Basta. Non ce l'hai mamma?
0: Poi con sta maglietta della Lego.
1: Ti
0: cazzo.
1: Piace?
3: No, si legge il Lego! Perché le tette la tirano un pelo.
1: È bella, grazie, sono contenta. Molto me l'ha regalata sì. La Maya, grazie.
0: Brava
1: Maya.
0: Tua figlia, capito? Qualcuno con buon gusto in famiglia c'è. Certo. Ci colleghiamo con i mamma, andiamo.
14: Nella puntata precedente.
15: Mia. Fermo. Non ti muovere. Che succede, Beastman?
16: Guarda, Skeletor. Questo è il costume del gabebbo. È vuoto.
15: Oh, Cristo santo. Quindi questo tizio che si stava chiavando la mia ex è il sudicio merdoso che sta dentro il gabebbo. Quindi dentro il gabebbo c'era un uomo.
1: Sì.
17: Ma possibile che nessuno si rende conto che non possono esistere forme di vita di pezza? E poi c'è una cerniera dietro la schiena e per muovere la bocca uso le mani. Come è possibile che nessuno si renda conto che è un costume mea?
0: Mea.
1: Effettivamente.
15: Ma veramente ti sei chiavata il gabebbo?
18: A quanto pare.
15: Che amarezza.

0: Quindi, adesso che sai la verità sul Gabebbo, cosa intendi fare, Skeletor?
1: Evelyn, mi fai un favore?
0: Se posso, molto volentieri, dimmi pure.
1: Hai la tendenza a parlare un pelo aspirato, tipo uno di Cosenza, ma non è l'accento il problema, ma il tuo tremendo alito di cazzo che mi sta per far vomitare.
2: Già, qui dentro c'è un tremendo puzzo di palle.
0: Davvero? Io da dopo il Covid non sento più gli odori. Non me ne sono accorta. Apro le finestre.
1: Sì, ma zia, prima fatti un bagno nel colluttorio, sembra di respirare su un peschereccio.
0: Ma non ho mangiato pesce, non capisco.
3: No, scusate, mentre litigate sul puzzo di cazzo della bocca del figone, posso andare a fare una doccia? Sono mesi che non levavo il costume e ne approfitterei per darmi una sciacquatina al belinone mea.
1: Sto per vomitare. Che schifo, cazzo, vatti a lavare, nanetto del cazzo, e poi rinfilati quella merda di costume marcio e cacato, che così nudo e mezzo rachitico non ti posso vedere.
3: Grazie, signor Teschio.
1: Ma tuo padre è un teschione brutto merdoso!
4: Come osi, merda! Vatti a lavare e chiudi quella bocca marcia!
0: Ma che schifo! Ma veramente c'è questo odore infame qui dentro per colpa sua? Quindi mi sono chiavata una cloaca?
1: Sì! A quanto pare, brutta schifosa! Che amarezza cazzo! Ma come hai fatto? Ma cosa cazzo ti è venuto in mente, dico io? Ma non hai un po' di dignità?
0: Ma parli proprio tu che ti sei fatto impinzare il culo dai mamma per mesi.
4: Ops, mi sa che la strega ti ha asfaltato.
5: Sì.
1: Brutta mignotta, come osi? Lo sanno tutti che mi ha violentato con la forza di Gay School. Ha usato il potere del Boa Rosa di struzzo.
0: Ma se poi gli hai fatto una corte spietata quando ti ha scaricato, sei mezzo frocio, è inutile che banfi.
4: Ai ai ai, qui t'ha sotterrato e messo il punto vittoria.
0: È inutile che mi lecchi l'ano brutto, stronzo peloso. Anche tu ti sei fatto riempire il culo abbondantemente. Quindi finitela di farmi la morale per un po' di sesso compassionevole. Forza, basta perderci in chiacchiere del cazzo. Ditemi che cosa volete e cosa intendete fare con il putrido che mi sta smerdando il cesso.
1: Oh, va bene, basta perderci in insulti. Dobbiamo andare a liberare Adora, che è segregata nelle segrete del Palazzo Regale, e poi troveremo il modo di aspirare e contenere il sangue della cloaca rossa che è nel tuo bagno.
0: Ok, va bene, Skeletor, ma prima andrei a sciacquarmi il figone, se non è un problema.
1: Fai pure, e fatti anche un paio di giri di candeggina in bocca, cazzo. Chi è che rompe il cazzo adesso? Sì, pronto, chi parla?
6: Salve, mi scusi. Potrebbe mettermi via 2 chiletti di seppie che passo a ritirarli in serata. Ce le avete le vongole fresche?
1: Ma tu come cazzo fai a sapere tutti i cazzi miei?
6: Salutami la capitana Findus.
1: Ma Cristo santo, ma chi gliele scrive le freddure a sto stronzo? Ruffini?

0: E marci.
1: Che meraviglia sta cosa. Siamo
2: lancia,
3: ma...
2: è
3: non è che tocca a te, Puccioni.
4: Ma forse già domani, dai.
3: No,
1: sei sanissima, cazzo.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà,
14: solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
17: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
16: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
17: Non sto nella pelle.
16: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
22: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
23: Doppio malto.
24: Birra, cucina e felicità.
22: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
25: Salve!
26: Ah, lei ho un problema, sa?
25: Cioè?
26: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
25: Per 10 anni non le darà più fastidio.
26: Ha 6 balconi e un terrazzo!
25: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
27: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Matteo!
1: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
2: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: iceberg, my vibe, iceberg. You got can you feel it, baby? Comunque dovresti cambiare la maglietta. Togli la L, metti la S. Sarebbe bellissima.
1: Sego?
2: Spaolo no.
0: Sego.
2: No, ma chi è un accento? Sego. Sei in provincia di Catania, forse.
0: Comunque Puccions, ho stampato adesso il report che mi hai mandato con i dettagli sulle accise.
1: Sì.
0: Cioè, allora, o abbiamo fatto un leasing lunghissimissimissimo, ma si paga su ogni litro di benzina 0,005 euro per l'acquisto di autobus ecologici. Questo è avvenuto nel 2005.
1: Sì, sì.
0: Leasing molto lungo, devo dire.
1: Vabbè, certo.
0: Sì, poi... c'è uno 0,0051 euro per far fronte al terremoto dell'Aquila del 2009. Sì, però credo che non sia stato fatto molto, almeno da quello che ci raccontano gli amici dell'Aquila. Non,
1: no, ma l'Aquila allora, no, è vero, è ancora tutto un
3: cantiere. Ti dico quello che ho capito io. In pratica, questo tipo di tassazione, quella delle accise, non serve direttamente per finanziare l'opera di ricostruzione all'Aquila. Cioè, per ricostruire l'Aquila servono, mettiamo, 20 miliardi di euro, giusto?
0: Sì,
3: il governo anticipa 20 miliardi di euro
0: e li recupera attraverso le accise.
3: E poi con il tempo li recupererà.
0: Sì, ma quello che la gente penso voglia sapere è: ok, abbiamo cambiato gli autobus e li abbiamo fatti tutti ecologici. Ci è costato, dico un numero a caso, 1 miliardo, ok? Fai i calcoli e dici ci vogliono 10 anni per pagare il leasing, per dire, su tutti gli autobus. Una volta pagati, quell'accisa la levi. Così si abbassano un po' le tasse.
3: Perché nel frattempo hai dovuto scostare dal bilancio il paese di Niscemi in Sicilia che è venuto giù e lo devi rimettere a posto.
0: Che cazzo.
3: E quindi devi di nuovo stanziare una cifra straordinaria.
0: Sì, ma io dico, secondo me, se fosse un po' più trasparente la tassazione sulla benzina, cioè fanno proprio far vedere al cittadino dove vengono spesi i soldi di volta in volta, secondo me lo accetta, lo digerisce di più, piuttosto che tenere ancora nell'elenco la ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 63.
2: Siamo la nazione degli sprechi più imbarazzanti possibili.
3: Io credo che il problema non sia questo, credo che il problema sia che noi siamo la nazione delle emergenze. Cioè noi spendiamo una quantità abnorme di denaro per porre rimedio a delle cose che si distruggono, invece che spendere un decimo di quella cifra per fare in modo che non accadano.
0: Ma si chiama manutenzione, cosa che evidentemente non
2: rientra. Ma anche l'ha fatto di progettazione.
3: Anche di progettazione.
2: Cioè non costruire dove non si deve.
3: Esatto.
2: C'è un sacco di cose che bisogna fare.
0: Ha ragione Fabio, però bravo, è vero. È più una questione di emergenza che di una soluzione.
3: Siamo il paese delle emergenze.
1: Che ormai però non sono più emergenze, è normalità. Perché ora in questa settimana vedrete che pioverà se qualcosa si allagherà,
0: ci
1: sarà qualche piccolo disastro, ci sarà.
0: Hanno già prenotato le moto
1: emergenza
0: d'acqua dove c'è la Peppa, dove c'è lì dove abiti tu, Puccio.
2: Beh, ricordo il fatto che hanno previsto che ci sarà un Niño esagerato che
0: e non cominciare, che gufa
2: ragazzi,
0: questo
2: ma si chiama preparazione, dovrebbero farlo tutti, non io
0: ma
2: che
0: non
2: gufo.
0: dirlo tu
2: lo dico io perché sono la persona che si documenta su ste cose. Ci sarà un caldo eccezionale, il caldo crea energia e di conseguenza ci saranno anche effetti meteorologici oggi devastanti.
3: Non solo, io sabato sono andato a fare una gita in bicicletta sui Navigli e ho visto che cominciano ad arrivare i primi squali ninja.
0: Chi? Ma dove?
3: Nei Navigli, lo squalo ninja salta fuori, non lo vedi?
2: Dobbiamo imparare
3: le spalle
2: alle arti marziali.
0: Comunque volevo tranquillizzarvi, truffe e ruberie varie eccetera avvengono anche negli Stati Uniti, stanno scoprendo delle robe, stanno scoperchiando delle truffe, miliardi e miliardi rubati, soprattutto da gruppi, adesso quello sta venendo fuori, ma chissà quante altre, gruppi di somali che hanno aperto questi daycare, che sono tipo gli asili nido, dove in realtà bambini non ci vanno e questi si incurano 2-3 miliardi di dollari e forse anche di più.
3: Sono comunque per i bambini, i loro.
0: Sì. Esatto, sì, i loro. Sì, no, ma è vero, non hai detto una cazzata. Cioè, perché tante volte loro si spacciano per asilo nido facendo sì che i bambini, diciamo, della zia vadano a casa dell'altra zia e quindi loro si definiscono asilo nido e prendono un sussidio da parte dello Stato.
2: Che meraviglia.
0: Follia.
1: Come in Shameless, no?
0: Minchia, sei innamorata.
1: Sono
0: di
1: innamorata,
0: sera.
1: Ragazzi. Mi sveglio la mattina e mi preoccupo. No, è per bellissima, lip, per è Fiona. Bellissima. Sì, sì,
0: è se non l'avete vista, Shameless numero uno del mondo.
1: L'ha vista.
0: Io invece volevo fare una critica al regista, credo, ma anche lo sceneggiatore di From, quella serie che ti avevo consigliato, Paolo, un paio di tempo fa.
2: Sì, che va un pelo
0: quelli che finiscono dentro questo paesino e non riescono più a uscire, poi ci sono i mostri di notte. Credo che lo sceneggiatore non sappia come finirla.
2: Esatto.
0: E lo capisci da puntata a puntata.
2: Lo capisci dal secondo episodio, sì, che non sa dove andare.
3: È come Lost, nel senso, quando tu crei la trama intorno a un posto che non si sa perché è così, sì, lo devi sapere. Tu prima, che scritto,
0: prima,
3: devi
0: di, prima di proporre la serie, no, invece questo
3: no,
0: secondo me
3: non lo
0: detto.
3: Sanno
2: perché hanno, cioè, hanno usato il metodo con cui noi facciamo le scenette, cioè ti siedi e non sai che cazzo stai facendo,
3: cioè, allora guarda questo oggetto provoca delle radiazioni che fanno crescere i capelli di un chilometro, tutti
0: bello, vai, facciamoci una serie,
3: come
0: okay,
3: mai
0: ma,
2: ma come finirà,
0: no, perché ma lo spunto è figo, cioè se io ti dico ho visto una serie dove gente a caso da tutta America finisce in questo paesino, non riesce più a uscire e di notte vengono fuori dei mostri dai boschi, dici, cazzo, bella come idea. Ma perché?
3: Adesso
0: so,
3: tutto vuoi sapere.
0: Madonna.
3: Però c'è una serie che sappiamo come inizia e come finisce.
0: Sì, noi sì, gli ascoltatori magari no, ci colleghiamo con Gnagno Tales. Prego,
4: rieccoci, Suma, amici, con il vostro unico vero amico Max Pezzali. Come vi ho già detto, questo è un format di storie autoconclusive dall'universo narrativo di Gnagno, in attesa della quinta stagione.
5: Gnagno Tales, artisti ciarlatani, Gnagno Tales, con Zizzani fino a domani.
4: La fiaba di oggi inizia col nostro adorato orsetto golosone, Paolo Noyes, che come di consueto è in onda con la fattoria.
0: E allora raga, dai, minchia cazzo merda.
6: Beh, lì siamo troppo forti.
0: Dai Paolo, tirane una delle tue, rombo tuono spaccacazzi.
6: Dai, dai, Musco Belin.
2: Ok. Allora
0: dai, dai, tira il dito, scoreggia. Pipetta ortolana.
2: Gasi.
0: Non è così. Ah sì, questo è il nostro Paolo.
2: Sì, sono io.
4: Finita la diretta, il nostro Paolo va verso casa, ma sulla strada del ritorno incontra un fan.
7: No, tu sei Paolo Noyes. Minchia, di minchia, dai, inchia.
2: Sinca.
7: Non ci credo. Scemo di merda, troppo forte, dai, scorreggiami tutto, minchia.
2: Inca, mica sono un jukebox di scurenge, inca.
7: Ma dai, oh, scorreggia, porco c***o, dai.
2: Ok, inca.
7: Sì!
2: Dove è uscita tutta sta gente?
4: Paoletto torna a casa e si mette davanti allo specchio, tutto riflessoso ed introspettante.
2: Inga, cosa mi tocca fare? Sono una persona di una profondità rara, ma la gente vuole solo vedere Inchia, le scurenge, la bamba, per dindirindina. Basta, devo fare qualcosa. Stasera ho una serata e dimostrerò quello che sono davvero.
4: Paolo va a fare la serata e il presentatore lo annuncia.
8: Ragazzi, vorrei un attimo di raccoglimento per l'ospite di stasera. Fate un mega rutto per cazzo Paolo Noi!
9: Cosa c'è?
2: Potresti presentarmi come Paolo Nocito, per cortesia?
9: No. Perché?
2: Perché è il mio nome.
9: Ok, vabbè.
8: Ragazzi, fate un urlo a Paolo Nocito!
2: Buonasera amici, stasera ho proprio voglia di suonare e mettervi musica per farvi ballare, sì! Io sono qui per suonare, non per fare il pagliaccio. Quando vado a suonare esprimo il mio io più profondo, grazie alla mia musica ricercata.
7: No, non ce ne frega un cazzo! Facci le sculenge!
2: Ma io non sono solo questo!
8: Inchia! Inchia! Inchia!
2: Inchia, scemo di merda! Oh, che tu hai!
4: Il piccolo Paoletto è proprio sconsolato e fugge nel backstage.
2: Ma porca miseria, io non ce la faccio più ad essere visto solo così.
10: Ma tu sei Paolo Noyes.
2: Eh no, ora sono davvero stufo. Ma un momento, ma tu sei Lady Gaga.
10: Sì, mi esibisco dopo di te. Paolo Giusti mi ha riempito di un sacco di date. In ogni caso, ti vedo un po' sconsolato. Che succede?
11: Tutti mi vedono come un simpatico pagliaccio, tutto inchia e scurenge. Ma io sono un'altra persona. Ho molto di più, sono un DJ, un produttore musicale, un imprenditore. Ma non va mai bene.
10: Onestamente, che cazzo te ne frega?
11: In che senso?
10: Prendi me, io sono Lady Gaga. Uso i dischi di platino al posto del cartone della pizza. Ma la gente mi ricorda sempre principalmente per i miei vestiti sgargianti. L'abito fatto di corne, quello di pupazzi di Kermit e così via.
11: E quindi?
10: Quindi, se la gente vuole la mia stramboneria, io do loro la mia stramboneria. Non ha senso lottare contro noi stessi. Accettiamoci.
11: Ma è dura.
10: Cosa? Fare ciò che sai fare? Dai, tu sei Paolo Noyes. Sei nato per questo. Ci hai costruito un impero. Non rinnegare.
11: Sai, forse hai ragione. E tu che cosa farai per essere ancora più Gaga?
10: Beh, guardami. Look at me. Sto indossando un vestito fatto di merda. Letteralmente merda. Più Gaga di così.
11: Sei incredibile.
10: Nah, su, ora dillo. Dai.
11: Inga, Lady Gaga, tutta ripiena di merda, inga, bidella.
10: Questo è il nostro Paolo.
11: Inga, raga, sulle mani. Anzi, sulle narici, che tra poco faccio piovere bamba, inga.
4: Questo è il nostro Paolo. No, non devi dimostrare più nulla, vecchio mio. E se il mondo ti vede solo come l'allegro pagliaccetto,
7: ma
4: beh, chi se ne frega. Noi ti amiamo così. Inchia.
7: Basta.
0: Oh, dai, mi fa la pernacchietta, minchia, dai.
7: Per Kinderiddina.
0: No, dai, dai, lancia la pubblicità con la tua scorreggia.
12: È il momento di guardarsi il polso e di rendersi conto quanto sarebbe bello vederlo con un bello orologio Fumagazzi allacciato. Ci sono due opzioni: o ve lo comprate o cercate di vincerlo al Ce lo manca. Lasciate ora il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105 e buona fortuna.
0: Mi raccomando, visto come ha portato bene la Ferrari,
7: sfoltato, cazzo. No, si è sollevato e questo è successo.
0: Succede. Non l'ha guardato bene, gli ho detto, l'hai proprio fissato bene. Lì allora perde la potenza. Vabbè, a tra poco, dai, vai.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
18: Febal Casa, Febal Casa.
17: Più info su febalcasa.com.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
19: La spesa intelligente.
20: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
21: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
22: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
23: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
24: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
22: Perché se non deghi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
26: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
27: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
28: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
29: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
30: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
31: Verti!
30: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
32: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Prova il programma Chroma Glow Protezione Colore di BioPoint. Shampoo e siero gloss sono a 8,90 euro. La maschera a 10,90 euro. Prova anche la colorazione senza ammoniaca BioPoint Oro Vivo Elisir di colore. La trovi a 6,90 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
33: Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
34: Che storia!
35: Radio 105 compie 50 anni.
34: Che storia!

0: Puccioni, fatti mora, ti prego. Cioè, saresti uguale.
1: Ma lei le dici?
2: A chi? Uguale a chi? Ah, lui, ah,
0: sì, che è uguale al cantante degli Aerosmith. Saresti identica.
3: Però sai che con gli occhi chiari mora spaccheresti.
2: Sì, la mia sorella, infatti, è mora con gli occhi chiari.
4: Nella barba.
0: Faccela, faccela conoscere.
3: Anche un baffo un po' importante.
0: Oh, comunque, c'ho una notizia spettacolare per chi come me, la Puccioni e tante altre persone. Non hanno tutti i denti in bocca, insomma. Ah, io per scelta personale. Cioè,
3: esiste il dentista.
2: Per paura.
3: Hanno scoperto questa figura mitologica.
0: No, attenzione, Puccioni, c'è una soluzione. I giapponesi hanno trovato un modo per far ricrescere i denti da soli.
2: Vedi, abbiamo fatto bene aspettare.
0: No, attraverso una specie di antibiotico, praticamente fa sì che i denti ricrescano in bocca.
1: Sì, però per il primo mese ti crescono sui polsi. Sì. Che
3: rende dove non lo dico?
1: Difficile la masticazione, perché devi fare così. No,
0: questo ti evita, diciamo, il dentista, tutte le protesi, ponti, impianti. Non so come funzioni, perché non è specificato. Però
2: lo scopriremo.
0: Qualcosa di molto più ambizioso: usare un anticorpo per riattivare la formazione di denti naturali. Solo che magari se sbagli ti crescono sulle gengive.
1: No, allora ti crescono i denti, ma ti accorcia i femori. Sì. Ora, nel tuo caso non si noterebbe.
3: No, di che non viene specificato la specie.
0: Oggi,
3: capito?
0: Oggi non c'è Pippo, ma io ieri ho incontrato Gallinari, che saluto.
2: Io l'avevo già incontrato qua.
0: Sì, ho capito, ma bello, mia moglie ha fatto un video con io di fianco. Già sono storpio di mio, no? Cioè, gamba corta, e tra l'altro avevo anche la scarpa col tacchetto rialzato. Cioè, capito? Ma cioè, sembro veramente un di un'altra nano. Specie. No, un'altra specie.
1: Ma Camiciani, Gallinari, perché adesso sto facendo confusione.
2: No.
0: Gallinari,
2: no,
0: è un giocatore di basket.
3: Basket.
0: Carissimo.
2: Danilo Gallinari.
0: Sì, Danilo, numero uno del mondo. E vabbè, io vicino a lui proprio. Ma quanto è alto?
2: È tantissimo. Porca, io guardavo così.
0: Ma giocatore, la domanda di che mi sono fatto subito, no? Cioè, arrivandogli praticamente altezza pene. Quanto ce l'ha grosso uno alto così?
1: Allora, è in proporzione, Marco, nel senso che se tu non sai, cioè, se tu non hai un termine di paragone, tipo non fai la foto con lui accanto all'accendino delle siga, ti rendi conto delle proporzioni, quindi ti sembra un pene normale. Rapportato a te è un tuo braccio.
3: Sì, no. Secondo me sì.
1: Almeno un avambraccio.
3: Cioè, anche se ce l'avesse piccolo, è più grande del nostro, capito?
0: Sai che ho visto Colin Farrell?
3: Gli hai misurato il cazzo anche a lui?
1: Come ce l'ha il cazzo?
0: Non lo so, no, lui basso, normale, bell'uomo, però tintissimo. Cioè, proprio era tinto brass.
3: Ma mai come Tom Cruise, ragazzi. Tom Cruise si
0: cazzo,
3: avvicina.
0: Tom Cruise non l'ho beccato, perché ve lo giuro, se l'ho beccato. Mi hanno detto, è la Mercedes. Cazzo, corri di qua di là. Ho detto a mia moglie, non essere gelosa, ma se lo becco me lo scopo.
1: Ma stava pilotando forse, Marco.
3: Sai che non dopo Bennato solo Tom Cruise riesce a spegnere la luce coi capelli.
1: Sì, sì. Anche Venditti dei tempi buoni. Però.
3: No, Bennato è incredibile, che salutiamo. Non Bennato,
0: ma Bennato. Anche Camiciaio Calzolaio comunque.
3: Anche Camiciaio Calzolaio.
0: Ragazzi.
2: Comunque, Marco, ci tenevo a dirti che mentre te eri a Miami a vedere la Formula 1, nel resto del mondo, per esattezza in Germania e in Belgio, si svolgevano altri due gran premi particolarissimi. In Germania la gara dei cavallucci a dondolo, ovvero ci sono questi che fanno, che c'hanno il cavallino
0: ci picchia, finto, che peccato che l'ho perso.
2: E saltano
3: c'era Colin Farrell anche
2: lì. In salto ostacoli. Mentre in Belgio c'è stata la gara del miglior verso del gabbiano. Ecco, io volevo che
0: pensa
2: lo sapessi.
0: Pensa, che peccato che non mi hanno invitato lì. Guarda, ti giuro, avrei evitato proprio.
3: Sai che gli sponsor si picchiano per poter pagare.
1: Tu ci scherzi, ma quando sono stato in Inghilterra 2-3 settimane fa, mi hanno presentato in un pub questo tipo che è il campione locale di gara di schiaffi in faccia.
0: Buono.
3: E tu hai chiesto una dimostrazione.
0: Gli hai detto, scemo di merda, mi fai la dimostrazione.
1: Per tre volte consecutive. Cioè, lo sport in questa piccola cittadina è darsi gli schiaffazzi nella faccia.
3: E tu hai levato il clacson dalla macchina.
1: Sì, sì, esatto. Già non posso suonarlo.
0: Poi quando sei arrivato all'aeroporto hai torto il velo o no?
1: Il velo?
3: Non è una donna lui.
0: Ormai a Londra ormai tutti.
1: No, ma erano nei Cotswolds.
0: Erano
1: nei Cotswolds.
0: Ma perché tu fai questi
1: posti? È la brianza dell'Inghilterra.
3: Lo sport è tirare gli schiaffi.
1: Ma pensa che non c'è una casa diversa dall'altra. C'è una cosa...
3: Perché se no ti tirano uno schiaffo.
1: Dal Medioevo a oggi tutte per...
3: Cioè, vuoi cambiare colore la casa? Scusa, vorrei farla marrone. Cosa hai detto? No, va bene, rimane bianca.
1: Ascolta, nel paese vicino lo stesso sport era calci negli stinchi.
3: E anche lì tutte case.
1: Voglio dire, quanto ti rompi i coglioni.
0: Tu scegli la località da visitare in base a queste cose?
3: Alla potenza. Cercare...
0: Sì.
1: No, allora io
0: voglio andare in un posto dove le case sono tutte uguali e la gente si piglia schiaffi in faccia.
1: È un posto che è un cap capolavoro. Cioè, voglio dire, c'ha la casa al Principe Carlo, non è che.
0: Cazzo!
1: C'ha la residenza estiva al Principe Carlo.
3: Il Principe Carlo ha la casa ovunque.
2: Comunque è re. Volevo dirvi che è diventato re.
1: Io non lo riconosco come re.
0: Però io non ho visto nessuno fare manifestazioni contro il re in Inghilterra. Scusa. No kings, no kings, no kings.
2: Perché lui è re per davvero.
1: Monarchia.
0: Cosa vuol dire? Scusa.
2: Vabbè, è venuto.
0: Ma anche i dittatori sono re, comunque.
1: No, i dittatori sono dittatori.
0: Il dittatore è peggio del re, perché
1: ma ha voglia.
0: Sono dei pezzi di merda, quindi certo. È tutto un controsenso, non si capisce.
1: Ma loro sono una monarchia costituzionale che da devono sempre manifestare.
0: Sì, ma anche il dittatore dico stesso, cioè tu fai una manifestazione contro i re ma in favore dei dittatori, no, che sono peggio dei re.
1: Ma non puoi
0: cioè,
1: manifestare contro i dittatori, se no non sarebbero dittatori.
0: Appunto, capisci fosse... che non sta in piedi. Cioè tu dici "Ah, sì, viva i dittatori, liberiamoli tutti", quando poi dopo dovessero liberare o ci fosse un dittatore dove tu stai manifestando, non potresti manifestare.
1: Ma quali?
0: Capisci?
1: Ma quali liberiamoli?
0: Ma sì, Maduro, c'è stata la manifestazione pro Maduro. Maduro, cioè, Maduro.
1: Al di là del fatto che tu non è che puoi andare in un altro paese e decidere chi deve
0: certo,
1: governare.
0: Certo,
1: cioè,
0: sì. Io e Paolo facciamo così.
3: Questo
0: certo.
3: Sì, anche il McDonald's. Certo. Ma voi decido io chi lavora. Pensate, quando
0: bravo. Certo, assolutamente.
3: Allora,
0: sì,
3: lui
0: certo.
3: Entra in McDonald's e cambia la foto dell'impiegato del mese. Sì. Per dispetto metto la mia. Se lavorassi qui lo sarei.
0: Sai che sarebbe. Ecco, quello è uno scherzo bello. Esatto. Sì, quello è uno scherzo bello. Andare a cambiare la foto del dipendente.
3: E metti tuo cugino sorridendo. Vestito anche in un altro modo.
1: Funziona anche in Italia la roba del
0: con la divisa del Burger King da McDonald's, sì, sì. Capito? Fai anche questi scambi
3: bellissimi. Vedere le facce di quello che era 20 giorni che gongolava, capito? Ha avuto la sua celebrità. Gli stacchi la foto e ne metti un'altra di un altro. Bellissimo, cazzo.
0: Bello. Poi quella... No, ma io metterei solo Paolo. Paolo vestito in maniera tipo da bersagliere.
3: Impiegato del mese di tutti i posti. Sì. Ma anche nei consolati, al posto della foto del presidente, metti la sua foto.
0: Sì, allora, sì. Quanti ascoltatori dello zoo magari lavorano da McDonald's? Fate sta roba, stampate la foto di Paolo. Cioè,
3: fatelo con l'intelligenza artificiale con il vostro abbigliamento e la ponete.
0: No, è più bello anche tipo bersagliere, sì, alpino, sì. Robe così.
3: Sì, cioè. Impiegato del mese in
0: e lo mettete al posto l'impiegato del mese, sai sì, che c'è sì. La foto vicino ai bagni, no?
3: Sì. No, vicino ai bagni, la mia vicino ai bagni, quella dell'impiegato del mese è
1: dentro
3: i bagni della water.
2: No, dai. Sì,
0: sì. Comunque, è arrivato il momento di giocare con un ascoltatore fortunatissimo, tra l'altro dalla Spezia, e torniamo dalle parti del signor Alisei.
1: Allora, io non riconosco la Spezia come Liguria, è un avanzo di Toscana.
3: Nella mia regione posso insultare che cazzo di nel Rinascimento il colpa tua invadevano sempre noi.
1: Allora, la Spezia è un rigurgito di Toscana che è caduto dall'altra parte dell'Appennino ed è diventato
3: Liguria. Scusa Letizia, lui gli dà anche ragione.
0: Beh, lei è Toscana, quello è Ligure, la Spezia sta nel mezzo, ovviamente.
1: Dopo Sarzana la Liguria è finita.
0: Tra l'altro la Puccioni che fa tanto quella liberale, cioè poi voi toscani tra di voi vi odiate tra provincia, i pisani odiano.
2: Diciamo che a noi ci odiano tutti. Poi pisa merda e tutto il resto è noia.
0: Ce lo vedi? Lo vedi?
3: Ma veramente l'hai detto.
2: Certo.
0: Pisa stupenda. Pisa bellissima. Pisa stupenda.
2: Lo so, però
3: stupenda.
1: La torre.
3: Aspetta che saluto quelli che lavorano in piazza Campo dei Fiori.
1: Anzio
2: Campo dei Fiori.
3: No, scusa, Campo dei Fiori.
1: Campo dei Miracoli.
4: Anzio Campo dei Miracoli.
2: Quelli devi salutare un po' in tutte le piazze.
3: No, ho salutato anche a Venezia adesso.
2: Hai fatto
3: preso
2: bene.
3: Un po' di
0: saluta anche quelli di Bologna. Ok, a posto. Possiamo giocare al ce lo manca. Andiamo, vai.

0: datevi un po' di cultura.
1: Giorno Lucilla, benvenuta. Come
2: ciao,
1: stai?
2: Dammi del lei.
1: Ah, mi scusi, dottoressa, salve. So salve. Che lei è diventata regina della bocca,
3: esatto.
1: Infatti ormai.
3: Che senso?
2: Esatto.
1: Sì, è acclamatissima per questi blocchi che fa molto brevi, dove rifà film famosissimi utilizzando soltanto la sua bellissima bocca.
2: Rifaccio è un po' riduttivo, nel senso che gli do una nuova dignità. Ecco.
1: Sì. Cioè, tu hai semplificato il lavoro di milioni di operatori nel cinema con la tua bocca, pensa.
2: Sì, esatto.
1: Cioè,
2: esatto.
1: Pensa se avessero saputo che esisteva la signora, anzi, signorina
2: Lucilla.
1: Non ero nata.
3: Sei cazzo. La bocca più famosa dopo Kim Kardashian.
2: Sì,
1: incredibile.
3: E Letizia Puccioni.
2: No, non le ruberei mai il titolo, eh.
1: Ma sono motivi diversi, Paolo. Cioè, Puccioni è la regina.
3: Anche gli CBT in forbice ti vedrei da Dio.
1: Attenzione, cara. Prima di mettere in palio un orologio Fumagazzi, dobbiamo ascoltare Rocky Balboa, reinterpretato da Lucilla in Brava di Bocca. Attenzione, sentiamo. Via.
4: Ecco Sangalo, lo stallone italiano Rocky Balboa. E alla mia destra il massacratore dei massacratori Apollo Creed.
5: Ding ding ding ding. Ding ding ding ding.
4: Vince l'incontro valido per il campionato del mondo dei pesi massimi Apollo Creed.
6: Non ci sarà rivincita. E chi la vuole?
4: Adriano! Adriano! Adriano!
2: Fermo immagine.
3: Mi mancavano un po' i bom bom bom bom in fondo, eh? Sì.
1: Però c'è una domanda, mi hai fatto venire in mente una domanda che mi sono sempre posto,
2: sì.
1: No? Cioè Rocky a un certo punto comunque diventa un grandissimo atleta, no? Nei film, diventa campione del mondo e sta sempre con quel mostro. Lei è brutta, forte.
2: Aspetta,
3: nel 3 diventa anche un pezzente di colpo.
1: Sì. Cioè, sì, di nuovo.
3: Stallone quando scrive le sceneggiature di questi film è pazzo.
7: Perché lui è partito da lì e lì è arrivato.
3: Ah, ha fatto la parola, diventa un pezzente di merda. Sì.
1: Però nella storia vera, almeno questo è quello che raccontano, veramente la storia di Stallone, lui ha dovuto vendere il suo cane. E poi quando ha avuto successo con il primo Rocky, se l'è ricomprato.
2: Sì.
1: Cosa che io non avrei mai fatto. Cioè, piuttosto vendevo mia moglie, vendevo voi, vendevo tutto, ma mai il mio cane.
3: Ma se gli poteva dare da mangiare, non poteva più mantenere.
7: Poteva dargli da mangiare la moglie.
3: Esatto.
1: Ma non era sua moglie veramente nel film.
3: Cazzo.
1: Cioè, anche se guardate Superman, quello con Christopher
7: è uguale.
1: Reeve.
7: Adriana è uguale a Lois Lane, identica.
1: È brutta anche lì, un cesso di... Anche
2: brutta,
1: in Matrix.
2: È normale però,
1: Cioè, lui, Matrix, bellissimo, cazzo, Keanu Reeves, un figo della Madonna, e lei, Trinity, oltretutto nella vita reale, lei mangia la prugna, quindi brutta anche lì. Perché scelgono?
3: Non lo so, però io sono rimasto traumatizzato perché mi stavo locandina di Rambo 6,
1: no.
3: E lui ha i capelli corti e bianchi, quindi è...
1: No,
7: praticamente... Cesare Cadeo.
3: No, la locandina è Renato Pozzetto contro tutti, fondamentalmente, col mitragliatore in mano, la roba... Cioè, a un certo punto ti devi anche fermare,
1: basta. Ma non ci sono idee, allora vanno rispolverare quelle vecchie.
3: Comunque
1: abbiamo Riccardo dalla Spezia in linea. Riccardo, sei libero di insultare quel merda di Fabio Lisei che ha trattato male la tua bellissima città. Prego.
8: Sì, vabbè, ma lui viene da Genova, dai, fa schifo al cazzo Genova.
7: Penso che non ci sei neanche mai stato, perché è tipico della gente di La Spezia che come arriva al confine con la città mi chiede, viene la Saudagi.
1: Senti Riccardo, cosa fai alla Spezia? Anzi, elencaci le cose belle della Spezia, dai. Perfetto.
8: Non Genova.
1: Cos'è?
8: Sicuramente non Genova, Marco, non c'è niente di bello a Spezia, neanche le Cinque Terre. Ma
7: non lo senti che è perso. Cioè,
2: non è...
7: Parla con qualcuno di Milano, ha paura di non conoscere la lingua, capito?
3: O io volevo ansawar. Sì.
1: Senti Riccardo, cosa fai alla Spezia?
8: Io lavoro in un museo, quindi niente di eccitante.
2: Che museo? Bello.
8: Museo Tecnico Navale della Marina Militare.
2: Bello.
7: Però di La Spezia hanno una sola barca e fanno
2: il cazzo. È uno dei porti più
3: Marina
2: importanti.
3: Italiana nel cuore, raga, spacca il culo.
1: Dico. Ma di notte si animano le, come nel film Una notte.
2: Sì, navi, però.
8: Sì, c'è cioè, sì. Filler, sì, bellissimo.
1: Che figata. Okay.
3: E lui se lo scopa, sì.
1: E lui se lo scopa, sì. Certo. Allora, attenzione, caro Riccardo, in palio c'è un orologio Fumagazzi. Pronta, bellissimo. Lucilla, prego, è tutto tuo. Vai.
2: E vai, Riccardo, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Yeah. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo.
1: Yeah, yeah.
2: La cangura ha 3 vagine.
8: Manca.
2: Cielo. Oh, 2 per la riproduzione e 1 per il parto.
7: 1 per leggere.
2: Sì.
3: 2 per la riproduzione, fumare. Quindi scegli.
2: Sì, esatto, scegli dove ficcartela. Bene.
1: Vedi che buon signore comunque ci aveva pensato.
3: Voglio rinascere il canguro, cazzo.
2: La patologia stripcasia vallarice. Manca, no, me la sono inventata. Tra l'altro mi ero inventata vallarice, ho sbagliato anche l'accento di quello che
1: mi
2: ero inventata.
1: Ma pensa che culo il cangura, la cangura che
2: ancora,
1: poi è canguressa.
2: Sì.
1: Sì, no, stavo pensando che lui dice, me la dai? Quale delle due? Cioè, quella? No, questa no.
3: No, ma la cangura può fare il quadrisom, che è una roba incredibile. Sì.
2: È vero.
3: È fantastico.
7: Io l'ho vista fare anche una di Brescia e non era cangura.
2: Ecco.
3: È il quarto buco?
7: Te lo dico. Vabbè. In privato.
2: Okay. Andiamo avanti, in America l'ovetto Kinder è illegale.
8: Cielo.
2: No. Una legge del 38 vieta di introdurre materiale non commestibile all'interno dei generi alimentari.
1: Yeah.
2: L'afefobia è la paura di restare chiuso in bagno.
8: Manca,
2: è la paura del contatto fisico con altre persone.
1: Dai, 2-2, vai.
2: Le banane sono curve per confondersi con i becchi degli uccelli e non essere mangiate dalle scimmie.
8: Totalmente assurda che dico cielo.
2: No, invece manca. No. Sono curve per un fenomeno detto geotropismo negativo, cioè sfidano la gravità per avvicinarsi alla luce solare. Se intrecci le dita della mano destra con quelle del piede sinistro, non riesci a parlare.
8: Manca,
2: esatto.
1: Cazzo, ovviamente. Stavo per provare.
2: Sì, lo so, immaginavo. No.
8: Ho provato, ecco perché ho detto manca.
2: Esatto. I gabbiani bevono acqua salata.
8: Cielo.
2: Hanno speciali ghiandole che la filtrano dei sali in eccesso. Nicolas Cage ha vinto un premio Oscar.
8: Manca.
2: Cielo. Per via da Las Vegas nel 95. No. Devi darmi 2 risposte esatte, altrimenti muori.
3: Nicolas Cage, veramente?
8: No!
2: Sì. L'assistente del Papa in Vaticano si prende cura di un pappagallo che si chiama Papagallo.
8: Manca,
2: esatto.
1: Dai, che ce la fai, una risposta
2: l'ultima
1: sola.
2: L'ultima possibilità. Letizia Puccioni è bis nipote di Dante Alighieri.
8: Manca.
1: Ci sperava, ma
8: no,
7: perché,
8: ragazzi,
7: perché ha detto un bis di meno.
2: Esatto, ne mancava uno.
1: Riccardo, hai vinto un orologio Fumagazzi. Grande.
8: Bravo.
1: Senti, te lo tieni tu o lo regali a qualcuno?
8: No, col cazzo, questo va in bacheca.
1: Bravissimo. Bravo. Te ne mandiamo uno orribile apposta, ok?
8: Siete i numeri uno, ragazzi, diamo.
1: Grazie, Ricky. Ciao,
8: Alizei,
1: buona giornata. Ciao.
3: Marco, ricordiamo che domani, dopo il cielo manca, apriamo ufficialmente le danze per il nuovo orologio Fumagazzi, uno dei primi che lanciamo della nuova collezione.
1: Ma è quello lì?
3: Quello lì. È quello originale che finalmente esce dopo tutte le copie che sono state fatte, compreso da Ruzza.
1: Sì, perché purtroppo c'è spionaggio. Voi non sapete.
3: Noi stiamo preparando l'originale. Noi siamo l'unica società che fa uscire l'originale dopo le copie, capito?
1: Esatto.
3: Siamo avanti anni luce.
7: Io avevo fatto questa lotteria dove dava i biglietti che avevano già vinto 2 anni fa.
3: Sì, è così, il meccanismo è quello. Quindi domani vedremo.
7: Non li compra nessuno.
1: Ciao Lucy, grazie mille.

0: proposito delle tre vagine del canguro, volevo ricordarvi la storia di questa Annie Charlotte, una 27enne britannica, che è affetta da, si chiama utero di Delfo, e quindi ha due uteri, due cervici e anche due canali vaginali. E lei ha dichiarato
1: Ma lì nello stesso punto?
0: Sempre questo.
2: Ah, è un asciuco praticamente.
3: Sono laterali o sono una sopra l'altra?
0: Saranno una accanto all'altro. Comunque lei ha dichiarato che ne ha una per il lavoro e una per la fede, perché lei fa un lavoro,
3: allora,
0: ovviamente
3: scusa,
0: lavora
3: con... due per il lavoro e una per la fede.
0: Io non voglio sapere.
3: C'è anche la fica di dietro.
0: Appunto.
1: C'è la fica di dietro.
3: Gli uomini anche. Sì.
1: Senti, Suma, scusate, una roba interna nostra. Suma, io ieri sono andato a vedere la regia che hanno utilizzato questi signori per la Formula 1. No? Cioè, una roba incredibile. E hanno circa un millisecondo di ritardo per mandare video in alta qualità da Miami a Londra. Ora non mi aspetto che tu sia, ma almeno i volumi. Riesci a mandarmi il ritorno di voi di Milano un po' più alto, così non sembra che sto urlando in una chiesa? Grazie, mamma mia, quanto sei
3: bello.
2: Marco, è un pressapochista. Marco,
4: non mollare, vai avanti, noi siamo con te.
1: Sì, io ti giuro che prima o poi, quando calano i prezzi dei voli, prendo un aereo solo per pestarti a sangue.
4: Fallo, io l'aspetto da 3 anni.
1: Il mio polso è largo come il tuo busto, te ne rendi conto? No, che potresti.
2: Sì, però Marco,
1: premerti.
2: Lui sputa veleno.
3: Esatto.
2: Allora, gli crescono queste bacche sulle spalle.
3: Se lui ti morde, non mangi più le verdure.
1: No, ragazzi, ieri ho visto una roba. Purtroppo non potevo far foto, filmare, giustamente. Cioè, hanno una struttura pazzesca, fanno tutto live in tempo reale, grafiche, pazzesco. Poi ti trovi Antonio Summa lunedì mattina che ti fa regia e ti cadono i coglioni.
2: Ma scusa, non hai visto che al cinema adesso girano col CGI in diretta?
1: Sì, questo è veramente
2: un flash. Cioè, tu sei il supereroe,
1: sì.
2: E giri la scena sullo schermo dietro, che è blu, ok?
1: Esatto,
2: non succede niente. Guardi nel program, nel monitor, e vedi la scena dietro come verrà nel film.
1: E poi
2: quindi
1: c'è
2: sei
1: Antonio Summa. Poi c'è Antonio Summa che non riesce a fare i volumi.
2: Con il Walkman che manda le canzoni.
4: Marco, non mollare, vai avanti, noi siamo con te.
1: Sai che ancora scrivi sta frase sulla chat? Chi è che l'ha riammesso nella chat? Poi che non,
4: l'hai detto
1: odio.
4: Tu.
3: Voi
4: no,
3: avete
4: tu.
3: Fatto pace.
1: Perché io sono buono, poi alla fine sono buono e ti perdono.
4: Grazie.
1: Prego.
3: Grazie.
1: Grazie. Senti, vi dico questa perché è 2 ore che voglio dirla, è bellissima. Hanno scoperto che i pinguini sparano stronzi come proiettili fino a 1,34 metri.
3: Per non sporcare dove ne dice, non si sposta questo. No, loro sparano la merda, capito?
2: No, allora, boom, prima passa il pinguino che fa il cerchio. E poi gli altri sparano la
1: il
2: merda.
1: Il pinguino Doris.
2: Esatto. Chi si avvicina più al centro del cerchio vince.
1: Io vorrei vedere però questo studio, cioè questi studiosi giapponesi che sono andati là a guardare i pinguini che sparano stronzi.
2: Cazzo, a misurare la distanza tra il buco del culo e le feci.
3: Wow.
2: 1,34 di media non è male.
3: Wow. Comunque succede anche a me quando mangio la cipolla cruda.
2: Sì, quella di Tropea, vero?
1: Ma ragazzi, una volta si stava meglio, dicono sempre, no? I vecchi dicono sempre si stava meglio prima.
2: E poi muoiono.
1: In realtà noi stiamo analizzando la musica, no? Dagli anni 50 ad oggi, attraverso Sanremo, che è un po', diciamo così, il feudo della musica italiana. Esatto, e faceva cagare anche allora. Cioè. Esattamente come oggi, ci colleghiamo con C'era una volta Sanremo. Prego, subito, vai.
5: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
6: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

0: Il 1968 passerà alla storia come l'anno della grande contestazione globale.
1: Sì.
0: Dalle barricate di Parigi alla primavera di Praga, passando per il primo spinello della Puccioni, l'anno è segnato da sogni di rivoluzione, tragici assassini e conquiste storiche. Mentre il mondo cambia pelle, il festival rimane la solita scartavetrata sui maroni in bianco e nero.
1: Sì.
0: A vincere è l'accoppiata Sergio Endrigo Roberto Carlos con Canzone per te.
2: C'era una volta Sanremo.

0: Come da tradizione, il terzo posto si piazza subito dopo il secondo, occupato questa volta da Adriano Celentano con Canzone.
1: C'era una volta Sanremo.

0: Bellissima, molto bella. Sei d'accordo, no? Comunque, cioè, alla fine come è un culo. No. È un culo anche quello.
1: No, no. Sì, beh, per culo. Lui sì.
2: Marco, di la verità. Dopo il Gran Premio, visto che sei tornato a casa con una macchina elettrica che non fa rumore, hai acceso il ferro per un bel giro maschio per Miami?
0: No. No. No, no. Però è imbarazzante, imbarazzante, imbarazzante.
1: La macchina elettrica, dici?
0: Sì, sì.
3: No, diciamo che ti sei riposato le orecchie, di la verità.
0: Ma non fanno più rumore le Formula 1.
3: Nemmeno quelle.
4: Metà turbo.
0: Metà motore elettrico ormai. Infatti sono incazzati neri. Sì, poi dopo ve lo spiego.
1: L'altra metà è un contrabbassista proprio. Sì, sì.
0: Hanno fatto una cagata. Hanno fatto una cagata.
4: Cagate enorme.
0: Passano e fanno una zanzara. Dai,
4: ma senza parlare di hanno avuto la grande idea di fare la Formula 1 elettrica.
0: Ma perché hai detto così? Scusa.
4: Due coglioni, ragazzi. Andiamo a vedere la gara.
0: Sembrava Martin.
5: Sparare, immergermi nel lago.
0: Ne parliamo dopo la pubblicità.
6: C'è una cosa che mette d'accordo tutti: la qualità inconfondibile delle uova Le Naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroen EC3 Max. Scegliete Le Naturelle, la qualità vi premia. Le Naturelle, famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
7: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026. Montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.

0: Termini e condizioni su sito e app.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
8: E di vincere, Antonella!
9: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
9: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
10: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
11: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
12: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
13: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
14: Alcuni sono fatti per stare insieme.
13: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
15: Questo killer non sbaglia mai.
13: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
18: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
19: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
18: Mi hai detto che ami l'Islanda.
19: Ma vivo in Italia.
18: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
20: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
19: Una cosa per fortuna esiste. La mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
20: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
19: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
20: Pittarosso o scarpe? Scarpe, scarpe. Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
21: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.

0: Qui altro è Justin Bieber 2. Cioè,
1: scusa, sto parlando con il mio amico.
2: Stiamo parlando di vagina orientale. Perché devi
3: mettere il tuo becco mefitico?
1: Stiamo parlando io e il mio migliore amico.
3: Una volta che parliamo di figa,
1: si mette sempre in mezzo.
2: Ma è già passata la voglia.
1: Scusa, rifaccio. Aspetta, alza un attimo la canzone. Su, ma rientro. Oh, fa, minchia, l'orientale.
3: Mangiargliela proprio con la soia.
1: Chissà se ce l'hanno di traverso.
3: No, ti posso assicurare che è dritto. Ho visto un sacco di documentari.
1: Allora cosa
3: no, stava facendo il suo squallido playback. Perché l'hai messo in un angolo, il povero baby.
0: Televisione, audio spento. Pensavo.
1: Dai, vabbè, adesso possiamo parlare tutti. Dai, vabbè, niente. Va parlavamo di figa, sai che. Di motori con Fabio non posso parlare. No.
3: Mi hanno anche accusato di fare pubblicità alla Citroen. Voglio dire, che è una macchina nobilissima. Ed è il regalo col concorso delle uova. Voglio dire,
1: non scusa, però io non posso fare la pubblicità delle uova. Lo
3: io
1: sai,
3: sì, e anche alla Citroen.
1: È una questione di coerenza, no, niente.
3: Io ce l'ho la Renault.
1: Comunque, parlavamo delle macchine di Formula 1 che per metà sono elettriche. Ed è un disagio enorme per i piloti.
3: Ma quale metà, però?
1: Una delle metà.
3: I pedali.
1: Metà. 50% è elettrica e praticamente davanti, durante alcuni punti della pista l'auto, siccome non è che possono mettere una batteria gigante perché altrimenti pesa e la macchina rallenta, l'auto deve ricaricare. Ci sono dei punti in cui magari il rettilineo, dove il pilota mica accelera di brutto perché c'ha il boost della batteria, ma la batteria, la macchina è intelligente tra virgolette e dice no, rallenta perché devo caricare la batteria per il prossimo boost, e quindi è lì che vieni inculato e vieni superato. Non so se l'avete guardato un po' il Gran Premio. No.
3: Ma dai, è una palla terrificante. Cioè.
1: Vabbè, in televisione è carino da vedere. No, dai.
4: Cioè, da vivere.
3: Da vivere là come hai fatto tu è molto bello. Da vedere in televisione è una rottura di coglioni totale.
1: Vabbè, comunque sta di fatto che ci sono stati dei sorpassi incredibili perché lì una delle macchine ha la batteria carica, l'altra no. È tutto.
4: Allora è più divertente però.
0: No, ragazzi. Allora, le macchine elettriche sono elettrodomestici.
1: Esatto. Anzi, sono dei giocattoloni.
0: Non le chiamerei macchine. Quelle cose lì con le quattro ruote, col motore, sono elettrodomestici. Le macchine sono altre.
1: No, ma allora,
4: in realtà però non è vero.
1: No, ma c'è da fare una considerazione. Allora, le auto di Formula 1 quanto corrono? Corrono due ore, girano, facciamo tre ore in una giornata. Tre giorni, tre ore per giorno, ok?
4: Sì.
1: Quanto potranno mai inquinare rispetto a tutto il resto del mondo e le industrie? Tutto? Niente, il nulla assoluto. Quindi perché toccare quel settore lì? Sono tre giorni, due giorni di giri in pista, non rompere i coglioni, lascia un bel motore, bello allora, combustione.
0: Esatto, ne parlavamo prima. Cioè, perché la Formula 1 elettrica e anche le MotoGP elettrica non ha avuto successo? Perché non c'è il rumore. Cioè la gente quando va a vedere le gare vuole sentire il casino.
3: Cioè, sono persone basic, ragazzi, cioè sono così dall'uomo di Neanderthal, e se non sentono brum brum brum non
1: si
3: divertono.
1: Si parla di uno sport, uno che ama i motori vuole andare a sentire il rumore del motore, non vuole sentire mezzo motore.
0: Puoi farmi anche una Tesla da 3000 cavalli, ma non la rispetterò mai come rispetto una macchina da 400 cavalli aspirata. Cioè,
4: ma se ti fanno una Tesla da 3000 cavalli, cioè
0: non sono i cavalli.
4: No, ma se te la fanno, se ti fanno la Formula 1 elettrica come adesso.
0: C'è già la Formula 1 elettrica.
4: Sì, ha fatto anche il campionato.
1: Sai che tra l'altro a Dubai fanno le gare con le macchine senza i piloti, cioè sono radiocomandate
0: cazzo.
1: Sì, tipo Formula 1 però elettriche, radiocomandate
3: dalla Polistil, così.
1: No, da uno. Dai meccanici.
3: E poi ci sono i neri per caso che fanno i rumori delle macchine.
1: Comunque ieri si parlava del fatto che è probabile che magari tra 10-15 anni esisteranno piloti robot che guideranno la macchina in maniera autonoma, ma lì perdi tutto. Cioè il fatto che ci sia il rischio dell'incidente è l'emozione.
3: Tanto crepa lui, dici tu.
1: Ma no, vabbè, ma fa parte dello sport. Cioè in Formula 1 purtroppo accadono incidenti, sono morti.
3: Nel golf no.
1: Tra l'altro non abbiamo fatto un saluto a Zanardi che è venuto a mancare qualche giorno fa.
4: Il primo maggio, come Ayrton Senna tra l'altro.
1: Che peccato, veramente. Comunque l'ingegnere che mi ha portato a fare tutti i giri dentro la regia mi ha spiegato che in realtà tutte le manette che ci sono oggi sul volante della macchina di Formula 1, sai che hanno un miliardo di manettini.
0: Sono per far godere una donna con i capezzoli virtuali.
3: No. Io pensavo che facessero i suoni degli animali come quelli della Chicco.
1: Allora, questo è quello che mi ha raccontato. Spero sia vero. Cioè, cazzo, un ingegnere ha lavorato per la Ferrari
0: per tanti
1: anni.
0: Penso che ti percoli. Cazzo.
3: Beh, ma l'ha visto, allora, ho detto, ma gli racconti.
1: Un tempo il regolamento prevedeva che se il pilota, mentre era in gara, si lamentava con la squadra, diceva guarda che secondo me tende un po' a destra, potevano fare delle modifiche direttamente direttamente dai box all'auto. Poi la FIA ha deciso che questa cosa non si poteva più fare e ha deciso che il pilota doveva essere quello che gestiva l'auto dall'auto. E quindi Schumacher, quando correva nella Ferrari, si è fatto fare il volante con tutti i manettini. E lui era uno smanettone, molti certo. facevano i dritti per colpa di questi manettini. Lui invece era il numero uno in questa roba qua, era tipo un joystick. E riusciva a manovrare tutto e a ricalibrare la macchina in corsa. Ed è per questo che è
3: diventato il campione che era. Io ho letto che per aumentare l'aerodinamicità in corsa lui aveva questo piccolo tornio e con la creta faceva dei mini alettoni e bastava una piccola variazione per andare 2 chilometri.
0: Lui nei momenti di tensione si fabbricava delle sigarette mentre guidava.
1: E non abbiamo detto, minchia ragazzi, anche se corre per la Mercedes, Antonelli, numero 19 anni.
4: Sì.
1: 19 anni.
3: Ce l'ho avuti saltato, anch'io, non è che...
1: Ha saltato anche la Formula 2, la Formula 3, cioè questo dritto in Formula 1. Ha vinto una gara dietro.
0: Ragazzi.
1: Numero 1, italiano ovviamente. E ieri, bello, bandiera italiana, inno nazionale. Non lo sapeva nessuno.
0: Niente mai. Frega niente a nessuno.
1: Vabbè, niente, non si può parlare di auto in questo programma. Abbiamo la fighetta della Kika. Forse la Kika alla fine gli piacciono le macchine. A te non piacciono moto macchine, robe varie.
4: Sai che no. Anzi, no.
1: Cuccioni proprio. Ma la cosa grave è Fabio Alisei. La cosa grave è quella.
4: Guarda, io ho visto anche dei Gran Premi. Ho seguito Schumacher quando era a Firenze.
0: No, si chiama Schumacher, non Mini Schumacher.
4: Perché volevo dire Michael Schumacher, Michael Schumacher.
3: Fratello, no, ti stava sul cazzo.
4: Ralf Schumacher ero già qua quando c'era lui.
1: Ma perché? Ha ragione l'ascoltatore, dice: quanta cattiveria gratuita contro
3: è
1: la
3: vero,
1: Puccioni.
3: È vero, è vero.
1: Non hai bisogno di nessuno, sei una donna forte in una giungla di uomini medi. Ci vuole molto coraggio, brava.
0: E quindi gli direi:
1: brava.
0: Non mollare, vai avanti, noi siamo con te.
3: Comunque non è una cattiveria gratuita, prendiamo un fior fior di soldi ogni mese per infierire su di lei, che è una parte divertentissima del
1: voi
3: programma.
1: Voi lo sapete, ma lei per ogni insulto ha firmato un contratto, prende 7.000 euro.
4: Ma siete
1: quindi
4: voi che li prendete?
3: Noi li prendiamo, sì. Abbiamo un ricarico enorme.
0: Sì. Noi ti rivendiamo.
1: Io quando sono andato a rinnovare il contratto, Salvadieri mi fa: allora senti, se mi insulti la Puccioni 7 volte a puntata, ti do un aumento.
4: Capisci?
1: Di capito? Così, quindi io mi attengo.
3: C'era anche l'opzione sputa nelle scarpe a Summa, ma difficilmente le lascia incustodite. Quindi non ho
1: Puccioni,
3: parlato.
1: Puccioni, cioè passa al lato oscuro della forza, be a man, diventa anche tu uomo.
0: Definitivamente,
1: uomo
0: direi.
1: Alfa. Vai, Summa, andiamo.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
6: Se sei ad un meeting, non ascoltare chi parla. Cerca un paio di tette da guardare e fai solo quello per tutto il tempo. Sii uomo. Se un bambino ti osserva, chinati verso di lui e digli: che cazzo ti guardi, insetto? Sii uomo. Sbrocca senza un motivo e metti a disagio tutti gli altri. Sii uomo. Se qualcosa ti sta piacendo, trova un modo per rovinarla. Sii uomo. Di a tua moglie che non c'è bisogno che lei vada a lavorare.
4: No.
6: E poi rompile il cazzo perché spende i tuoi soldi. Sii uomo.
1: Eccolo.
6: Annusa il culo del tuo cane. Sii uomo.
3: C'hai coraggio.
6: Se un cesso pubblico è intasato, cacaci sopra la tua torre di Pisa e vattene. Sii uomo.
1: Ma no.
6: Quando ti prestano qualcosa, non restituirlo. Prestalo a qualcun altro come se fosse tuo. Sii uomo.
3: Ma no, vabbè, io lo faccio.
6: Non meditare.
4: No.
6: Segati. Sii uomo. Se senti che stai per fare una cazzata, fermati. E poi fanne una peggiore. Sii uomo.
1: Bravo.
6: Comprati un Rolex e poi continua a guardare l'ora sul telefono. Sii uomo. Impara a ruttare il tuo codice fiscale. Sì, uomo.
3: Cazzo, è importante.
1: Mi dai il codice fiscale.
6: Se ti cade una cosa nel water, guardala. Decidi che non ti serviva e tira lo sciacquone.
1: No.
6: Sì,
3: cosa
6: uomo.
3: Ti deve cadere?
6: Usa la carta di credito come se fosse soldi gratis.
3: Ecco.
6: Sì, uomo.
1: Paolo Noi.
6: Se sei calvo, compra un phon per asciugarti i coglioni. Sì, uomo.
1: Io lo faccio, io mi... anche Pippo, eh?
4: Eh sì.
1: Anche Pippo. Dopo certo. La doccia, una bella asciugata ai coglioni, bellissimo.
0: Bello.
1: Vedi questa frangia di peli, bellissimo. Sì, facciamolo insieme la prossima volta.
3: Molto soddisfacente.
0: No, ma io adesso mi raso le palle, tutto, non c'è più niente.
1: No, che delusione. No,
0: sì, perché l'effetto mammut lanoso mi aveva rotto i coglioni.
3: Ah, sì.
1: Cazzo.
3: Io ho fatto metà sì, metà no.
0: Sì.
1: A me piace durante l'atto sentire mia moglie fare. Così è bellissimo.
3: Ma dall'ano lo fa.
0: Sì. E anche la lingua.
1: Come dall'ano?
3: No, scusa, ho equivocato, forse l'ho distratto.
0: Sì,
3: stai pensando. No, ho sentito quel rumore lì e ho collegato.
0: No, quel rumore lo fa lui sull'ano.
4: Io vado a casa.
0: Lui
4: ciao.
0: Sull'ano, forse l'ho peggiorata.
1: Sì. Non si fa.
3: Scusate,
1: no.
3: Ero distratto.
1: No, purtroppo Rai 2 a casa mia non si vede.
0: Niente, neanche con
1: si prende, no,
0: la
1: no.
0: Crema.
1: No, niente, non si prende. Tra i due non si prende. Da
0: neanche
1: me,
0: con l'emergency cream.
1: Ho provato anche con la VPN, niente. Tra i due non
0: esiste. ISDN?
1: A casa tua, Puccioni, si vede bene tra i due.
4: Io non rispondo alle domande, che non capisco.
0: È un suono familiare?
4: Ma... Lui si riferiva ad altro però, eh?
0: Eppure io, secondo me un giorno ti chiameremo Smash Puccioni.
4: Non so cosa hai detto. Non so cosa sia.
1: Meno male, Puccioni. Meno male.
0: Devo scappare da Stefanone, cazzo.
1: Sì, non cercare niente oggi. Quando esci pensa a domani, una bella giornata, no. Un'altra puntata.
4: Vado a farmi gli occhiali.
0: Minchia, ma te li fai proprio tutti, oh.
3: Anche io.
0: Ancora sbagliato ancora.
1: A domani, ciao la chicca.
4: Ciao
1: amore, ciao. Grazie a Fabio, il mio migliorissimo amico, quell'altro là con la maglietta nera.
3: Che dice,
0: fa,
3: volgarità.
0: Ma cosa fa? Sono stato nel mio.
1: La signora, la vera signora di questo programma, Letizia Puccioni. E quel sacco di merda di Antonio Summa.
4: Vai,
1: a domani, ciao. Ti odio.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.

0: Regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Come stai? Come stai? Aspetta, aspetta. Intanto sono le
1: 16 in punto.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.

0: It's showtime! Music
1: and cars! Buongiorno, amici! Buon pomeriggio, siamo tornati!
2: Mamma mia, sembra un mese che non siamo in onda!
1: Veramente.
2: E invece solo un giorno in meno settimana scorsa.
1: È vero. Come è andato questo weekend? Intanto lo chiediamo a tutti i nostri amici fancarsisti, speriamo che sia stato tutto, insomma, come dire,
2: secondo i piani.
1: Che sia andato secondo i piani, sì. O comunque che non sia successo assolutamente nulla di brutto, nulla di negativo. Ecco, quello poi è la cosa più importante.
2: Sono d'accordo. Il tuo weekend com'è andato?
1: Bene, tutto a posto, molto bene, molto bene.
2: Anche il mio, sì. Praticamente è stato un weekend all'insegna del buon cibo
1: e del buon vino.
2: No, l'unica piccola nota, ve lo ricorderete, mercoledì scorso io sono rimasto a casa per un problema di Piper all'orecchio che continua ad avere, per cui insomma venerdì sera abbiamo passato una bellissima nottata al pronto soccorso veterinario.
1: Molto divertente.
2: Saluto tutti i veterinari giovani che fanno le notti,
1: sì, certo.
2: Perché veramente ne vedono di cotte e di crude anche la maleducazione delle persone.
1: Oh, mamma mia,
2: perché
1: soprattutto
2: purtroppo
1: quello, certo.
2: È vero che questo vale per tutti quelli che lavorano nel campo medico, negli ospedali, con le persone uguale, però insomma si perde sempre un po' la cognizione di dove si è e del rispetto altrui.
1: Sì, soprattutto l'educazione in generale. Effettivamente. Ma non vogliamo però soffermarci.
2: Certo, figurati. Vuoi sapere del quasi incidente mortale?
1: Vuol dire, hai creato una canzone l'intelligenza artificiale su questa cosa.
2: Vai,
1: insomma,
2: prego.
3: 105 Music and Cars presenta la disgrazia.
1: No.
3: Del giorno.
1: Quella che poteva diventare una disgrazia.
4: Potevo rimanere offeso.
5: con la lingua così.
4: Un po' così.
1: Porca miseria, ragazzi.
2: No, beh, allora, sì. Lo sapete che io ho una fobia degli insetti. Dico, l'ho sempre raccontata questa cosa. Benissimo. Gli insetti, anche quelli più piccoli, è tutto sommato innocui.
1: Come le cimici.
2: Per cui eravamo in viaggio direzione Roero, direzione Langhe, insomma quel giro lì, e stavo guidando serenissimo al grido ma questa macchina è comodissima, fa tutto lei, eccetera eccetera. A un certo punto, con la coda dell'occhio vedo muoversi qualcosa sul finestrino. Penso sia all'esterno, quindi giro un po' lo sguardo, invece c'era una cimice, bella grossa, attaccata al finestrino, quindi io mi pietrifico al volante. E dico, ragazzi, c'è una cimice, aiuto. Quindi cercano di prenderla, di raccogliere. Il problema è che questa cimice giustamente vola.
1: Si sposta
2: e quindi mi vola addosso. E quindi io...
1: Avete presente uno che sta guidando un'auto?
2: Sì.
1: Che ha paura di questo,
2: esatto.
1: Che cosa può capitare?
2: Quindi,
1: meno male che non è successo niente.
2: Terzata folle.
1: Ragazzi, meno male, guarda.
2: Poi siamo tornati tutti su, così.
1: Mamma mia.
2: Io mi sono dovuto accostare, grazie a Dio non è successo niente, dietro non c'era nessuno, davanti nemmeno,
1: male,
2: per cui
1: meno male.
2: Mi sono dovuto fermare, abbiamo fatto guidare Rosario e io ero terrorizzato che la cimice potesse riapparire, cosa che poi è successo e è riapparsa, ma io non stavo più guidando, quindi ho solo urlato.
1: Meno male, adesso al di là di tutto noi giochiamo su questa cosa,
2: però pericolosissimo.
1: Però hai visto la Stefi? Hai salutato la Stefania?
2: Abbondantemente, sì.
1: Canale.
2: Agriturismo Malabaila, bellissimo, abbiamo mangiato benissimo. No, devo dire che siamo stati un weekend in giro, quindi devo salutare Casa Scaparone, questi ragazzi bravissimi.
5: Ciao Scaparoni.
2: Uri, che vabbè, Sapori Condivisi, che è questo ristorante dove andiamo spesso lì.
5: Sei un grande.
2: In zona e poi chiaramente Malabaila. Guarda, abbiamo veramente...
1: Capisci perché io vado spesso?
2: Perché
1: è proprio casa, è proprio un posto, insomma, dove si mangia bene, non è lontano da Milano, quindi insomma.
2: Ma infatti tu hai la tua camera riservata sempre, mi hanno detto, per Fabio c'è sempre posto, quindi...
1: Che carini che sono.
2: Sì.
1: Buongiorno Pivaz, come stai?
6: Ciao, sto bene ragazzi.
1: Tutto bene?
6: Ciuccio bene.
1: Ciuccio bene, tu che facci?
6: Io ho fatti, allora, sabati tenuti i miei nipoti.
1: Che goduria!
6: Sì!
2: Lo zio!
6: Ho fatto lo zio sabato.
1: Sì.
6: E ieri invece abbiamo fatto i salutisti.
1: Sì.
2: Veramente?
6: Quindi camminate.
1: Che bello.
6: Abbiamo visto gli animali, gli alpaca.
2: Bello.
6: Sì, c'è un posto
2: dalle tue parti,
1: esatto.
2: Tra l'altro.
1: Davvero, bellissimo. Bravi. Senti, salutiamo anche la nostra Pinnetta, salutiamo la zia e salutiamo...
2: Francesco da Forlimpopoli.
1: Guardate che cosa ci ha mandato. Adesso chi può, chi vede, vede,
2: no,
1: insomma,
2: c'è scritto Godo e dal mio lato Ladro.
1: Chi segue il canale 66 potrà vedere questa tazza con la foto mia e del nostro Darietto con da una parte Godo
2: Dove
1: Godo e dall'altra
2: Ladro.
1: Grazie,
2: veramente
1: Francesco.
2: Ha scritto questo piccolo pensiero davvero. È per tutti voi di Music and Cars, ma in particolare per te Darietto, ladro.
1: Bellissimo, grazie
2: amici. Francesco.
1: Allora, buon lunedì, naturalmente, buon inizio settimana. Ricordiamo il numero 342 41 15 105 che poi insomma vi servirà perché oggi si sa, si gioca.
2: Sì.
1: Però prima, attenzione.
2: Allora,
1: non è una pianta, cioè fa parte delle piante, però normalmente insomma si regalano i
6: fiori.
2: Okay.
1: Perfetto. Se prendi al singolare
2: E poi
6: Fiorano.
2: No.
1: Floriano.
6: Sì, Fiorano dove c'era, tra l'altro Fiorano invece dove c'era la Ferrari.
2: Fiorano. Questo è Floriano. Poi vabbè, gli altri due possiamo dirli noi, ma forse il primo
1: porca miseria, perché aveva
2: perché ricorda un po' quello di Verdone, quello un po' idiosincrasico, come
6: però
2: si chiamava?
6: È Furio.
2: Ma non è quello.
1: Non è, no, e lui è Fulvio.
2: Fulvio. E l'altro Porfirio.
1: Porfirio è veramente complicato, ragazzi.
2: Ma Porfirio,
1: c'è qualcuno? Porfirio. Porfirio potrebbe essere un altro brusaporco.
2: Ma che Porfirio?
1: Ma che nome è, dico io? Vamonos.
3: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: c'è della bella musica.
1: È vero, è molto, vero, molto. Lo possiamo dire.
0: Questo è 105 Music in Cars, amici. Buon lunedì a tutti. È il 4 maggio, non l'abbiamo detto. May the 4th. Cioè il 4 maggio, Be With You, giocando su sempre,
1: certo,
0: May the Force,
1: è vero.
0: Che è un po' il detto di Guerre Stellari, Star Wars, e oggi è la giornata infatti mondiale dedicata a quel fenomeno che era Guerre Stellari.
1: Ma partiamo come tutti i lunedì con delle belle notizie. Ci piace cominciare, lo diciamo, sì, perché noi normalmente chiudiamo la settimana con il blues e quindi con degli sfoghi. Non l'abbiamo fatto venerdì scorso perché era festa, lo faremo questo venerdì, sì, però il lunedì noi vogliamo essere super positivi, quindi andiamo a spulciare un po' di, come dire, good news, un po' di notizie che, insomma, magari di cui voi non avete sentito parlare, e ve le diciamo noi.
2: Good news, good news, le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Per esempio questa me l'ero persa,
0: io
1: non lo
0: letta.
1: Sapevo, gli scienziati hanno coltivato, sì, tessuto cardiaco su foglie di spinaci. Pazzesco. Una scoperta che potrebbe rivoluzionare il trattamento delle malattie cardiache.
0: Non solo, poi stavo leggendo in questo articolo scientifico che parlava di questa cosa, il fatto che sarebbe anche un passo avanti, perché si potrebbe superare il dover, come dire, rifornirsi da valvole cardiache animali.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi esatto, anche per, esatto, il benessere degli animali. Se si riuscisse a fare sinteticamente, funzionasse, sarebbe meraviglioso. La donna più ricca del mondo, erede di Walmart, che è questa catena gigantesca di supermercati statunitensi, ha aperto una facoltà di medicina gratuita per studenti poveri.
1: Bello.
0: Dando loro la possibilità di studiare.
1: Bello,
0: bellissimo.
1: Bellissimo. Attenzione, anche la tartaruga verde, per esempio, non è più considerata una specie in pericolo di estinzione.
0: Oh, questo che, insomma, non significa che non ci bisogna.
1: No, infatti, che se la vedete da lontano, ecco, ci sparate. Ecco, non dovrebbe essere così.
0: No.
1: Però è una bella cosa il fatto che molti animali che fino adesso erano veramente considerati in via di estinzione, alcuni non lo siano più.
0: Alcuni animali, come per esempio l'aquila di mare testa bianca, perché la popolazione di questo volatile ha mostrato una crescita molto stabile dopo aver rischiato l'estinzione.
1: Vedi?
0: Questa bella aquilona con la testa bianca,
1: bella. 130 paesi hanno firmato un accordo, non so se ci sia anche l'Italia in questo, credo di sì, però dovremmo andare a controllare, per salvare gli animali migratori come balene, come le tartarughe, appunto, ne parlavamo prima, e come tutti gli uccelli. Quindi, insomma, anche questa è una cosa positiva. Bisognerebbe vedere, insomma, la lista di 130 paesi è anche tanta roba.
0: Dovremmo esserci anche noi.
1: Ma speriamo,
0: stavo
1: su 130
0: guardando...
1: paesi, guarda.
0: Sì, sì, perché c'è un sacco di paesi europei, tantissimi, in più c'è anche il Brasile, quindi arriva dalle Nazioni Unite, ecco.
1: Sì.
0: Pensavo dicendo
1: la
0: comunità,
1: okay,
0: europea, no, dalle Nazioni Unite questa legge. Bene.
1: Okay. Altre buone notizie sulla pagina Instagram Humanetica e cosedalmondo.it.
3: Eh no, scusa.
1: Te prego.
3: Oggi devo intervenire.
1: Perché? Oh.
3: Perché il grande Davide Polettini mi ha dato una good news.
1: Quella.
3: Allora. Sai che lui è veronese?
1: Sì.
3: Ci tiene.
1: Certo.
3: Sì. Allora, praticamente era tutto soddisfatto perché al Parco Natura Viva di Verona è nato un coccodrillo nano africano.
1: Ma veramente?
3: Che è il coccodrillo più piccolo al mondo, in via d'estinzione, ed è nato al Parco di Verona.
1: Ma veramente?
3: Sì.
1: È una bella cosa questa.
3: Era tutto felice, soddisfatto del coccodrillo nano africano nato a Verona.
0: Perché lui cosa cambia? Scusami.
1: Il coccodrillo nano
3: perché
1: africano.
3: Perché parla in no?
1: Beh, effettivamente.
3: Perché è uscito il coccodrillo e ha detto: ah sì, sono nato qui adesso a Verona.
0: Sì, ma parla così perché il nano è piccolino.
3: Sì, il nano è piccolino.
1: Raro però, raro.
3: Rarissimo.
1: È raro. Grazie amici, grazie.
0: Grazie.
1: Buone, grazie.

0: un po' indietro, un po' nel tempo. Sì. Questa è Madonna, insomma, si capisce, con Sabrina Carpenter.
1: Che tra l'altro non ha mai nascosto di ispirarsi a Madonna per la sua carriera,
0: certo,
1: visto che fa
0: certo.
1: musica proprio in quello stile lì. In questo caso tratto dall'album che uscirà a luglio, Confession Part 2,
0: yes.
1: Insieme a Stuart Price, appena ascoltata.
0: Bring Your Life è il nuovo singolo, ma attenzione, l'abbiamo detto, il lunedì si gioca.
1: Sì.
0: Quindi, il sì o no... torna prepotentemente, vero, in Music in Cars, con la possibilità di farvi vincere un kit e portarvelo a casa, mm-hmm, scrivendo sì o no. L'unica cosa che potete fare col sì o no in questo gioco, scriverlo e mandarcelo al 342 41 15 105.
1: Non vediamo l'ora, anche perché settimana scorsa non è andata benissimo. Non parlo in generale, plurale maestatis, perché a me
0: sì.
1: Che il sì o no non fa impazzire, perché mi mette in ansia. Però settimana scorsa, vi ricorderete, non è che benissimo, non abbiamo regalato granché col sì o no, quindi bravi, se riuscirete a portarvi a casa il kit. 342 41 15 105 dovete scrivere
0: sì o no. 105 Music and
2: Cars. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: 1, 2, 3
8: Team battiti like spring.
9: Grazie Ferrara.
10: Come prima di me, prima di lei, solo così.
11: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team battiti live spring, mercoledì in prima serata, canale 5.
12: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante, giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
13: Doppio malto,
14: birra, cucina e felicità.
12: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
15: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
16: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99€ e salami nostrano da 500 grammi a 3,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
20: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
22: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
23: Tu perché sei così?
22: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
0: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
1: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: Italian.
1: Che il gioco cominci.
2: Dai!
3: 105 Music and Cars. Present.
0: Cosa?
4: Sì o no?
0: Chi?
4: Sì o no?
5: Dario, sei un grande.
4: Sì o no?
0: Grazie.
2: Allora, zia, mi raccomando, ascolta tutti i nostri ascoltatori, segui anche i loro messaggi, rispondi a tutti i messaggi, perché sì, c'è Flamur di Faenza che è molto preoccupato perché lui il 17 marzo ha giocato e vinto,
0: sì,
2: e non è arrivato ancora nulla.
0: 17
2: Flamur,
0: marzo?
2: Ma era ieri.
0: Era ieri. Per i giochi della radio
2: non
0: e per i kit, marzo è veramente come se fosse l'altro ieri, per cui ci vuole almeno 5-6 mesi ancora, ma stai tranquillo,
2: no,
0: che
2: vabbè,
0: prima o poi arriva.
2: Non lo so, però sì, sì, stai tranquillo, non ti preoccupare, Flamur. Poi
0: Abbiamo il primo giocatore, sono due uomini, attenzione,
2: sì,
0: lo dico già. Il primo è un torinese, parlavamo di Piemonte perché io ho fatto il weekend nelle Langhe. Da Torino, in questo caso, Carlo è il primo.
2: Carlo!
6: Eccomi, Nea!
2: Eccomi, Carletto!
0: Come stai, Carlo?
6: Sto molto bene.
2: Stai molto bene? Come stai, Carletto? Che fai? Che fai? Cosa hai fatto intanto questo weekend?
6: Allora, questo weekend siamo andati a festeggiare mio padre che compie 82 anni.
2: Ammazza!
6: Siamo andati a mangiare,
0: beh,
6: da far schifo, come dei maialoni.
0: Bravi, che bello.
2: Ma anche il tuo papà che festeggiava 82 anni si è, insomma, come dire, arricreato, si è... ha goduto
0: tantissimo.
6: Tantissimo.
2: Sì, vedi che bello.
0: Che bello.
6: Solo pesce abbiamo mangiato.
0: Solo pesce?
2: Sì.
6: Menù di pesce.
2: Ma
6: menù di
2: dove?
6: Pesce.
2: Dove?
6: Vicino a Torino.
2: Ah, ok. Bravi, bravi.
0: No, anche perché avendo il mare così vicino è fresco.
2: E d'altronde.
6: Assolutamente.
2: Beh, ragazzi, noi a Milano abbiamo del pesce,
0: manca,
2: lo diciamo,
0: Torino,
2: sempre freschissimo, pur non avendo,
0: sì,
2: insomma.
0: Ma Torino arriva dalla Liguria, secondo me arriva in giornata freschissimo. Per
2: caro
0: cui.
2: Carlo, che fai? Che fai di mestiere, di lavoro?
6: Allora, io sono un manutentore presso i cimiteri di Torino, tutti i cimiteri di Torino.
2: Okay, ah, okay, ok, va bene.
6: Mi occupo di manutenzione.
0: Manutenzione, certo, perché certo, chiaramente anche lì c'è bisogno di tenere,
2: sì,
0: insomma,
6: c'è bisogno di tutto, per
0: di tutto,
6: rifare l'asfalto,
0: giusto,
6: i muri che si sono rotti, qualunque cosa,
2: certo,
0: giusto.
2: Purtroppo lo so, guarda, avrei voluto dire non lo so e invece devo dire che è una cosa che sappiamo. Grazie Carlo. Allora senti, grazie, no, dico per tutto il lavoro che fai, che per tutto il lavoro che fate
6: qualcuno lo deve fare,
0: esatto,
2: direi
0: esatto.
2: Però vabbè, lavori anche in una situazione direi tranquilla, adesso non voglio fare la battuta.
6: Ho un'ottima capa,
2: ecco.
0: Ah no, hai un'ottima capa, però sicuramente non ci sono Iumarella a vedere dietro i lavori.
2: Esatto.
6: Ogni tanto qualcuno si ferma a guardare.
2: Vabbè. Senti Carlo, allora non dire sì, non dire no, rispondi subito, non ripetere la stessa risposta, sei pronto?
6: Sono pronto.
2: Vai,
0: andiamo.
2: Vai. Senti, ma tu non lavori da solo però?
6: Lavoro in una squadra.
2: Ah, okay, ok, più tipo 5 persone, così più o meno.
6: La squadra è formata da 2 persone, ma ci sono 2 squadre da 2 persone.
2: Ah,
6: ci
2: okay,
6: alterniamo in posti diversi e facciamo lavori
0: okay,
6: diversi.
2: Ho capito.
0: Ok, ma fate magari fino a tardi, lavorate fino a tardi? Vi capita anche la notte di stare lì?
6: Lavoriamo tutti i giorni dalle 8 alle 4 e mezza.
2: Ah, okay, vabbè, quindi la notte
6: dal lunedì
2: no,
6: al sabato.
2: La notte dormite, insomma, sei a casa.
6: A casa con la mia famiglia,
2: perché,
6: con mia moglie.
2: Certo, perché tu hai dei figli, Carlo?
6: Ho 2 splendidi figli, Mattia ed Elisa.
2: Ah,
0: ok, sono grandi?
2: Bello.
0: Più di 10 anni?
6: Hanno 20 anni Mattia e 18 anni Elisa.
2: Ma quindi presto diventerai nonno?
0: Beh, insomma, speriamo.
2: Più o meno, dai.
6: Non lo so se questa gioia la proverò mai.
2: Però ti piacerebbe?
0: Infatti.
6: Mi piacerebbe diventare un nonno un giorno.
2: Saresti uno che vizia i nipoti, dai, vero?
6: Questo non te lo so dire, ma come papà sono ottimo.
0: Cioè ragazzi, aveva voglia di parlare perché evidentemente al lavoro parla poco.
2: Però parlava.
0: Bravissimo.
6: Non è vero, non è vero, perché io faccio sempre le prove quando gioco da casa.
2: Vedi.
6: E la mia tecnica è questa, parlare per non dire quelle fatidiche 2 lettere affermative e negative.
0: Ma sai che a volte è proprio ci caschi
2: è
0: anche
2: vero,
0: mentre stai parlando tanto.
6: Lo so, quello è vero.
0: È vero, però sei stato bravissimo Carlo, veramente strameritato.
6: Grazie.
0: Ti arriva fra 2
6: grazie,
0: anni e mezzo, te lo dico.
2: Ecco, ma non è vero. Vero, Carlo.
6: Prima della pensione lo aspetto.
2: Quello si dipende quando andrai in pensione. Scusami per avere insomma un'idea.
6: 15 anni.
2: No, ma arriva, non ti preoccupare.
0: Tranquillo, grazie, se avessi fatto già. Ciao Carlo,
2: un bacio.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Grazie.
2: Ciao, grande.
0: Bravissimo.
2: Molto,
0: adesso vediamo.
2: Molto bravo.
0: C'è Andrea. Andrea è compaesano a mea.
2: Andrea?
5: Sì.
2: Buongiorno Andrea, come stai?
5: Ciao. Emozionato.
0: Ma ci sta, voglio dire. È la prima volta che parli alla radio?
5: La prima volta, sì.
0: Ok.
2: Senti,
5: è da anni che provo a chiamare la mattina con mia figlia. Spero che mi stia ascoltando.
2: E vedi, la salutiamo, come si chiama la piccola creatura?
5: Giorgina.
2: Ciao. Senti Andrea, facciamo una cosa, giochiamo subito, sì. Che dici Darietto?
0: Sì.
2: Giochiamo? Vai.
5: Via.
0: Senti Andrea, subito, sono curioso, Palermo città,
5: esatto.
2: Senti, siete state al mare questo weekend?
5: Ma qua diciamo che si sta un po' annuvolando.
0: Beh, anche
5: c'è, sì, abbastanza freddo.
2: Ma
5: pure,
2: lo scorso weekend c'era il sole?
5: Molto sole. Pure abbastanza caldo.
0: E quindi scusami, al mare ci sarà già gente? A Palermo, a Mondello, figurati.
5: A voglia.
2: Ma te lo sei fatto il bagno?
5: Hanno fatto la grigliata.
2: Certo.
0: Quindi 1° maggio fatto con gli amici grigliato?
5: A casa in pigiama tutto il giorno.
2: Ma tu hai una bimba sola?
5: Che fa per 1000.
2: Sì, e quanti anni ha? Scusami, ne ha più di 3?
5: Sette anni
2: hai detto, scusa? Sette?
5: Esatto.
2: Ok,
0: è un peperino?
5: Molto, vivace, pigliata.
2: Senti, le piace il mare, sì, alla bimba?
5: E nuota parecchio.
2: Sì, nuota parecchio.
0: Bravo!
2: Bravo! Senti, bravi!
0: Che entusiasmo! Andrea, ce l'hai fatta, bravo!
2: Bravi tutte e due!
0: Secondo me Savi, una volta ogni tanto Savi cascando, nella domanda un po' così a ciabocchetto.
5: Esatto. Ma guarda, ti dico la verità, io con mia figlia ci gioco in questo
0: pure
5: gioco.
0: Tu.
5: Al pieno, sì, ci giochiamo!
2: Bravo, sei stato veramente bravo, ti porti...
5: La verità, io con mia figlia ci gioco in questo gioco.
0: Pure tu.
5: Al pieno, sì, ci giochiamo!
2: Bravo, sei stato veramente...

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
9: con il sottoscritto Enrico Papi
10: e Lodovica Comello.
9: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
8: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
9: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
8: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
9: solo su Radio 105.
10: Vi aspetto!

0: amici fancarsisti, buon lunedì, buon inizio settimana, 105 Music in Cars. Sai che ogni tanto lo dico, mi sveglio la mattina con una canzone che mi questa mattina era Samurai J. Mi sono... Sì, cosa? Sto
1: scendendo. Hai bisogno di un abbraccio?
0: Lo so. Lo so, ma te l'ho detto per il periodo puro. No. Beh,
1: può capitare. Molto peggio.
0: Perlomeno felice. Ecco, mi sono svegliata questa mattina con questi suoni nella testa.
1: Sì.
0: E poi ho detto, vabbè, dai, ci sta.
1: È un rumore che fa pam pam pam.
0: Vai. Ogni tanto ti svegli invece con delle canzoni che non c'entrano niente, magari anche un po' più scure, come dire, un po' più tristi. E invece mi è andata bene. Ecco, il lunedì è cominciato così per quanto mi riguarda.
1: Io stamattina mi sono svegliato con una canzone che faceva "È una cimice". Perché in tutto questo,
0: ecco,
1: non vi ho raccontato,
0: diciamolo,
1: che mi sono un po' dilettato a fare il songwriter questo weekend. Mm-hmm. Per cui abbiamo... Sì, è molto divertente, perché tu scrivi dei testi. Oggi con l'intelligenza artificiale, dico, non stiamo parlando di Mogol o di Fabrizio De André, stiamo parlando di stupidate. Per cui ho fatto una canzone sul quasi incidente causato dalla cimice. Tra l'altro in uno stile che per me è lontanissimo, però la volevo così.
0: Un po' rock.
1: Un po' hard. Sì. Bom, bom,
0: bello, cioè, così. Bello.
1: Spero...
0: Ma lo possiamo mettere anche come brusa porco?
1: Ma secondo me ci farebbe molto ridere, sì.
0: Ma riusciamo a sentire un pezzettino?
1: Adesso devo collegarmi alla... È complicato.
0: Ragazzi,
1: poi ho scritto...
0: È un'opera d'arte.
1: Abbiamo scritto un'altra hit incredibile, Galletta col cioccolato.
0: Galletta col cioccolato?
1: Sì. Bello, perché un mio amico aveva voglia di dolce, ma non c'era né la frutta né il gelato, c'era la galletta col cioccolato.
0: Bello,
1: e quindi da lì è venuto fuori. Secondo me la hit dell'estate, posso dirti?
0: Però Galletta col cioccolato non è...
1: Non è hard rock, è pop.
0: No, un po' più pop.
1: Sembra Alvaro Soler. Ho detto, voglio fare una hit estiva, perché sento che mancano, negli ultimi anni mancano quelle canzoni un po' tormentone.
0: Quindi ci hai pensato tu.
1: Ci ho pensato io con la galletta.
0: Anche questa non la possiamo sentire.
1: Se vuoi te la faccio. Devo collegarmi. Se vuoi dopo, nella seconda ora. Adesso non so quanto abbiamo, un sacco di cose da fare di questo programma. Grazie a Dio. Cioè, è bello pieno già così, senza che io vi faccia sentire le mie minchiate.
0: Vabbè, ho capito, però magari potrebbe essere veramente. Tanto ne abbiamo parlato lunedì scorso.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato di quest'artista che tutti pensavano fosse reale e invece non lo era, e vedi?
1: Allora, facciamo
0: quindi
1: una
0: magari...
1: cosa.
0: Sì.
1: Mettiamo un disco vero, poi capiamo quanto tempo abbiamo dopo e mi collego e provo a farvele sentire.
0: Va bene, dai, proviamo. Sono tutto un brivido.
1: Lo sento.
0: Amici, mi raccomando, mi raccomando col volume, perché qui stiamo per ascoltare altro che 105.
1: Ragazzi, ma qui Selection, sì. Ma qui c'è proprio
0: Nello studio del potenziale.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Scegliere la migliore vacanza?
12: Previsto.
11: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
12: Inaspettato.
11: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
13: Vieni da MD per una qualità top.
14: Senza spendere una fortuna, Antonella.
15: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
20: Ultima chiamata.
19: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
21: 105. Che storia.
22: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia.

0: alla fine di ogni disco che chiude la prima ora, perché hanno fatto in qualche modo hanno fatto la storia della musica. Beh, questo,
1: beh lui in generale,
0: ma lui
1: Mr. Stevie Wonder.
0: No, grande 105 Music and Cars. Mamma mia.
1: Però,
0: che ore sono?
1: Però devo dire, meglio le cimici.
0: Cosa?
1: Dico il pezzo più bello secondo me. Comunque,
0: vabbè.
1: Mancano 5 secondi e saranno le 17.
0: Sì.
2: Radio 105.

0: Simone Levante, Delia.
1: Bello, bello. Ci fa sentire vicini tutti quanti a casa, noi terronazzi, vai.
0: Che bello! Seconda ora di 105 Music in Carson. Benvenuti. Senti che arriva, senti che arriva.
2: 105 Music and Cars è lieta di presentare.
1: Ma vola!
0: Vola, vola, vola!
2: L'eroe del giorno.
0: L'eroina, eroina.
3: Non deve credermi, le giuro che volava.
1: È volava.
2: L'eroe del giorno.
4: Ehi, amico, ma che fai? È una bomba quel vestito.
2: L'eroe del giorno.
4: Vola!
1: Vola! Beh.
0: Allora.
1: Brava.
0: Brava.
1: Brava.
0: Bravissima.
1: Perché tra l'altro molto spesso in questo programma abbiamo raccontato di come dire, truffe simili e di persone anche molto più giovani che ci sono cascati in pieno, me compreso, con una truffa telefonica stupidissima, eppure ci sono cascato.
0: In questo caso, secondo me, le persone hanno approfittato, sì, perché la storia è un po' particolare, probabilmente uno un po' più giovane non ci sarebbe cascato in questo caso.
1: Sì.
0: Hanno approfittato dell'età della protagonista.
1: Ma stai parlando del casello in India?
0: Della vittima.
1: Sì.
0: Perché una signora, una pensionata di 85 anni, mm-hmm, ma questa c'ha una testa così.
1: Sì, sì,
0: questa ha la testa così, ragazzi, bravissima.
1: Sì. Siamo nel torinese,
0: sì,
1: ok? Anzi, nello specifico a Mappano.
0: Mm-hmm, sì.
1: Cosa succede? Succede che chiamano al telefono a casa questa signora di 85 anni e dicono di essere dei medici dell'ospedale, tra l'altro le Molinette di Torino, quindi
0: esatto,
1: un ospedale anche piuttosto importante.
0: Assolutamente. E un medico, chiama un medico.
1: Un medico. Giocano su una cosa che secondo me è gravissima, cioè dicono: guardi signora, suo figlio è in pericolo di vita, serve il prima possibile che lei intervenga economicamente per salvargli la vita. Già fare una truffa su sta roba qua veramente ti deve tornare tutto indietro.
0: Allora, secondo me non sono stati neanche così furbi, perché per fare una truffa del genere perlomeno informati prima. La signora intanto non c'è cascata, intanto perché ha 85 anni, ma non è così rincoglionita.
1: Bravo.
0: Lo diciamo proprio apertamente. E poi non ha un figlio maschio, ha solo una femmina,
1: quindi,
0: dico io. Vabbè, ma allora
1: è un po' difficile.
0: Cioè, dico, ma insomma. Allora, però, attenzione, il medico al telefono comunica appunto questa grave malattia diagnosticata proprio al figlio,
1: sì,
0: curabile solo attraverso questo intervento chirurgico la cui spesa si aggira intorno ai 120.000 euro. L'anziana, chiaramente non avendo figli maschi ma avendo una femmina, quindi una figlia, la chiama. La figlia arriva, attiva immediatamente i carabinieri della centrale operativa di Venaria, che accorrono subito a casa della signora.
1: Cosa
0: Quindi
1: succede?
0: C'è una messa in scena, organizzano una vera e propria messa in scena.
1: Lei attrice, lei premio Oscar, perché
0: lei brava, la signora brava.
1: I carabinieri le dicono: signora, adesso appena la richiamano, lei faccia finta di esserci cascata proprio
0: in pieno,
1: esatto,
0: in pieno,
1: con tutte e due le scarpe. E quindi lei recita la parte dell'anziana confusa, spaventata, e guadagna tempo. E poi a un certo punto arriva qualcuno a casa, chiaramente un complice, una signora polacca di 41 anni, bussa alla porta di casa per chiedere le sold.
0: Quindi la signora insomma consegna tutti insomma i gioielli che possedeva a questa polacca insomma di 41 anni, che prende, mette tutto via ed esce. A quel punto i carabinieri ovviamente la fermano. Attenzione amici, perché questa signora anziana di 85 anni non è la prima volta.
1: Ma ammazza, ma
0: cioè, aveva... No, ma è bravissima. In realtà credo che abbia già, forse aveva già sventato una truffa qualche anno prima. Credo nel 2024, quindi due anni fa.
1: Di un ragazzo tedesco.
0: Di un ragazzo tedesco, quindi vittima di un'altra truffa, però è stata comunque molto brava anche la prima volta e ha sventato questo tentativo. Quindi,
1: allora,
0: bravissima,
1: amici truffatori, se volete qualcuno che ci caschi, chiamate me. Mi proponete due, tre finanziamenti.
0: Lui ci casca anche con i figli. Dicevo a tuo figlio, ah, ok.
1: Certo, io ho tutta una famiglia inesistente. Ma secondo se mi proponete delle rate, io vengo lì a firmare.
0: Stai calmo,
1: no,
0: Darietto, però tanto di cappello.
1: Sì, brava.
0: Un applauso enorme, gigantesco a questa signora bravissima.
1: Brava,
0: brava, brava.
5: Neanche più le vecchie si possono truffare. Ma che mondo sta diventando
0: incredibile. Io dico, lo diciamo sempre, spesso, come hai detto tu all'inizio giustamente, parliamo di truffe reali, quindi
1: sì,
0: adesso noi stiamo anche un po' giocando perché è finita bene, però ci sono veramente le truffe. Qualsiasi cosa vi capiti, nel senso, chiamate qualcuno piuttosto, soprattutto se magari, sai, magari uno ha una certa età, eccetera. Non
5: chiamate me,
0: chiamate...
5: che vi do il mio IBAN.
1: No, ma anche se ha a che fare con la tecnologia, spesso e volentieri quelli un po'
0: bravo,
1: più grandi magari non sono proprio bravissimi con il telefonino, il computer, e ci sono delle truffe che giocano su quello. Chiamate qualcuno che secondo voi, chiaramente dei parenti, delle persone vicine, che secondo voi può darvi una mano,
0: esatto,
1: e fate fare a lui, perché
0: esatto,
1: sicuramente
0: se
1: è una truffa si capisce.
0: Mamma mia, mamma mia. Allora, attenzione amici, anche questo, parlando di truffe,
1: sì, un truffone.
0: Beh, parliamo, quando parliamo, l'abbiamo detto settimana scorsa, no? Quindi potrebbe, non è proprio una truffa quella dell'intelligenza artificiale, però uno potrebbe anche, come dire, comporre, creare delle canzoni.
1: Sì.
0: Noi lo diciamo in questo caso,
1: no,
0: sono
1: ma per
0: assolutamente
1: gioco.
0: Per gioco. Però magari molti le fanno passare per vera.
1: Quattro amici che vanno in viaggio e rischiano veramente la vita, e questo è il racconto musicale.
0: Sentiamo. Oh, è fatto un po' brusa.
1: Sì, mi piaceva questo stile un po'.
0: Certo.

0: Ma la hit dell'estate non volete sentirla invece?
1: Ah, perché c'era un'altra, è vero?
2: No, ciao.
0: Come no, ciao? Ma no, fammela suonare, galletta col cioccolato. Secondo me è la hit più bella. La trovate sul mio Instagram, Dario Spada.
1: È tantissimo.

Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music and Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni, concentrate nel peso di un vinile.

0: Jean-Paul Keller.
1: Che come 180 grammi normalmente andiamo a esplorare un po' il mondo della musica del passato, evidentemente in questo caso anche una canzone, come dire, francese legata a uno spot.
2: Sì,
1: effettivamente.
2: Sì, sì,
1: adesso
2: sì.
1: Non mi ricordavo lo spot.
2: La
1: però...
2: signorina che entra nella camera, sì, d'albergo sbagliata, c'è il ragazzo in bagno, esce dal bagno, si trova una mezzo nudo, dice e come risolvono?
1: Però
2: con una cicca.
1: E vedi?
2: Vabbè,
1: ma sai che la cicca può essere la soluzione per tante cose a volte. Amici!
2: Ho capito.
1: Ma ragazzi, ma ieri c'è stato un festeggiamento pazzesco, non abbiamo neanche parlato dell'Inter.
3: Sì, ma è meglio.
1: Adesso noi non parliamo mai, lo so,
3: ma
1: che
3: non
1: tu...
3: si... noi non parliamo di calcio.
1: Noi
2: beh,
1: non
2: bravi
1: parliamo
2: però,
1: di calcio.
2: No, no. Bravo. Però no, è vero. C'è anche Antonelli, Kimi Antonelli che ha
3: esatto. Grande Kimi, bravo Sinner.
2: Bravissimo Sinner. Poi, poi l'Inter ha vinto lo scudetto.
3: Ma non è vero.
1: E l'Inter, cavolo, ragazzi, non dice mai niente tu, Piva.
3: Ma di chi?
1: Sei stato zittino dall'inizio della puntata.
2: Ma lui è Juventino,
1: lo so bene.
3: Ma di cosa? Ma l'Inter?
2: Sì. No, l'Inter ha vinto lo scudetto.
1: Festeggiamento pazzesco ieri a Milano,
3: sì.
1: Fuochi d'artificio, festeggiamenti,
3: non mi sono accorto di niente.
1: No, veramente.
2: Sai che io pensavo che avessero che fosse uscito qualcuno dal carcere per i fuochi d'artificio. Non sapevo dell'Inter. Poi sono andato all'estero.
3: Ma devono stare attenti, perché ci sono un po' di robe.
2: Privati. Ma vuoi inimicarti tutti gli interisti all'ascolto?
3: Ragazzi, si scherza, madonna, un po' di sfottò.
1: Si scherza, sì, sì. Allora, amici fancarsisti, scherziamo. Allora, settimana scorsa abbiamo chiuso in parità.
2: Parità. E io ho vinto i punti, ma
1: vabbè, però
2: è comunque
1: ci stato,
2: una parità.
1: Sì, sì, beh, sì. Insomma.
2: Sì, vabbè, vediamo. Non è una bella vittoria vincere i punti, comunque, secondo me. È più bello quando uno vince la settimana. Bello il pareggio.
1: Ci stava, dai.
2: Questa settimana? Dai, ragazzi, facciamole vedere che il cappotto può arrivare prima o poi anche per lei. 342 41 15 105. C'è Liz, dobbiamo fargli cantare, insomma, una canzone. La nolla cimice.
1: E poi non ci sono parole in quella canzone lì.
2: Come
1: però
2: no?
1: Ci sono, io non me le ricordo. No, c'è solo un pezzo strumentale. Scrivete, non ricordo nulla.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
8: L'unico modo per uscire è insieme.
6: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime Video 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
12: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
11: L'ha applicato da sola?
12: Ma certo, pennello, polso e voilà!
11: L'allievo che supera il maestro!
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà,
17: solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
18: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
19: Radio 105. Proud to be different.
20: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ladro, ladro, ladro.
1: Grande Dario, abbiamo vinto.
2: Vabbè, ma dai, no!
3: 105 Music and Cash presenta.
0: Ma cosa vuol dire?

0: Vabbè.
1: Alejandro.
2: Ale.
1: Alessandro.
3: Ciao.
1: Ciao Ale, come stai?
3: Tutto bene?
1: Bene.
3: Sono all'università.
2: Con quella voce lì sei professore.
1: Cos'è che fa? Sei un professore.
3: Sì, sono un po' old.
1: No, ma sei un professore.
3: Sì, sono un osteopata e sto facendo fisioterapia anche.
2: Stai studiando fisioterapia?
3: Sto studiando, lavoro.
2: Ok, sì. Ok, però sei già un osteopata. Ok.
1: Che bel vocione, che bel vocione che hai.
2: Pazzesco, veramente.
1: Bravo, bravo Alessandro.
2: Allora Alessandro, abbiamo scoperto cosa fai nella vita. Non solo lavori, sei studente, ma a noi ce ne frega niente. L'importante è che tu scelga con cura.
1: Esatto.
2: Quindi, con chi vuoi giocare?
3: Con cura scelgo te, Dario.
2: Bene.
1: Alessandro da Brescia, osteopata, quindi perfetto anche se vogliamo, un po' il tuo mondo. Insomma,
2: il mio mondo.
1: Piace.
2: Fisioterapia, se lo sto studiando. Sì,
1: esatto. Sì. Tu stai studiando?
2: No, lui sta studiando fisioterapia, io la sto facendo, quindi insomma.
1: Hai capito?
2: È perfetto.
1: Ti piace?
2: No, avrei fatto volentieri a meno. Comunque, va benissimo. Così.
3: Allora... Come dico ai pazienti, meglio vederci fuori.
2: Esatto.
1: Lo so, è vero. Senti, io giocherò con Daniele.
4: Eccolo
1: Daniele da Macerata, come stai?
4: Ah, benissimo, grazie.
1: Bene.
2: Di dove sei esattamente? Macerata?
4: Provincia. Castel Raimondo.
2: Sì.
1: Castel Raimondo.
2: Perché non hai l'accento particolarmente di quelle zone?
1: Sei nato lì?
4: Sì, sono nato qua.
1: Ah, ok. E senti, che lavoro fai tu, Daniele?
4: Faccio il magazziniere.
1: Ok, va bene. Daniele, tu giocherai con me. Attenzione, chi sarà il primo a scegliere la categoria? Come sempre, le categorie possono essere facilissime se conosci il tema. Mm-mm. E se no...
2: Se no ti attacchi. Esatto.
1: Pari o dispari?
2: Scegli tu.
1: Allora, dispari, dai,
2: va
1: oggi.
2: Va bene. Bim, bum, bam. 2, 3, 5.
1: Oh.
2: Dispari.
1: Daniele...
4: Eccomi.
1: Allora, attenzione Daniele. Tu puoi scegliere tra... La prima categoria è la seguente: calciatori italiani che hanno giocato in nazionale o no. Ok? Quindi io ti do dei nomi e tu mi dici sì o no.
2: Non mi sembra molto convinto, vedi che...
1: No, ok? Se hanno giocato in nazionale o meno. Mi dici sì o no in questo caso, va bene? Oppure...
4: Sì.
1: Piccoli centri del nord o del sud Italia? Sono chiaramente piccoli centri, ripeto, quindi non grandi città.
2: Sì, anche i calciatori non è che proprio tutti sono...
1: Sì, certo, esatto.
4: Provi con i centri.
1: Allora andiamo, attenzione, vai! Varallo.
4: Sud.
1: No, Varallo.
4: Nord.
1: Pisticci.
4: Sud.
1: Maniago.
4: Nord.
1: Avola.
4: Sud.
1: Ortona.
4: Nord.
1: No, Varallo.
4: Nord.
1: Pisticci.
4: Sud.
1: Maniago.
4: Nord.
1: Avola.
4: Sud.
1: Ortona.
4: Sud.
1: Vai, vabbè, dai. 5 ce le portiamo a casa. Meno male,
2: come
1: meno male.
2: Come hai corso all'ultimo?
4: Sud.
1: Vai, vabbè, dai. 5 ce le portiamo a casa. Meno male.
2: Come hai corso all'ultimo?

0: Bene, allora, come diceva prima Fabio, io ti faccio una serie di nomi e tu mi dici sì, quindi se hanno giocato in nazionale, no, se non hanno mai giocato, ok?
1: Ok.
0: Proviamo, andiamo. Dario Hubner.
1: No.
0: Giacomo Bonaventura.
1: Sì.
0: Alessio Romagnoli.
1: Sì.
0: Igor Protti.
1: Sì.
0: No, Dario Hubner.
1: No.
0: Giacomo Bonaventura.
1: Sì.
0: Alessio Romagnoli.
1: Sì.
0: Igor Protti.
1: No.
0: Andrea Consigli.
1: No.
0: Mirko Valdifiori.
1: Sì.
0: Paolo Cannavaro.
1: No.
0: Bravo!
2: Bravo!
3: Sono contento di aver fatto vincere Dario, che vanno tutti contro lui, povero.
0: Godo. Niente ladro, niente ladro. No.
2: Mamma mia,
3: sono
2: bravo.
3: Proprio contento.
2: Bravi, bravo, no, la verità, bravi, dai, bravi tutti e due, bravo Alessandro.
0: Bravo.
2: Allora fammi andare da Daniele, Dani.
4: Vabbè, l'importante è aver giocato.
2: Bravo, bravo, infatti, e purtroppo 5 poteva essere anche un buon punteggio e non è servito, però insomma, Daniele, potrai rigiocare quando vuoi, saluta chi vuoi.
4: Sì, saluto mia moglie e i miei figli, è tutto qua.
2: Va bene, grazie mille, ciao Dani,
0: ciao,
2: buona
0: Dani.
2: Settimana.
4: A voi, buona serata.
2: Ciao.
0: Alessandro ha vinto, bravo Ale, bravo.
3: Sono contento, Dario.
0: Sai che ho avuto un attimo di paura, perché su Paolo Cannavaro il cognome ti porta a dir sì, e invece tu hai fatto un attimo
3: pensato...
0: bravo.
2: Hai fatto bene, bravo, hai fatto un bel gioco, complimenti.
0: Mi chiede Pivati di chiederti, l'avrei avuto in lista, è al nono posto, quindi in realtà non ci siamo arrivati. Evaristo Beccalossi ha mai giocato?
3: Sì.
0: Ha giocato, invece no, avresti sbagliato.
3: No, anche ora lì, che fortuna.
0: Anche Pivati.
2: Esatto. E Davide Calabria?
5: Sì.
3: Sì.
0: Vabbè,
3: sì,
0: ho capito, non devi rispondere tu, Pivati.
2: Era quello successivo, Cannavaro, per quello, capito?
0: E Massimo Maccarone.
2: Ammazza che fame, appena sento
5: Big
2: Maccarone.
5: Non ha mai giocato.
0: Maccarone invece sì. Avresti sbagliato, vabbè.
3: Vedi, dai, sono fortunato.
2: Bravo.
0: Saluta pure chi vuoi, Ale.
3: Dimmi pure, adesso saluto il paziente che deve arrivare a Lumezzane, quindi
0: sì.
3: Sto arrivando, giuro.
0: Ok.
3: Per adesso saluto la famiglia e saluto voi, sono contento.
2: Grazie Ale, sei stato bravo.
3: Buona
2: dai.
3: Giornata, buon lavoro.
2: Bravo. Ed è 1-0, bravo. E 7-5 però, anche i punti.
0: Ma questo gioco, guarda, mi sa che questa tazza è proprio...
2: Ti porta fortuna.
0: Ma la tengo in radio, mi sa, la tengo qua. Niente, si è spento tutto.

0: piace, mi piace, mi piace anche molto il video. Brave, brave, bravissime Lady Gaga e Deci. One Way. Attenzione amici, vi ricordiamo una cosa, vi ricordiamo una serata, una prima serata su Canale 5 che si terrà mercoledì 6 maggio, quindi appuntamento con la seconda puntata di Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del Popolare Festival Musicale, alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin.
1: Esatto, palco bellissimo allestito nella splendida piazza Trento e Trieste, nel cuore di Ferrara. Ci saranno le esibizioni degli artisti più amati del panorama musica italiano, per esempio Emma, J-Ax, Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Colors,
0: mamma
1: Raff.
0: Mamma mia, quante ne sono, i gemelli diversi, Lamborghini, un sacco, quindi l'appuntamento è per mercoledì
1: 6 maggio su Canale 5 prima serata.

0: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
5: Solo da ogni euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Ogni euro.
6: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: 105 Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Sasso Marconi e l'allacciamento con il ramo Casalecchio in direzione di Bologna. Un altro incidente con code viene segnalato sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce rallentamenti per lavori tra l'allacciamento A4 e Romagnano-Sesia-Gemme in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A13 Bologna-Padova ancora cantieri causano rallentamenti tra Terme Euganee e Monselice in direzione di Bologna. Sulla A7 Milano-Genova invece attenzione ad una perdita di carico tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla A4 Milano-Brescia code per un incidente allo svincolo di Bergamo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
4: La spesa intelligente!
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
6: casco.
5: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata.
12: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
14: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
16: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
20: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
13: C'è 105 Mi Casa.
11: 105 Mi Casa Live.
17: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
21: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
11: 105 Mi Casa Live.
17: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
13: C'è 105 Mi Casa.
11: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Sì, lunghi, sì, come un angelo.
1: Sì.
0: Come ho sempre amato, mamma mia, Red Hot Chili Peppers, in questo caso Under the Bridge. Io devo dire, grande amante della band, di lui ai tempi ancora di più, li ho visti live un sacco di volte e una volta li abbiamo visti insieme.
1: Sì, era Lightning and Jamming Festival, mi sa l'ultimo che hanno fatto quello qui a Milano.
0: 2012.
1: Per me è stata la prima esperienza di un festival così importante, grande, e l'abbiamo fatto insieme, me lo ricordo
0: bellissimo,
1: ancora, c'ho anche delle foto che lo testimonio.
0: Sì, è vero.
1: Poi
0: è
1: comunque
0: vero,
1: è bello perché in quelle occasioni lì, a quei festival lì, conosci un sacco di gente,
0: esatto,
1: vedi un sacco di persone, è stata un'esperienza incredibile e la porto nel cuore.
0: Anche perché ricordiamo che l'Heineken Jamming Festival, adesso magari molti più giovani, non so se insomma l'hanno potuto vivere, però comunque è stato uno dei festival italiani nel senso organizzati in Italia.
1: Italia.
0: Ma a livello chiaramente internazionali più grandi del nostro paese, no? Prima era
1: a Imola,
0: Mestre,
1: no?
0: E prima esatto a Imola, poi a Mestre, poi è passato insomma Ro, però veramente artisti ne sono passati tantissimi negli anni, perché credo la prima edizione l'abbiano fatta forse nel 98, una roba del genere.
1: Ma credo che anche Vasco, no, abbia
0: quindi
1: cantato
0: anche Vasco,
1: Heineken
0: sì
1: Jamming
0: sì
1: Festival.
0: Sì, perché ideato poi da Roberto De Luca, che è il, come dire, il presidente di Live Nation Italia, e quindi insomma è stato un grande successo.
1: Bello.
0: Beh, parliamo nel nostro paese, perché il nostro paese ogni tanto quando parli di grandi festival poi insomma c'è sempre un po', invece abbiamo avuti tanti bellissimi. Quindi,
1: bello. E ci stava anche come disco viaggio Under the Bridge, che chiude un po' questa prima giornata di questa settimana, ahimè una settimana, come dire, lunga, appena cominciata.
0: Lunga e ben distesa, direi, certo.
1: Però io sono contento di questo lunedì,
0: devo
1: felice.
0: Dire.
1: Sì, perché nessuno potrà dire che sono ladro.
0: Godo.
1: Godo.
0: Allora, grazie ancora per la tazza, Fra,
1: grazie,
0: davvero.
1: Francesco.
0: Grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie Pivati.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Grazie
0: sì.
1: Pivaz.
2: A quel ladro lì.
0: Vabbè.
1: Ma non sono
2: zero Zanza.
1: No, oggi no.
0: Da domani vedremo.
1: Forse.
0: Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiolina. Torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
0: 105 Music and Cars.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Volume e carattere per i tuoi capelli? Prova la nuova linea Collagen Lifter di Elvive. Shampoo e balsamo sono a 2,79€ e lo spray volumizzante Bigger Day a 8,99€. E con due prodotti Elvive in omaggio nell'astico L'Oréal Paris. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica Deboni. Teheran smentisce l'esercito americano. Secondo i media iraniani, nessuna nave commerciale ha attraversato Hormuz nelle ultime ore. Per gli USA invece due loro mercantili sono passati. Il segretario del tesoro Bessent: abbiamo il controllo totale dello stretto, lo stiamo aprendo, in fiamme una nave coreana. La premier Meloni vedrà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio, in visita in Vaticano per essere ricevuto dal Papa. Sul disimpegno degli Stati Uniti in Europa, la Presidente ha puntualizzato: è una scelta che non condivido, l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO. E Meloni incontra il Presidente della Confederazione Elvetica a margine del vertice della Comunità Politica Europea di Yerevan. Sul tavolo la strage di Crans Montana, hanno concordato che nessun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera sarà richiesto alle famiglie dei feriti italiani. Il delitto di Chiara Poggi, la procura di Pavia convoca anche le gemelle K e Marco Poggi, fratello della vittima. Saranno tutti interrogati come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine che vede Andrea Sempio indagato per l'omicidio della giovane. Testa coda fatale a Forlì, un'auto con a bordo tre studentesse sbanda e finisce contro un platano. L'incidente gravissimo domenica poco prima di mezzanotte. Due di loro, di 23 e 26 anni, sono morte. La terza ragazza, invece sorella di una vittima, è ricoverata in gravi condizioni. Calcio: l'Inter di Christian Kivu ha vinto il 21esimo scudetto della sua storia. Il vicepresidente Javier Zanetti loda il lavoro dell'allenatore e della squadra. Lo ascoltiamo.
4: Questi ragazzi che hanno creduto in lui fin dall'inizio, si hanno messo lì a disposizione a lavorare. Lui è uno di famiglia, conosce il nostro DNA, i nostri valori, e il risultato è questo qui, che vinciamo un altro campionato.
3: I due posticipi chiudono oggi la 35esima di Serie A. Dalle 18.30 in campo Cremonese-Lazio, alle 20.45 tocca a Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Italia!
1: Oh, ma che bella giornata oggi! Buon lunedì a tutta la gente che sta guardando la televisione sul canale 66. Sì. Ah, mamma mia, come
0: certo,
1: mi sento
0: con la maglia da carcerato.
1: No, non è carcerato, no, carcerato è bianco-nera, questa è nera-azzurra, che è un'altra cosa. Vabbè, insomma, cosa vuoi farci?
0: Finalmente 20.
1: No, sono 21, socio, 21. Caro il mio socio, sono 21.
0: Avevo percepito da quello che ho sentito.
1: Sì, c'è del malumore nell'aria, ormai. Okay. C'è gente che dice, adesso ve lo tolgono.
0: Beh, speriamo, scusa,
1: mamma
0: non
1: mia.
0: Sono meglio di meno che...
1: No, sono meglio di più, no, sì, assolutamente.
0: Sai, il peso poi corri di meno.
1: No, 21 è un numero migliore di 20 e quindi okay. Buonasera Italia.
2: Ha segnato l'Inter.
1: Vabbò, dai, cosa volete farci? Un anno a noi, l'altro anno ancora a noi. Va bene così.
0: Qual è l'ultimo che avete vinto prima di questo?
1: Due anni fa. Sì, sì.
0: Allora,
1: sì, l'anno scorso ha vinto il Napoli, poi c'è stato Inter, Milan, Inter, Napoli.
0: Perché
1: Inter.
0: Ero convinto vincesse il Napoli quest'anno?
1: Perché
0: ha vinto Sanremo. Beh, no, ha vinto Sanremo, quindi lo scudetto.
1: Cosa vuol dire ha vinto Sanremo? Non può vincere il campionato.
0: Ah, non so, una cosa per uno. Non distribuiscono le vittorie così.
1: Ma no, che non le distribuiscono.
0: Ah, okay.
1: Allora, prima di cominciare, permettimi soltanto di fare una mega marchetta gigantesca.
0: Eccola.
1: Una volta che ne faccio una. Io non faccio mai marchetta. Quando mai faccio marchetta?
0: No, di solito è pubblicità e neanche troppo occulta.
1: Volevo abbracciare gli amici dell'Inter Club di Ibiza e gli amici del Campanile di Milano ieri sera. Ho avuto l'onore di vedere la festa scudetto dalla terrazza del campanile di Milano.
0: Okay.
1: Location paurosa, veramente bellissimo.
0: Okay.
1: Va bene, allora, come la va lì fuori? Tutto
0: scusa,
1: a posto?
0: Forza Inda Gati, questo mi ha fatto ridere.
1: Certo.
0: No, non so niente della cosa.
1: Ma va.
0: Allora, stanno uscendo in questi giorni delle cose contro, dei reel di Instagram contro l'Inter, durano 45 secondi, io ne guardo 3.
1: E poi me lo manda, senza sapere niente.
0: Poi capisco che è contro l'Inter
1: e me lo manda.
0: E me lo giro, ma per il resto non so niente.
1: Va bene.
0: Dai, pronti... è una cosa che ti fa felice, presumo.
1: Che cosa?
0: Che è dello scudetto l'Inter.
1: No, figurati, sono tristissimo.
0: E allora sono contento.
1: Sono tristissimo oggi,
0: allora
1: proprio guarda,
0: contento,
1: Vedi che ho anche preso la maglietta storica, guarda proprio.
0: No, allora, sono contento perché ridi, che poi ve ne ritrovate 19
1: se le cose
0: andranno così. Io spero solo in quello,
1: ma solo
0: per ridere in te, perché del resto non, non me ne frega un
1: Ma perché parlare di cose inutili quando tra poco arriva il 22? Si è andate avanti ancora un po'. Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato, così come salutiamo ovviamente la nostra Sarete Redazione, la nostra zia il centralino questa sera. E con noi ovviamente a guidarci in questa giornata allegra, spensierata e dalle tinte nero-azzurre,
0: Walter Fargi. Lui sì che ne ha 25 e non di scudetti. Fargenga!
1: Buonasera.
3: Bravo Marti.
0: Bravo.
1: Buonasera, no, come la va?
0: Siamo stati in vacanza assieme, mi ricordo.
3: Sì.
1: Sei felice? Se sei felice, tu lo sai, batti le mani.
3: Di tipo, che cosa?
1: Tipo che l'Inter ha vinto lo scudetto.
3: Non me ne frega niente.
1: Davvero?
3: Me,
1: davvero? Sì. Ah, basta, hai smesso di...
3: Sì.
1: Ero convinto.
0: Ci crediamo tutti.
1: Ero convinto. Puoi toglierti quella felpa lì, per favore?
3: Guarda.
0: L'ho capito anch'io, vedi tu.
1: È solo nero. Basta. C'ha le mutande blu, però, va bene. Pronti per cominciare, ovviamente, subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando voi là fuori dalla radio.
0: 342 41 15 105. Dai, manda sta canzone perché ho bisogno di sapere un paio di cose dal mio socio.
1: Andiamo.

0: Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio 105 all'interno della carovana.
1: La Carpenter se l'è portata anche sul palco.
0: Anche sul palco, cos'era? Il Coachella era, se non mi ricordo male.
1: Il Coachella, dove ho visto la Carpenter dal vivo, e è meglio dal vivo.
0: Sì, ma non è che si turi al Coachella. Tu hai visto la Carpenter?
1: Che ne sai tu, scusa?
0: Ma si eri qua fino al giorno prima. Così fatto, andate e ritorno dall'America così.
1: Che cazzo mi fermo a fare? Devo venire a lavorare.
0: Fai come i milanesi fighi negli anni 70. Vado a bere un caffè a Genova e torno. Ma vai, va.
1: A Venezia si andava.
0: No.
1: Voi andavate a Genova?
0: I milanesi fighi.
1: Pensa al milanese figo. 9 ore per andare, 12 per tornare.
0: Puoi andare in
1: quando a Venezia arrivi in 20 minuti.
0: Poi in un po'. Sì, no, da Milano Venezia sei fuori. Milano è più vicino a Genova di Venezia.
1: Beh, sì, allora da Desenzano hai 120 km a Venezia e 120 a Milano.
0: Ma ci sono quei luoghi dove tu andavi a fare il figo quando negli anni 80?
1: Sul lago di Garda, la mattina fuori dalla discoteca andavi
0: a Venezia,
1: bere il caffè a Venezia e poi tornavi.
0: E da noi,
1: quando la benzina costava niente.
0: Sì, da noi. Adesso se vai a bere un caffè a Genova ti costa 400 euro.
1: Un appartamento ti costa.
0: Va bene.
1: Dai, che allora, poi chiudiamo.
0: Vai.
1: Questa mi ha fatto ridere. Paolino è forte con i congiuntivi, la sua squadra con il condizionale.
0: Certo. Carissimi, mamma mia.
1: Vedo
0: veramente un tiraculo allucinante nell'aria, ma lo percepisco proprio. C'è proprio.
1: Qualcuno sostiene che la tua maglia fosse quella del Pisa.
0: No, è quella dell'Inter storica.
1: Guarda che quando c'è scritto merda dietro.
0: No, ancora. Devi smetterla con sta roba qua.
1: Ah, sì. Dai.
0: Di che ami Pisa, dai.
1: No.
0: Che cavolo.
1: Io amo Livorno.
0: Ho capito. Solo perché, allora, amici di Pisa, vi difendo io. Questa cosa
1: militare a Livorno. Mio babbo Livorno, mio nonno Livorno.
0: Solo per quel motivo lì. E ci sono queste diatribe.
1: Mio nonno Tarquinia.
0: Ci sono queste diatribe tra le varie città, come c'è Bergamo-Brescia,
1: sì,
0: Pisa-Livorno e vabbè. Clima-argomento, bambini, dai, clima-argomento. Oggi dobbiamo parlare del 4 di maggio.
1: Sì.
0: 4 di maggio che
1: May the 4th. Be with you.
0: Praticamente l'hai già spoilerato. È lo Star Wars Day, il giorno mondiale di Guerre Stellari. Perché il gioco di parole di che la forza sia con te, in inglese sarebbe May the Force be with you, che invece è diventato
1: che assomiglia molto a May, maggio, the Force,
0: cioè
1: maggio il 4.
0: Il 4 e da lì
1: il quarto.
0: Praticamente diciamo che non è una vera e propria giornata istituzionale come può essere la giornata della terra, la giornata dell'amicizia. Ma i grandi appassionati di cinema cosa hanno detto? Allora il 4 maggio è la giornata mondiale di Star Wars, ok?
1: E io festeggio domani.
0: Perché?
1: The Revenge of the Fifth.
0: Perché? La vendetta dei
1: dei Sith.
0: Ma che se c'è un film. Io ve l'ho detto.
1: Io ho tenuto per l'alleanza, per la resistenza, per una vita. Poi, visto che gli altri adesso tengono tutti per altre cose, tengo per i cattivi.
0: Io, ragazzi, ve lo dico, cioè, non sono un appassionato di Guerre Stellari. Lo so. Cioè, per me, tra Guerre Stellari e il Signore degli Anelli, Signore degli Anelli, che non c'entrano niente l'uno con l'altro, però. Sono le grandi saghe cinematografiche, diciamo così, che hanno segnato delle generazioni.
1: Spararsi tante saghe non fa male.
0: No, assolutamente no. Fa benissimo, alla salute soprattutto. Da qui arriva l'argomento di oggi. Visto che stiamo parlando, abbiamo parlato dello Star Wars Day, abbiamo parlato della giornata mondiale di Star Wars, parliamo comunque di film. Allora oggi vorremmo chiedere a tutti voi di fare una cosa che non abbiamo mai fatto né in carovana a 13 PM, mai. Ok, allora abbiamo capito nel corso di questi mesi che ve la cavate molto molto bene con le citazioni dei film.
1: Sì.
0: Ok, cioè il Vari non può piovere per sempre, tu non puoi passare, quelle citazioni che hanno in un qualche modo decretato le pietre miliari della cinematografia mondiale. Oggi vi chiediamo di ribaltare la citazione di un film.
2: Io sono tua madre. Mi è andata giù la voce, ma sono tua madre.
0: Vabbè, è quello, esatto. Cioè voi prendete una citazione famosa e la ribaltate, ok? Cioè faccio un esempio, lui ha fatto l'esempio di Star Wars, io mi gioco quella del Signore degli Anelli. Prego, passa pure.
1: Quella.
0: Dai, era famosa quella di Gandalf che dice tu non puoi passare, invece prego, passa pure.
1: Francamente, cara, mi interessa molto. Mi interessa e come?
0: Sarà sempre brutto tempo. Non può piovere per sempre, scusami. Pioverà per tutta la vita.
1: Non c'è posto come ovunque. tranne che casa.
0: Ok, sì, va bene.
1: Mago di Oz.
0: Ok, allora dovete soltanto prendere una citazione, qualsiasi essa sia, ok, e ribaltarla, cioè praticamente dare l'opposto di quello che è il significato reale della citazione del film, ok?
1: Houston, qui tutto a posto.
0: bella zio, tutto bene.
1: Sì. Qual è Anzi, aspetta, Houston, ribalta, Phoenix, qui tutto a posto.
0: Esatto, va tutta una meraviglia. Quindi, oggi vi chiediamo di ribaltare la citazione di un film. Provate a pensare, ce ne sono miliardi, ragazzi, cioè dai Goonies a te. Allora, adesso non è che dobbiamo spoilerare tutto. Terminator, per esempio.
1: I Goonies moriranno sempre. Sì. Ah, Terminator?
0: No, non dirla, va, lasciagliela loro, dai. Non essere egoista.
1: Ma io non uso quella.
0: Ma non è. Vabbè, ho capito, allora usane un'altra.
2: Hai visto che asta, baby?
0: La famosissima Hasta la vista. Hai visto che asta?
1: Esatto.
0: Va bene, quindi dovete ribaltare la citazione di un film. Quindi prendete una citazione, la prima che vi viene in mente, il vostro film preferito, avrà una citazione.
1: Certo.
0: La prendete e la ribaltate completamente. Fargi,
3: vai che tocca a me.
0: Vai. Allora, vai. Oggi dobbiamo ribaltare la citazione di un film.
3: Lo posso fare.
0: Ce ne sono un miliardo, ce ne sono di citazioni.
3: Chiudo la porta.
0: Prego, sì, perché ho sentito qualcuno che ha detto: le fettine di vitello non ti vanno bene. Non è bellissimo.
1: Non è un film.
0: Esatto. Quindi,
3: eccoci qua.
0: Devi ribaltare la citazione di un film.
3: La vita è come una scatola di broccoli.
1: Sì.
3: Devi sempre che ci sia qualcos'altro dentro.
1: Esatto. Sì.
3: Giusto, va bene.
0: Secondo me sì, però no. Secondo me puoi fare di meglio.
1: Fermati, Forrest, fermati.
0: Questo qui.
3: Rimaniamo in tema.
0: Sì, certo. Guerre stellari.
3: Che il wifi sia con te.
1: Sì,
0: va bene, questa va bene, dai, ci sta.
2: Al mio segnale, tutti zitti.
0: Al mio segnale, piano piano.
4: Facciamo una sorpresa.
0: Va bene, allora bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi oggi vi chiediamo di ribaltare la citazione di un film. Prendete una citazione clamorosa di un film e fate il significato opposto, la ribaltate completamente.
1: E ce lo scrivetecelo a 342 4115 105.
2: SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi anche
0: dove?
2: Con l'esposizione prolungata, scrivendo il messaggio con la spada laser.
0: Va bene, dai.

0: mia, quanto genio che c'è lì fuori! Ma quanto genio! Allora,
1: beh, mica tantissimo, eh!
0: No, figurati!
1: Il mio pubblico stasera sta sbagliando tutto.
0: 3, 4, 2, 41, 15, 105. Vi abbiamo domandato di ribaltare completamente la citazione di un film. Ok, per esempio, Alberto da Padova, dimentica che sei nato! Dalla, ricordati che devi morire.
1: Morire. Sì, sì, sì. Vivo la mia vita un quarto di vino al giorno. Cedro da Milano.
0: Ma tu immagini...
1: Cedro te lo do io quando ti vedo.
0: Ma tu immaginati se in film che come noi li pensiamo e li immaginiamo dicessero ste cose. Che è... Occhio. Errore del computer.
2: Visto che avete menzionato Terminator...
0: Vai.
3: Sì. Vai con lui se vuoi morire.
0: Sì. Com'è che era la frase iniziale? Magari ditela anche
1: me
0: la...
1: se vuoi vivere.
0: Magari ditela anche la frase
4: se
0: iniziale.
4: Se vuoi vivere, resta con me.
0: Ok. Con
4: me.
0: Sono Mr. Wolf, creo problemi, Doriano da Vicenza.
1: Stai qui, stai fermo, un do cazzo vai! Luca da Cinisello.
0: Ci serve una barca molto più piccola. Lo squalo.
1: Lo squalo, sì.
0: Che è?
5: Dal diavolo veste Prada.
0: Vai.
5: Per favore. Annoiami tantissimo con tutti i tuoi quesiti. Monica dalla provincia di Bergamo. Baci soci, baci Fargi.
0: Ciao tesoro, ciao socia.
1: Simone da... Dov'è San Donaci?
0: San Donaci
1: è in Brasile.
0: San Donaci è qua vicino a Milenci.
1: Quartiero di Brasile.
0: È molto fuori Milenci, San Donaci.
1: Questa è Atene.
0: Poi questo è Giovanni, sì, da Brescia. Iceberg! Dove? Lo abbiamo appena superato.
1: Chi è?
6: Ehi tu porco, mettigli le mani addosso.
0: Sì,
1: sì, sì.
6: Davide da Bareggio.
0: Grande. Ciao,
6: ciao
0: bello.
1: Io ciao Manrico da Alessandria. E tu tieni la ferma che la tocco io.
0: Vivo, morto, stai pure lì. Vabbè, geniale. Allora, ci dobbiamo fermare. Noi fare una piccola pausa. Vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi, ribaltate la citazione di un film. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105.
1: Occhio alla lacrima, eh. Gus sta benissimo.
0: Insomma. Su 105 l'ora della carovana.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
9: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
8: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
9: Quella con gli sconti fino al 50%?
8: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
9: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagliare. Sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
12: Certo, che domande fai, Ciccio?
11: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
12: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
19: Sentite, sentite.
4: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
20: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
21: Deliveroo!
20: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
23: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
24: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
26: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
27: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
28: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
29: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
30: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
31: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: American Girls, il nostro nuovo 105 selection della settimana. Harry Styles qui su Radio 105. Allora, oggi stiamo parlando di Guerre Stellari, dello Star Wars Day, 4 maggio, May the 4th be with you. E da lì l'argomento di oggi, al 342 41 15 105, vi abbiamo domandato di ribaltare completamente la citazione di un film. L'esempio, quello che abbiamo fatto all'inizio, che ne so, io sono tua madre.
1: Sì.
0: Ok, cioè, quello è clamoroso, per esempio, va bene?
2: Poi Marco da Codogno.
0: Vai.
2: Io non sono Iron Man.
0: Ragazzi, una piccola cosa: non è il titolo del film da ribaltare.
2: Bravi.
0: Quello l'abbiamo fatto mesi e mesi fa. No, vi chiediamo di ribaltare la citazione di un film. Per esempio, diciamo che non è che ho visto tutte queste grandi novità da Blade Runner, Alex,
1: sì.
0: Da cioè, anziché ho visto cose
2: ne
0: che
2: ho
0: voi,
2: viste
0: ne
2: cose.
0: Ho viste, quindi, ma in realtà non è che ne ho viste tutte queste grandi,
2: sì,
0: novità,
2: esatto.
0: Occhio,
3: io sono Massimo Quinto Settentrionale.
0: Che cazzo,
1: Massimo Quinto Settentrionale.
0: Vediamo se ci arrivi. Vediamo se ci arrivi a questa. Salvatore da Colle Valdense, che dice: noioso,
1: spumeggiante.
0: Grande.
1: Questa la sai, ma non ci arriverai.
0: Vai,
1: mai. Silvio da Piagnezza.
0: Ok,
1: stai dicendo la verità? Se stessi dicendo la verità, ti direi: un cavallo esce dal bar.
0: Cos'era? No, Taxi Driver.
1: Hotspot.
0: Non so, io non ne volevo più palle idea. Mi è venuto in mente Robert De Niro, che dice: are you talking to me?
1: Ma cosa c'entra il cavallo?
0: Non lo so, sapevo quella roba lì. Chi è?
4: Ciao soci. Allora, la mia citazione è questa qua. So chi siete, so dove andate e vi do un fiorino.
0: Certo.
4: Ciao, Ezio da Padova.
0: Ciao Ezio. Non è cosa faccio, ma chi dono che mi qualifica? Batman.
1: Sì.
0: Che diceva ovviamente l'opposto.
1: Paceri, giochiamo a fare la pace. Paceri.
0: Grande.
1: Andate a fare la pace.
0: Chi è?
5: Strade. E certo, che cosa pensi? Che le macchine volano?
0: Grande. Grande. Grande, poi
1: ti incollo in uno.
0: Beh, dai, questo Rocky l'ha scritto in tanti: ti incollo in uno, ti unisco in uno. A proposito di Ritorno al Futuro, Elio dalla provincia di Latina, che dice: piccolo Marte.
1: Grande Giove,
0: cazzo, Giove. Piccolo Marte.
1: Certo.
0: Chi è?
6: Non si può fare.
0: Raga,
1: Ale da Cesano Maderno: stai indietro, genio.
0: Scusa.
1: Ma non è il titolo.
0: Non è il titolo, è la citazione.
1: Però mi sa che lo dice.
0: A proposito,
1: stai indietro, genio.
0: Scusa.
1: Ma non è il titolo.
0: Non è il titolo, è la citazione.
1: Però mi sa che lo dice.

0: segnato l'Inter. Noel, milanista.
1: Vabbè, vedi? Perché gli sportivi riconoscono che quest'anno non c'è stata veramente poca storia. Non ma le intercettazioni, ma quest'anno è stato il campionato più indecente, più basso di livello. C'è sempre una pomata che si chiama il Bruciacool in tutte le farmacie a 2,50 euro.
2: Diego Dall'Omello, non hai i superpoteri, quindi battiti nelle palle.
1: Cos'era? Era.
2: Dai. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Aspetta, prima di continuare, perdonatemi. C'è qualcuno che ha scritto adesso, lo trovo. Niente, lo faccio dopo. Dai.
1: Vabbè, chi è?
3: Simone da Faenza.
1: Ciao Simone.
3: Per me la corazzata Potionchi è una figata pazzesca.
4: Bravo! 92 minuti di applausi.
2: Poi, per chi ci ha mandato l'SMS e in mezzo ai numeri c'ha 24,55 perché non si è firmato, dopotutto domani è un altro giorno.
1: Eh no.
2: Sì, questa è quella giusta.
1: Serve quella.
2: Noi vogliamo il contrario.
1: Serve il contrario. Può esserci spesso il sole. Sì. Ivan da Mantova, che non può piovere per sempre. Okay. Ieri sarà un altro domani. Sonia Damiano, domani sarà un altro giorno.
2: Dammi un po' di sale, vecchia. Ricchi da Ventimiglia. Grande.
1: Allora ci fermiamo.
2: Vuoi dire che cos'era?
1: Vabbè, dai, era l'armata delle tenebre.
2: Noi lo teniamo.
1: Vi ricordiamo le nostre coordinate, ribaltate la citazione di un film.
2: 342 41 15 105.
5: Che se io rimango uguale e tu rimani uguale,
1: certo,
5: tutto il mondo non cambierà. Susanna!
1: Susanna!
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice.

0: Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 800 15 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
7: con il sottoscritto Enrico Papi
8: e Lodovica Comello.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
7: solo su Radio 105.
9: Vi aspetto!

0: quanto bello è parlare di cinema una volta ogni tanto. Oggi però, visto che è il giorno mondiale di Star Wars, il May the Force be with you,
1: sì, okay,
0: che poi c'è il gioco di parole con il 4 che in inglese sembra force, forth,
1: il quarto.
0: Da lì quando la maestra o la professoressa Lemene ti diceva: per il TH devi mettere la lingua in mezzo ai denti.
1: Allora, in realtà non dovresti mettere la lingua in mezzo ai denti, ma dovresti avere una penna in bocca di traverso.
0: Aspetta, che ci provo.
1: Prova,
0: io.
1: Prova.
0: Ci provo io. May the force be with you.
1: Non hai mai pronunciato il quarto così bene nella tua vita.
0: Allora, da lì è arrivato l'argomento di oggi. 3-4-2 41-15 105 ribalta la citazione di un film. Cioè, immaginatevi le citazioni, quelle che hanno reso dei pilastri cinematografici. Dovete ribaltarle completamente.
1: Rossana da Empoli e provincia.
0: Sì.
1: Siete solo fatti e cartastraccia.
0: Chi è?
2: Capitano, nessun iceberg. Avanti tranquillo.
0: Allora, prego, si accomodi. Da tu non puoi passare, Gian.
1: Intelligente è chi l'intelligente fa. Forrest Trump da Milano. Ma come Forrest,
0: allora,
1: Trump?
0: Questa non l'ho capita. Se qualcuno la capisse, siccome né io né il socio l'abbiamo, ci mandate l'originale.
1: Vai.
0: Eri pessima là sotto, Dani da Sidriano.
1: Eri bellissima là sopra.
0: Ma ti, cos'è? Che film
1: so.
0: È?
1: Secondo me è quello con la Germanotta che suona. È nata una star, sì. A Star is Born.
0: Vabbè, eri pessima là sotto. Se qualcuno di voi l'ha capita, magari ce lo mandi al 342 41 15 105.
1: Resteremo tutti quanti.
0: Ne rimarrà soltanto uno.
1: Highlanders.
0: Chi è?
3: Sono il signor Fox e creo problemi. Paolo da Bassano.
0: Wolf, Pulp Fiction.
1: Sì, ha rovesciato anche Wolf e Fox.
0: Tu pensa, non l'ho mai visto eppure lo so.
1: Se non faccio niente, state calmi. Federico da Belluno.
0: Cos'è?
1: Hanno insegnato
0: scatenate l'inferno.
1: L'ho scritti mille.
0: La prima regola è che dovete dire a tutti che ci prendiamo a botte.
1: Fai club. È l'asma.
4: Io sono tua madre.
0: Sì. Inizio la minestrina e salgo. Da tre uomini una gamba, finisco la peperona e scendo.
1: Alessio
0: Marco
1: da Genova, vai. Mi avete preso per un eroe? No, sei un coglione.
0: Cos'era? Non me lo ricordo.
1: Ma dai, l'allenatore del pallone. Mi avete preso per un coglione.
0: Non me lo ricordo mai, è una roba impressionante.
1: Pensa che me lo ricordo io che non l'ho mai visto il film.
0: Cioè, io sono cattiva, non mi disegnano così. Chiara da Reggio Emilia, Jessica.
1: Attenzione.
0: Rabbit.
1: E poi ci scrive Nat da Trieste.
0: Vai.
1: AC messaggio lavoro. AC messaggio lavoro.
0: Non lo so.
1: E ti telefono casa.
0: Ma vai a cagare tu. C'è proprio zero. Ma mai.
1: Subito sono arrivato.
0: Scusami, non si firma. Il genio non si firma. Che dice? No, non mettere niente. Va benissimo così. Dai. Dai.
1: Non lo so.
0: Tu immaginati la scena. Lui che gli fa. Sono in due che parlano. Sì. Uno un po' più anziano, l'altro giovane. E gli fa: no, non mettere niente. Va già bene così. Karate Kid, metti la cera, togli la cera. No,
1: cazzo,
0: va bene così.
1: Yeah.
0: Cazzo geniale.
5: Ehi, non ho mai visto cose che voi umani vedete quotidianamente. Ciao Sochi,
0: ciao
5: Eliseo da Milano.
1: Alla fine significa la stessa cosa.
0: Continuate voi, ribaltate la citazione di un film. 342 41 15 105.

0: Avevamo anche qualche dubbio riguardo all'argomento. Metto, ma magari è troppo complicato. Geni, voi siete dei fottuti, fottutissimi geni.
1: Qualcuno segnala che eri pessima, fa riferimento a Dirty Dancing, scena finale, a fine esibizione, il padre fa i complimenti a Baby dicendo eri bellissima là sopra. E raduno tutti quelli che hanno scritto Baby in un angolo.
0: No, no, fermati.
1: Puoi trascinare Baby in mezzo alla pista.
0: Scusami, ce n'è una. Ce n'era una che mi è piaciuta morire di Baby in un angolo, Laura da Brescia, che scrive: tutti possono mettere la vecchia nel cerchio. Cioè, ha invertito anche Baby con la vecchia nel cerchio.
1: E allora permettimi di correggere una delle nostre cioce, Katia da Bolzano. Noi ti vogliamo bene, ma se mi scrivi tutti possono mettere Baby spianata, cioè la citazione Baby in un angolo, no Baby ad angolo, hai capito?
0: Vabbè,
1: so che te ci sembri in testa con la roba lì, però, a 90, però
0: chi è?
2: Io
0: vai,
1: sì.
2: Siamo due gocce d'acqua.
0: Non mi somiglia per niente.
1: Chi era?
0: Johnny Stecchino. Ehi tu, gentleman, mettile le mani addosso. Daniele da Limbiate.
1: Andre da Busto.
0: Vai, beast.
1: Subcazzola post maturata con ammosciamento al centro.
0: Cos'era la...
1: amici miei.
0: Ragazzi,
1: supercazzola prematurata, scappellamento a destra.
0: Visto che poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Cioè, nessuno che ha ancora detto niente dei Ghostbusters. Sono abbastanza, cioè, vabbè, dai, non voglio dirvi nulla. Dai, allora noi ci fermiamo, facciamo la pausa. Ribaltate la citazione di un film. 342 41 15 105.
1: Sono molto riposato, sottoposto. Salvo da Palermo. Pensateci voi.
0: Sono stanco, capo. Dai.
3: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 dei trafori ci sono code per un incidente tra Arona e la diramazione Gallarate-Gattico procedendo in direzione Genova-Voltri. Un incidente segnalato sulla A4 Milano-Brescia allo svincolo di Capriate. Code per traffico intenso sulla 1 Firenze-Roma tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Firenze. Nel tratto Roma-Napoli si procede a rilento tra asse supporto e il bivio per la 16 Napoli-Canosa in direzione Napoli. Si segnala un incidente sulla tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Un incidente causa invece rallentamenti sulla statale 259 Vibrata a Nereto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
13: Verti!
12: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
14: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio malto.
13: Birra, cucina e felicità.
6: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
2: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
1: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
3: Non sto nella pelle.
1: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Radio 105, proud to be different.

0: 105, sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. In Germania un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia. Secondo i media locali al momento sarebbero 2 morti e una ventina i feriti. Il conducente della vettura che andava ad alta velocità è stato arrestato. La guerra in Iran, il segretario al tesoro USA Bessent: abbiamo il controllo di Hormuz, lo stiamo aprendo. Seul denuncia, una nostra nave è in fiamme dopo una esplosione nello stretto e gli Emirati Arabi fanno sapere un drone iraniano ha colpito un nostro impianto petrolifero. Le gemelle K e Marco Poggi convocati in procura a Pavia per interrogatori prima del fine indagini tra domani e mercoledì. Oltre ad Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi, gli investigatori sentiranno come persone informate sui fatti le cugine e il fratello della vittima. La strage di Crans Montana, stop della Svizzera all'invio delle fatture alle famiglie dei ragazzi italiani feriti. La dichiarazione del presidente della Confederazione Elvetica Parmelin dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni in Armenia. Inchiesta della Procura di Roma sull'abbordaggio israeliano delle barche della flottiglia al largo di Creta, il reato ipotizzato sequestro di persona. Il fascicolo avviato dopo l'arrivo di 3 esposti, 2 riguardano i 2 attivisti portati in carcere nello Stato ebraico, erano a bordo di imbarcazioni italiane. Il nostro paese piange Alex Zanardi, pilota e atleta paralimpico. Nelle ore successive alla scomparsa, venerdì 1 maggio, è arrivata anche una proposta, quella di intitolare l'autodromo di Monza alla sua memoria. Intanto il capo dello Stato Mattarella lo ricorda così.
3: È una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche il futuro riconoscenza per quello che ha versato di valore sportivo e di valore umano nello sport. E questo è quello che, come dire, sono le figure che illuminano il nostro sport.
2: Domani alle 11 nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova saranno celebrati i funerali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: con Magnetic su Radio 105. Comincia così l'ora numero 2. Bella carovana.
1: Qual è il miglior modo per cominciarla?
0: Ora numero 2, in cui tra poco avremo l'appuntamento con la carovana dei ricordi. E poi oggi giochiamo e diamo l'opportunità, come sempre, di portare a casa il kit firmato Radio 105. Prima però chiudiamo quello che è stato l'argomento che abbiamo fatto. Abbiamo parlato del 4 di maggio, della citazione da Guerre Stellari. E da lì vi abbiamo domandato di ribaltare totalmente la citazione di un film. Come per esempio...
1: Malati di mente, sei l'allievo di serrature?
0: Mastro di chiavi.
1: Mamma, sì. Genio. E non si firma. Genio.
0: Bellissimo. Chi è?
2: Maccheroni. Ma avete provocato? E io mi faccio un brodino. Venivo da San Pancrazio Salentino.
0: Wow. Poi, bellissimo, Luca da Vicenza. No. Non chiedermi un palloncino,
1: Te lo buco il palloncino.
0: Te lo buco il palloncino. Sì?
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Dopotutto, domani è martedì.
0: D'altronde, e c'è riso zero.
1: Non c'è più buono di un cattivo quando diventa buono. Chi trova un amico trova un tesoro. Mauro da Grosseto.
0: Specchio, padrone delle tue brame. Chi è la più cessa del reame? Daniela. Grande.
1: Chi è?
4: La mia monnezza.
0: Grande. Buonanotte schiavetta, dalla vita è bella, anziché di buongiorno principessa. Okay.
1: Chiudimi l'occhio.
0: Cos'è che è?
1: Non lo so.
0: Cos'è chiudimi l'occhio? Non lo so.
1: Va
0: bene, allora ci dobbiamo... Cos'è? Fargi? Ah, era Robby.
1: Aprimi l'occhio.
0: È vero. Non me la ricordavo.
1: Sì.
0: Stava cadendo dalla sedia perché fai Rocky, è il suo film preferito. Dopo il mandolino del capitano Corelli, ovviamente. Chi è?
5: Ciao Savacci, dal film del sergente Arma. Come ti chiami, bel faccino?
0: Com'è che era? Come ti chiami? Palla di lardo, era.
1: Sei un comune mortale?
0: Sei tu un dio?
1: Sei tu forse un dio?
0: Sei tu un dio senza forse?
1: Sicuro?
0: Guarda, okay. Al 99,9%. Va bene. Ci dobbiamo fermare qua con l'argomento, perché oggi ci sarà una bella parentesi sulla carovana dei ricordi.
1: E ti aggiusto l'osso del cotechino?
0: Non lo so. Cos'è?
1: Ti spezzo l'osso del capocollo.
0: È vero, va bene. Chiudiamo con l'argomento. Tra poco preparatevi che arriva la carovana
1: dei ricordi.
6: Io sono Massimo, quinto settentrionale.

0: Adesso mi è venuta voglia di rivedere gli acchiappafantasmi. Sì, col fatto che c'è solo un problema. Grazie a quel pirla di Steven, che è colui che ci porta avanti ovviamente i social della carovana di Paolino e Martin.
1: Siete andati su Instagram a mettere un like a Paolino e Martin Official?
0: È stato ospite a casa mia tua, in questo weekend.
1: L'hai fatto dormire come me in garage? O?
0: No, l'ho messo sul divano a dormire.
1: Che merda però. A me in garage mi fai dormire. Ma che cazzo, ma guarda che...
0: Mi scrive questa mattina e mi dice c'è un problema, dimmi. Ho messo il telecomando nella mia valigia. Tu dimmi, ma può portarmi via il telecomando di
1: perché
0: casa?
1: Perché lui ha a casa una TV che gli ho regalato io per i suoi meriti di lavoro, ma gliel'ho regalata senza telecomando. Cioè, quindi l'ha portato a casa per provare se funzionava.
0: Cioè, questo è talmente scemo che ha preso il mio telecomando di casa e se l'è messo in valigia.
2: Paolino, ma che cattiveria!
0: È normale.
1: Dai. Ma come fai a essere così
0: cazzo
1: cattivo?
0: Cazzo guardo stasera io?
1: Vabbè, lui poverino che c'ha una TV a 32 pollici, comunque, non può neanche...
0: Comunque è meglio avere una TV senza telecomando che un telecomando senza TV, va bene, allora.
1: Vedi che cattiveria che c'hai.
0: Direi che è arrivato il momento, fanciulli, di ascoltare una meravigliosa storia riguardo una delle canzoni che ha scritto una pagina della storia della musica. Arriva l'appuntamento della Carovana dei Ricordi. Come funziona? Con la meravigliosa voce di Tamara Donà vi trasportiamo all'interno del perché e del per come un artista abbia deciso di scrivere e di comporre una canzone che comunque sappiamo tutti e tutti quanti cantiamo. Quella di questa sera, senza darvi troppi spoiler, è una di quelle canzoni che, diciamo, più quelli degli anni 90, 80-90, l'hanno vissuta come una delle canzoni limone per antonomasia, una di quelle canzoni a cui per forza di cose c'è legato un momento d'amore. Ma praticamente sono quasi certo che qualcuno di voi si ricorderà la prima fidanzata, il primo bacio, magari quel momento in cui vi siete lasciati. Insomma, è una di quelle canzoni. Con Tamara Donà, un'unica cosa che vi chiediamo: quando ascoltate la canzone, se vi suscita un'emozione, se vi suscita un qualcosa, un ricordo, scrivetecelo al 342 41 15 105.
1: Vi preannuncio solamente una cosa: se non vi viene da piangere, pensate che è del 1997.
0: Mamma mia, è altro che prima fidanzata. Va bene, mettetevi comodi, arriva la carovana dei ricordi.
3: Radio 105 presenta La carovana dei ricordi. Un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica. Se la storia della musica. Musica. La carovana dei ricordi. Solo su Radio 105.
4: È il 1997 e Robbie Williams non è ancora la superstar che il mondo conoscerà in futuro. È un ragazzo di appena 21 anni che ha appena lasciato i Take That e che ora sta cercando di sopravvivere a se stesso. Dopo l'uscita dalla band nel 1995, Robbie entra in un periodo buio. Eccessi estremi, una vita che corre troppo veloce. Un'identità che si sgretola sotto il peso di una fama e di una ricchezza, arrivati forse troppo presto. Per anni era stato lo spirito ribelle di un gruppo perfetto, ma una volta fuori, quel ruolo non bastava più. Non c'era più niente e nessuno a proteggerlo. Cade in un periodo di abuso di alcol e droghe così grave da vivere una fase di autodistruzione e di una totale perdita di controllo. Robbie è smarrito, senza identità. Lontano dall'immagine di idolo pop che aveva inseguito fin da adolescente. Arriva ad un punto critico, tanto che nel 1996 entra in riabilitazione. Rimase in clinica per 6 settimane, un percorso breve ma decisivo, più di shock che di lungo termine. Quando ne esce, non è guarito. Robbie è un uomo come tanti, le sue debolezze sono emerse, è una persona fragile che sta solo cercando di rimettere insieme i pezzi. Tra forti crisi depressive e profonda confusione emotiva, decide di attaccarsi all'unica gioia rimasta. La musica. Incontra Guy Chambers, compositore e musicista inglese. Guy è l'opposto di Robbie. Riflessività da un lato, istinto dall'altro. Genio uno, sregolatezza l'altro. Razionale Guy, emotivo Robby. Chiusi in studio di registrazione, i due trovano però un fragile quanto precario equilibrio. Iniziano a lavorare su una canzone che non vuole essere una hit, vuole essere un appiglio, un pensiero che permetta a Robby di restare in piedi in quel mondo di tenebre che lo circonda. L'idea è semplice: credere che esista qualcosa o qualcuno che ti protegga quando non sei in grado di farlo da solo. And through it all, she offers me protection. Non è chiaro chi sia questa figura. Una donna? Un ricordo? O forse una parte di sé che cerca di salvarlo? Quando Robby canta I'm loving angels instead, non è una dichiarazione poetica, è un tentativo, un modo per dire: se non riesco a trovare stabilità fuori, provo a costruirla da dentro. In studio Robby non interpreta, si espone. La sua voce non è perfetta, ma è reale. È la voce di qualcuno che sta uscendo dal buio, ma che ancora non è nella luce. La canzone esce nel dicembre del 1997. All'inizio non è un'esplosione immediata, ma cresce, lentamente, come certe cose vere. Passano i mesi e Robby, insieme a Guy, scrivono altre canzoni. Questo crea la condizione di salire nuovamente su un palco, davanti a una vera platea, un concerto, e lì succede qualcosa. Il pubblico canta ogni parola di quella canzone, ognuno con il proprio significato, ognuno pensando a qualcuno di speciale che lo ha aiutato a non crollare. Con il tempo Angels diventa la canzone simbolo di Robby Williams, non la più provocatoria, non la più spettacolare, ma sicuramente la più sincera. Perché non nasce da un momento di forza, e forse è proprio questo il motivo per cui ancora oggi funziona così tanto. Angels non parla di essere salvati, parla del momento in cui stai cercando di salvarti. E quando parte quel ritornello, non è solo musica, ma il grido di chi, per un attimo, riesce a respirare di nuovo.

0: Robbie Williams con Angels all'interno della nostra carovana dei ricordi. Più tardi leggiamo tutti i vostri messaggi, ma ci fa piacere che in tanti avete pianto lì fuori dalla radio.
1: No, che avete pianto, che vi siete emozionati, dai, che avete pianto.
0: Sì, che avete pianto,
1: non può essere felice.
0: Era un po' brutta come cosa. Va bene, allora dobbiamo giocare, o per meglio dire, oggi vi diamo l'opportunità di portarvi a casa il kit firmato Radio 105, come prenotandovi in questo istante al 342 41 15 105 per nome in codice.
1: Quindi scrivete Nick, N-I-C, il vostro nome.
0: Esattamente, facile facile, due team, Paolino e Martin, quindi oltre a nome in codice e al vostro nome, scrivete anche per quale team volete partecipare. Team
1: anche
0: Paolino.
1: Perché oggi ci sarà Paolino contro il Fargi, io mi ritiro.
0: Team
1: io do forfè proprio.
0: Team Paolino, che sta vincendo da 18 settimane consecutive.
1: Cazzo dici, 19 erano? Questa sarà la ventesima.
0: Faccia 20. Posso fare 21 come l'Inter? 21! 21!
1: Sì,
0: 21!
1: Sì, sì, sì, erano 19, se vuoi 21, così ne hai due cartonati.
0: Questa mi è piaciuta, guarda.
2: Ha segnato l'Inter!
0: Nonostante tu di calcio non ne capisca una minchia, però questa mi ha fatto ridere.
1: Bravo. Perché ti danno fastidio.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Su 105 l'ora della carovana.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
6: E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate!
7: Crociera all'inclusive con Costa!
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
8: Noi siamo giovani!
9: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
13: Certo, che domande fai, Ciccio?
12: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
13: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
17: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
18: Mi hai detto che ami l'Islanda.
17: Ma vivo in Italia.
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
4: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
19: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Radio 105. Proud to be different. Never too much, never too much, never

0: Sei pronto? Sei carico, socio? No, no, sei pronto? No, dai, no, dai, che giochi tu alla fine o il Fargi?
1: Fargi. Io no, mi rifiuto.
0: Direi che è arrivato quel momento, bambini. Ritorna l'appuntamento con nome in codice. Senza sigla, andiamo così? Va bene, certo, andiamo senza sigla. Va bene, chi se ne frega. Allora, nome in codice che arriva, ma i due concorrenti sono già in linea, ci stanno segnalando. Spieghiamo brevemente come funziona nome in codice.
1: Sì.
0: Mi sono ribaltate le cose adesso, perché prima metteva la sigla, vabbè, comunque. Allora, in pratica, lo spieghiamo per le due persone che sono già lì, ok? Allora, noi avremo delle parole da cercare di far indovinare ai nostri due concorrenti. Io lo farò ovviamente per il team Paolino e il socio lo farà per il team Martin. Come funziona? Entrambi i concorrenti avranno un minuto di tempo. In un minuto di tempo dovranno cercare di totalizzare ovviamente il maggior numero di parole, di indovinare il maggior numero di parole nascoste. Come funziona?
1: Per ogni... spiega, perché magari imparo.
0: Per ogni per ogni parola da indovinare, sì, ce ne sono 5 selezionati dalla nostra saretta, dalla nostra redazione, vietate. Facciamo un esempio banale, ammettiamo che dobbiamo far indovinare pizza.
1: Okay.
0: Vabbè, è uguale, posso dire anche traffico e dire strada, semaforo, ruote, macchina, no.
1: Pirro romano.
0: Cioè, nel senso, non è che esatto, cioè, per ogni parola ce ne sono certe vietate, ok? Quindi noi dovremmo cercare di farvi indovinare senza pronunciare le parole vietate. Quando giocherà Martin controllerò io che non pronunci quelle vietate, sì, viceversa. Cosa molto importante, amici concorrenti che siete già lì al telefono, noi non possiamo andare avanti se voi non dite la parola passo.
1: Perfetto.
0: Ergo, se non indovinate una parola in 10 secondi, passo e si cambia la parola.
1: E noi passiamo alla prossima parola.
0: Ok?
1: Quando io leggerò le parole ci sarà Paolino e il Fargi a controllarmi. Quando le legge Paolino ci sono solo io e ho sempre torto.
0: Paura, eh?
1: Sì.
0: Direi che è arrivato il momento di conoscere i nostri due concorrenti. Direttamente per il mio team,
1: sì,
0: dalla città di Modena,
1: quella,
0: abbiamo Luca. Luca, pronto?
2: Buongiorno.
0: Bella Luca, come stai? Sei carico che andiamo a 21?
2: Proviamo, non ho mai giocato, sono qua sul trattore, mi fate compagnia, quindi proviamo.
0: Allora, l'hai capito il gioco, no?
2: Sì, ho ascoltato e ci provo, dai.
0: Bravo, bravo, ok, bello carico, dai cazzo, dai, dai.
1: Mentre dall'altra parte dell'Italia, nella città che dà il Natale ai cioccolatini, Daniele, il prossimo perdente da Perugiao.
0: Daniele!
3: Ciao!
1: Ciao,
3: buonasera!
1: Wow, sei proprio felice! Capito che probabilmente perderemo, però cazzo! Fai finta almeno, no?
0: Daniele, vabbè, cerca
3: va bene,
0: di essere.
3: Va bene.
0: Allora, Daniele, sappi che se perdi anche tu,
1: sì,
0: sei il 21esimo di fila, nel senso, non è un problema. No, vabbè,
1: 19esimo!
0: 21, smettila di
1: già
0: fare
1: che sei interista,
0: smettila,
1: vero,
0: di
1: c'è
0: fare
1: ragione,
0: lo Juventino, smettila,
1: sì,
0: certo.
1: Sì.
0: Allora, chi comincia?
1: Comincerai tu, hai vinto l'ultima volta.
0: Scusa, non dovrebbe cominciare chi perde?
1: Non penso proprio, dai.
4: Niente, comincia, dai.
0: Che palle, veramente,
1: dai,
0: va bene, aspetta che ne pesco una a caso. Allora,
1: l'ultima
0: Daniele
1: volta ha cominciato lui, certo.
0: Daniele, ti parcheggiamo per un attimo, Luca, ci sei?
2: Certo.
0: Ok, un minuto mi raccomando, se non sei una parola di passo. Da questo momento, un minuto di tempo. Allora, la trovi sopra ogni prodotto. Quando è nuovo, c'ha i vestiti. Bravissimo. Tutte le mattine ti svegli e ti devi. Allora, la trovi sopra ogni prodotto. Quando è nuovo, c'ha i vestiti. Bravissimo. Tutte le mattine ti svegli.

0: La punta
1: come si chiama?
0: La cima.
1: Bravo, vai alle superiori e colui che ti spiega colui che ti spiega è?
0: Il professore.
1: Bravissimo, va bene. Non l'ho detto.
2: Hai detto Matt.
1: Rocky Balboa beveva. Le beveva crude, no, dai. Rocky Balboa le beveva. Rocky Balboa.
0: Passo.
1: Ok. Che cazzo.
2: Passo però.
1: Allora
2: chiediamo al Fargi.
1: Chiediamo al Fargi.
2: Nel professore c'era materia come parola proibita. E lui ha detto Matt. Quello che ti spiega la Matt.
3: Matta non si può dire, ragazzi.
1: Non ho detto la
3: io
1: parola.
3: Se dici
1: non
3: mi mezze sono parole po'. Di suggerimento. Allora
1: vabbè, non mi ero accorto che c'era materia in mezzo.
3: Non vale un punto in meno.
1: Che palle, per far vincere questo qua, guarda, veramente.
2: Ma
1: cioè,
2: vai a rubare, va che ne
1: quattro.
3: Andare avanti,
2: le
3: ragazzi.
2: Più facili del mondo, dai.
1: Quattro, ne abbiamo quattro.
2: Daniele, prendi tu la sedulsa, prendi la leggera, che tanto sarà dura. Però, oh, magari siamo bravi, dai. Un minuto di tempo anche per Daniele. Allora, se devi andare ad un appuntamento e metti gli abiti più belli che hai, mostri molta?
0: Pazzo.
2: Vai, buono. Quando vai d'estate, che vai a fare il bagno, poi ti metti ad asciugarti dove?
0: Al sole.
2: Sì, ma dove sei?
0: In spiaggia.
2: Bravo.
1: Bravo.
2: Che cosa offre IT al bambino?
0: Il palloncino.
2: Bravo. Cosa hanno come strumento quelli che suonano nel, come si chiamano?
1: Suonare.
2: Sì, suonare. Allora, assomiglia molto al quello che chiamano grillo sulla costa, in realtà ha due chele.
1: Chele, non lo puoi dire!
2: Cazzo! E cazzo, colpa mia stavolta! Va bene, arrivano d'estate e succhiano!
1: E andiamo!
2: Allora,
1: e andiamo!
2: Due volte colpa mia perché c'era Zampogna, Zampogna e Aragosta ho detto chele. E quindi sai che quasi ci arrivavamo, eh?
1: Porca miseria, ci arrivavate veramente. Quando hai detto dai succhi, ho detto dai, lo dice Zanzara,
2: esatto,
1: dai.
2: Invece niente.
1: Caro Daniele,
2: cos'è che ha detto la sua ex?
1: No, non ho detto neanche la sua ex. Daniele, mi dispiace, hai perso, sei il numero 21.
2: Daniele, ma che 21? Era 19.
1: Ancora.
2: Questa era 20.
1: Daniele, vuoi salutare qualcuno?
0: No, nessuno.
1: Bravo,
2: no,
1: così.
2: Bene. Arido. Perdonami, Daniele.
1: Arido.
4: Ciao.
1: Arido così. Ciao, Dani. Luca, abbiamo vinto! Devo andare a ricontrollare l'ultima volta che l'abbiamo fatto. Secondo me siamo a 20. Dovrebbe essere la ventesima vittoria consecutiva.
2: La ventesima. No, 21.
1: Ventesima vittoria, caro il mio Juventino. Ti tira il culo, che hai perso?
2: No, ma come per un cazzo?
1: Allora, abbiamo vinto. Ti porti a casa il kit di Radio 105. Quindi maglietta, zainetto, porta pass. E ovviamente l'onore e la gloria di aver continuato questa streak che neanche l'Undertaker in quel di WrestleMania. Luca, vuoi salutare qualcuno?
0: Saluto tutti quelli che mi conoscono, saluto tutti voi della radio che tutta la giornata mi fate una compagnia della Madonna qua sul trattore.
2: Okay.
0: E nient'altro, dai, io sono contento di aver partecipato perché è una vita che non facevo una diretta con voi.
1: Grazie mille,
2: grande.
1: Ti mandiamo un abbraccio enorme, Luca. E
0: grazie a voi.
1: E complimenti, grazie per aver portato in alto ancora una volta il nome del mio team. Grazie. Il mio pubblico, grazie Luca, ciao.
2: Arbitro.
1: Ma che arbitro?

0: Posso chiedere se qualcuno di voi mi ospita a casa sua questa sera per guardare la televisione?
1: No, no.
0: Perché mi hanno portato via il telecomando da casa.
2: Non c'hai proprio vergogna di niente.
0: Non so, non so come. Guarda, cosa? Che ti hanno già spiegato.
2: Cosa?
0: Allora, che quando ho detto Matt nel gioco.
2: No, no, non parlo di quello.
0: Ah, ok.
2: Denti per dentifricio non si potrebbe usare, ma non importa.
0: Vabbè, ma voi mi avete cassato Matt per materia, ma io volevo dire
3: ragazzi,
0: matematica.
3: Quando ho detto Matt voleva dire matematica.
0: Vedi?
3: Sì, allora.
2: Vabbè, ma è lo stesso perché ha detto denti e la parola era dentifricio.
0: Sì, ma comunque se
2: anche fosse... lavi i denti, in dentifricio c'è dentro denti, non potevi utilizzarlo.
0: Vabbè, ma tanto avresti perso 3-2 uguale.
2: Sì, sì, sì.
0: Cambia niente.
2: Cambia
0: comunque,
2: niente. Tu continui ad imbrogliare.
0: Mi avete
2: ma va benissimo.
4: Sì, ma fammi parlare, mi devi far difendere, no? Cosa sei, il forum?
2: Cosa vuoi difenderti cosa? Sei come l'Inter.
0: Mi avete...
2: Indifendibile.
0: Sì, certo, bravo, bravo Gavin. Ma no, questo profumo di 21, questa giornata qua, guarda, veramente proprio... che bellezza,
2: sì,
0: guarda.
2: Sì, solo il profumo. In realtà non è vero.
0: Certo, non sai neanche quanti giocano a calcio.
2: Ma che cazzo me ne frega, ma secondo te? Sono in tantissimi.
0: Sono in tantissimi quanti.
2: Se metti tutte le squadre, certo, sono in tanti che giocano a calcio.
0: Ah, che bellezza. E comunque, continua la streak e andiamo avanti così.
2: Vabbè, c'è qualcosa da fare tipo mercoledì?
0: Direi che assolutamente c'è qualcosa da fare, perché mercoledì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, spero che mi riportino il telecomando per quel giorno, appuntamento con la seconda puntata del Team Battiti Live Spring, la speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, dove la conduzione ci sarà Michel Hunziker con la partecipazione di Alvin.
2: Sul palco allestito nella splendida piazza Trento Trieste, nel cuore di Ferrara, l'esibizione degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Se ti torna il telecomando, potrai vederti Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Joliet, Fedez,
0: The Colors, Raf, Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Ircome, Dargen D'Amico, Saif, Clara,
2: Enrico Nigliotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Willo e Petit.
0: Insomma ragazzi, mi raccomando, non perdetevi l'appuntamento col Team Battiti Live Spring in prima serata su Canale 5 mercoledì 6 maggio.
5: Su 105 l'ora della carovana. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: 105 Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade: code per lavori sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e il bivio per la A6 in direzione Genova. Sulla 1 Firenze-Roma, incolonnamenti per traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Firenze. Materiali dispersi in carreggiata sulla A2 del Mediterraneo tra Campagna e area di servizio Campagna in direzione Reggio Calabria. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione Padova. Due incidenti si sono verificati sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e il bivio per la A9 in direzione Varese e alla barriera di Milano Nord viaggiando in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per combattere i capelli disidratati c'è la linea Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Shampoo e balsamo sono a 2,19€ e la crema modellante a 2,99€. Idratano intensamente le fibre del capello donando luminosità. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
7: Certo, che domande fai, Ciccio?
6: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
7: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
10: E di vincere, Antonella!
11: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
11: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
12: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
19: La spesa intelligente.
20: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
21: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
22: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
24: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
25: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
26: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
25: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
24: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dobbiamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: forte, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Sai che volevo dar ragione all'ultimo socio che ha scritto, che fa: Paolino, ti dovevi comprare il telecomando a forma di boomerang.
1: Sì.
0: Bellissima. Comunque grazie, perché oltre a te mi hanno scritto in tanti che basta collegare il telefono al televisore e ciao, stasera posso riuscire a dormire allegramente.
1: Scarichi un'applicazione.
0: Scaricata.
1: Poi inserisci il modello della TV, ti colleghi sulla stessa rete wifi e cambi.
0: Già scaricata. Ma io ho comprato il televisore al mercato nero.
1: Una volta
0: la mia marca è Ifra.
1: Con un tipo di Nokia che non mi ricordo, ma un Nokia abbastanza alto di fascia, potevi scaricare non è che la scaricavi, c'era una sorta di applicazione. E poi cambiavi la TV nei bar.
0: Bellissimo.
1: Sì, devo chiedere ad alcuni locali di Riccione.
0: Voglio provare a vedere stasera, una volta che metto il telecomando sul televisore, se funziona anche il guscio della Meliconi. Tiro il telefono in terra fortissimo e vediamo se va.
1: Sì, fallo. Sì, poi telefonami e raccontami.
0: Vediamo se funziona, va bene.
2: Certo, Martin, che a spiegare le parole sei veramente un lulone.
0: Ragazzi. Lui è così.
1: Capita. Pensare che ha appena lanciato sto
0: gioco, bravissimo. Era bravissimo. Sì,
1: poi
0: sì.
1: Una volta che sono bravo, io basta. Una volta che so.
0: Sai che mi ricordi,
1: che sono capace,
0: mi ricordi qualcuno che ha perso lo scudetto, no? Che chi vince gioisce, chi perde trova delle scuse.
1: Beh, chiaro.
0: Vi lasciamo in compagnia di Max Brigante. Dicevamo con 105, mica mi piace fare il coro.
1: Io invece mi immagino che noi inginocchiati che agitiamo le braccia.
0: Mani, sì.
1: Mi immagino Brigante come il re.
0: Sembriamo
1: il re del mare, come Aquaman.
0: Sì.
1: Con il forcone in mano, col tridente in mano, e noi facciamo le alghe.
0: Il katsuboshi.
1: No, le alghe. Katsuboshi.
0: Grazie al nostro meraviglioso Fargi, alla Saretta, alla
1: Claudietta.
3: Andate a casa, levatevi dalle palle.
0: Vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
1: Tre giorni di tempo
0: per studiare sta roba, pensa un po'.
1: Ci hai mai fatto caso che tra 1 e 5 ci sono tre numeri, mentre tra 5 e 10 ce ne sono 4? Pure 5 a metà.
0: 3, 4.
4: Non ho capito, scusami.
0: 6, 7, 8, 9.
1: 2, 3, 4.
0: Cazzo, è vero.
1: E poi il 5. Dall'altra parte invece 6, 7, 8, 9.
0: C'è ragione.
1: Eppure 5 a metà.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è
5: l'ora della carovana.
0: A domani.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Amici, buona serata, buon lunedì sera da noi di 105 Mi Casa. Io sono Max Brigante, benvenuti, staremo insieme fino alle 21. Speriamo che il vostro lunedì tutto sommato sia passato bene, dai, per quanto possa andare bene un lunedì. Il mio un po' in salita, però ci sta. Poi ho fatto anche tardi ieri, fare tardi la domenica sera è un po' da stronzetti, perché poi il lunedì mattina parti subito tanto in salita. Oggi l'ho un po' sofferta, però l'ho portata anche a casa e sono qui bello carico adesso. Voi come state, ragazzi? Parto da Nadia, parto da Simo.
1: Bene, io sto molto bene, un weekend bellissimo. Ieri sera hai fatto tardi con me, eravamo a Firenze insieme.
0: Sì, abbiamo fatto tardi, Nadia. Il problema è che tu al mattino non ti alzi l'ora che mi alzo io,
1: no.
0: E quindi il tuo lunedì è un po' più in discesa.
1: E soprattutto non mi alleno lunedì mattina, neanche il martedì e il mercoledì, ma soprattutto lunedì.
0: No, io oggi veramente forse ho anche sbagliato, ho un dispositivo che prende i dati biometrici che mi dice anche se mi posso allenare o non mi posso allenare, perché in qualche modo ti va ad analizzare il tuo recupero. Il mio dispositivo mi diceva chiaramente questa mattina di non allenarmi.
1: È esploso il tuo dispositivo.
0: Però sono andato un po' contro al dispositivo e vabbè, l'ho portata a casa, come dicevo prima, ho un po' sofferto. Simo?
2: Io tutto a posto, mi sono rilassato, infatti oggi sono tranquillo.
0: Bene, hai passato un buon lunedì?
2: Buon lunedì.
0: Sono contento. Bene.
2: Poi l'ospite mi piace, quindi
0: ti gasa. Bene. Perché sono quelle materie lì. Spoilerò solo la materia.
2: Vai,
0: quelle materie lì legate alla scienza, all'universo, al cosmo, dove lui è forte.
1: Nadia, cioè dove
0: Simone.
1: L'ospite
0: no. Simone.
1: Dove Simone vorrebbe essere forte.
0: Sì, è forte,
2: non mi ricordo
0: forte.
2: Le cose, quindi non sono forte.
0: Lui
2: per
0: è forte, ha tutti i libri che parlano di quello.
1: Sì.
0: In più adesso vi racconteremo bene il nostro ospite. Non è solo uno forte in fisica, è uno forte anche in filosofia.
2: Esatto.
0: Mm-hmm. E anche lì, Simo.
2: Grande materia.
0: È forte.
1: La filosofia è proprio roba sua.
0: È forte. Sì, sì. Amici, mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: I love it, I love it, I love it. È il titolo della canzone di Bella Kay, che è anche il primo disco che suoniamo questa sera qui a 105 in casa, dove, insomma, avete capito, parleremo di universo, di scienza, di filosofia. Ancor meglio, parleremo del continuo, costante dialogo tra scienza e filosofia. Credo si dica filosofia scienza questa materia. Simo, ma tu che ne sai più di me, per favore spiegaci tu, raccontaci tutto tu.
1: Io pensavo che parlassimo di un gatto che ha imparato a parlare sconvolgendo il suo padrone.
0: No, ti sei sbagliato.
1: Va bene, allora parliamo di appunto di scienza e di filosofia con Riccardo Azzali,
0: sì?
1: Giovane fisico teorico, uno dei divulgatori più famosi del web, perché lo cercate sui più famosi social, TikTok, Instagram, eccetera. Fa dei reel e dei contenuti molto interessanti dove spiega appunto la materia. È qui perché ci porta quel libro che è lì. Ce l'hai lì?
0: Lo faccio vedere a tutti quelli che ci seguono in televisione. Eccolo qua.
1: Eccolo lì. Il gatto che mi ha spiegato l'universo. Appunto, dicevo del gatto perché appunto la storia di un giovane fisico teorico di nome Leonardo, che vede la sua vita appunto stravolta da quando il suo gatto Epidoro, un gatto bianco, inizia a parlare. E quindi questo felino diventa un po' la sua guida filosofica e diventa la sua la fonte di discussione e di riflessione, perché si mettono a parlare.
0: Allora, credo che il giovane fisico protagonista del libro di fatto sia Riccardo, che è un giovane fisico.
1: Esatto.
0: Il gatto è un espediente, è una trovata, è un modo per raccontare, dialogare di filosofia, di scienza, di grandi interrogativi esistenziali che la vita prima o poi ci mette davanti. Sono felice di incontrare per la prima volta questa sera qui a 105 in casa Riccardo Azzali.

0: Miles Smith con la sua Drive Safe qui su 105 insieme a Max Brigante. Stavo sfogliando il libro di Riccardo Azzali, che fra poco si collega con noi. Il libro si chiama Il gatto che mi ha spiegato l'universo e notavo che il capitolo 21, mi rivolgo a te Simo, che di queste materie te ne intendi e che forse il libro l'avrai anche già letto, suppongo.
1: No, però ce l'ho.
0: Ah, bene. E vedo che il capitolo 21 parla della simmetria suprema.
1: Beh,
0: siccome io non ho studiato tanto, a differenza tua, la fisica, la scienza, mi perdo un po', ma qual è la simmetria suprema?
1: C'è una simmetria normale,
0: sì,
1: e poi c'è quella suprema che è un...
0: che
1: è proprio...
0: è grandiosa.
1: Sì, proprio, cioè, dici, quando la vedi fai... uè, va lì.
0: Però è fortemente...
1: che simmetria
0: è fortemente asimmetrico. Quindi lo noti a occhio nudo, quella suprema si vede ad occhio nudo.
1: Si vede perché è talmente suprema che
0: ho capito,
1: che la vedi, cioè.
0: Ho capito, ho talmente capito che faccio così. Chiudo questo capitolo, non lo chiedo neanche al nostro ospite perché
1: vai avanti.
0: L'abbiamo risolto.
1: Vuoi chiederne un altro?
0: No, ok. Chiederò
1: altre domande
0: cose.
1: Anche più.
0: Va bene.
2: Max Brigante, tutti i giorni 105, tutti i giorni. 105 in casa.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho prese addirittura due.
4: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
19: Febal Casa, Febal Casa.
18: Più info su febalcasa.com.
20: Hey! 105.
21: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: In questo lunedì sera qui a 105 Mi Casa siamo pronti ad uno dei dialoghi, a uno dei confronti più affascinanti di sempre, quello tra scienza e filosofia. E voi direte, eh sì, ma è un confronto complicato, avete ragione, però ci sono anche persone in grado di declinarlo in modo più semplice, più comprensivo, e forse per quello che poi finiamo per amare queste persone, ed è quello che insomma sta succedendo a Riccardo Azzali, che è collegato con noi. Ciao Riccardo.
1: Ciao Max, grazie mille per l'invito, sono veramente estasiato.
0: No,
1: estasiato.
0: Siamo contenti. Senti, ho detto una prima verità, no? Inizia ad avere un pubblico importante, la gente ti segue, la gente ti ama. Io credo per quel motivo, cioè perché hai un dono, che è un superpotere vero, di rendere un po' più semplice ciò che è anche molto complesso, no? È una bella capacità di declinare.
1: Beh, grazie mille per il complimento, spero di averlo, io non lo so, spero di sì, insomma.
0: Però,
1: sicuramente, dimmi.
0: No, dico, però, dai, come voglio dire, una domanda sul perché alcune cose funzionano, te la sarai fatta anche tu, e credo che quella è una risposta plausibile, no? Crei un bel ponte con le persone che magari non studiano tutto il giorno le materie che conosci bene tu, ecco.
1: Esatto, sì. Il mio lavoro è proprio quello di abbassare la soglia d'ingresso ad argomenti che in realtà troviamo nei grossi tomi universitari o nei grossi libri. E quindi cosa faccio? Semplifico la scienza e la filosofia per poter appunto farla capire a chi non è del settore. Anche perché quando si parla di scienza è naturale, a volte viene spontaneo per noi accademici usare terminoni, equazioni, paroloni. Ecco, quello che faccio è proprio spogliare di tutte queste cose da professionisti e far capire, far apprezzare la meraviglia di queste materie. Quindi penso che sia questo forse.
0: Sì, tu tecnicamente sei un fisico teorico, giusto?
1: Esatto.
0: E la filosofia possiamo dire che è una tua grande passione?
1: Sì, beh, allora, io il fisico teorico è colui che, a differenza del fisico sperimentale, non fa sperimenti, ma comincia a elaborare teorie, modelli, schemi.
0: Okay.
1: Io ho amato la fisica proprio perché ho capito, non dalle formule matematiche, ma quando ho capito che anche lei cerca di afferrare concetti come lo spazio, come il tempo, come le stranezze della quantistica, come la vastità del cosmo. Ecco, e quando queste ricerche scientifiche si intrecciano alle indagini filosofiche, nasce questo fertile terreno di dialogo da cui nasce veramente una sinergia, perché dalla domanda filosofica arriva la risposta scientifica, che poi apre a tante altre domande filosofiche che richiedono altre risposte scientifiche.
0: E
1: c'è questo effetto domino che secondo me è fantastico.
0: Sì, lo è assolutamente. Senti, l'occasione che ci fa chiacchierare insieme è un libro che è questo, che faccio vedere a tutti gli amici che ci seguono in televisione al 66 del digitale terrestre. Eccolo lì, il libro di Riccardo, si chiama Il gatto che mi ha spiegato l'universo. Dove nasce l'idea del gatto?
1: Allora, nasce dal fatto che io sono un gattaro.
0: Ok.
1: Però premetto, il gatto è un dispositivo narrativo, è un espediente letterario.
0: È un medium,
1: sì. È ovvio che chi ci vive con i gatti ci si ritrova un po' di più, perché sa che il gatto ti guarda come se sapesse qualcosa che tu non sai. Però il libro parla di filosofia, di fisica, di universo, di meraviglia, di esistenza. Ecco, il gatto è solo una scintilla, ma il libro è rivolto a tutti coloro che, guardando almeno una volta il cielo, si sono chiesti perché sono qui.
0: Certo, che forse è la vera grande domanda, no? Infatti io prima stavo sfogliando il tuo libro e dicevo, voglio poi chiedere a Riccardo quali sono i grandi quesiti, quelli che ci portiamo avanti da secoli e secoli e secoli e che alimentano questo grande dialogo affascinante tra scienza e filosofia, tra numeri e anima. E forse questa che hai citato tu, forse questa è la madre delle domande, no? Il mio ruolo, perché sono qua? Ma chi è che mi ha messo qua? Conterò qualcosa anche dopo o sono veramente solo di passaggio? E il mio passaggio, che in una vita magari sembra anche significativo, rapportato invece, dilatato nel tempo, è veramente un battito di ciglia, no? E quindi esatto, forse questa è la vera grande domanda.
1: Esatto, ma ce ne sono tantissime altre. Per esempio ce n'è una che veramente, come dico, non mi fa dormire la notte, no? Noi dalla scienza abbiamo capito che tutto l'universo, tutto quanto, è sorto da questa espansione chiamata Big Bang. Uh-huh. Prima era un pallino, un puntino piccolo piccolo, e poi si è espanso e continua ancora ad espandersi. La domanda che mi fanno spesso è: allora, se tutto è nato da lì, cosa c'era prima del Big Bang? Ecco, la risposta a cui sono arrivati gli scienziati è che anche il tempo stesso è sorto con il Big Bang. Quindi prima del Big Bang non c'era un prima, perché il tempo è nato dopo. Ecco, sì. Questo concetto, è, per quanto è folle, uno lo può anche capire, però fa fatica ad accettarlo.
0: Sì, sì, è vero.
1: Ed è una di quelle cose che veramente mi fanno impazzire.
0: È vero, è vero. Mettiamo una canzone, continuiamo a chiacchierare di filosofia, di scienza e anche di gatti in questa puntata di 105 Mi Casa.

0: Mi piace molto questa descrizione, un giovane fisico teorico che è Riccardo Azzali, che è collegato con noi, un gatto filosofo che è il protagonista del suo libro La meraviglia dell'universo, che è la meraviglia nella quale Riccardo e molti altri fisici, pensatori, esseri umani si perdono, perché è giusto perdersi. Prima abbiamo parlato di domande, quelle che a volte vengono etichettate come esistenziali, però ci sono anche delle risposte a queste grandi domande esistenziali. Dal tuo punto di vista, Riccardo, quali di queste grandi domande nel tempo, grazie alla scienza, hanno avuto delle risposte importanti? Te ne viene in mente una su tutte?
1: Accidenti, questa è una domanda veramente complicata, perché la scienza è una disciplina in continua evoluzione, quindi a volte si scopre una cosa, si è sicuri di quella cosa e poi si scopre, accidenti, non è così. Ne dico una. Allora, in molti pensano che il tempo sia qualcosa di inventato dall'uomo per matematizzare gli eventi. Ecco, con la relatività di Einstein si è scoperto che il tempo in realtà è qualcosa che esiste a prescindere da noi. E non è qualcosa inventato dalla nostra testa, è qualcosa che, come dicevo, esiste, ma si può anche dilatare, restringere, velocizzare, rallentare. E sta cosa è una scoperta che, insomma, ha rivoluzionato parecchio questa idea, di questa dimensione che non sappiamo ancora ben definire.
0: Sì, ci eravamo presi la paternità, no, del tempo, noi come esseri umani, pensando di aver inventato gli orologi e quindi aver fatto poi andare tutto di conseguenza. In realtà non è proprio così. Tu invece ti ricordi, Riccardo, le prime domande che ti hanno portato poi ad amare questa materia e in qualche modo a formare ciò che sei diventato?
1: Allora, sicuramente erano tante, ero un bambino molto curioso. Allora, sicuramente una delle domande che più mi ha incuriosito sempre è: che cos'è la realtà? Perché mi spiego, a me dissero da piccolo, che poi è una cosa vera, che i colori non esistono. Esistono le radiazioni che colpiscono i nostri occhi, radiazioni elettromagnetiche, ma poi è il cervello che decripta queste radiazioni con i colori. La realtà, in realtà, non è colorata. Stessa cosa magnetiche, ma poi è il cervello che decripta queste radiazioni con i colori. La realtà, in realtà, non è colorata.

0: mi mette tanta curiosità, vorrei tanto avere una risposta.
1: Tu come te la immagini? In bianco e nero?
0: Sì, cioè in bianco e nero, in sapore, in odore, cruda, addirittura la stessa luce, è una percezione del nostro cervello, il cielo è buio, l'universo è buio, la luce stessa, lo diceva Piero Angela, la luminosità, la brillantezza, anche quella è una proiezione del nostro cervello, quindi esistono le radiazioni, le esplosioni delle stelle, ma vederle luminose e brillanti è sempre tutto qua dentro, nella nostra testa.
1: È generato
0: non,
1: da
0: non
1: noi.
0: Riesco a immaginarla.
1: Sì.
0: Fa paura sta cosa.
1: Pazzesca, pazzesca. Senti, torno un attimo al libro Il gatto che mi ha spiegato l'universo. È diretto a chi? Cioè, mentre lo scrivevi, pensavi anche a, come posso dire, l'utente potenziale?
0: Sì, allora, ovviamente è edito da Mondadori e con l'editor abbiamo voluto scrivere un libro in cui proprio fosse accessibile a chiunque, accessibile veramente a tutti i curiosi, quindi ai giovani, giovanissimi, addirittura me lo hanno letto e recensito, bambini di 10 anni, pubblico che non mi aspettavo minimamente, ma anche adulti ovviamente sessantenni, settantenni. È un libro dedicato a tutti i curiosi, a tutti coloro che sono sempre stati affascinati dall'universo, dalle grandezze o dalle piccolezze del microcosmo, ma ovviamente non hanno potuto condurre questo genere di studi. Quindi il mio target è veramente molto molto eterogeneo. È un libro fatto apposta.
1: Ti auguriamo che possa andare a tutti questo libro, Il gatto che mi ha spiegato l'universo. Io saluto Riccardo Zalli, che è stato con noi questa sera.
0: Grazie a te, Max.
1: Che magari risentiremo fra un po' di tempo, così per aggiornarci anche su qualche nuova risposta a queste domande così
0: stravolentieri,
1: così importanti e così grandi. Un abbraccio, Riccardo, a presto.
0: Grazie mille, Max, a presto.
1: Ciao.
0: Grazie a tutti.
1: Ciao.
0: Radio 105.

Sono passate ormai un bel po' di settimane dall'uscita del quarto album di Harry Styles, dal quale tratta per esempio questa canzone American Girls. Io devo continuamente leggere il titolo, cioè non sono ancora riuscito ad andare in radio a dire il titolo del disco di Harry Styles senza leggerlo, perché è un pochino complesso, ma non nulla di che. Però si chiama, eccolo qua, Kiss All The Time, disco, virgola, Occasionally. Dai, un po' strano, non è immediato nella memoria. Da parte mia, i fan e soprattutto le fan di Harry Styles, vabbè, non parliamone neanche. Arriva questo bel pezzo che suoniamo spesso qui a 105 Mi Casa di Thundercat con Mac Miller, She Knows Too Much.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
10: Doppio malto.
11: Birra, cucina e felicità.
9: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
12: Salve!
13: Ah, lei, ho un problema, sa?
12: Cioè?
13: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
12: Per 10 anni non le darà più fastidio.
13: Ha 6 balconi e un terrazzo!
14: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e in odore.
15: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
19: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
22: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
23: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
7: con il sottoscritto Enrico Papi
8: e Lodovica Comello.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
7: solo su Radio 105.
20: Vi aspettiamo!
24: Gli Squizzati di 105!
25: 105
7: 105
25: 105 Che storia!
0: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia!

0: Questa è una bellissima canzone degli U2 che si chiama Sweetest Thing, esce nel 1998 e ha anche una bellissima storia, cioè porta con sé un bel racconto. Come nasce la canzone? Bono si dimentica di fare gli auguri di compleanno alla moglie. E si dimentica, preso da tutte le robe degli U2, e per cui per chiedere scusa alla moglie per essersi dimenticato di fare gli auguri, scrive una canzone e scrive The Sweetest Thing. Questa canzone qua che abbiamo appena ascoltato, tant'è che nel video dove si vede Bono che passeggia, alla fine della canzone c'è anche la moglie, perché di fatto questa canzone esiste grazie a lei o grazie al fatto che lui si sia dimenticato di fare gli auguri di compleanno a lei. Però insomma è una delle storie molto molto carine che spesso sono legate alle canzoni, anche a canzoni così poi conosciute e famose. Amici, noi siamo così in chiusura di programma, vi lasciamo al 105 Night Express. Simo, domani cosa succede qui?
1: Domani un grande ospite, ma è ancora in forse.
0: Posso provare a chiedere a Nadia magari a qualche notizia in più di te e soprattutto sa argomentare meglio?
2: Allora, io vorrei dirlo.
0: Sì.
2: Ma non vorrei fare il gufetto, visto che ultimamente a volte delle cose non si sono incastrate. Però...
0: Sì.
2: Dai, forza, sfidiamo. Poi sono felice perché è la prima volta di questo ospite a 105 Mi Casa. È un ragazzo molto giovane che noi stimiamo moltissimo, Giuli
0: viene, sono contento. Io ormai devo chiedere a te, perché ho capito che lui gli è partita un po' di scaramanzia,
2: sì.
0: Cioè, e ti dice ma domani non lo so, domani mystery box,
2: o forse fa un po' di casino con le mail,
0: sì,
2: però.
0: Va bene, Giulia, allora domani,
2: sì?
0: Qui a 105 in casa dalle 20 alle 21 vi

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: E a Radio 105 qualche secondo e saranno le 21.

0: Express.
1: Sì, è vero che sono le 21, però sì, se
0: è giusto,
1: non fossimo,
0: no?
1: Sì, sì, però
0: ah,
1: se non
0: no,
1: fossimo
0: ogni tanto
1: certo, ragazzi, ogni tanto anche noi.
0: Buonasera.
1: Sono le 4 del mattino. Buonasera.
0: Buonasera a tutti, buonasera Ale Sans, buonasera Davidino con noi in regia.
1: Ciao. Bentornato Davidino.
0: Mamma mia,
2: da tanto.
1: Ci sei mancato, sei stato via tanto e Davidino è stato via anche per una cosa anche un po' importante, un interventino, ne avrai già parlato insomma.
2: Sì, no? Non tantissimo.
0: Posso raccontare che io pensavo che avessi un'ernia linguine, invece aveva una cosa da tutt'altre parti, esatto, più alte, e io ho detto, ah, oh, ma riesce a camminare lui, ma in che senso? Quell'ernia linguine lì fastidiosa, mi fa, ma veramente no? Ah, gli ho detto scusa, io mi ero immaginata te a casa con la borsa del ghiaccio sul pacco, invece no.
2: No, invece no. No, quelle parti lì vanno bene.
1: La borsa del ghiaccio sul pacco la mettiamo per altri motivi,
2: esatto.
1: Però mi ha fatto ridere che appena vi siete rivisti, dopo 3 secondi tu gli hai detto, beh, cammini bene comunque. Lui ti aveva già raccontato che aveva avuto un'operazione da un'altra parte.
0: Va bene. Sì, tu dovresti imparare un po',
1: sì,
0: a chiedere, a scoprire.
1: Lo so, è che a volte non so perché ho sta sindrome dell'essere discreto, di farmi gli affari miei a tutti i costi.
0: Ma
1: potrei
0: no,
1: andare un po'
0: ma
1: più
0: sì, buono, no, discreto.
1: Lo so, hai ragione. Allora, dicevo che se non fosse perché siamo in diretta, non avrei ancora capito che giorno è.
0: Oggi è lunedì. È tutto giusto. Siamo stati a casa semplicemente venerdì. Bello, venerdì, sabato, domenica, un regalo proprio di Dio.
1: Sì, sì, è vero. Un giorno in più che ci ha fatto bene, ma un giorno in più che tendenzialmente mi confonde, che non capisco se sono 2 sabati, 2 domeniche e poi venerdì l'ho vissuto come fosse sabato. Sabato l'ho vissuto come fosse domenica. Ero Spider-Man, ero quello che indica se stesso. Che dobbiamo fare? Oggi si va al lavoro, non si va al lavoro, che succede? E alla fine ho ripetuto sabato, uguale, domenica ho fatto la stessa cosa
0: per
1: di
0: me
1: sabato.
0: Venerdì sembrava un sabato, sabato, sabato e domenica, domenica, quindi sono meno confusa oggi.
1: Ok, ma infatti in generale tu comunque, a prescindere sei meno confusa.
2: Comunque scusate, oggi è la giornata dei topi.
0: In che senso?
2: Perché è il 4 maggio.
1: Bravo, bravo.
2: Bella questa,
1: bravo,
2: applausi.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Si Caspita. Vede che sei tornato a Night Express. Sei tornato perfettamente in forma.
0: Io l'ho anche, ci ho anche dovuto pensare per capirla.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Beh, ma è fantastica questa.
1: In un altro programma ti metterebbero il naso rosso.
0: In quale programma mettono
1: take
0: il naso
1: away,
0: rosso?
1: Take away, sì. Criolo, quando le spara
0: ecco
1: così.
0: Ecco perché la Cami ha sempre il naso rosso.
1: Quando Criolo dice le scemenze, c'è Battaglia che lo costringe a mettere il naso da
0: sì,
1: pagliaccio.
0: Sì, il naso rosso. Però bella, a me piace un po' così, come le orecchie d'asino nell'angolo.
1: Sì, sì, quelle
0: è un po' il bullismo anni 60.
1: Quello lì tenero, quello lì tenero.
0: Sì, però tenero, di inclusione, non di guarda se è un diverso, vergognati.
1: Assolutamente, assolutamente. Va bene, stasera puntata dove in realtà abbiamo anche un paio di argomentini.
0: Sì, sì, dai, non dirlo così in maniera svalutante. Quale abbiamo detto che vogliamo iniziare?
1: No, perché in realtà
0: più.
1: Poi abbiamo un sacco di altre cose volanti, quindi è un po' mista, ma anche con qualcosa, in alcuni tratti anche profondo.
0: Col lavoro? Un lavoro?
1: Sì, sì.
0: Ma iniziamo con quella, va
1: sì,
0: bene.
1: Sì,
0: ma dopo. Intanto c'è tempo ancora per fare un po' così di cazzeggino.
1: Esatto. Intanto a voi come va? Come state in questo lunedì sera 4 di maggio con noi su 105 Night Express in radio ed eventualmente anche sul 66 del digitale terrestre? Se vi va di farcelo sapere, insomma, i metodi li conoscete.
0: 342 41 15 105, per esempio, Noemi, Melissa e Agata, 3 sorelle di Padova che ci salutano molto.
1: Bene, bene, grazie.
0: Fanno anche richieste musicali, ma quelle non le leggo, tanto non verranno
1: fare.
0: Ascoltate.
1: Ma non per cattiveria, perché
0: no.
1: Non si può da circa una ventina
0: non
1: d'anni.
0: Dipende da noi, esatto, esatto.
1: Va bene, va bene. Iniziamo con Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio 105. Sabrina.

0: Vogliamo ricordarlo, giustamente, come hai detto tu qualche giorno fa, che Madonna, appena salita sul palco con Sabrina Carpenter, hanno detto: è la prima volta che condivido il palco con un'artista che è più bassa di me.
1: È stata molto carina a dirlo.
0: Senti, ieri sono molto carina. Vabbè, dai, ma il comune è mezzo gado, poi se sono due bassine, insomma, ci si ride sopra.
1: Sì.
0: Penso che sia più bassa di entrambe Kylie Minogue.
1: Sì, sì. Ho una foto con Kylie Minogue.
0: Vero? Dove sì. ti arriva? Al petto?
1: Allora, aveva un
0: è 1,50 lei forse?
1: Poco più di 1,50.
0: Esatto.
1: Sì, la percepisci piccolina, ma...
0: super proporzionata.
1: Sì, sì, super, sì. Era il 2003-2004, quindi era proprio poco dopo l'exploit. E niente, quindi insomma, si capisce anche dalla foto. Io non sono altissimo.
0: Però tu uno più di 1,80 lo sei.
1: 1,83, ma con lo schiacciamento delle vertebre forse 1,82. Ho perso un centimetro.
0: Va bene.
1: Fortunatamente. Senti, sulla colonna vertebrale.
0: Io volevo dire che ieri sono andata a vedere il biopic di Michael Jackson.
1: Ah, attenzione.
0: Volutamente, non avevo letto nulla a riguardo, perché se no alla fine anche comunque
1: ti condiziona.
0: Sì, ti condiziona un po'. Cioè arrivi lì che sembri tipo il Mereghetti, che vuoi fare la critica, oppure arrivi lì con troppe aspettative. Invece ho detto: è uscito, ho visto che c'era stato un sacco di pubblicità, per cui sapevo davvero niente. Non sapevo nemmeno che era che raccontava i primi diciamo 30 anni di Michael Jackson. Arriva fino all'88 e poi dall'88 in poi, quindi da quando lui si stacca completamente e in maniera definitiva dal padre padrone, non viene più toccato nulla. Quindi ho sentito delle critiche tipo: mancano però dei pezzi, per esempio la sua parte un po' ambigua legata al mondo dell'infanzia, non era ancora arrivata. Per cui è proprio molto bello, perché segue Michael dalla sua famiglia, quindi quando era piccoletto 8 anni nei Jackson 5, fino a quando si capisce che lui è quello che spicca, quando decide di volersi staccare dalla famiglia, la diversità dei suoi fratelli, il senso di solitudine. È molto intimista come film.
1: Alla fine gli mettiamo un più?
0: Cioè, sì, sì,
1: per forza,
0: un più.
1: Per
0: devo
1: forza
0: dire
1: di
0: un
1: cosa.
0: Più.
1: Allora, ho sentito questa cosa qua e sottolineo ho sentito, perché poi non ho verificato, però la fonte è abbastanza attendibile, che gli ultimi 25 minuti del biopic di Michael Jackson hanno dovuto rigirarli perché hanno scoperto una clausola contrattuale che vietava in ogni caso di sfiorare anche lontanamente determinati argomenti, e invece li avevano girati, cioè
0: okay.
1: Quindi hanno dovuto rigirarli gli ultimi 25 minuti. Infatti qualcun altro ha detto: fino a 25 minuti dalla fine è una cosa, dopodiché percepisci un po' che hanno dovuto tirare
0: allora,
1: il freno a mano.
0: In realtà secondo me, come tutti i biopic, va visto anche, calcola che questo è un film che ha voluto la famiglia, parte della famiglia, poi Janet, adesso non mi ricordo i nomi, però per assurdo i tre fratelli a cui lui era più legato hanno deciso di staccarsi e di non far parte del biopic perché sapevano che non sarebbe stata cosa gradita. Però in realtà la cosa che mi ha colpito più di tutti, pur conoscendo l'artista Michael Jackson, è che ti arriva tantissimo quanto lui fosse completamente dentro al suo mondo. Quindi il suo modo di fare musica, il suo modo di unire il ballo alla musica, che è sempre stato un po' far parte, no, del mondo di Michael Jackson, era davvero un suo fermento interiore. E poi ti arriva la gentilezza.
1: Questo è bello, che facciano arrivare questa cosa qui, che secondo me esce anche dal film sui Queen, su Freddie Mercury.
0: Ok.
1: E sono gli stessi.
0: Ok.
1: Che probabilmente la scelta è ricaduta su di loro proprio per quel motivo lì, perché avevano vinto una volta facendo uscire un lato gentile, elegante,
0: esatto,
1: del protagonista che effettivamente li accomunava.
0: E quindi l'ho trovato molto interessante, molto bello. Mi
1: consigli,
0: commossa in due punti. Sì, vabbè. Sì, beh, non è che sia difficile farmi commuovere.
1: Vabbè,
0: però...
1: poi con Michael Jackson, che comunque chi ha la nostra età, ma anche chi è più giovane, comunque Michael Jackson lo ha per forza di cose, non dico almeno percepito, lo ha proprio vissuto. Quindi secondo me
0: no, quello
1: è anche
0: che non
1: normale.
0: Capisco è, siccome arriva fino all'88 ed è nell'85, ragionavamo ieri poi con Nico, sono andata a vederla con lui, We Are The World è dell'85, non hanno minimamente toccato quello che è stato un tassello importantissimo, no? Mettere insieme così tante teste, così tante voci per un obiettivo. E quello non è stato toccato. Dovrei, adesso che l'ho visto, vado a spulciare.
1: Probabilmente perché è stato toccato tante volte. Comunque dicono come al solito, che c'è la porta aperta eventualmente per un secondo.
0: Un sequel di sicuro, perché ci mancano altri, dall'88 al 2009, altri 30 anni, ragazzi, in cui ne sono successe di cose proprio.
1: Bene, bene. No, era un feedback che mi fa piacere
0: vai
1: ci abbia dato, perché aspettavo proprio qualcuno di vicino che andasse a vederlo. Va bene, 21:12, questa è Radio 105.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Ciao ragazzi, come state? Io, se me lo permettete, vorrei mandare un saluto a tutti i turnisti che, come me, vi ascoltano in quella mezz'oretta prima di andare al lavoro. Per me è un po' come ai tempi, io sono dell'85, quindi mettete il caso, come se negli anni 2000 scendessi in piazzetta e iniziassi ad ascoltare ciò che hanno da dire i miei amici. Quindi è un momento bello, spensierato, sentirvi relax, dove si può dire di tutto, si parla di tutto, si può cambiare discorso, non siete impostati. Quindi bravi, bravi, bravi, e un saluto a tutti quanti quelli che come me vi sentono a settimane alterne. Va bene ragazzi, ciao a tutti, Marco da Milano, e Ale, mi raccomando, continua così, prima o poi riuscirò a venire a sentirti in diretta.
2: Vabbè, ma che complimentone questo messaggio.
3: Mamma mia, veramente, uno dei più belli ricevuti finora.
2: Sì, l'abbiamo fatto con l'IA. No, non è vero.
3: Si potrebbe, ma non è così. Come sentite, avete sentito, tanto troppo naturale. Anzi, che troppo.
2: Era un messaggio real, grazie.
3: Beh, l'immagine della piazzetta è la prima volta che arriva. È arrivato il bar, è arrivato il ristorante. Una volta qui abbiamo creato, poco prima che arrivassi, il salotto.
2: È
3: quindi
2: vero.
3: Immaginando il salotto di un grande attico nella città che vi piace di più: Palma di Mallorca, Milano, Miami.
2: Sì, ma anche non stiamo troppo in alto. L'attico, che magari è inarrivabile
3: per guardare
2: un
3: lontano.
2: Sacco di persone. Siamo proprio in piazzetta.
3: No. La piazzetta è ancora più bella, la piazzetta. Seduti sui gradini del Duomo.
2: Sì, che bello. Senti, c'è anche Sebastiano che dice: sulla battuta del formaggio stavo per cambiare canale, Però
3: fatto
2: dice
3: bene.
2: Poi come faccio ad andare a lavoro senza la vostra compagnia? Questa è una cosa carina, dalla Sardegna. Perché sì, c'è una grande parte di voi che ci ascolta magari quando stacca il lavoro o quando deve iniziare il lavoro. È sempre bello immaginare dove siano i nostri ascoltatori, quindi se avete voglia di raccontarci, se siete in macchina, se siete a casa che ci guardate sul 66.
3: Anche perché questo è un programma che da una vostra parola ci fa un'ora.
2: Sì.
3: Cioè, nel senso, non è una di quelle cose, abbiamo sentito il messaggio via canzone. Cerchiamo, senza nemmeno troppo sforzo, di costruire delle cose, anzi non è che senza sforzo, ci viene proprio spontaneo, quindi ogni parola che sentiamo, ogni cosa che voi ci dite, per esempio adesso questa cosa della piazzetta mi fa volare, cioè sto pensando a tutte le volte in cui mi sono seduto in una piazzetta a sentire i discorsi degli altri o con i miei amici, sempre sui gradini del Duomo, e tendenzialmente mi viene sempre in mente un periodo caldo dell'anno.
2: Beh, ma certo, pensa che io sono cresciuta in una casa che ha davanti una piazzetta. Quindi io aprivo le finestre di camera mia e guardavo se c'era il gruppetto che mi piaceva, mio cugino che andava in skate con gli altri ragazzi della piazzetta, erano tutti maschi.
3: Quindi la cosa della comitiva sulle scalette è una cosa comune, non è una cosa che avevamo soltanto noi affrascati.
2: È una cosa assolutamente comune. A Milano era pieno di piazze che poi erano magari di più o meno fighetti, le piazze un po' più da Tamarrino, piazze un po' più da Plazzaro.
3: In quel periodo c'erano le comitive a distanza,
2: certo,
3: di 3 metri, che andavano d'accordo, ma c'erano quelli con le fornarine, il bomber,
2: esatto, girato, e gli altri invece
3: un po' più fricchettoni. Poi c'erano anche quelli un po' più fighetti, la camicia con il maglioncino a V.
2: Poi ti voglio dire una cosa, io lo ripeto sempre, non per tediare te, ma perché magari c'è qualcuno che non lo sa, la mia figlia più grande, che ha 15 anni e quindi è in uscite, no? Anche lei ha la piazza.
3: Ah sì?
2: Certo, a Milano ha una piazza dove vanno tra amici, tra l'altro non neanche vicinissima a casa.
3: Un luogo per la comitiva.
2: Un luogo dove ha un gruppo di amici e si frequenta Piazza Leo.
3: Beh, allora ragazzi, apriamo a voi, chiamate
2: voi
3: le armi.
2: Voi avevate la piazzetta.
3: Avevate la piazzetta, la piazzetta, il muretto, il parcheggio, perché a Frascati un periodo era scalette, però un periodo era anche il parcheggio, perché c'era il muretto con gli alberi.
2: E poi c'era l'appartenenza, nel senso che era, io scusate, dico i nomi di referenza miei di Milano, no?
3: Certo.
2: C'era Sant'Agnese, piuttosto che, quindi le piazze corrispondevano anche alla tipologia che dicevamo prima, quindi quelli che si trovavano a Sant'Agnese si vestivano in un certo modo,
3: un po' più San Carlini tipo,
2: quindi il nome della comitiva, dicevi, ah sì, c'erano anche quelli di Sant'Agnese,
3: okay.
2: E tu sapevi che c'erano quella ventina,
3: ok, va bene,
2: quindi raccontatecelo, dai.
3: La vostra piazzetta, il vostro muretto, il vostro luogo di ritrovo, qual era quando eravate adolescenti, ok? Nome, chiaramente, da dove ci ascoltate, 342 41 15 105.
2: Anche magari qualche cosa che è successo, un po' di friccicore. Dai, Timber City.

0: Beh, devo dire che stanno arrivando un po' di messaggi sulla questione piazzetta muretto.
1: Allora, la chiamavano il Barbonaggio, di fianco all'ossario di Bassano del Grappa. Quante serate, questo è Carlos.
0: E tanti altri che
1: arrivano. Dai, arrivano i messaggi.
0: Vi leggiamo e vi ascoltiamo tra poco, 342 41 15 105.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
10: Tu perché sei così?
9: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
11: Noi siamo giovani!
12: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più!
5: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Stoppelli mi prendeva in giro in chat nel nostro gruppo, Davidino e tutti voi amici del 105 Net Express. C'è un piccolo gruppo WhatsApp dove ci siamo io, Lucilla e Valeria Stoppelli, che è insomma la persona che si occupa della nostra redazione. E diceva Sansone l'altro giorno, cercava di ricordarsi le canzoni di che hanno il titolo American Girls, sì, e perché... non se le ricordava perché chiede a chat GPT.
1: Esatto, è vero. Beh, ma è difficile, scusami, a lei l'avrà chiesta qualcun altro e ci ha fatto una selezione.
0: Ci ha fatto tutto un elenco. No, ma in realtà,
1: questa è la nostra 105 selection.
0: Questa, vero? È la nostra selection American Girls di Harry Styles, che mi faceva venire in mente l'altro giorno altre canzoni chiamate così, ma in realtà una sola, quella dei Counting Crows.
1: Ecco che c'è American Girls, Counting Crows e Sheryl Crow insieme.
0: Certo.
1: Poi c'è All American Girls, Sister Sledge, bellissima.
0: Un po' più indietro nel tempo, bella.
1: Poi American Girl, quindi
0: sì,
1: non American Girls,
0: singolare.
1: Di Tom Petty. American Girl di Kanye West, sempre American Girl dei Goo Goo Dolls. American Girl di Bonnie McKee.
0: E poi mi veniva in mente anche un'altra canzone di Katy Perry su American Girls.
1: Giusto,
0: ma non era
1: Snoop
0: America...
1: Dogg e Katy Perry, era California,
0: California
1: Girls,
0: Girls con la U, Girls.
1: Sì, Girls e con la Z, capito?
0: Esattamente. Allora, stavamo parlando poco fa di questa cosa, un po' nostalgica ma molto bella, perché sono quelle, quei momenti di nostalgia che ti fanno immediatamente tornare la sensazione che avevi in quei momenti in cui stavi con la comitiva in piazza. Ed è questo il nostro
1: se noi vogliamo che i nostri ascoltatori tirino fuori il plazzaro che in voi, tipo a Torino, Piazza Castello, il nostro posto era il Cavallo, Piazza Castello, quindi evidentemente sotto il Cavallo.
0: Eh sì, certo.
1: Per noi, ritrovo da adolescenti, era il jukebox del Pegoraro ad Albarese, Massimo da Grosseto.
0: Urca, vedi, perché questa è anche un po' una scusa per andare nei piccoli posti da cui ci ascoltate,
1: certo.
0: O dove siete cresciuti. Per esempio, Anna da Verona, ragazzi, io quando andavo in vacanza in Calabria avevo un muretto su cui ci si sedeva tutti a parlare fino a notte fonda, ed era semplicemente un muretto, non si sa dove, non si sa quando, ma è un muretto generico. Anche questo è bello, anche questo è un bel, come dire, è un bel ricordo, perché non è detto che deve essere per forza sotto
1: una
0: statua.
1: No, una piazza,
0: statua.
1: Una statua. Può anche essere un po' una panchina, che ne so, la panchina del parco.
0: Anche perché poi le statue tendenzialmente a cavallo è quasi sempre Garibaldi, per Emanuele. Quindi...
1: Dai che è arrivato qualche messaggino anche vocale.
2: Ciao, siamo Claudia e Ruggero da Barletta.
3: Buonasera.
2: Siamo in viaggio per la Toscana. Noi da giovani, quanti anni fa?
3: Almeno 15, dai.
2: 15 anni fa.
3: Ieri.
2: Ci incontravamo al castello,
3: sì.
2: Al castello di Barletta.
3: Sì, perché lei era più...
2: Ma,
3: ieri.
2: Ci incontravamo al castello,
3: sì.
2: Al castello di Barletta.
3: Sì, perché lei era...

0: 15 anni.
1: Bravi.
0: Dai, ancora.
2: Ciao ragazzi, io mi ricordo da ragazzino ci si trovava anche molto spesso al parchetto. E al paese dove abitavo io c'era questo parchetto di fianco a un ristorante che si chiamava Querenga, e quindi ci trovava al parchetto da Querenga. E lì serate, nottate, fine merda, un sacco di ricordi. Tant'è che ho un tatuaggio di una delle panchine che c'erano in questo parco. Ciao ragazzi, Andrea da Bergamo.
0: Andrea. Un bacio, Andrea.
1: Questa è bella, questa è bella.
0: La panchina.
1: Non ho capito il parco come si chiamasse.
0: Querenga?
1: Vabbè,
0: io ho provato a sforzarmi tantissimo.
1: Però va bene come hai detto tu. È quello che hai detto tu.
0: Querenga,
1: la panchina tatuata, bella la panchina tatuata.
0: Bella la panchina. Dai, dai, forza, ci state raccontando di dove vi trovavate quando eravate ragazzetti, quindi il vostro posto, la vostra piazza, la vostra via, magari il vostro locale.
1: Certo, certo, certo, il kebab bar, oppure quello che faceva le pizze, oppure il vostro parco, come ha detto il nostro amico.

0: Ciao ragazzi, allora io tuttora con i miei amici, ormai li chiamo fratelli, perché ci si conosce da una vita, noi abbiamo un posto molto iconico. Io sto a Firenze ed è sostanzialmente una specie di terrazza, diciamo, quindi è un muro, diciamo, dove c'è anche muro. Questa panchina, veramente un posto iconico per...
1: Sì, finito lì, tipo il pincio, si è interrotto.
2: Interrotto,
1: era bello il racconto.
2: Vabbè, lo mettiamo dopo, comunque un muretto con una panchina incorporata.
1: Tipo il pincio, però terrazza con panchina e muretto che guarda la città.
2: Sarebbe bello.
0: Iconico.
2: Eccolo.
0: Per...
1: Per secondo te
0: proprio per il mio gruppo. Ciao Matteo da Firenze.
1: Ciao Matteo.
2: Per il suo gruppo. Posto iconico per
1: io te già so dire per limonare,
2: sì,
1: per fare
2: le sconcerie.
3: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.

0: Pavimenti Poltirollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Fever Dream, Alex Warren, questa è Radio 105, 21:44, stiamo parlando di posticini, muretti, piazze, luoghi che ci hanno accolto quando eravamo ragazzetti, ci trovavamo lì con la cumpa, si limonava, si metteva, chi arrivava in bici, chi in motorino, chi a piedi, in due, da
1: chi
0: soli.
1: Chi prendeva l'autobus.
0: Chi prendeva l'autobus, certo.
1: Noi vicino al comune di Frascati avevamo queste scalette e c'era chi prendeva l'autobus per andare in una direzione e chi lo prendeva per andare
0: nell'altra.
1: Certo. Quindi c'era quello che ce l'aveva a meno 10 e quello che ce l'aveva ai 10, che era l'ultimo che rimaneva da solo magari alle 2:10.
0: Sì, sì.
1: E quindi ci si faceva compagnia. No, dai, prendo quello dopo. Sono
0: Ma
1: altro
0: poi
1: po
0: qual era
1: te.
0: L'orario? Tu quindi ci andavi dopo cena? Io in piazzetta...
1: No, scusami, io ti parlo di dopo scuola.
0: Ah, ecco, esatto.
1: Dopo scuola e poi il sabato diventava ritrovo
0: pomeridiano. E, da me, diciamo, a Milano si andava anche quando si aveva finito di studiare intorno alle 6:30, 7 prima di tornare poi a casa per cena e si stava lì a cazzeggiare, ecco,
1: che
0: finiti
1: poi sto
0: i compiti.
1: Pensando anche che alcuni paesini non ce l'avevano tanto questo ritrovo, ce l'avevano un po' meno perché per esempio nel mio caso le scuole superiori erano nei due paesini più importanti, tutti okay. Gli altri non avevano le scuole superiori, Monteporzio non ce l'aveva, Montecompatri, Rocca Priora, Grotta Ferrata sì e Frascati sì, quindi tutti andavano lì e anche da Roma Sud venivano lì. Quindi si univano compagnie di persone che venivano da Roma Sud, da quel paese, capito? Ci si prendeva in giro. Quello non capisce perché? Perché è De Marino. Quelli di De Marino non capiscono, capito? E a Marino dicevano la stessa cosa dei frascatani.
0: Carina sta roba. Allora, ciao, mi chiamo Monia e a Trapani quasi tutti ci incontravamo alla loggia in inverno, mentre d'estate ci incontravamo al Cornino, a Bonagia, a San Vito Lo Capo, tranne nel mese di agosto che si saliva va ad Erice per respirare un po' di aria non calda.
1: Tu pensa, noi ad agosto ci andiamo, loro ad agosto vanno via.
0: Hai capito?
1: Giustamente devono respirare. E dove respirare se non vicino all'Etna? Belle le vostre storie dei posti della vostra adolescenza. Dove sono nate poi le compagnie? Anche perché qualche volta ci si trovava al parco e poi al parco, così come sulle scalette, sulla piazza, ogni tanto nascevano le coppie e vedevi che si allontanavano,
0: certo.
1: Andavano via, andavano a limonare nella panchina magari dietro la chiesa.
0: Sì, in modo tale da non essere visti. No, beh, li vogliamo un po' di questi racconti, dai, al 342-41-15-105, 21:47, Achille Lauro qui con noi.
2: E ciao, aspetterai 100 video, come stai?

0: Achille Lauro sulle scalette di Fontana di Trevi.
1: Hai visto lui?
0: Sembra Fontana
1: lui
0: di Trevi.
1: Lui è Plazzaro a Fontana di Trevi.
0: O forse la Fontana di Gerico, non lo so, non ho guardato bene, ho intuito il video da adesso.
1: Vabbè, bella questa nuova.
0: Sì, Comuni Immortali ce la portiamo avanti anche nella seconda questa cosa, perché stanno arrivando un sacco di storie belle.
1: Continua ad arrivare messaggi, continuate 342 41 15 105 con la voce.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99€. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99€. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
7: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima... batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Vieni da MD per una qualità top.
9: Senza spendere una fortuna, Antonella.
10: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99€ e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata per il parco a
16: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
18: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
19: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
20: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
18: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
21: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
0: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno. A Lecco, info e biglietti namelessfestival.it.
22: 105
23: che storia.
24: Radio 105 compie 50 anni.
25: Che storia. Pizza!

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: A Radio 105 sono le 10 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Magnetic, Bausa, 22.03, siamo qui insieme, questo è il 105 Night Express, stiamo parlando di piazzette, ritrovi, panchine, muretti, terrazze con vista, cimiteri.
1: Dove sì, è vero.
0: Dove ci si ritrovava quando si era ragazzi, ragazzini, e il nome del nostro gruppo prendeva appunto il nome dalla piazza, dal cimitero, dalla strada, dal locale in cui ci si ritrovava.
1: Quelli delle scalette, quelli del parco, quelli delle panchine, quelli della passeggiata, perché a Frascati, io adesso penso a Frascati, ma ognuno ha la sua zona, il suo paesino, la sua città, il suo quartiere. Per esempio a Roma con gli amici, il ritrovo era Colle Oppio con la vista del Colosseo, indimenticabile. Alberto, quando sei a Roma, chiaramente ogni colle ha
0: certo,
1: il suo parco, il giardino degli aranci, le comitive. Poi adesso hanno rifatto tutto, è un po' più difficile fare comitive in certe zone. Però effettivamente Roma offre veramente
0: tanti. Sì, a seconda del quartiere, della zona in cui stai, ti trovavi nel posticino tuo. Ciao, sono Giovanni e a Caserta, nel mio rione, ci incontravamo alla polleria da Carletto.
1: Beh.
0: Chiamali scemi, scusami.
1: Sì, perché poi ci sono anche i posti. Per esempio, a Milano c'è il famoso Giannasi, no?
0: Che mamma mia, non mi parlare di Giannasi, che mi viene l'acquolina alla bocca soltanto a pensarci.
1: È storico, no?
0: Beh, storico, adesso è diventato anche un marchio ex,
1: certo.
0: Export, diciamo. Molto furbi, perché hanno loggato calzini, t-shirt, però devo dire molto cool, e nasce proprio come un baracchino in mezzo ad una piazza nella zona sud di Milano,
1: Porta Romana per intenderci.
0: Sì, anche un po' più giù di Porta Romana verso Corso Lodi, ed è famoso per questo pollo arrosto che, ragazzi, è una cosa di una bontà, ma di una bontà, e te lo devi mangiare nelle panchine intorno a Giannasi.
1: E infatti molte volte mi hanno raccontato che lì intorno quelle panchine erano ritrovo di comitive di
0: sì,
1: giovani ragazzi,
0: certo.
1: Anche perché non siamo lontanissimi dalle università, e quindi
0: no, è vero,
1: i primi anni di università mi hanno detto che scoprivano i fuorisede, scoprivano prima di tutto Porta Romana e i localini che ci sono, poi Giannasi, e le panchine diventavano luogo di aggregazione di comitive nascenti, di gente insomma al primo anno di università. Le matricole,
0: comunque, ti posso dire, secondo me le calzette di Giannasi proprio di spugna con il marchio Giannasi sono da regalare.
1: Genialata.
0: Sì, è un regalino divertente, mi sembra costino, beh, per delle calze non poco, mi sembra 12 euro,
1: vabbè,
0: però valgono e sono da grandi intenditori,
1: cosa
0: non
1: iconica.
0: So come dire.
1: A Roma c'era il tiramisù di Pompi, no? Che era questo tiramisù che faceva anche i frutti di bosco, quindi quando tu volevi fare bella figura andando a casa di qualcuno dovevi
0: come il panzerotto di Luini,
1: esatto,
0: quelle robe lì,
1: esatto. E a volte queste, in questo caso la polleria da Carletto a Caserta, magari era un piccolo negozio, una piccola attività, dove però sono cresciute centinaia di persone.
0: A voglia.
1: In comitiva.
0: Vabbè, senti Davidino, abbiamo qualche messaggio, dai, vai.
2: Allora, 20 anni fa a Siracusa c'erano le comitive, che avevano tutti il nome in base a dove si stava, c'era il muretto, c'era l'albero azzurro, però la comitiva della strada chiusa, che era la nostra, era la più bella. Una strada chiusa dove praticamente ci vedevamo tutti i giorni, a qualsiasi ora trovi sempre qualcuno.
1: Bello.
2: Ed era tutta per noi, abbiamo fatto veramente gli anni più belli della nostra vita. Si impennava, poteva fare qualunque cosa. E oggi vedo che questa cosa non c'è più. Vabbè, nostalgia canaglia.
1: Sì.
2: Ciao da Mauro e Lorenza. Ciao.
0: Un bacio grande a Mauro e Lorenzo.
1: Ciao.
0: Non è vero che oggi non si fa più.
1: Non, magari non i posti nostri sono stati.
0: No, ragazzi, i posti cambiano.
1: Certo, adesso hanno altri posti, però, come dire, secondo me le comitive nascono lo stesso, in un modo diverso, magari di meno, ok, può essere, però nascono ancora, io li vedo ancora.
0: Poi devo dire una cosa, non tutti sono tipi da comitiva. Io ad esempio ero un po' uccel di bosco, andavo un po' lì, un po' là.
1: Cioè tu non avevi una comitiva fissa?
0: No, non ne avevo una fissa, magari ce n'era una che frequentavo di più, perché erano anche, non so se capitava anche a voi, a seconda di dove era la tua scuola, tu magari andavi, c'era qualcuno che veniva davanti alla tua scuola, oppure io avevo la bicicletta, mi spostavo nel liceo, un liceo classico che era vicino a dove andavo io, che era il Tito Livio, ci trovavamo davanti al Tito Livio, si stava una mezz'oretta lì tutti insieme in bicicletta, che coi motorini, e si chiacchierava.
1: Ma poi quanto era bello quando si cambiava zona della comitiva, nel senso la tua comitiva era lì, però tu andavi nell'altra comitiva, di quelli dell'altro liceo.
0: Sì, sì.
1: Proprio sono stato con quelli del Maffeo Pantaleoni.
0: Allora, cosa che devo dire, era più da femmina riuscire a fare, perché i maschi erano più resident. Le femmine, secondo me, dipendeva anche un po' con chi uscivano.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Cioè, io non lo so, mi sono fatto il giro di molte comitive.
1: Vabbè, eravamo giovani, stavamo sperimentando.
0: Ragazzi,
1: e poi ci sono quelli che invece non si muovevano mai dalla comitiva perché erano molto protettivi, no?
0: È quindi vero,
1: erano,
0: è vero, è vero.
1: Erano pure un po' i capobanda.
0: Il portavoce. Vero.
1: Va bene, 342 41 15 105, racconti di comitive e di posti dove nascevano e si ritrovavano quando eravamo giovani.

0: po' sincopata la nuova canzone di Maroon 5, si intitola Heroin, alle 22:10 minuti di lunedì sera 4 di maggio, Night Express di Radio 105.
1: For maggio. Grazie Davidino,
0: Made for be with you, ci raccontava prima il caro Martin, per tutti gli amanti di Star Wars. E stasera la prima ora, abbondante perché ci siamo arrivati fino ad adesso, è stata un po' legata a quel posto dove ci ritrovavamo o dopo scuola o il pomeriggio o il sabato pomeriggio con le comitive di amici.
1: La nostra cumpa, dai, la cumpa.
0: Sì, la cumpa, il muretto. Che poi le cose che mi tornano in mente, visto che stavamo crescendo, sono i primi limoni. Quindi ci si allontanava e si andava nella panchina dietro. Però poi siamo diventati un pochino più grandi e quindi cominciavano le persone ad andare via in motorino e magari andavano a casa, era sabato, a casa dei genitori, perché i genitori sono al mare. Sono fuori, mi hanno lasciato a casa da solo e quindi.
1: Minchia, che ansia, vi ricordate quando sentivi le chiavi che entravano?
0: Sono tornati prima.
1: Mamma mia, io lasciavo sempre quando facevo. Sempre le chiavi dentro alla porta.
0: Che pro che sei.
1: Ragazzi.
0: Che pro. No, hai ragione, ma chi ci pensava mai? No, lo sai perché?
1: Io ero femmina, se mi trovavano a casa con uno mi scuoiavano vivi,
0: Beh, ma cioè, anche per noi maschi era abbastanza imbarazzante, perché poi avremmo perso tutta la nostra credibilità e autorevolezza nei confronti dell'altra persona. E quindi era un casino. Però, non essendoci telefoni, l'avvertimento, SMS, WhatsApp. Quindi,
1: ma poi, ma che t'avverto? Ma i genitori non avvertono, no, almeno quelli dei nostri tempi non avvertivano.
0: No, a tradimento.
1: Tornavano a tradimento.
0: Ah, vedi? Allora ti piace la figa?
1: Sì.
0: Che fate? Che facciamo? Papà,
1: io mi ricordo quando limonavo sotto casa, che mi riaccompagnava magari il fidanzato di turno, e mi fa ridere di turno, fate giù le compagnie. No, nel senso che erano i fortini quando eravamo. Mio papà, quando non tornava all'orario giusto, si affacciava sempre dalla finestra che dava sulla piazza e buttava giù, sai, la Timberland?
0: Ah sì?
1: Non la pantofola.
0: La proprio, quella da barca?
1: Quella proprio, sì, esatto, tipo la Sebago.
0: Sì, sì.
1: Sbam, così. E ha fatto fuori macchine, robe, motorini giù, persone sfregiate.
0: Beh, questa è la prima volta
1: io venivo mollata perché papà buttava le scarpe.
0: È andata bene.
1: Mamma mia.
0: Fossi stata figlia di Pio Amedeo, ti arrivava giù uno zoccolo.
1: Esatto.
0: È un po' più complicata.
1: No, che poi detti così sembra che fossero severi. Non erano severi, è che io effettivamente tornavo tardi, non ascoltavo gli orari.
0: Chiaramente un genitore, io non sono genitore, tu sì, però la questione è, ok, fai quello che vuoi, devi fare le prime esperienze, falle, però se tu invece di tornare a mezzanotte mi torni a l'una, io sono molto preoccupata, poi tu magari...
1: Ma poi non c'erano i telefonini là,
0: no.
1: Per cui mio papà dal nervoso poi si affacciava, vedevo che stavo contro al portone a limonare e tirava giù la scarpa, capito?
0: Certo, ma non tanto per dire stai limonando, quanto per sei tornata tardi,
1: l'una.
0: Anche perché all'epoca, anche adesso, per adesso puoi telefonare e senti dove stanno, senti una mamma, insomma è tutto più facile. Però all'epoca se tu tornavi tardi, se tu facevi ritardo di un'ora e mezza, perché poi non ti andava di lasciare la persona con cui stavi, no? Perché,
1: certo.
0: Cioè, è già finita la serata, ci siamo viste alle 8, fino alle 11:30 abbiamo parlato, abbiamo cominciato a limonare 20 minuti fa. E non basterà mai mezz'ora.
1: No, è proprio, che bello limonare, no?
0: Anche perché all'epoca limonavamo, ma limonavamo col veleno, cioè con
1: anche adesso, dai, che bello.
0: Meno.
1: Non sono pronta a dirti meno.
0: Per quale motivo? Perché è ovvio che quando scopri qualcosa e poi
1: no, vabbè, ma è proprio per quello. Adesso limoni e sai che poi ti porta qualcos'altro, ma che meraviglia.
0: Certo,
1: no?
0: È bellissimo adesso, però all'epoca c'era la cosa della scoperta, quindi noi maschi eravamo non in tiro, noi maschi eravamo l'obelisco di Mussolini al Foro Italico.
1: L'obelisco. Vabbè, ecco, vedi, qui ci sta. Pensa anche a Samurai J col piede di Belen.

0: È lui, Samurai J, Ossessione 22:17. Abbiamo ancora i superstiti, ancora con i pezzi sanremesi che vanno. E invece altri che appunto stanno cambiando. Va bene.
1: Arriva anche l'estate, insomma.
0: Arriva l'estate. Beh, questo era un pezzo d'estate. Vedete che ce la portiamo dietro.
1: Può essere. Poi ci sono delle canzoni che partono un po' diesel e poi hanno il botto effettivamente.
0: È vero.
1: A maggio-giugno. Tra le varie storie che ci arrivano al 342 41 15 105 di muretti, piazze, scalinate, scalette, zone dove si formavano le comitive, dove abbiamo vissuto i nostri anni dell'adolescenza.
0: Qui ci scrivono che ricordo.
1: Lo schiaffo della nonna. Tu parlavi del fatto che tuo papà tirava giù una scarpa quando tornavi in ritardo e ti fermavi sotto
0: a pomiciare,
1: che è una cosa stupenda, una cosa bellissima. Dice lo schiaffo della nonna. Io ricordo una volta, non tanto lo schiaffo che è arrivato a me, cioè è arrivato a me, ma è arrivato dalla mamma di una con cui stavo facendo le pomiciate di pomeriggio al mare.
0: A te?
1: Sì, è arrivata proprio a me, mi ha dato una pizza che quasi mi butta a mare. Eravamo sul muretto della rotonda. Avete presente una rotonda sul mare?
0: Sì, ma perché si è accanito su di te? Scusa.
1: Ma che ne so.
0: Allora, questa cosa qui io non la farei
1: Laura
0: mai.
1: Laura di Centocelle, se sei all'ascolto, te lo ricordi?
0: Laura!
1: Allora, eravamo io del tramonto, ti ricordi? No,
0: se vedessi Cleo che si bacia con un ragazzo, ma non le farei mai un torto così grande.
1: No.
0: Mai nella vita, mai. Non vorrei neanche, proprio cercherei di non farmi vedere, è inutile. Poi per me è così bello, no? Il rapporto che si instaura con i figli quando hanno la libertà di poterti raccontare le cose.
1: Ma sì.
0: E quindi non tradirei mai quella fiducia che magari vedo che si sta baciando con uno. E poi penso, per come è fatta Cleo, la mia maggiore, si vergognerebbe tantissimo, sarebbe in imbarazzo.
1: E certo,
0: no?
1: Poi è capace che per anni si chiude, non ti dice più nulla.
0: Hai
1: o addirittura
0: capito?
1: Non fa più nulla.
0: Pensa a sta Laura qui, tua amica di Centocelle. Oh, non le avrà raccontato più niente a sua madre, no?
1: Ma è stato un caso, perché passò di lì e noi in realtà eravamo
0: capito, ma c'era da dirla, ma...
1: No, ma certo.
0: Ma torna dei Centocelle.
1: Che eravamo 14-15 anni, capito? 14-15 anni. Comunque stiamo anche tornando un po' indietro
0: nel
1: tempo, ricordando le cose
0: all'antica. Era comunque 30 anni fa.
1: Sì, è brava. Era 30 anni fa.
0: Allora, dopo ci ascoltiamo, continuano ad arrivare i vocaletti.
1: Mm-mm.
0: Dopo ne continuiamo ad ascoltare. Però io poi una passatina su quel tema lì un po' piperito lo vorrei fare.
1: Abbiamo un sacco di cose da fare ancora, vediamo che cosa riusciamo. Nel frattempo ascoltiamo Taylor Swift qui a Radio 105.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, 22:23, questa è Radio 105.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: 1, 2, 3.
6: Team, battiti like spring. Grazie Ferrara.
7: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me.
8: Condotto da Michel Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
15: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
14: L'ha applicato da sola?
15: Ma certo, pennello, polso e voilà!
14: L'allievo che supera il maestro!
16: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Tu mi piaci, tu mi piaci tanto. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a
1: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Radio 105, proud to be different.

0: 22.31, state ascoltando il Night Express di Radio 105. Una Lucilla nuova con una...
1: Allora, mi sono grattata un po' l'occhio, mi è venuto, deve essere un po' di allergia. Mi sono grattata gli occhi talmente forti che mi sono venute via le lenti.
0: Eccoci qua.
1: E regolarmente mi fanno 30 secondi siamo in onda. Io ho iniziato a sputare sulle lenti, ma ce l'ho fatta. Eccomi qui, vi vedo forte e chiaro.
0: Tutto meraviglioso, tutto meraviglioso.
1: Allora,
0: abbiamo ancora qualcuno, perché questa cosa vi ha portato via, ragazzi. Ci ha portato via tutta la puntata.
1: Due ore, così. Del resto qua... Mamma mia, adesso mi gira la testa. Allora, due ore con lo stesso argomento, devo dire che forse non era ancora successo, o forse un'altra volta. Ed è un argomento che ci avete consigliato voi. È una cosa molto carina quando magari si inizia a chiacchierare in maniera libera all'inizio e voi fate una battuta oppure dite qualche cosa che ci apre quella porta. Trovo che sia bello perché alla fine, vedi, è un tema che poi trova tanto riscontro. Oggi stiamo parlando, per chi non ci ha seguito da prima, di cumpe.
0: Sì, le compagnie, dove sono nate, come i muretti, le scalette, insomma, tutte quelle zone, tutti quei posti che ci sono rimasti nel cuore, che magari adesso ci passi con un po' di nostalgia e non trovi più la comitiva, perché nel mio caso, per
1: si
0: esempio...
1: Si spostano.
0: No, ma nel mio caso le hanno rifatte, cioè hanno rifatto la piazza e quindi non si sta più lì.
1: Perché se rifanno la piazza... No, perché tu dici cambia l'atmosfera.
0: In alcune zone hanno proprio rifatto, che hanno tolto le scale, hanno tolto i gradini, e quindi è diverso, hanno messo l'illuminazione che prima era un po' più riservata,
1: sai, sì,
0: no?
1: Sì,
0: le prime sigarette, le fumi dove non passa tanta gente.
1: Certo,
0: chi c'è?
2: Noi negli anni 90 ci incontravamo sotto casa alle panchine, due gruppi di ragazzi, tutti del quartiere Mirafiori Sud a Torino, o giocavamo a pallone o a figurine. Comunque ci divertivamo un casino. Poi qualche cannone ogni tanto. Poi andavamo al bar tutti i portici, bar Snoopy, videogiochi. Ma veramente bei tempi, bei tempi. Ciao ragazzi, Gio da Torino. Ciao,
1: un bacio. Ciao, allora, da Torino ne arrivano di messaggi, sì. Si vede che andava forte.
0: Sì, sì, la sala giochi è una cosa che in realtà non ho mai frequentato tantissimo, ma quelli prima di noi sì.
1: Ah, sai che invece la sala giochi è uno di quei posti che io frequentavo tipo quando andavo a sciare da qualche parte. Allora lì ci si trovava la sala giochi.
0: Sì, oddio, dove sono andato io c'era più il pub col biliardo e il biliardino.
1: Ok.
0: Forse l'estate c'era il biliardino che era aggregativo. Sì. Sì, lì intorno al biliardino c'erano sempre un po'...
1: Comunque abbiamo fatto un po' il giro d'Italia, abbiamo fatto Sardegna, la Sicilia, la Puglia,
0: Napoli, Caserta,
1: Milano, fatevi sentire in giro, vai.
3: Sì. Ciao ragazzi, sono Antonio di Torino. I miei anni 80 li ho vissuti praticamente nella nostra piazzetta, e praticamente era il nostro ritrovo in collina, i ragazzi della piazzetta appunto. E di lì poi decidevamo ogni volta quello che dovevamo fare, se ne avevamo voglia, altrimenti stavamo lì senza fare niente, a cazzeggiare. Anche quando nevicava e pioveva, noi ci attrezzavamo con macchina contro macchina e l'ombrello in mezzo alle macchine aperto. Ciao da Torino,
1: certo.
3: Antonio.
0: Ciao Antonio. Sì, bella questa cosa, che quando pioveva si stava comunque fuori.
1: Si stava fuori e si stava con l'ombrello in mezzo alle due, in modo tale che magari due ombrelli facessero una tettoia più grande.
0: Qualcuno dentro con l'ombrello fuori dallo sportello.
1: Certo. E si chiacchierava, che ricordi, bello, che ricordi.
0: Ricordi color seppia. Mi era venuta in mente anche un'altra cosa, in realtà, che però mi è sfuggita.
1: Ma era sui ritrovi?
0: Su questo, sui ritrovi.
1: Vabbè, continuiamo a parlarne, dai. Tanto qui i messaggi continuano ad arrivare. Saccioffi,
0: esatto.
1: Dove si ritrovava?
0: Mm-mm.
1: O Noemi?
0: Cioè, Cioffi è pugliese o siciliano? Non ricordo, adesso mi sfugge.
4: Dimmi come

0: te. Ciaffi e Noemi, farfalle nello stomaco. Allora, Ale ha avuto un'idea fichissima. Sì, è vero, è molto carina. È molto carina ed è nata dalla disparità tra la scelta delle notizie sue e la scelta delle notizie mie, che proprio oggi eravamo mondo maschile e mondo femminile.
1: Sì, perché quando giustamente la Stoppelli ci dà del materiale, insomma, noi poi portiamo le nostre cose in onda, lei ci dà una mano, e quando arriviamo in radio decidiamo un po' le cose da trattare, e spesso, anzi quasi sempre, sono scegliamo le stesse
0: cose. È vero.
1: Oggi per la prima volta abbiamo scelto solo cose diverse.
0: Oggi per la prima volta dopo 5 mesi abbiamo scelto, cioè tu non avevi scelto niente di quelle che avevo tenuto
1: tu,
0: io
1: e tu viceversa,
0: esatto,
1: e tu viceversa.
0: E abbiamo capito che insomma, io donna, tu uomo, io in un particolare momento del mese sono la catastrofe della tristezza e della serietà, mentre Ale, grazie al Dio Signore, dopo un weekend ci aveva proprio il cazzeggio e l'allegria.
1: Sì, ognuno era ispirato da cose diverse.
0: Le vogliamo condividere
1: con voi. E allora bruciamo
0: le
1: notizie in questo modo per la gioia della Stoppelli. Ok, allora, cosa mi faceva ridere? Trovati i resti umani in un coccodrillo di 500 kg. Ma la cosa divertente è la polizia, siamo in Sudafrica, che dice: aveva fatto un pasto abbondante, c'erano 12 scarpe nello stomaco.
0: Mamma mia! A me invece ha colpito Tommaso Paradiso, sbotta sul palco e lancia il microfono a terra durante il concerto a Napoli. Poi si scusa col pubblico e sotto mi sono anche appuntata: cosa fanno gli ascoltatori quando proprio sono arrabbiati?
1: Quindi avremmo fatto volentieri, poi andata in un altro senso la puntata: cosa fate quando sbroccate? Tipo,
0: sì,
1: tu cosa
0: sì.
1: fai quando sbrocchi?
0: Io oggi ero, capito, seria, scrivevo gli appunti.
1: Io le cose non le lancio. Quando sbrocco le cose non le
0: lancio. Madonna, io non lo dico, non posso dirlo quello che faccio.
1: Poi mi faceva molto ridere questa cosa qui: sesso e differenza di altezza, la posizione migliore per la coppia. Tutto nasce da una donna di 1,57 m, quindi 1,57 m di ragazza, poco meno di 1,60 m, e lui 1,96 m, e le dice: non funziona niente, abbiamo provato sui mobili, abbiamo provato sui banconi, in macchina, ovunque, niente funziona.
0: Ma che si lascino adesso, chi se ne frega, no?
1: L'unica posizione che va bene quando c'è tanta differenza di altezza
0: è la missionaria,
1: è lo smorza candela.
0: Ah, lo smorza candela.
1: Lei piccolina sopra,
0: sì,
1: e
0: però
1: lui
0: è anche lontanissimo, lui è là.
1: Va bene,
0: non
1: si devono baciare, si devono solo smorzare,
0: no,
1: la candela.
0: No, ce l'hai anche veramente.
1: Stantuffo che funziona.
0: Invece quella che ho scelto io era: Zayn Malik ha preso a pugni Lewis Tomlinson. Non so che ci avevo, vedi, oggi. Per un commento sulla madre: taglio la testa e commozione cerebrale, il progetto Netflix con i due ex One Direction salta.
1: Oh, lite in famiglia, tra virgolette. Mi faceva ridere anche molto questa cosa qui: vendono una Ferrari, ma è falsa, l'auto era una Toyota, hanno sostituito gli stemmi, i loghi, e l'avevano trasformata in una F355 GTS. Ho detto: vabbè, chissà dove l'avranno fatto, qualche matto che se l'è fatta in Texas. Catanzaro.
0: A Catanzaro. Pitagora, la mia invece: il gatto pet therapy al Mayer di Firenze, la prima volta in psichiatria dei più giovani. Cioè, capite che eravamo due mondi che non potevano comunicare stasera.
1: E invece poi abbiamo fatto una puntata molto bella. Faccio ridere anche questa: molte specie di uccelli hanno più paura delle donne che degli uomini. Ma il motivo rimane un mistero.
0: Vabbè, basta, ti faccio chiudere con questo. Sì,

0: Io ero andata sul Met Gala e sulla Gen Z perché i giovani oggi sognano di vivere nel passato.
1: Chirurgia estetica in Campania, il maggior numero di interventi al seno. Nessuno in Molise e nessun intervento al seno in Basilicata.
0: Brave!

0: Beh, dai, siamo cuore. Anche dei romanticoni, cuore Tommaso cuore, Paradiso, cuore. Questa ce la siamo ascoltati tutte in cuffia.
1: Sì, è così.
0: Va bene, che si può dire? È che dopodomani, il 6 di maggio, in prima serata su Canale 5, ci sarà il secondo appuntamento con il team Battiti Live Spring, presentato dalla nostra Michelle Hunziker insieme ad Alvin.
2: Esattamente, allora, dove siamo? Siamo sul palco allestito nella splendida piazza Trento e Trieste, nel cuore di Ferrara, quindi c'è il palco, c'è Team Battiti Live Spring, c'è Michelle Hunziker, c'è il pubblico, c'è Alvin, ci sono un sacco di cantanti che si avvicenderanno sul palco.
0: Diciamoli a rota, dai.
2: Tutti.
0: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani.
2: Poi Alfa, Joliet, Fedez, The Colors e Raff.
0: Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci.
2: Poi ancora, chiaramente non in ordine di esibizione,
0: no,
2: ma in ordine sparso, Rcomi, D'Argent Amico con i suoi occhiali, Safe, Clara, Enrico Nigiotti.
0: Poi Eddie Brock, Niccolò Filippucci, Federica Abate, Gemelli Diversi,
2: Alessio Bernabei, Quello e anche Petit.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
16: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
18: C'è 105 Mi Casa.
17: 105 Mi Casa Live.
19: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
20: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
17: 105 Mi Casa Live.
19: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
18: C'è 105 Mi Casa.
17: Scopri come partecipare su 105.net.
21: 105
22: Che storia!
23: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: canzone che ancora si balla nelle Mamma discoteche, mia. Nei DJ set ancora o chiude o comunque in qualche modo cambia mood. E quindi è un pezzone che serve anche per ricordarci che ha fatto la storia di Radio 105, che ha compiuto 50 anni pochi giorni fa, 6 mesi.
1: Era dopo. Solo il 16 di febbraio, ma noi si va avanti a festeggiare, arriveremo a festeggiare anche tutti insieme il 19 di giugno sullo stesso palco, per cui bello. Fino a quel momento e forse anche oltre, una canzone allora un po' old che ha fatto la storia della musica in generale.
0: Esattamente, era il 1981. Beh, poi piano piano usciranno dettagli su questa nostra festa, su
1: vi dirò
0: nostra...
1: tutti io quando non si possono ancora dire.
0: È un po' il nostro mood questo. Ok ragazzi, abbiamo fatto una bella puntata anche questa sera, ma ne faremo un'altra altrettanto bella domani puntuali alle 21 qui su Radio 105, sempre con Lucilla Gossi e Ale Sansone, che adesso se ne vanno a dormire.
1: È vero, grazie Davidino, grazie alla Claudietta, domani, grazie anche alla nostra Vale Stoppelli, vi vogliamo bene.
0: Bravi tutti ragazzi.
1: Fate bravi, ma non troppo.
2: Le 22:59 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione.
2: Attenzione.
3: Attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ciao bestie. Ciao. Di Satana.
4: Ciao.
2: Pronti per una nuova settimana radiofonica?
4: Sì, sì.
2: Vi vedo e vi sento belli carichi.
4: Allora.
2: E allora, se c'è in regia, salutiamo Pippo Pannella.
4: Non c'è.
2: Poi la Chicca.
4: C'è.
2: Ciao Chicca.
5: Ciao.
2: E poi la povera Letizia Puccioni, povera, che ormai viene bersagliata dai tre vichinghi. Non ti preoccupare, Letizia, più sei vittima nello zoo e più ne esci grossa così.
4: È vero.
2: Saluto il grandissimo Fabio Alisei.
4: Eccomi.
2: Come stai, fratello?
4: Sto una crema.
2: Ammazza come sei bello oggi.
4: Grazie, fratello.
2: Vestito
4: bellissimo,
2: anche
4: sì.
2: Bene.
4: No, insomma,
2: grande Alisei.
4: Grazie.
2: Ricorda che l'8 maggio esce il vinile colorato dei Depeche.
4: È vero.
2: E poi da Miami, merda, colui che va a vedere la Formula 1, convinto ancora che ci sia Schumacher alla Ferrari. Ecco a voi da Miami il mio grande mito, Marco Mazzoni.
4: Ma Paolo?
2: Tutto torno. Bene, amico caro, fratello di vita immenso?
6: Sì, amico mio.
2: Bene,
6: sì,
2: allora sì, dopo avervi presentati possiamo
4: Paolo
2: iniziare?
4: Vabbè, Paolo! C'è.
2: Cosa dite? Chi
4: Paolo
2: non ho presentato?
4: Paolo!
2: È impossibile, smettetela di prendermi in giro e facciamo partire la sigla.
4: Ma no, Paolo! Seri. Ma dov'è Paolo? Starà cagando.
6: Ormai è Van Sburen, eh?

0: È sulla maglietta della Lego per farti smontare e rimontare, bastardo.
1: Bravo, sì. Solo che non mi smonta e non mi monta nessuno.
0: Ci penso io.
2: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
0: Buongiorno Italia, buongiorno. Si sente che c'è summa in regia, non c'è volume, non si sente un cazzo.
1: Vero,
0: e tira su sta base e fai sentire il ritmo.
3: È una persona
0: mamma
3: triste.
0: Mamma mia. Quanto vorrei, guarda, io voglio il teletrasporto solo per gli schiaffi a summa. Sì. Sarebbe. Uè, buongiorno, Van Buren. Buongiorno.
4: Scusate, stavo facendo la cacca.
0: Ah, pensavo stessi ancora salutando i fans dal
4: stavo
0: palco.
4: Stavo performando. Oh, stavo facendo una performance.
0: Ma ragazzi, ieri Paolo Noyes, ieri o l'altro ieri?
1: Sabato.
4: È stato sabato.
3: Bello, cazzo, situazione super.
0: Porca puttana.
4: Allora, io vi dico una cosa, questa cosa mi fa arrabbiare perché è un evento benefico dove raccolgono fondi per la charity, ok?
1: Sì.
4: Okay. Però non ne parla nessuno, parlano tutti di Salis. Altre... C'erano 60.000 persone alla Perishow a Treviso. Sì. Ti ringrazio per avermi ospitato.
0: Quante persone?
4: 60.000 sono state. È stata una roba marrica.
3: Tutti fratelli, tra l'altro.
4: Tutti consanguigni.
3: Pensa con la famiglia.
0: Però sa quante bestemmie, mamma mia.
4: Però è una cosa veramente bella, importante. Mm. Mi spiace che i giornali nazionali non ne parlino di questa roba. Va bene.
0: Comunque, ragazzi, allora, ieri ho visto la foto, perché l'ho vista poi ieri, di Paolo sul palco. Sembrava, cioè, David Guetta niente proprio. Cioè, proprio azzerato completamente.
4: Muto, aspetta, adesso ti mando i video così mi puoi perculare. Perché
0: vabbè, ragazzi,
4: comunque rimango imbarazzato.
0: Prima di perculare Paolo, io invece volevo ringraziare tutto quello che è successo durante questo fine settimana, bellissimo. Mamma mia, che esperienza meravigliosa. Oh,
3: hai incontrato Jimmy Fallon.
1: Cavolo.
0: Lo so, ma pensa che
3: Giacomo
0: allora,
3: Cazzone.
0: Allora, sì, sì.
3: Beh,
0: allora è successo questo. Io devo ringraziare Stefano Domenicali, che ogni volta che gli chiedo se è possibile andare a vedere la Formula 1 quando vengono qua a Miami, ci tratta veramente come delle superstar.
3: Ma lui prima persona... butta giù, poi fa un lungo respiro e ti richiama.
0: Lui è una delle persone più umili e buone che abbia mai conosciuto. Cioè, una persona al suo livello potrebbe sfanculare chiunque. Mazzoli, chi? Ma vai a fare in culo.
1: E quella invece la differenza la fa. Cioè,
0: lui veramente è una persona straordinaria e infatti si vede poi anche come applica la sua straordinarietà nel suo lavoro, perché comunque la Formula 1 è cambiata radicalmente.
3: Certo.
0: E ci ha messo dentro il... com'è che si chiama il...
3: Frigo.
0: No, nel paddock ci sono
3: fighe.
0: Sì, moltissime. L'hospitality. Della Formula 1 e non c'era nessuno, era libera, quindi eravamo solo io, mia moglie, Marco Camiciaio Calzolaio, che saluto, con il quale ho vissuto un'esperienza stupenda. Gli hanno portato via la macchina col cavo attrezzi. Dopo che mi ha detto: ma ragazzi, ma vi accompagno a casa io, ma che problema c'è?
1: Figa,
0: c'è più la macchina. Dico: scusa, dove l'hai messa? L'avevo messa leggermente
3: l'ho messa in vista,
0: fuori.
3: Sai, cioè, dove ci sono quei semafori e il tipo con la bandiera.
0: Ma è peggio, perché è successo questo. Allora, lui ha messo la macchina in una zona dove potevi posteggiare solo coi pass, ok?
1: Sì.
0: E aveva il pass super VIP. Quindi in teoria non stava dando fastidio a nessuno, era un parcheggio privato. Il carro attrezzi non gliel'ha portata in sede, gliel'ha spostata, ma gliel'ha spostata in fondo, ma tipo chilometri. E quindi noi non sapevamo dove cazzo fosse la macchina. Questo rideva perché aveva capito che era la nostra la macchina, e quindi ci perculava e diceva: mi dava fastidio lì, non mi piaceva, te l'ho messa dall'altra parte.
3: Il problema era fargli capire chi era il proprietario della macchina, perché lui ha detto: sono Marco, cazzo in mano, rotti in culo,
4: scambolai.
3: Sono Marco, scamorzato, stracchinante, e l'altro guarda, non capisco.
4: Ma pensa anche al noleggio, quando la noleggia, no, che deve firmare Marco, sì, Scapiscazzi.
3: Lui ha la particolarità:
0: Marco Scapiscazzo,
3: che cazzo fai? Sì, Marco Salmistrato, porca troia.
4: Sì, sì.
3: E lui ogni volta cambia i due cognomi.
4: Ma
3: capito?
4: Tu pensa che fortuna che lui cambia nome ogni volta che
3: sì,
4: lo dice.
3: Sì,
4: è meraviglioso.
0: Ma poi, mamma mia, che
1: povero Marco Camisani.
0: Devo chiedere scusa ai figli di Marco
4: Scalcellato.
0: Cancellato, cazzo in mano.
3: Ecco.
0: Leo e Mario, scusa.
4: No, è troppo semplice. No, scusa.
3: Leo e Mario, quando te li ha presentati? Adesso sono Pino e Rosaria. Sai, loro cambiano.
0: Lo zio Marco gli ha insegnato delle cose brutte durante il fine settimana. Vi chiedo scusa.
1: Strano,
0: però
1: non lo fai mai con i loro.
4: Stracci a frantolai. Sì.
0: No, ma perché è successo questo? Marco mi dice: ho un problema. Calzolaio, cazzo in mano.
3: Sì, strozzapreti, piscia.
0: Mio figlio più grande Leo mi sta diventando comunista. Ho detto: orca puttana. Allora lì ho fatto un lavoro. Paolo, vai sereno.
4: Strazzi pazzi principali.
0: Comunque, mia moglie è meravigliosa. Siamo in fila per fare una delle robe più belle che abbia mai fatto nella mia vita, cioè la griglia di partenza. Solitamente lo fanno salsicce,
4: ma non eri vegano.
3: Cosa? Salsicce, costine?
1: Tre cretini,
0: no,
1: tre cretini.
0: La griglia di partenza. Cioè, momento, minchia, di tensione. Le macchine sono pronte a partire, i meccanici sono
4: pronti. Rumore pazzesco, cazzo.
0: E mia moglie è di fianco a Nadal. Cioè, proprio di fianco a Nadal, in fila. Di fianco. Io la guardo e faccio: hai capito chi c'hai di fianco? E lei stava spipolando sul telefono. Non me ne frega un cazzo. Dico: amore, cioè è Nadal. Eh? No, non mi interessa.
4: Sì, è Nadal, cazzo, è 25 dicembre. Ma vaffanculo. Calamburca.
1: Feliz Navidad.
0: Mamma mia, però è stato bellissimo. Spettacolare. Fatemi ringraziare Fabio della Ferrari, che ogni volta che andiamo mi tratta come se fossimo della famiglia. Sappiate che tutti i meccanici della Ferrari ascoltano lo Zoo, quindi...
1: Allora salutiamoli!
3: Ed è per quello che non vince più.
0: Io gli ho dato anche il Fumagazzi.
4: Bravo.
0: Sperando, invece niente, cazzo. Partiti bene, poi vabbè. Qualcuno mi ha scritto: hai portato sfiga.
4: No,
0: vai,
4: perché se l'è levato. A un certo punto ha detto: mi dà un po' fastidio al polso perché dovrei rovinarlo. L'ha levato, boom, fine male.
0: Va bene, allora, benvenuti allo Zoo. Sono mille le notizie, però oggi concentriamo l'apertura del programma. Ah, è invertito? Ma va che sei una merda.
1: Mi fai gli scherzi?
0: Ma va che sei una merda allora.
5: A posto, è un problema risolto.
0: Allora a posto, perché diciamo l'argomento clou di oggi sono le accise. Allora, durerà fino al 22 di maggio lo sconto di 20 centesimi al litro sul gasolio e 5 centesimi sulla benzina.
1: Due ragazzi. Sul GPL, nel caso ti serva.
0: Allora, tutti ricchi adesso.
1: Esatto.
0: Tutti ricchi. Quindi pagheremo... Quale hanno tolto poi? Sono curioso. Quale accise hanno tolto?
1: No, hanno fatto un leggerissimo sconto, appunto, del 20%.
0: Ma chi è che non prende soldi? Sono quelli del terremoto, del Vajon? No, cos'era? No,
3: avranno tolto un pochino da tutto, da tutti.
1: Perché dal 95 in realtà è una tassa unica ormai, è divisa in varie destinazioni, però è una tassa unica. E per questo non si può ridurre del tutto, non si possono cancellare perché l'hanno accorpata, così almeno non sai cosa stai togliendo.
0: Ma scusa, il terremoto... moto che c'è stato quante migliaia di anni fa
4: esattamente, cioè, coincide con la caduta dell'asteroide che ha estinto i dinosauri.
1: È nell'80 il terremoto di
4: per i quali stiamo pagando un'accisa, ricordiamo.
1: Abbiamo mandato la lista, comunque, di
0: no,
1: tutte
0: ho capito
1: le...
0: però accorparlo significa che comunque tu hai preso tutta una serie di accise che andavano a una serie di eventi avvenuti che ora sono stati risolti.
3: Ma in Irpinia quindi... neanche tanto
0: ho capito,
3: all'Aquila, voglio dire.
0: Però credo che nel corso degli anni si siano accumulati altri problemi, cioè dovrebbero comunque dichiarare dove vanno questi soldi.
1: Sì, no, è dichiarato, nel senso, allora, si comincia con 14 lire nel 56 per la crisi di Suez, per finire a 0,024 euro. No, aspetta, l'ultima era perché
4: lei,
1: ho sbagliato io. 0,024 euro per il finanziamento di alcune spese del decreto fare. Dal 1 marzo al 31 dicembre 2014, quindi siamo arrivati al 2014.
3: Ma hanno fatto poi?
4: Non lo so. Io tantissimo.
1: Stanno facendo.
0: Cioè, si è fatto molto.
3: Allora era il decreto farsi.
1: Si farà.
4: O ci facciamo, vediamo un po'.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque abbiamo chiesto agli italiani attraverso Giuseppe Bruciani, il nostro conduttore della zecca.
1: Anche
0: cosa
1: perché,
0: ne pensano
1: scusa Marco, si abbassa di 20 centesimi, ma intanto la benzina e il diesel continuano ad aumentare,
0: Quindi non cambia un cazzo alla fine.
1: Praticamente no.
0: Perfetto.
4: Sul diesel godo, posso dirlo.
1: Bene, però ecco, diciamo un po' meno.
0: Sentiamo la zecca, ci colleghiamo, vai Summa, vai.
2: Radio 23 centimetri presenta la zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Decreto accise. Con questo decreto il governo cerca di tamponare l'emergenza prezzi dei carburanti facendo uno sconto molto sostanzioso per tutti gli italiani. Pensate che grazie a questo decreto riusciremo a risparmiare sulla carta 20 centesimi al litro, ma nella sostanza non andremo a più di 5 centesimi di risparmio su ogni litro di benzina e addirittura 2 centesimi sul GPL. Quindi diciamo, al di là delle buone intenzioni di questo governo, questo decreto sembra una presa per il culo, ma vediamo che cosa ne pensano gli italiani. Apriamo la linea, dai. Apriamo con Tacci Tua da Roma, vai Tacci Tua, cosa ne pensi dello sconto sulle accise della benzina, vai.
8: Io vi ho lavato, se la macchina l'ho buttata proprio.
7: Perché?
8: Perché se ne pensa, perché?
7: Perché a fine mese non ci arrivi perché sei pezzente e morto di fame.
8: Bravo, ha capito, bravo. Ora sono operaio che abbiamo un bello stipendio, però è uguale.
7: È uguale, perché la benzina costa troppo.
8: No, è tutto aumentato, non solo la benzina, tutto è aumentato.
7: Che cosa è aumentato? Spiega, cosa è aumentato?
8: Niente, la vita in se stessa. Vai a fare la spesa con 50 euro, vedi tre etti di pane e un fettino di mortadella.
7: Dove cazzo, vai a fare la spesa? Da Chanel?
8: Per te sto a dire, la vita è cara, Gigalo, dai, sto a fare una battuta, non è che mi metti a per culo, Gigalo.
7: Senti, però adesso grazie al decreto accise, finalmente il governo ci rimette un po' di soldi in tasca, giusto?
8: Forse a te, a me no.
7: Perché no? Sono 5 centesimi sulla benzina per ogni litro di benzina, è una bella cifra.
8: Ma se è nato così, cosa sei diventato? Se stati lì la macchina, c'è la metà benzina, me ne può fregare niente, Gigalo.
7: È giusto, giusto. Allora se c'è la macchina, affanculo, faccia a piedi. Ciao, ciao, carissimo, ciao, ciao. Ciao, bello, ciao. E torna nella zecca, dopo un periodo di latenza, il nostro amico Tugurio. Vai Tugurio, dici la tua su questo provvedimento accise, vai.
9: L'ennesima presa per il culo, da quella con le occhiaie, da quella biondina lì con le occhiaie, e quell'altro, e quell'altro spettinato che c'è oltreoceano.
7: Sì.
9: Quell'altro pezzo di merda che nel secondo mandato sembra che sia uscito di testa, che vuole fare guerra persino a suo figlio tra poco.
7: Ecco, no, suo figlio sta incassando un sacco di miliardi in realtà, la guadagnava. Quindi secondo te la colpa è della Meloni se la benzina costa tanto.
9: Ma si prende per palesemente per il culo, perché abbassa una cosa e ne tira su un'altra.
7: Sì.
9: Perché adesso ha riabbassato il diesel.
7: Sì.
9: Il diesel che guarda caso, fino all'anno scorso era stato messo al bando, sembrava che le macchine diesel non potessero più circolare a partire dal dicembre del 2026, poi decreto che è stato rimandato.
7: Sì.
9: Guarda caso hanno sparato il diesel alle stelle, in modo che
7: la gente non lo comprasse più.
9: Esatto.
7: E poi?
9: Allora, sto coglione che c'è oltreoceano, sto bastardo di uno spettinato del cazzo.
7: Trump, sì.
9: No, Trump, esatto. Sto figlio di una zoccola.
7: Abbiamo capito, sì, che non ti piace. Vai.
9: Sta facendo la guerra a mezzo mondo, dovrebbe prendere, andarsene a fanculo, farsi i cazzi suoi, così come noi siamo dei gran coglioni.
7: Tu a cominciare da te, direi, visto le cose.
9: No, io non posso decidere un cazzo, perché sennò col cazzo che io non andrei a prendere il gas in Russia. Certo che andrei a prenderlo in Russia, pagandolo il 40% in meno di quello che lo stiamo pagando adesso, facendoci credere che dando le sanzioni alla Russia noi l'avremmo messa in ginocchio, invece quelli là sono là che se lo menano belli tranquilli, e noi invece siamo lì a 90 che ce lo stiamo prendendo in culo. È così che funziona.
7: Insomma, non è che se la stiano passando proprio benissimo, voglio dire, magari forse gli oligarchi, ma la gente comune non è che sta proprio...
9: Dove c'è comunismo non è che...
7: Quello non è comunismo, scusa, in questo momento in Russia sta governando un partito di ultradestra, in questo momento, partito nazionalista di ultradestra, non c'entra niente il comunismo. Cosa c'entra?
9: Su questo non ero informato.
7: Su questo, sul resto invece?
9: No. Sul resto sono...
7: Non sai un cazzo, stiamo parlando di accise. Tu non sei un tutologo, tu sei un tutto coglione. Vattene a fa culo, ciao, che cazzo dici? Cosa cazzo c'entra? Un flash veloce con Alighiero della Toscana, vai Alighiero.
10: Ma che a me mi interessa niente, se mi accise non c'è niente.
7: Non ho capito un cazzo di quello che ha detto, ripeta.
10: Beh, non c'è niente, che accise, che...
7: Non c'è niente lei, è nulla tenente.
10: No.
7: Dove vive, in una botte nudo come Diogene?
10: Va bene, grazie.
7: Non va bene un cazzo, spieghi, perché lei è nulla tenente, non c'è niente, in che senso?
10: Scusi,
7: Boscimane è in grado di articolare un discorso brutto e ignorante? Pronto? Chi cazzo era sto cavernicolo? L'uomo del Similaun. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più caldo, più atteso, quello dell'amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio, buon mese della Madonna.
11: Cosa c'entri tu con il mese della Madonna, scusa?
7: L'ha detto il Papa, il mese della Madonna, io so che tu sei un fervente cristiano.
11: Certo. Benissimo, quindi siamo a posto così.
7: Ok, senti, oggi stiamo parlando del nuovo decreto accise che sulla carta sembrava conveniente, ma alla fine porterà nelle tasche degli italiani solo 5 centesimi di risparmio. Che cosa ne pensi?
11: Io penso che per quanto riguarda il decreto accise sia solo un palliativo per far bella figura in governo. Prima va a finanziare tutte le guerre, e poi a causa di queste guerre aumentano i costi dei carburanti, e quindi va a abbassare leggermente le accise. Perché sappiate che le aziende di autotrasporto scaricano tutte le accise.
7: Sappiate chi?
11: Quindi loro non le
7: sappiate
11: pagano.
7: Chi? Dolce Farfallina, ma con chi cazzo stai parlando? Cioè, devi parlare con me, non con i miei ascoltatori. Chi ti si incura?
12: Vedi, cane infame, morto. Vedi, ma chi che si incula, cane brutta merda? Allora che cazzo vieni a rompermi i coglioni ogni lunedì? Ma infame maledetto, cane. Io sono col buono che ti do risposte. Ti do le risposte che vuoi, sì, ma... E vieni a rompermi i coglioni.
7: Scusa,
12: e chi che si incula, glieli dice al tuo cane, maledetta merda. Anzi no, perché va salvo, cane, quando te lo mangi. Merda, merda. Diglielo allo stronzo che fai ogni mattina, cane. Quando lo saluti, una parte di te, cane. Quello devi dire chi te sei in culo. A me non dici chi te sei in culo, sennò che cazzo chiami?
7: Carotina, tu con me devi parlare.
12: Carotina, cane, vedi? Vedi, merda, cane, vedi? Tu chiami solo per provocarmi, porco di... E stato dell'innamorata, tutta sarà infame, cane.
7: Ravanello.
12: Tu sei una zecca infame, cane.
7: Sedanino.
12: Tu sei la peggiore razza di questa terra, cane.
7: Fusilluccio.
12: Tu sei la peggiore razza, porco.
7: Senti, farfallina, ti sono...
12: Tu non devi... Ascoltami, cane, se mi chiami quando parlo io, tu devi ascoltarmi.
7: Ti sto ascoltando, ma tu chi te sei cura?
12: Cane.
7: Chi te sei in cura? Chi te sei in cura? Chi te sei in cura? T'ho detto chi te sei in cura?
12: Maledetta merda, cane! Non devi chiamarmi! Rompi i coglioni! Devi farti sotto! Quando vengo lì in Viale Sarca, no? Devi scappare dalla porta di servizio!
7: Non ti ho mai visto!
12: Devi affrontarmi, maledetta merda, cane!
7: Nella tua testa!
12: E te lo giuro che ti prenderò, sì! Pazzo. Ti legherò, ti squarterò vivo, ti farò brandelli, brutta merda, cane!
7: Ma quando?
12: Soffrirai! Soffrirai le mille pelle dell'inferno! Ma... E ti squarzi! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Ti farò fare la fine! Che fece fare a tutte le sue vittime di TK, brutta merda, morirai male. Devi morire.
7: Non ho capito che fine mi fa fare. Farai la stessa fine di Burger King. Che cazzo ha detto? Io dico, scusate, però allora lui era partito piano. Poi si è lanciato pensando di essere un conferenziere e io l'ho riportato sul binario dell'infamia che lo contraddistingue. No, è lui che si è montato la testa. Andatevela a far culo, ciao, buona settimana.
0: Una volta che ti ha dato una sua opinione, era perfetto.
3: Ma ha cominciato a pontificare.
4: Ma per un attimo ci ho creduto.
3: Voi non sapete, ma voi chi?
4: Era anche saggio.
3: Che cazzo stai parlando?
0: Però mi fai una promessa, una volta lo lasci andare, lascialo andare.
4: Sì, fino al
0: prova.
4: Punto in cui si chiede: ma perché non mi sta interrompendo?
0: Sì.
3: No, ma lui, tra l'altro, paradossalmente, è forse la persona più intelligente fra quelle che chiamo.
0: Sì, anche più di te, sicuramente.
3: Ah, vada, mi seppellisce proprio. A livello culturale e di competenza, mi distrugge.
0: Ma soprattutto sui metodi per ammazzare una persona, su quello è preparatissimo.
3: Solo che è irascibile, c'è cioè quell'angolo morto.
4: Ma lui è irascibile.
3: Lui è irascibile.
4: Certo.
7: Carotina.
0: Carotina. È briochina, è caramellina.
13: Comunque volevo rispondere a un ascoltatore, se posso, che dice:
0: no,
3: okay,
0: no.
3: Basta. No, cosa ti aspettavi? Scherzo.
0: Vai, rispondi.
13: No, che dice: in Italia si pensa che il carburante costi tanto per colpa delle accise, ma è più una percezione nostra. In realtà in molti paesi europei le tasse sul carburante sono anche più alte, i prezzi alla pompa spesso superano i nostri. Il petrolio costa uguale per tutti, cambiano solo le politiche fiscali dei singoli stati. Ecco, caro Marzio, infatti le nostre tasse invece sono le più care di tutte. Se noi non avessimo le tasse, che sono IVA e accise varie, il prezzo sarebbe del allora il 61,1% in più è sulla benzina e il 57,2% in più è sul diesel, grazie alle tasse.
0: Costerebbe meno della metà.
13: Costerebbe meno della metà, certo, esatto. Sì. Quindi non invece... è una percezione, è proprio così.
0: No, infatti è così. Poi c'è, vabbè, la questione aerei, sai che in questo periodo, costando molto la benzina Avio, molti aerei, molte compagnie aeree stanno cancellando i voli.
3: Certo.
0: Però mi fanno ridere quelli che fanno casa ufficio, ufficio casa, che l'aereo lo vedono solo passare nei cieli, che sono lì che si lamentano. Ma che cazzo te ne frega te? Cioè, allora. L'aereo è comunque ancora oggi un mezzo di lusso, tra virgolette.
3: Insomma,
0: anche
3: dai.
0: Se... Meno. Beh sì, a parte quelli diciamo locali, cioè quelli
3: interni. A parte
0: interni.
3: In Italia, sì.
0: Però voglio dire, è comunque una roba, cioè è l'ultima delle preoccupazioni, credo.
3: Però
0: no?
3: Ragazzi, la preoccupazione vera legata a questo momento nello stretto di Hormuz non è tanto i carburanti. Il problema vero, di cui quasi nessuno parla, sono i concimi, i fertilizzanti biologici. Cioè da lì passa un terzo dei fertilizzanti diretti a tutto il mondo occidentale. Senza i fertilizzanti l'agricoltura non c'è. perché beh, i pomodori che ti fai in giardino sono diversi da quelli di proporzione industriale, di produzione industriale.
0: Questa quindi, però è una cosa buona, perché almeno la gente inizia a farsi l'orto sul sì, terrazzo e può, mangia della roba non chimica.
3: Chi può? Cioè, innanzitutto poi devi seminarle, devono crescere, eccetera. Il problema,
0: ci vuole un po',
3: il problema sì, ragazzi, è che senza fertilizzante arriverà una carestia, cioè mancherà la roba da mangiare. Non no, la, non no, la, no, la benzina no, no, per la macchina, ma la roba da mangiare.
4: La roba da mangiare ti cammina tutto attorno, Fabio.
0: Lo sapevo che arrivava.
3: Ma le vitamine!
0: Lo sapevo. No, ma le lui si riferisce alle proteine con le scarpe.
4: No,
0: si
4: ma le proteine così, con le scarpe hanno anche un sacco di vitamine, fibre al loro interno, voglio dire.
0: Esatto.
4: Devi scegliere la parte da gustare per prima.
0: Allora, credo che il business del futuro sia quello del barbecue portatile. Sì, cioè sì, che tu vai a lavorare, invece di metterti lo zaino in spalla, hai il barbecue.
4: Io la chiamerei Happy Machine. Cellazione.
13: Scusa, ma non deve frollare un po' la
4: No, bisogna essere molto halal nel trattamento, cioè non devi spaventare la vittima, lo devi fare in maniera fulminea, in modo che questa persona, se no la carne si indurisce.
13: È giù,
4: cioè, quindi arco, frecce, balestra, fronte.
0: Un po' di birra, e lo massaggi con la birra prima.
4: Dentro, gliela offri e poi dopo, piano piano, capisci.
0: È giusto, è vero, scusami, la Wagyu beef non è fatta massaggiando l'animale con la birra?
13: Sì,
4: ok, allora gli fai una sega e poi lo uccidi.
3: Coi piedi però, se gliela fai coi piedi la carne viene ancora più
4: si rilassa.
0: Quindi devi circolare con un barbecue non troppo piccolo, perché comunque l'essere umano è grosso, e delle birre. Gli offri la birra,
4: non è
0: lo
4: che
0: massaggi,
4: te lo spari tutto. È uno spreco, scusa. Bisogna esatto, fare le cose fatte bene. Metti via.
0: Quindi vedi che l'idea di Paolo Noyes di almeno 10 anni fa di aprire una catena chiamata McDonald's era geniale.
4: Sì,
0: era
4: perché geniale. Allora, non siamo mai riusciti ad avere una denuncia per questo. Non vorrei che succedesse adesso. McDonald's è passato in sordina adesso.
0: Ma ragazzi, dai. Ma il cannibalismo, che male c'è alla fine?
4: Sì, dai.
0: Abbiamo fatto soffrire milioni di animali, miliardi di animali, ora tocca all'essere umano.
4: Che poi, tra parentesi, a proposito, sai di questa zecca che ti punge e ti viene questa malattia genetica che se mangi un pezzo di carne muori?
0: No, non l'ho sentito.
4: Perché è la notizia del momento. Documentati
0: del momento. Non c'è più, era del momento.
4: No, perché la stanno collegando a Gates sta roba, perché casualmente si sta diffondendo questa zecca che quando ti punge il tuo corpo diventa intollerante completamente alla carne e ai suoi derivati.
0: Se mangi un pezzo di bistecca
4: muori. Bistecca, carne in generale, latticini, anche qualsiasi cosa che derivi dagli animali.
0: Ma scusa, Gates non ha mica comprato miliardi di appezzamenti di terreni per far crescere, per allevare le mucche?
4: No, ecco, ha preso migliaia di terreni per fare per coltivazione,
3: per allevare le zecche.
4: Lui è il primo che sostiene che non dovremmo più mangiare carne, perché lui vuole vendere la carne, quella sintetica.
3: Ma sai che da quando mi appunto questa zanzara non mangio più il sorbetto? Vado ai matrimoni, dice, il sorbetto lo vuole, io lo vorrei, ma il mio corpo non lo prende.
4: In America sono già 450.000 persone.
13: È in America, in effetti si chiama sindrome di Alfa. Andate via la pagina.
4: Buono,
0: che
4: nome lungo.
13: Me l'ha cancellato evidentemente perché sapeva che era una stupidaggine.
14: No, ma tra l'altro non è vera, ma non è del momento, però fa niente.
4: Vabbè, 450.000 persone infette.
0: Comunque posso dire una roba, se dovessimo iniziare a mangiarci fra di noi, Summa si salva, perché cazzo è? Cioè, guarda che
4: Ma è una ciuga. Cioè, come la gente che mangia il piccione, gli fai una cucina apposta, non mangi tantissimo, ma gli dai spezie, no?
3: Summa è stato punto da questo ragno che lo rende refrattario alla figa.
4: Sì.
3: Cioè, lui avrebbe questa attitudine, ma alla fine non riesce perché per colpa di questo ragno.
4: Sì, lui è il contrario di Spagna.
3: È il ragno antivagia, credo.
0: Beh, c'è comunque qualcun altro che è stato punto da questa zanzara, che penso sia Iman, perché da Iman è diventato Imamma, perché noi siamo aperti a tutto.
3: Molto.
0: Cioè, secondo noi è giusto che ognuno si inculi quello che vuole, giusto o no? Che
3: basta
0: cazzo,
3: che sia consenziente, o perlomeno sveglio.
4: O anche pagato.
13: E anche sobrio.
0: Anche sobrio, sì.
4: Esatto. Ma non è detto. Quante limitazioni.
3: Sobrio mi hai tolto la metà delle scopate.
0: L'importante è consenziente. Poi sobrio o non sobrio non stiamo a guardare, dai.
13: Ma non voi, diciamo la persona che preferite.
0: No, ma io sono l'autocompenso, mi faccio inculare, non ti preoccupare. Buongiorno.
4: Bravo Marco, così si fa.
0: Ma sì, a sto punto, mi offri 1 milione, ma va.
4: Madonna, ti faccio impazzire, cazzo.
0: Spanami tutto fino in fondo. Che cazzo. Ma anche tu, Puccioni, hai detto tu che daresti via la fregna per 1 milione di euro, dai.
13: Io l'ho detto?
0: Sì,
4: lo stai pensando.
13: La fregna comunque sì.
3: Ma non il resto del corpo. Cioè, cosa fai? La impiatti? Chiami Cracco, la impiatti su un vassoio.
4: Scusa, cazzo te.
13: Basta. Non ce l'hai, mamma?
0: Poi con sta maglietta di, della Lego.
13: Ti piace?
4: No, si legge il Lego! Perché le tette la tirano un pelo.
13: È bella, grazie, sono contenta. Molto me l'ha regalata, sì, la Maya, grazie.
0: Brava, tua Maya, figlia, capito? Qualcuno con buon gusto in famiglia c'è. Certo. Ci colleghiamo con i mamma, andiamo. I mamma!
15: Nella puntata precedente, Mia.
16: Fermo, non ti muovere.
17: Che succede, Beastman?
16: Guarda, Skeletor. Questo è il costume del gabebbo. È vuoto.
17: Oh Cristo santo, quindi questo tizio che si stava chiavando la mia ex è il sudicio merdoso che sta dentro il gabebbo. Quindi dentro il gabebbo c'era un uomo.
13: Sì.
18: Ma possibile che nessuno si rende conto che non possono esistere forme di vita di pezza? E poi c'è una cerniera dietro la schiena e per muovere la bocca uso le mani. Come è possibile che nessuno si renda conto che è un costume? Mea.
4: Effettivamente.
17: Ma veramente ti sei chiavata il gabebbo?
19: A quanto pare.
17: Che amarezza.

0: Quindi, adesso che sai la verità sul Gabebbo, cosa intendi fare, Skeletor?
1: Evelyn, mi fai un favore.
0: Se posso, molto volentieri, dimmi pure.
1: Hai la tendenza a parlare un pelo aspirato, tipo uno di Cosenza, ma non è l'accento il problema, ma il tuo tremendo alito di cazzo che mi sta per far vomitare.
2: Già, qui dentro c'è un tremendo puzzo di palle.
0: Davvero? Io da dopo il Covid non sento più gli odori. Non me ne sono accorta. Apro le finestre.
1: Sì, ma zia, prima fatti un bagno nel colluttorio, sembra di respirare su un peschereccio.
0: Ma non ho mangiato pesce, non capisco.
3: No, scusate, mentre litigate sul puzzo di cazzo della bocca del figone, posso andare a fare una doccia? Sono mesi che non levavo il costume e ne approfitterei per darmi una sciacquatina al belinone mea.
1: Sto per vomitare. Che schifo, cazzo, vatti a lavare, nanetto del cazzo, e poi rinfilati quella merda di costume marcio e cacato, che così nudo e mezzo rachitico non ti posso vedere.
3: Grazie, signor Teschio.
1: Ma tuo padre è un teschione brutto merdoso!
4: Come osi, merda! Vatti a lavare e chiudi quella bocca marcia!
0: Ma che schifo! Ma veramente c'è questo odore infame qui dentro per colpa sua? Quindi mi sono chiavata una cloaca?
1: Sì! A quanto pare, brutta schifosa! Che amarezza cazzo! Ma come hai fatto? Ma cosa cazzo ti è venuto in mente, dico io? Ma non hai un po' di dignità?
0: Ma parli proprio tu che ti sei fatto impinzare il culo dai mamma per mesi.
4: Ops, mi sa che la strega ti ha asfaltato.
1: Brutta mignotta, come osi? Lo sanno tutti che mi ha violentato con la forza di Gay School. Ha usato il potere del Boa Rosa di struzzo.
0: Ma se poi gli hai fatto una corte spietata quando ti ha scaricato, sei mezzo frocio, è inutile che banfi.
4: Ai ai ai, qui t'ha sotterrato e messo il punto vittoria.
0: È inutile che mi lecchi l'ano brutto, stronzo peloso. Anche tu ti sei fatto riempire il culo abbondantemente. Quindi finitela di farmi la morale per un po' di sesso compassionevole. Forza, basta perderci in chiacchiere del cazzo. Ditemi che cosa volete e cosa intendete fare con il putrido che mi sta smerdando il cesso.
1: Oh, va bene, basta perderci in insulti. Dobbiamo andare a liberare Adora, che è segregata nelle segrete del Palazzo Regale, e poi troveremo il modo di aspirare e contenere il sangue della cloaca rossa che è nel tuo bagno.
0: Ok, va bene, Skeletor, ma prima andrei a sciacquarmi il figone, se non è un problema.
1: Fai pure, e fatti anche un paio di giri di candeggina in bocca, cazzo. Chi è che rompe il cazzo adesso? Sì, pronto, chi parla?
5: Salve, mi scusi. Potrebbe mettermi via 2 chiletti di seppie che passo a ritirarli in serata. Ce le avete le vongole fresche?
1: Ma tu come cazzo fai a sapere tutti i cazzi miei?
5: Salutami la capitana Findus.
1: Ma Cristo santo, ma chi gliele scrive le freddure a sto stronzo? Ruffini?

0: un po' che non sentiamo i mamma, eh. Dov'è lui? Sì, dove è finito?
1: Stavo pensando che stavo dipanando nella storia questa cosa
2: dipanalando
1: qua. Dipanalando.
0: Come ti piace, vedi che piano piano viene il mio Caruggio, caro amico mio,
2: Dall'altro lato del fiume Bon Jovi.
1: No,
0: cos'è che mi vorresti dire che non hai il coraggio di dire, caro Paolo?
1: Di che? Scusa, non ho capito.
3: Che è Caruso.
0: Scrivi tu le storie omosessuali, questi amori tra maschi.
2: Con le mani in tasca le scrivi, tra l'altro.
0: Lui bruttarello, basso, un po' buffo che sei tu.
1: Allora, a parte il fatto che io strizzo l'occhio un po' a tutto.
2: No, ma quello è un tic, però, dovresti smetterla.
1: Quella è la bamba, allora.
2: Infatti, fa le più tic.
1: In realtà, cosa vuoi sapere? Vuoi fare sesso?
0: No. Sì, tu mi sa che mi stai chiedendo di fare
1: sesso.
0: No,
1: io ti ho sempre detto, per soldi non c'è problema, quando vuoi.
0: Tipo, ma partiamo da una cifra.
1: Almeno 4 milioni.
3: Accidenti.
1: Ti faccio impazzire.
2: Non ci arrivo col crowdfunding, puoi scendere a 2.
4: Cari ascoltatori, dopo il messaggio storico di Paolo.
5: Che io sono inutilizzabile.
4: Quello storico di Fabio.
6: Anch'io come Paolo Nois. Sono stato inutilizzabile almeno una volta nella vita.
4: Siamo orgogliosi di aggiungere anche quello di Pippo.
7: Amici, sono fiero anch'io di entrare nel club degli inutilizzabili. A presto, ciao.
4: Mamma mia, che marci.
1: Che meraviglia sta cosa. Siamo
0: Ma non è che tocca a te, Puccioni.
3: Ma forse già domani, dai.
0: No,
1: sei sanissima, cazzo.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Matteo.
10: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
12: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il fluido idratante Revitalift Filler Glass Skin di L'Oréal Paris è a 14,99€. La maschera a 4,49€. La crema giorno e il siero antietà e antimacchie sono a 14,99€. E con un trattamento viso Revitalift in omaggio agli applicatori skincare. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
14: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
15: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
16: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
18: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
3: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Comunque dovresti cambiare la maglietta. Togli la L, metti la S. Sarebbe bellissima.
1: Sego?
2: Paolo
0: Sego.
2: No, ma chi è un accento? Sego. Sei in provincia di Catania, forse.
0: Comunque Puccions, ho stampato adesso il report che mi hai mandato con i dettagli sulle accise.
1: Sì.
0: Cioè, allora, o abbiamo fatto un leasing lunghissimissimissimo, ma si paga su ogni litro di benzina 0,005 euro per l'acquisto di autobus ecologici. Questo è avvenuto nel 2005.
1: Sì, sì.
0: Leasing molto lungo, devo dire.
1: Vabbè, certo.
0: Sì, poi... c'è uno 0,0051 euro per far fronte al terremoto dell'Aquila del 2009. Sì, però credo che non sia stato fatto molto, almeno da quello che ci raccontano gli amici dell'Aquila.
1: È vero, è ancora tutto un caso.
3: Ti dico quello che ho capito io. In pratica, questo tipo di tassazione, quella delle accise, non serve direttamente per finanziare l'opera di ricostruzione all'Aquila. Cioè, per ricostruire l'Aquila servono, mettiamo, 20 miliardi di euro, giusto?
0: Sì,
3: il governo anticipa 20 miliardi di euro
0: e li recupera attraverso le accise.
3: E poi con il tempo li recupererà.
0: Sì, ma quello che la gente penso voglia sapere è: ok, abbiamo cambiato gli autobus e li abbiamo fatti tutti ecologici. Ci è costato, dico un numero a caso, 1 miliardo, ok? Fai i calcoli e dici ci vuole.

0: Vogliono 10 anni per pagare il leasing, per dire, su tutti gli autobus. Una volta pagati, quell'accisa la levi. Così no, si abbassano un po' le tasse.
1: Perché nel frattempo hai dovuto scostare dal bilancio il paese di Niscemi in Sicilia che è venuto giù e lo devi rimettere a posto.
0: Che cazzo.
1: E quindi devi di nuovo stanziare una cifra straordinaria.
0: Sì, ma io dico, secondo me, se fosse un po' più trasparente la tassazione sulla benzina, cioè fanno proprio far vedere al cittadino dove vengono spesi i soldi di volta in volta, secondo me lo accetta, lo digerisce di più piuttosto che tenere ancora nell'elenco la ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 63.
2: Siamo la
0: capito?
2: Nazione degli sprechi più imbarazzanti possibile.
1: Io credo che il problema non sia questo, credo che il problema sia che noi siamo la nazione delle emergenze. Cioè noi spendiamo una quantità abnorme di denaro per porre rimedio a delle cose che si distruggono, invece che spendere un decimo di quella cifra per fare in modo che non accadano.
0: Ma si chiama manutenzione, cosa che evidentemente
2: ma anche
0: la
2: fatto di progettazione.
1: Anche di progettazione.
2: Cioè non costruire dove non si deve. Esatto. C'è un sacco di cose che bisogna fare.
0: Ha ragione Fabio, però bravo, è vero. È più una questione di emergenza che di una soluzione.
1: Siamo il paese delle emergenze.
3: Che ormai però non sono più emergenze, è normalità. Perché ora in questa settimana vedrete che pioverà. Se qualcosa si allagherà, ci sarà qualche piccolo disastro. Ci sarà
0: hanno già prenotato le moto
3: emergenza.
0: D'acqua dove c'è la Peppa, dove c'è lì, dove abiti tu, Puccio.
2: Ti ricordo il fatto che hanno previsto che ci sarà un Niño esagerato.
0: E non cominciare, che gufa questo.
2: Si chiama preparazione, dovrebbero farlo tutti, non io.
0: Ma
2: che
0: non
2: gufo.
0: Dirlo tu, non dirlo
2: lo
0: tu.
2: Lo dico io
0: prego.
2: Perché sono una persona che si documenta su queste cose. Ci sarà un caldo eccezionale, il caldo crea energia e di conseguenza ci saranno anche effetti meteorologici devastanti.
1: Non solo, io sabato sono andato a fare una gita in bicicletta sui Navigli e ho visto che cominciano ad arrivare i primi squali ninja.
0: Chi? Ma dove?
1: Nei Navigli, lo squalo ninja salta fuori, non lo vedi?
2: Dobbiamo imparare le spalle. Le arti marziali.
0: Comunque volevo tranquillizzarvi, truffe e ruberie varie, eccetera, avvengono anche negli Stati Uniti, stanno scoprendo delle robe, stanno scoperchiando delle truffe, miliardi e miliardi rubati, soprattutto da gruppi, adesso quello sta venendo fuori, ma chissà quante altre, gruppi di somali che hanno aperto questi daycare, che sono tipo gli asili nido, dove in realtà bambini non ci vanno e questi si incurano 2-3 miliardi di dollari e forse anche di più.
1: Solo comunque per i bambini, i loro.
0: Sì. Vabbè, esatto, sì, i loro. Sì, no, ma è vero, non hai detto una cazzata. Cioè, perché tante volte loro si spacciano per asilo nido facendo sì che i bambini, diciamo, della zia vadano a casa dell'altra zia e quindi loro si definiscono asilo nido e prendono un sussidio da parte dello Stato.
2: Che meraviglia.
0: Follia.
3: Come in Shameless, no?
0: Esatto. Minchia, sei innamorata.
3: Sono
0: di
3: innamorata,
0: serie.
3: Ragazzi. Mi sveglio la mattina e mi preoccupo per
0: bellissima,
3: lip,
0: è così. Se non l'avete vista, Shameless numero uno del mondo.
3: L'ho vista.
0: Io invece volevo fare una critica al regista, credo, ma anche lo sceneggiatore di From, quella serie che ti avevo consigliato, Paolo, un paio di tempo fa.
2: Sì, che va un pelo.
0: Quelli che finiscono dentro questo paesino e non riescono più a uscire, poi ci sono i mostri di notte. Credo che lo sceneggiatore non sappia come finirla.
2: Esatto.
0: E lo capisci da puntata a puntata.
2: No, lo capisci al secondo episodio, che non sa dove andare.
1: È come Lost, nel senso, quando tu crei la trama intorno a un posto che non si sa perché è così, lo devi sapere! Tu
0: prima,
1: che l'hai scritto,
0: prima
1: lo devi sapere!
0: Prima di proporre la serie. No, invece questo,
1: no,
0: secondo me.
1: Non lo sanno!
2: Perché hanno usato il metodo con cui noi facciamo le scenette. Cioè, ti siedi e non sai che cazzo stai facendo.
1: Cioè, allora, guarda, questo oggetto provoca delle radiazioni che fanno crescere i capelli di un chilometro. Tutti
0: bello, dai, facciamoci una serie.
1: Come
0: okay,
1: mai?
2: Ma come finirà?
0: No, perché lo spunto è figo. Cioè, se io ti dico, ho visto una serie dove gente a caso da tutta America finisce in questo paesino, non riesce più a uscire. E di notte vengono fuori dei mostri dai boschi. Dici, cazzo, bella come idea. Ma perché?
1: Adesso tutto vuoi sapere.
0: Madonna.
1: Però c'è una serie che sappiamo come inizia e come finisce.
0: Sì, noi sì, gli ascoltatori magari no. Ci colleghiamo con Gnagno Tales. Prego.
4: Rieccoci amici con il vostro unico vero amico Max Pezzali. Come vi ho già detto, questo è un format di storie autoconclusive dall'universo narrativo di Gnagno, in attesa della quinta stagione.
5: Gnagno Tales, storie tristi ciarlatani, Gnagno Tales, con Zizzani fino a domani.
4: La fiaba di oggi inizia col nostro adorato orsetto golosone, Paolo Nois, che come di consueto è in onda con la fattoria.
0: Allora raga dai, minchia cazzo merda.
1: Beh lì siamo troppo forti.
0: Dai Paolo, tirane una delle tue, rombo tuono spaccacazzi.
1: Dai dai Musca o Belin.
2: Ok. Allora
0: dai dai, tira il dito, scoreggia. Pipetta ortolana.
2: Gasi.
0: Non è così. Ah sì, questo è il nostro Paolo.
2: Sì, sono io.
4: Finita la diretta, il nostro Paolo va verso casa, ma sulla strada del ritorno incontra un fan.
6: No, tu sei Paolo Noyes. Minchia di minchia, dai, inchia.
2: Sinca.
6: Non ci credo. Scemo di merda, troppo forte, dai, scorreggiami tutto, minchia.
2: Inca, mica sono un jukebox di scurenge, inca.
6: Ma dai, oh, scorreggia, porco c***o, dai.
2: Ok, inca.
6: Sì!
2: Inca, dove esce tutta sta gente?
4: Paoletto torna a casa e si mette davanti allo specchio, tutto riflessoso ed introspettante.
2: Inca, cosa mi tocca fare? Sono una persona di una profondità rara, ma la gente vuole solo vedere inchia, le scurenge, la bamba, per dindirindina. Basta, devo fare qualcosa. Stasera ho una serata e dimostrerò quello che sono davvero.
4: Paolo va a fare la serata e il presentatore lo annuncia.
7: Ragazzi, vorrei un attimo di raccoglimento per l'ospite di stasera. Fate un mega rutto per cazzo Paolo Noi!
8: Cosa c'è?
2: Potresti presentarmi come Paolo Nocito, per cortesia?
8: Perché?
2: Perché è il mio nome.
8: Ah, ok, vabbè.
7: Ragazzi, fate un urlo a Paolo Nocito!
2: Buonasera amici, stasera ho proprio voglia di suonare e mettervi musica per farvi ballare, sì! Io sono qui per suonare, non per fare il pagliaccio. Quando vado a suonare esprimo il mio io più profondo, grazie alla mia musica ricercata.
6: Non ce ne frega un cazzo!
7: Facci le scurenge!
2: Ma io non sono solo questo!
7: Minchia! Inchia!
2: Inchia, scemo di merda! Oh, che tu vai!
4: Il piccolo Paoletto è proprio sconsolato e fugge nel backstage.
2: Ma porca miseria, io non ce la faccio più ad essere visto solo così.
9: Ma tu sei Paolo Noyes!
2: Ora sono davvero stufo. Ma un momento, ma tu sei Lady Gaga?
9: Sì, mi esibisco dopo di te. Paolo Giusti mi ha riempito di un sacco di date. In ogni caso, ti vedo un po' sconsolato. Che succede?
2: Tutti mi vedono come un simpatico pagliaccio, tutto inchia e scurenge. Ma io sono un'altra persona. Ho molto di più, sono un DJ, un produttore musicale, un imprenditore. Ma non va mai bene.
9: Onestamente, che cazzo te ne frega?
2: In che senso?
9: Prendi me, io sono Lady Gaga. Uso i dischi di platino al posto del cartone della pizza, ma la gente mi ricorda sempre principalmente per i miei vestiti sgargianti, l'abito fatto di corne, quello di pupazzi di Kermit e così via.
2: E quindi?
9: Quindi se la gente vuole la mia stramboneria, io do loro la mia stramboneria. Non ha senso lottare contro noi stessi. Accettiamoci.
2: Ma è dura.
9: Cosa? Fare ciò che sai fare? Dai, tu sei Paolo Noyes. Sei nato per questo. Ci hai costruito un impero. Non rinnegare.
2: Sai, forse hai ragione. E tu che cosa farai per essere ancora più Gaga?
9: Beh, guardami. Look at me. Sto indossando un vestito fatto di merda. Letteralmente merda. Più Gaga di così.
2: Sei incredibile.
9: Nah, su, ora dillo. Dai.
2: Inga, Lady Gaga, tutta ripiena di merda, inga, bidella.
9: Questo è il nostro Paolo.
2: Inga, raga, sulle mani. Anzi, sulle narici, che tra poco faccio piovere bamba, inga.
4: Questo è il nostro Paolo. Non devi dimostrare più nulla, vecchio mio. E se il mondo ti vede solo come l'allegro pagliaccetto, beh, chi se ne frega. Noi ti amiamo così. Inchia.
6: Basta. Inchia.
0: Oh, dai, mi fa la pernacchietta, minchia, dai.
6: Per Kinderidina.
0: No, dai, dai, lancia la pubblicità con la tua scorreggia.
3: Rutto.
10: È il momento di guardarsi il polso e di rendersi conto quanto sarebbe bello vederlo con un bello orologio Fumagazzi allacciato. Ci sono due opzioni: o ve lo comprate o cercate di vincerlo al Ce lo manca. Lasciate ora il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105 e buona fortuna.
0: Mi raccomando, mi raccomando, visto come ha portato bene la Ferrari.
6: Sfoltato, cazzo. No, si è sollevato e questo è successo.
0: Succede. Non l'ha guardato bene, gli ho detto, l'hai proprio fissato bene. Lì allora perde la potenza. Vabbè, a tra poco, dai, vai.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
11: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 1, 2, 3.
5: Team, battiti, like, spring.
6: Grazie Ferrara.
7: Com'è? Ti vedrà sempre prima di me.
8: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
9: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
10: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
12: Renault.
13: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
15: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Che storia!
3: Radio 105 compie 50 anni.
2: Che storia!

0: Puccioni, fatti mora, ti prego. Cioè, saresti uguale.
1: A lei, lei dici?
2: A chi? Uguale a chi? Ah, lui.
0: Sì, uguale al cantante degli Aerosmith. Saresti identica.
3: Però sai che con gli occhi chiari mora spaccheresti.
2: Sì, la mia sorella, infatti, è mora con gli occhi chiari.
4: E la barba.
0: Faccela conoscere.
3: Anche un baffo un po' importante.
0: Oh, comunque, c'ho una notizia spettacolare per chi come me, la Puccioni e tante altre persone. Non hanno tutti i denti in bocca, insomma. Ah, io per scelta personale. Cioè,
3: esiste il
0: io
3: dentista.
2: Per paura.
3: Hanno scoperto questa figura mitologica.
0: No, attenzione, Puccioni, c'è una soluzione. I giapponesi hanno trovato un modo per fare crescere i denti da soli.
2: Vedi, abbiamo fatto bene aspettare.
0: No, attraverso una specie di antibiotico, praticamente fa sì che i denti ricrescano in bocca.
1: Sì, però per il primo mese ti crescono sui polsi. Sì. Che
3: rende dove non lo dicono?
1: Difficile la masticazione perché devi fare così.
0: No, questo
1: profumo.
0: Ti evita, diciamo, il dentista, tutte le protesi, ponti, impianti. Non so come funzioni, perché non è specificato. Però
2: lo scopriremo.
0: Qualcosa di molto più ambizioso: usare un anticorpo per riattivare la formazione di denti naturali. Solo che magari se sbagli ti crescono sulle gengive.
1: No, allora ti crescono i denti, ma ti accorcia i femori. Sì. Ora, nel tuo caso non si noterebbe.
3: No, direi che non viene specificato la specie.
0: Oggi,
3: capito?
0: Oggi non c'è Pippo, ma io ieri ho incontrato Gallinari, che saluto.
2: Io l'avevo già incontrato qua.
0: Sì, ho capito, ma bello, mia moglie ha fatto un video con io di fianco. Già sono storpio di mio, no? Cioè, gamba corta, e tra l'altro avevo anche la scarpa col tacchetto rialzato. Cioè, capito? Ma cioè, sembro veramente di un'altra specie. No, un'altra specie.
1: Ma Camiciani, Gallinari, perché adesso sto facendo confusione.
2: No.
0: Gallinari,
3: giocatore di basket.
0: Carinissimo.
2: Danilo,
0: numero uno del mondo. E vabbè, io vicino a lui proprio. Ma quanto è alto?
2: È tantissimo, io guardavo così.
0: Ma giocatore, la domanda che mi sono fatto subito, no? Cioè, arrivandogli praticamente altezza pene. Quanto ce l'ha grosso uno alto così?
1: Allora, è in proporzione, Marco, nel senso che se tu non hai un termine di paragone, tipo non fai la foto con lui accanto all'accendino delle siga, ti rendi conto delle proporzioni, quindi ti sembra un pene normale. Rapportato a te è un tuo braccio.
3: Sì, secondo me sì.
1: Almeno un avambraccio.
3: Cioè, anche se ce l'avesse piccolo è più grande del nostro, capito?
0: Sai che ho visto Colin Farrell?
3: Gli hai bisogno del cazzo anche a lui?
1: Come ce l'ha il cazzo?
0: Non lo so, no, lui è basso, normale, bel uomo, però tintissimo. Cioè, proprio era tinto brass.
3: Ma mai come Tom Cruise, ragazzi. Tom Cruise si avvicina.
0: Cazzo, Tom Cruise non l'ho beccato, perché ve lo giuro, se l'ho beccato. Mi hanno detto, è la Mercedes. Cazzo, corri di qua di là. Ho detto a mia moglie, non essere gelosa, ma se lo becco me lo scopo.
1: Ma stava pilotando forse, Marco.
3: Sai che dopo Bennato solo Tom Cruise riesce a spegnere la luce coi capelli.
1: Sì. Anche Venditti dei tempi buoni. Però.
3: No, Bennato è incredibile, che salutiamo. No?
0: Ma anche Camiciaio Calzolaio comunque.
3: Anche Camiciaio Calzolaio.
0: Ragazzi.
2: Comunque, Marco, ci tenevo a dirti che mentre te eri a Miami a vedere la Formula 1, nel resto del mondo, per esattezza in Germania e in Belgio, si svolgevano altri due gran premi particolarissimi. In Germania la gara dei cavallucci a dondolo, ovvero ci sono questi che fanno, che c'hanno il cavallino
0: ci picchia, che peccato che l'ho perso.
2: È stato
3: c'era Colin Farrell anche lì.
2: Stato ostacoli. Mentre in Belgio c'è stata la gara del miglior verso del gabbiano. Ecco, io volevo che lo sapessi.
0: Pensa, che peccato che non mi hanno invitato lì. Guarda, ti giuro, avrei evitato proprio.
3: Sai che gli sponsor si picchiano per poter pagare.
1: Tu ci scherzi, ma quando sono stato in Inghilterra 2-3 settimane fa, mi hanno presentato in un pub questo tipo che è il campione locale di gara di schiaffi in faccia.
0: Buono.
3: E tu hai chiesto una dimostrazione.
0: Gli hai detto, scemo di merda, mi fai una dimostrazione.
1: Per tre volte consecutive. Cioè, lo sport in questa piccola cittadina è darsi gli schiaffazzi nella faccia.
3: E tu hai levato il clacson dalla macchina.
1: Sì, esatto. Già non posso suonarlo.
0: Poi quando sei arrivato all'aeroporto hai torto il velo o no?
1: Il velo?
3: Non è una donna lui.
0: Ormai a Londra, ormai tutti.
1: No, ma erano nei Cotswolds. Nei Cotswolds.
0: Ma perché tu fai questi posti?
1: È la brianza dell'Inghilterra.
3: Lo sport è tirare gli schiaffi.
1: Ma pensa che non c'è una casa diversa dall'altra. C'è una cosa.
3: Perché se no ti tirano uno schiaffo.
1: Dal Medioevo a oggi tutte per.
3: Cioè, vuoi cambiare colore la casa? Scusa, vorrei farla marrone. Cosa hai detto? No, va bene, rimane bianca. Okay.
1: Ascolta, nel paese vicino lo stesso sport era calci negli stinchi.
3: E anche lì tutte bello. Case bianche.
1: No, vuol dire quanto ti rompi i coglioni.
0: Tu scegli la località da visitare in base a queste cose?
3: Alla cioè, potenza. Cerca...
0: Sì.
1: No, allora io mi
0: voglio andare in un posto dove le case sono tutte uguali e la gente si piglia schiaffi in faccia.
1: È un posto che è un capolavoro. Cioè, voglio dire, c'ha la casa al Principe Carlo, non è che.
0: Cazzo!
1: C'ha la residenza estiva al Principe Carlo.
3: Il Principe Carlo ha la casa ovunque.
2: Comunque è il re. Volevo dirvi che è diventato re.
1: Io non lo riconosco come re.
0: Però io non ho visto nessuno fare manifestazioni contro il re in Inghilterra. Scusa. No kings, no kings, no kings.
2: Perché lui è il re per davvero.
1: Monarchia
0: costituzionale. Cosa vuol dire? Scusa.
2: Vabbè, è venuto.
0: Ma anche i dittatori sono re, comunque.
1: I dittatori sono dittatori.
0: Il dittatore è peggio del re, perché
1: ma
0: cioè,
1: a voglia
0: sono dei pezzi di merda, quindi certo. È tutto un controsenso, non si capisce.
1: No, ma loro sono una monarchia costituzionale che da devono sempre manifestare.
0: Sì, ma anche il dittatore dico stesso, cioè tu fai una manifestazione contro i re ma in favore dei dittatori, no, che sono peggio dei re.
1: Ma non puoi manifestare contro i dittatori, sennò non sarebbero dittatori.
0: Appunto, capisci che non sta in piedi. Cioè tu dici sì, viva i dittatori, liberiamoli tutti, quando poi dopo dovessero liberare o ci fosse un dittatore dove tu stai manifestando, non potresti manifestare.
1: Ma quali?
0: Capisci?
1: Ma quali liberiamoli?
0: Ma sì, Maduro, c'è stata la manifestazione pro Maduro. Ma Maduro, liberiamo Maduro.
1: Al di là del fatto che tu non è che puoi andare in un altro paese e decidere chi deve governare.
0: Certo, sì. Io e Paolo facciamo così.
3: Questo
0: certo.
3: Sì, ma anche McDonald's. Ma voi decido io chi lavora, pensate, quando entro.
0: Bravo. Certo, assolutamente
3: allora,
0: sì.
3: Lui
0: certo.
3: Entra in McDonald's e cambia la foto dell'impiegato del mese. Sì. Per dispetto metto la mia. Se lavorassi qui lo sarei.
0: Sai che sarebbe? Ecco, quello è uno scherzo bello. Esatto. Sì, quello è uno scherzo bello. Andare a cambiare la foto del dipendente.
3: E metti tuo cugino sorridendo. Vestito anche in un altro modo.
1: Funziona anche in Italia la roba del
0: con la divisa del Burger King da McDonald's, sì, capito? Fai anche sti scambi,
3: lei fa vedere le facce di quello che era 20 giorni che gongolava, capito? Ha avuto la sua celebrità. Gli stacchi la foto e ne metti un'altra di un'altra. Bellissimo, cazzo.
0: Bello. Poi con la... No, ma io metterei solo Paolo. Paolo vestito in maniera tipo da bersagliere.
3: Impiegato del mese di tutti i posti. Sì. Ma anche nei consolati, al posto della foto del presidente, metti la sua foto.
0: Sì, allora, quanti ascoltatori dello zoo magari lavorano da McDonald's? Fate sta roba, stampate la foto di Paolo. Sì.
3: Fatelo con l'intelligenza artificiale con il vostro abbigliamento la ponete.
0: No, è più bello anche tipo bersagliere, alpino, robe così.
3: Sì, ma impiegato del mese in divisa.
0: E lo mettete al posto l'impiegato del mese, sai che c'è la foto vicino ai bagni, no?
3: Sì. No, vicino ai bagni, la mia vicino ai bagni, quella dell'impiegato del mese è lì.
1: Dentro
3: i bagni, il lampader.
2: No, dai.
0: Comunque, è arrivato il momento di giocare con un ascoltatore fortunatissimo, tra l'altro dalla Spezia, e torniamo dalle parti del signor Alisei.
1: Allora, io non riconosco la Spezia come Liguria, è un avanzo di Toscana.
3: Nella mia regione posso insultare.
1: Sai che
3: il
1: cazzo
3: nel Rinascimento è colpa tua, invadevano sempre noi.
1: Allora, la Spezia è un rigurgito di Toscana che è caduto dall'altra parte dell'Appennino ed è diventato
3: Liguria. Scusa Letizia, lui gli dà anche ragione.
0: E beh, lei è Toscana, quello è Ligure, la Spezia sta nel mezzo.
1: Dopo Sarzana la Liguria è finita.
0: Tra l'altro la Puccioni che fa tanto quella liberale, cioè poi voi toscani tra di voi vi odiate tra provincia, i pisani odiano.
2: Diciamo che a noi ci odiano tutti. Poi Pisa merda e tutto il resto è noia.
0: Ce lo vedi? Lo vedi?
3: Ma veramente l'hai detto.
2: Certo.
0: Pisa stupenda. Pisa bellissima. Pisa stupenda.
2: Lo so, però.
3: Stupenda.
1: La torre.
3: Aspetta, che saluto quelli che lavorano in piazza Campo dei Fiori.
2: Anzio, Campo dei Fiori?
3: No, scusa, Campo dei Fiori.
1: Campo dei Miracoli.
2: Anzio, c'è Sarada. Quelli devi salutare un po' in tutte le piazze.
3: No, ho salutato anche a Venezia adesso.
2: Hai fatto preso bene.
0: Saluta anche quelli di Bologna. Ok, a posto. Possiamo giocare al ce lo manca. Andiamo, vai.

0: bevi un po' di cultura. Finiti
1: Troia. Buongiorno Lucilla, benvenuta. Come
2: ciao,
1: stai?
2: Dammi del lei.
1: Mi scusi, dottoressa, salve. So che lei è diventata regina della bocca, esatto. Infatti ormai...
3: Che senso?
2: Esatto.
1: Sì, è acclamatissima per questi blocchi che fa molto brevi, dove rifà film famosissimi utilizzando soltanto la sua bellissima bocca.
2: Rifaccio è un po' riduttivo, nel senso che gli do una nuova dignità. Ecco.
1: Sì. Cioè tu hai semplificato il lavoro di milioni di operatori nel cinema con la tua bocca, pensa.
2: Sì, esatto. Cioè, esatto.
1: Pensa se avessero saputo che esisteva la signora, anzi signorina
2: Lucilla. Non ero nata.
3: Sei cazzo. La bocca più famosa dopo Kim Kardashian.
2: Sì,
1: incredibile.
3: E Letizia Puccioni.
2: Cioè, non le ruberei mai il titolo, eh.
1: Ma sono motivi diversi, Paolo. Cioè, Puccioni è la regina.
3: Anche LGBT in forbice ti vedrei da Dio.
1: Attenzione,
3: cara.
1: Prima di mettere in palio un orologio Fumagazzi, dobbiamo ascoltare Rocky Balboa, reinterpretato da Lucilla in Brava di Bocca. Attenzione, sentiamo. Via.
4: Ecco al suo angolo lo stallone italiano Rocky Balboa, e alla mia destra il massacratore dei massacratori Apollo Creed.
5: Ding ding ding ding. Ding ding ding ding.
4: Vince l'incontro valido per il campionato del mondo dei pesi massimi Apollo Creed.
6: Non ci sarà rivincita. E chi la vuole?
4: Adriano! Adriano! Adriano!
5: Rocky! Rocky! Adriano! Rocky!
6: Adriano!
5: Rocky, ti amo!
4: Ti amo!
5: Ti amo! Ti amo! Ti amo!
3: Boom!
2: Fermo immagine.
3: Mi mancavano un po' i bom bom bom bom in fondo, eh. Infatti sì.
1: C'è una domanda, mi hai fatto venire in mente una domanda che mi sono sempre posto,
2: sì.
1: No? Cioè Rocky a un certo punto comunque diventa un grandissimo atleta, no? Nei film, diventa campione del mondo e sta sempre con quel mostro. Lei è brutta, forte.
2: Sì, ma
3: poi,
2: brutta,
3: aspetta,
2: brutta.
3: Nel 3 diventa anche un pezzente di colpo.
1: Sì. Cioè, sì, di nuovo.
3: Stallone quando scrive le sceneggiature di questi film è pazzo.
7: Perché lui è partito da lì e lì è rimasto.
3: Ha fatto la parola, diventa un pezzente di merda. Sì.
1: Però nella storia vera, almeno questo è quello che raccontano, veramente la storia di Stallone, lui ha dovuto vendere il suo cane. E poi quando ha avuto successo con il primo Rocky, se l'è ricomprato.
2: Sì.
1: Cosa che io non avrei mai fatto. Cioè, piuttosto vendevo mia moglie, vendevo voi, vendevo tutto, ma mai il mio cane.
3: Ma se gli poteva dare da mangiare, non poteva più mantenere.
7: Poteva dargli da mangiare la moglie.
3: Esatto.
1: Ma non era sua moglie veramente nel film.
3: Cazzo.
1: Cioè, anche se guardate Superman. Superman, quello con Christopher
7: Reeve. Adriana è uguale a Lois Lane, identica.
1: È brutta anche lì. Un cesso di. Anche
2: brutta,
1: in Matrix.
2: È normale, però.
1: Cioè, lui. Matrix, bellissimo, cazzo, Keanu Reeves, un figo della Madonna, e lei, Trinity, oltretutto nella vita reale, lei mangia la prugna, quindi brutta lì. Perché scelgono?
3: Non lo so, però io sono rimasto traumatizzato perché ho visto la locandina di Rambo 6,
1: no.
3: E lui ha i capelli corti e bianchi, quindi è...
1: No.
7: Praticamente è Cesare Cadeo.
3: No, la locandina è Renato Pozzetto contro tutti, fondamentalmente, col mitragliatore in mano, la roba... Cioè, a un certo punto ti devi anche fermare,
1: basta. Ma non ci sono idee, allora vanno a rispolverare quelle vecchie.
3: Comunque
1: abbiamo Riccardo dalla Spezia in linea. Riccardo, sei libero di insultare quel merda di Fabio Lisei che ha trattato male la tua bellissima città. Prego.
8: Sì, vabbè, ma lui viene da Genova, dai, fa schifo al cazzo Genova.
7: Penso che non ci sei neanche mai stato, perché è tipico della gente della Spezia che come arriva al confine con la città mica gli viene la saudagi.
1: Senti Riccardo, cosa fai alla Spezia? Anzi, elencaci le cose belle della Spezia, dai. Perfetto.
8: Non Genova.
1: Cos'è?
8: Sicuramente non Genova. Marco, non c'è niente di bello a Spezia, neanche le Cinque Terre.
7: Non lo senti che è perso? È perso, cioè.
2: Sì, non è...
7: Parla con qualcuno di Milano, ha paura di non conoscere la lingua, capito?
3: No, io volevo savoir.
1: Senti Riccardo, cosa fai alla Spezia?
8: Io lavoro in un museo. Quindi niente di eccitante.
2: Che museo? Bello.
8: Museo Tecnico Navale della Marina Militare.
2: Bello.
7: Però di La Spezia hanno una sola barca e fanno
3: il cazzo.
2: È uno dei porti più
3: Marina
2: importanti.
3: Italiana nel cuore, raga, spacca il culo.
1: Dico. Ma di notte si animano le, come nel film Una notte.
2: Sì, le navi,
8: sì,
2: però.
8: Sì, c'è Ben Stiller, bellissimo.
1: Che figata.
3: E
1: okay.
3: Lui se lo scopa, sì.
1: E lui se lo scopa, sì. Certo. Allora, attenzione, caro Riccardo, in palio c'è un orologio Fumagazzi. Pronta, Lucilla? Prego, è tutto tuo. Vai.
2: E vai, Riccardo, ti dirò una sfilza di cose. Mi devi dire, cielo, se sono cose che esistono, manca, se sono cose inventate. Yeah. Per vincere il Fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo.
1: Yeah, yeah.
2: La cangura ha 3 vagine.
8: Manca.
2: Cielo. Oh, 2 per la riproduzione e 1 per il parto.
7: 1 per leggere.
2: Sì.
3: 2 per la riproduzione. Quindi scegli.
2: Sì, esatto, scegli dove ficcartela. Bene.
1: Vedi che buon signore comunque ci aveva pensato.
3: Voglio rinascere il canguro, cazzo.
2: La patologia stripcasia vallarice.
8: Cielo.
2: Manca, no, me la sono inventata. Tra l'altro mi ero inventata vallarice, ho sbagliato anche l'accento di quello che mi ero inventata.
1: Ma pensa che culo il cangura, la cangura che poi è canguressa.
2: Sì.
1: Sì, no, stavo pensando che lui dice, me la dai? Quale delle due? Cioè, quella? No, questa no. Questa
3: no, ma la cangura può fare il quadrisom, che è una roba incredibile. Sì. Se ci
2: pensi. È vero.
3: È fantastico. Scusa,
7: io l'ho vista fare anche una di Brescia e non era cangura.
2: Ecco.
3: È il quarto buco?
7: Te lo dico. Vabbè, in privato.
2: Okay. Andiamo avanti, in America l'ovetto Kinder è illegale.
8: Cielo.
2: No. Una legge del 38 vieta di introdurre materiale non commestibile all'interno di generi alimentari.
1: Yeah.
2: L'afefobia è la paura di restare chiuso in bagno.
8: Manca.
2: È la paura del contatto fisico con altre persone.
1: Dai, 2-2, vai.
2: Le banane sono curve per confondersi con i becchi degli uccelli e non essere mangiate dalle scimmie.
8: Totalmente assurda, che dico cielo.
2: No, invece manca. Sono curve per un fenomeno detto geotropismo negativo, cioè sfidano la gravità per avvicinarsi alla luce solare. Se intrecci le dita della mano destra con quelle del piede sinistro, non riesci a parlare.
8: Manca,
2: esatto.
1: Cazzo, ovviamente. Stavo per provare.
2: Sì, lo so, immaginavo.
8: No. Ho provato, ecco perché ho detto manca.
2: Esatto. I gabbiani bevono acqua salata.
8: Cielo.
2: Hanno speciali ghiandole che la filtrano dei sali in eccesso. Nicolas Cage ha vinto un premio Oscar.
8: Manca.
2: Cielo. Per Porca via miseria. Da Las Vegas nel 95. No. Devi darmi 2 risposte esatte, altrimenti muori.
3: Nicolas Cage, veramente?
8: No.
2: Sì. Sì. L'assistente del Papa in Vaticano si prende cura di un pappagallo che si chiama Papagallo.
8: Manca,
2: esatto.
1: Dai, che ce la fai, una risposta
2: l'ultima
1: sola.
2: L'ultima possibilità. Letizia Puccioni è bis nipote di Dante Alighieri.
8: Manca.
1: Ci sperava, ma no.
8: Perché, ragazzi,
7: perché ha detto un bis di meno.
2: Esatto, ne mancava uno.
7: Ne mancava uno.
1: Riccardo, hai vinto un orologio Fumagazzi. Grande.
8: Bravo.
1: Senti, te lo tieni tu o lo regali a qualcuno?
8: No, col cazzo, questo va in bacheca.
1: Bravissimo. Bravo. Te ne mandiamo uno orribile apposta, ok?
8: Siete i numeri uno, ragazzi, vi amo.
1: Grazie, Ricky. Ciao, buona giornata. Ciao, Marco.
3: Ricordiamo che domani, dopo il cielo manca, apriamo ufficialmente le danze per il nuovo orologio Fumagazzi, uno dei primi che lanciamo della nuova collezione.
1: Ma quello lì
3: è quello originale che finalmente esce dopo tutte le copie che sono state fatte, compreso da Ruzza.
1: Sì, perché purtroppo c'è spionaggio. Voi non sapete.
3: Noi stiamo preparando l'originale. Noi siamo l'unica società che fa uscire l'originale dopo le copie, capito?
1: Esatto.
3: Siamo avanti anni luce.
7: Io avevo fatto questa lotteria dove dava i biglietti che avevano già vinto 2 anni fa.
3: Sì, è così, il meccanismo è quello. Quindi domani vedremo.
7: Non li compra nessuno.
1: Ciao Lucy, grazie mille.

0: proposito delle tre vagine del canguro, volevo ricordarvi la storia di questa Annie Charlotte, una 27enne britannica, che è affetta da, si chiama utero di Delfo, e quindi ha due uteri, due cervici e anche due canali vaginali. E lei ha dichiarato che una...
1: Ma lì nello stesso punto?
0: Sempre questo.
2: Ah, è un asciuco praticamente.
3: Sono laterali o sono una sopra l'altra?
0: Saranno una accanto all'altra. Comunque lei ha dichiarato che ne ha una per il lavoro e una per la fede, perché lei fa un lavoro,
3: allora,
0: ovviamente
3: scusa,
0: lavora
3: ne ha con... due per il lavoro e una per la fede.
0: Io non voglio sapere.
3: C'è anche la fica di dietro.
0: Appunto.
1: C'è la fica
3: hanno
1: di dietro.
3: Gli uomini anche. Sì.
1: Senti, Suma, scusate, una roba interna nostra. Suma, io ieri sono andato a vedere la regia che hanno utilizzato questi signori per la Formula 1. Uno, no? Cioè una roba incredibile.
0: Vabbè,
1: e hanno circa un millisecondo di ritardo per mandare video in alta qualità da Miami a Londra. Ora non mi aspetto che tu sia, ma almeno i volumi, riesci a mandarmi il ritorno di voi di Milano un po' più alto, così non sembra che sto urlando in una chiesa? Grazie, mamma mia, quanto sei
3: bello. DS, bello.
2: Marco, è un pressapochista.
4: Marco, non mollare, vai avanti, noi siamo con te.
1: Sì, io ti giuro che prima o poi, quando calano i prezzi dei voli, prendo un aereo solo per pestarti a sangue.
4: Dai,
1: Fallo,
4: io l'aspetto da 3 anni.
1: Il mio polso è largo come il tuo busto, te ne rendi conto o no? Che potrei
2: sì, però Marco,
1: spremerti.
2: Lui sputa veleno.
4: Esatto.
2: Allora, gli crescono queste bacche sulle spalle.
3: Se che... lui ti morde non mangi più le verdure.
1: No, ragazzi, ieri ho visto una roba, purtroppo non potevo far foto, filmare, giustamente. Cioè, hanno una struttura pazzesca, fanno tutto live in tempo reale, grafiche, pazzesco. Poi ti trovi Antonio Summa lunedì mattina che ti fa regia e ti cadono i coglioni.
2: Ma scusa, non hai visto che al cinema adesso girano col CGI in diretta?
1: Sì, questo è veramente
2: un flash. Cioè, tu sei il supereroe,
1: sì.
2: E giri la scena sullo schermo dietro, che è blu, ok?
1: Esatto,
2: non succede
1: sì.
2: niente. Guardi nel program, nel monitor, e vedi la scena dietro come verrà nel film.
1: E poi
2: quindi
1: c'è
2: Antonio
1: Summa. Poi c'è Antonio Summa che non riesce
2: Summa
1: a fare i volumi.
2: Con il Walkman che manda
4: Marco,
2: le canzoni.
4: Marco, non mollare, vai avanti, noi siamo con te.
1: Sai che ancora scrivi sta frase sulla chat? Chi è che l'ha riammesso nella chat? Poi che non,
4: l'hai
1: l'odio.
4: Detto tu.
3: Voi
4: no.
3: avete
4: tu.
3: Fatto pace.
1: Perché io sono buono poi alla fine, sono buono e ti perdono.
4: Grazie.
1: Prego.
2: Grazie.
3: Grazie.
1: Senti, vi dico questa perché è 2 ore che voglio dirla, è bellissima. Hanno scoperto che i pinguini sparano stronzi come proiettili fino a 1,34 metri.
3: Per non sporcare dove cioè non si spostano, loro sparano la merda, capito?
2: No, boom, allora, boom. Prima passa il pinguino che fa il cerchio. E poi gli altri sparano la merda.
5: Il pinguino Doris.
2: Esatto, chi si avvicina più al centro del cerchio vince.
1: Io vorrei vedere però questo studio, cioè questi studiosi giapponesi che sono andati là a guardare i pinguini che sparano stronzi.
2: Tra l'altro a misurare la distanza tra il buco del culo e le feci.
3: Wow.
2: 1,34 di media non è male.
3: Wow. Comunque succede anche a me quando mangio la cipolla cruda.
2: Sì, quella di
1: immagino.
2: Tropea, vero?
1: Ma ragazzi, una volta si stava meglio, dicono sempre, no? Sì. I vecchi dicono sempre, stava meglio prima.
2: E poi
1: stava
2: muoiono.
1: In realtà noi stiamo analizzando la musica, no? Dagli anni 50 ad oggi, attraverso Sanremo. Che è un po', diciamo così, il feudo
2: specchio,
1: della musica
2: italiana.
1: Esatto, e faceva cagare anche allora.
2: Cioè.
1: Esattamente come oggi ci colleghiamo con C'era una volta Sanremo. Prego, subito, vai.
6: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
7: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

0: Il 1968 passerà alla storia come l'anno della grande contestazione globale.
1: Sì.
0: Dalle barricate di Parigi alla primavera di Praga, passando per il primo spinello della Puccioni, l'anno è segnato da sogni di rivoluzione, tragici assassini e conquiste storiche. Mentre il mondo cambia pelle, il festival rimane la solita scartavetrata sui maroni in bianco e nero.
1: Sì.
0: A vincere è l'accoppiata Sergio Endrigo-Roberto Carlos con Canzone per te.
2: C'era una volta Sanremo.

0: come da tradizione, il terzo posto si piazza subito dopo il secondo, occupato questa volta da Adriano Celentano con Canzone.
1: C'era una volta Sanremo. Oh,

0: Bellissima, molto bella. Sei d'accordo, no? Comunque, cioè, alla fine come è un culo. No. È un culo anche quello.
1: No, no. Sì, beh, per culo. Lui sì.
2: Marco, di la verità. Dopo il Gran Premio, visto che sei tornato a casa con una macchina elettrica che non fa rumore, hai acceso il ferro per un bel giro maschio per Miami?
0: No. Però è imbarazzante.
1: La macchina elettrica, dici?
0: Sì.
3: No, diciamo che ti sei riposato le orecchie, di la verità.
0: Ma non fanno più rumore le Formula 1.
3: E meno quelle.
1: Metà
0: motore elettrico ormai. Infatti sono incazzati neri. Poi dopo ve lo spiego.
1: L'altra metà è un contrabbassista proprio. Hanno fatto una cagata.
0: Passano e fanno una zanzara.
4: Ma senza parlare di hanno avuto la grande idea di fare la Formula 1 elettrica.
0: Ma perché hai detto così?
4: Due coglioni, ragazzi. Andiamo a vedere la gara.
0: Sembrava Martin.
4: Sparare,
5: nell'ago.
0: Ne parliamo dopo la pubblicità. Vai.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: Stammi lontano, parlami piano, quante parole non ci capiamo, c'è un manicomio di promesse sopra il tavolo.
8: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Me ne sto in macchina.

Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Qui altro Justin Bieber 2.
1: Scusa, sto parlando col mio amico. Il mio amico.
2: Stiamo parlando di vagina orientale. Perché devi
3: mettere il tuo becco mefitico?
1: Stiamo parlando io e il mio migliore amico.
3: Una volta che parliamo di
1: ci mette sempre in mezzo.
2: Ma è già passata la voglia.
1: Scusa, rifaccio. Aspetta, alza un attimo la canzone. Su, ma rientro. Rientro. Oh, fa, minchia, l'orientale.
3: Mangiargliela proprio con la soia.
1: Chissà se ce l'hanno di traverso.
3: No, ti posso assicurare che è dritto. Ho visto un sacco di documentari.
1: Allora
3: cosa stava facendo il suo squallido playback. Perché cosa fa? L'hai messo in un angolo, il povero baby.
0: Televisione, audio spento. Pensavo
1: dai, vabbè, adesso possiamo parlare tutti. Dai, vabbè, niente. Va bene, parlavamo di figa, sai che. Di motori con Fabio non posso parlare. No.
3: Mi hanno anche accusato di fare la pubblicità alla Citroen. Voglio dire, che è una macchina nobilissima. Ed è il regalo col concorso delle uova. Voglio dire,
1: scusa, però io non posso fare la pubblicità delle uova. Lo
3: io sì, e anche alla Citroen.
1: È una questione di coerenza. No, niente.
3: Io ce l'ho la Renault.
1: Comunque, parlavamo delle macchine di Formula 1 che per metà sono elettriche. Ed sì. è un disagio enorme per i piloti.
3: Ma quale metà, però?
1: Una delle metà.
3: I pedali.
1: Metà. 50% è elettrica e praticamente davanti, durante alcuni punti della pista l'auto, siccome non è che possono mettere una batteria gigante perché no, altrimenti pesa e la macchina rallenta, l'auto deve ricaricare. Ci sono dei punti in cui magari il rettilineo dove il pilota mica accelera di brutto perché c'ha il boost della batteria, ma la batteria, la macchina è intelligente tra virgolette e dice no, rallenta perché devo caricare la batteria per il prossimo boost, e quindi è lì che vieni inculato e vieni superato. Non so se l'avete guardato un po' il Gran Premio.
3: No, ma è una palla terrificante, cioè.
1: Vabbè, in televisione è carino da vedere, no, dai.
4: Cioè, da vivere,
3: da vivere là come hai fatto tu è molto bello. Da vedere in televisione una rottura di coglioni totale.
1: Vabbè, comunque sta di fatto che ci sono stati dei sorpassi incredibili perché lì una delle macchine ha la batteria carica, l'altra no, è tutto.
4: Allora è più divertente però.
0: No ragazzi, allora le macchine elettriche sono elettrodomestici.
1: Esatto. Anzi, sono dei giocattoloni.
0: Non le chiamerei macchine, quelle cose lì con le quattro ruote col motore sono

0: sono elettrodomestici. Le macchine sono altre.
1: No, ma allora,
2: in poi però non è vero.
1: No, ma
2: è
1: c'è da fare una considerazione. Allora, le auto di Formula 1 quanto corrono? Corrono due ore, girano. Facciamo tre ore in una giornata. Tre giorni, tre ore per giorno, ok?
2: Sì.
1: Quanto potranno mai inquinare rispetto a tutto il resto del mondo e le industrie? Tutto? Niente, il nulla assoluto. Quindi perché toccare quel settore lì? Sono tre giorni, due giorni di giri in pista, non rompere i coglioni, lascia un bel motore, ma, bello allora, combustione.
0: Esatto, ne parlavamo prima. Cioè, perché la Formula 1 elettrica e anche la MotoGP elettrica non ha avuto successo? Perché non c'è il rumore. Cioè la gente quando va a vedere le gare vuole sentire il casino.
3: Cioè, sono persone basic, ragazzi, cioè sono dall'uomo di Neanderthal, e se non sentono brum brum brum non si divertono.
1: Ma si parla di uno sport, uno che ama i motori vuole andare a sentire il rumore del motore, non vuole sentire mezzo motore.
0: Puoi farmi anche una Tesla da 3000 cavalli, ma non la rispetterò mai come rispetto una macchina da 400 cavalli aspirata. Cioè,
2: ma
0: non
2: se ti fanno una Tesla da 3000 cavalli, cioè
0: non sono i cavalli.
2: No, ma se te la fanno, se ti fanno la Formula 1 elettrica come adesso.
0: C'è già la Formula 1 elettrica.
2: Sì, ha fatto anche il campionato.
1: Sai che tra l'altro a Dubai, a Dubai fanno le gare con le macchine senza i piloti, cioè sono radiocomandate
0: da palle,
1: sì, tipo Formula 1 però elettriche, radiocomandate
3: dalla Polistil, così.
1: No, da uno. Meccanici.
3: E poi ci sono i neri per caso che fanno i rumori delle macchine.
1: Comunque ieri si parlava del fatto che è probabile che magari tra 10-15 anni esisteranno piloti robot che guideranno la macchina in maniera autonoma, ma lì perdi tutto. Cioè il fatto che ci sia il rischio dell'incidente è l'emozione.
3: Tanto crepa lui, dici tu.
1: Ma no, vabbè, ma fa parte dello sport. Vabbè, cioè in Formula 1 purtroppo accadono incidenti, sono morti.
3: Nel golf no.
1: Tra l'altro non abbiamo fatto un saluto a Zanardi che è venuto a mancare qualche giorno fa.
2: Il primo maggio, come Ayrton Senna tra l'altro.
1: Che peccato, veramente. Comunque l'ingegnere che mi ha portato a fare tutti i giri dentro la regia mi ha spiegato che in realtà tutte le manette che ci sono oggi sul volante della macchina di Formula 1, sai che hanno un miliardo di manettini.
0: Sono per far vedere una donna con i capezzoli virtuali.
3: No. Ma io pensavo che facessero i suoni degli animali come quelli della Chicco.
1: Allora, questo è quello che mi ha raccontato. Spero sia vero. Cioè, cazzo, un ingegnere ha lavorato per la Ferrari
0: per
1: tanti anni.
0: Penso che ti percoli, cazzo.
3: Ma l'ha visto, allora, e ho detto, ma gli racconti.
1: Un tempo il regolamento prevedeva che se il pilota, mentre era in gara, si lamentava con la squadra, diceva guarda che secondo me tende un po' a destra, potevano fare delle modifiche direttamente dai box all'auto. Poi la FIA ha deciso che questa cosa non si poteva più fare e ha deciso che il pilota doveva essere quello che gestiva l'auto dall'auto. E quindi Schumacher, quando correva nella Ferrari, si è fatto fare il volante con tutti i manettini e lui era uno smanettone. Molti facevano i dritti per colpa di questi manettini. Lui invece era il numero uno in questa roba qua, era tipo un joystick e riusciva a manovrare tutto e a ricalibrare la macchina in corsa, ed è per questo che
3: Che per aumentare l'aerodinamicità in corsa lui aveva questo piccolo tornio e con la creta faceva dei mini alettoni bastava una piccola variazione, ma nei 2 km
0: nei momenti di tensione si fabbricava delle sigarette mentre guidava.
1: E non abbiamo detto, minchia ragazzi, anche se corre per la Mercedes, Antonelli, numero 19 anni.
2: Sì.
1: 19 anni, ha saltato anche la Formula 2, la Formula 3, cioè questo dritto in Formula 1. Ha vinto una gara dietro. Numero 1, italiano ovviamente. E ieri bello, bandiera italiana, inno nazionale. Non lo sapeva nessuno.
0: Niente mai. Non frega niente a nessuno.
1: Vabbè, niente, non si può parlare di auto in questo programma. Abbiamo la fighetta della Kika. Forse la Kika alla fine gli piacciono le macchine. A te non piacciono moto macchine, robe varie.
2: Sai che no? Anzi, no,
1: niente. Piccioni proprio. Ma la cosa grave è Fabio Alisei. La cosa grave è quella.
2: Guarda, io ho visto anche dei gran premi. Ho seguito Schumacher quando era a Firenze.
0: No, si chiama Schumacher, non Mini Schumacher.
2: Perché volevo dire Michael Schumacher, Michael Schumacher.
3: Fratello, no, ti stava sul cazzo.
2: Ralf Schumacher ero già qua quando c'era lui.
1: Ma perché? Ha ragione l'ascoltatore, dice: quanta cattiveria gratuita contro la Puccioni.
3: È vero.
1: Non hai bisogno di nessuno, sei una donna forte in una giungla di uomini medi. Ci vuole molto coraggio, brava.
0: E quindi gli direi: non mollare, vai avanti, noi siamo con te.
3: Comunque non è una cattiveria gratuita, prendiamo un fior fior di soldi ogni mese per infierire su di lei, che è una parte divertentissima del
1: programma. Voi non lo sapete, ma lei per ogni insulto ha firmato un contratto, prende 7.000 euro.
2: Ma siete voi che li prendete. prendete i
3: noi,
2: soldi.
3: Noi li prendiamo. Sì. Cioè, abbiamo un ricarico enorme.
0: Sì. Noi ti rivendiamo.
1: Io quando sono andato a rinnovare il contratto, Salvadieri mi fa: allora, senti, se mi insulti la Puccioni 7 volte a puntata, ti do un aumento.
2: Capisci?
1: Di capito? Così. Quindi io mi attengo, mi attengo.
3: C'era anche l'opzione sputa nelle scarpe a Summa, ma difficilmente le lascia incustodite. Quindi non ho
1: Puccioni, parlato. Puccioni, cioè, passa al lato oscuro della forza, be a man, diventa anche tu uomo.
3: Definitivamente,
1: uomo
3: direi.
1: Alfa. Vai, Summa, andiamo.
4: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
5: Se sei ad un meeting, non ascoltare chi parla. Cerca un paio di tette da guardare e fai solo quello per tutto il tempo. Sì. Sii uomo. Se un bambino ti osserva, chinati verso di lui e digli: che cazzo ti guardi, insetto? Sii uomo. Sbrocca senza un motivo e metti a disagio tutti gli altri. Sii uomo. Se qualcosa ti sta piacendo, trova un modo per rovinarla. Sii uomo. Di a tua moglie che non c'è bisogno che lei vada a lavorare.
2: No.
5: E poi rompile il cazzo perché spende i tuoi soldi. Sii uomo.
1: Eccolo.
5: Annusa il culo del tuo cane. Sii uomo.
3: C'è coraggio.
5: Se un cesso pubblico è intasato, cacaci sopra la tua torre di Pisa e vattene. Sii uomo.
1: Ah no.
3: Sì.
5: Quando ti prestano qualcosa, non restituirlo. Prestalo a qualcun altro come se fosse tuo. Sii uomo.
3: Ma no, vabbè, io lo faccio.
5: Non meditare.
2: No.
5: Segati. Sii uomo. Se senti che stai per fare una cazzata, fermati. E poi fanne una peggiore. Sii uomo.
1: Bravo.
5: Comprati un Rolex e poi continua a guardare l'ora sul telefono. Sii uomo. Impara a ruttare il tuo codice fiscale. Sii uomo.
3: Cazzo, portati.
1: Mi dai il codice fiscale.
5: Se ti cade una cosa nel water, guardala, decidi che non ti serviva e tira lo sciacquone.
1: No.
5: Sii uomo.
3: Cosa ti deve cadere?
5: Usa la carta di credito come se fosse soldi gratis.
3: Ecco.
5: Sii uomo.
1: Paolo Nois.
5: Se sei calvo, compra un phon per asciugarti i coglioni. Sii uomo.
1: Io lo faccio, io mi... anche Pippo, eh?
2: Eh sì.
1: Anche Pippo. Dopo certo. La doccia, una bella asciugata ai coglioni, bellissimo.
0: Bello.
1: Vedi questa frangia di peli, bellissimo. Sì, facciamolo insieme la prossima volta.
3: Molto soddisfacente.
0: No, ma io adesso mi raso le palle, tutto, non c'è più niente.
1: No, che delusione. No,
0: sì, perché l'effetto mammut lanoso mi aveva rotto i coglioni.
3: Ah, sì,
1: cazzo.
3: Io ho fatto metà sì, metà no.
0: Sì.
1: A me piace, durante l'atto sentire mia moglie fare. Così è bellissimo.
3: Ma dall'ano lo fa.
0: Sì. E anche la lingua.
1: Come dall'ano?
3: No, scusa, ho equivocato, forse l'ho distratto.
0: Sì,
3: hai pensato. No, ho sentito quel rumore lì e ho collegato.
0: No, quel rumore lo fa lui sull'ano.
2: Io vado a casa.
0: Lui
2: ciao.
0: Sull'ano. Forse l'ho peggiorata.
1: Sì, non si fa.
3: Scusate,
1: no.
3: Ero distratto.
1: No, purtroppo Rai 2 a casa mia non si vede.
0: Niente, neanche con
1: si prende, no,
0: la
1: no.
0: Crema.
1: No, niente, non si prenderà. Tra i due non si prende. Da
0: neanche
1: me,
0: con l'emergency cream.
1: Ho provato anche con la VPN, niente. Tra i due non
0: esiste. ISDN?
1: A casa tua, Puccioni, si vede bene tra i due.
2: Io non rispondo alle domande, che non capisco.
0: È un suono familiare?
2: Lui si riferiva ad altro però, eh?
0: Eppure io, secondo me un giorno ti chiameremo Smash Puccioni.
2: Non so cosa hai detto. Non so cosa sia.
1: Meno male, Puccioni. Meno male.
0: Devo scappare da Stefanone, cazzo.
1: Sì, non, non cercare niente oggi. Quando esci, pensa a domani, una bella giornata, no, no, un'altra puntata.
2: Vado a farmi gli occhiali.
0: Minchia, ma te li fai proprio tutti, oh.
3: Anche
0: ancora, ancora sbagliato, ancora.
1: A domani, ciao la Chicca. Ciao amore, ciao. Grazie a Fabio, il mio migliorissimo amico, quell'altro là con la maglietta nera.
3: Dice
0: volgarità.
3: Ma cosa
0: fai? Sono stato nel mio.
1: La signora, la vera signora di questo programma, Letizia Puccioni. E quel sacco di merda di Antonio Summa.
3: Vai,
1: domani. Ciao, ti odio, ti
2: non
1: odio.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza il fito, che fa il figo, che fa il figo.
9: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: amici, buona serata, buon lunedì sera da noi di 105 Mi Casa. Io sono Max Brigante, benvenuti, staremo insieme fino alle 21. Speriamo che il vostro lunedì tutto sommato sia passato bene, dai, per quanto possa andare bene un lunedì. Il mio un po' in salita, però ci sta. Poi ho fatto anche tardi ieri, fare tardi la domenica sera è un po' da stronzetti, perché poi il lunedì mattina parti subito tanto in salita. Oggi l'ho un po' sofferta, però l'ho portata anche a casa e sono qui bello carico adesso. Voi come state, ragazzi? Parto da Nadia, parto da Simo.
1: Bene, io sto molto bene, un weekend bellissimo. Ieri sera hai fatto tardi con me, eravamo a Firenze insieme.
0: Eh sì, abbiamo fatto tardi, Nadia. Il problema è che tu al mattino non ti alzi l'ora che mi alzo io,
1: no.
0: E quindi il tuo lunedì è un po' più in discesa.
1: E soprattutto non mi alleno lunedì mattina, neanche il martedì e il mercoledì, ma soprattutto lunedì.
0: No, io oggi veramente forse ho anche sbagliato. Ho un dispositivo che prende i dati biometrici, che mi dice anche se mi posso allenare o non mi posso allenare, perché in qualche modo ti va ad analizzare il tuo recupero. Il mio dispositivo mi diceva chiaramente questa mattina di non allenarmi.
1: È esploso il tuo dispositivo.
0: Però sono andato un po' contro al dispositivo e vabbè, l'ho portata a casa, come dicevo prima, ho un po' sofferto. Simo?
2: Io tutto a posto, mi sono rilassato, infatti oggi sono tranquillo.
0: Bah, bene, hai passato un buon lunedì?
2: Buon lunedì.
0: Bah, sono contento, bene.
2: Poi l'ospite mi piace, quindi...
0: Ti gasa, bene. Perché sono quelle materie lì, spoiler o solo la materia?
2: Vai, spoiler la materia.
0: Sono quelle materie lì legate alla scienza, all'universo, al cosmo, dove lui è forte. Nadia,
1: cioè dove
0: Simone.
1: L'ospite
0: no. Simone.
1: Dove Simone vorrebbe essere forte.
0: Sì, è forte,
2: non mi ricordo
0: forte.
2: Le cose, quindi non sono forte.
0: Lui
2: per
0: è forte, ha tutti i libri che parlano di quello.
2: Sì.
0: In più adesso vi racconteremo bene il nostro ospite. Non è solo uno forte in fisica, è uno forte anche in filosofia.
2: Esatto.
0: Mm-hmm. E anche lì, Simo.
2: Grande materia.
0: È forte.
1: La filosofia è proprio roba sua.
0: È forte. Sì, sì. Amici, mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: I love it,
1: è il titolo della canzone di Bella Kay, che è anche il primo disco che suoniamo questa sera qui a 105 in casa, dove, insomma, avete capito, parleremo di universo, di scienza, di filosofia, ancor meglio, parleremo del continuo, costante dialogo tra scienza e filosofia. Credo si dica filosofia scienza questa materia. Simo, ma tu che ne sai più di me, per favore spiegaci tu, raccontaci tutto tu.
2: Io pensavo che parlassimo di un gatto che ha imparato a parlare sconvolgendo il suo padrone.
1: No, ti sei sbagliato.
2: Va bene, allora parliamo di appunto di scienza e di filosofia con Riccardo Azzali,
1: sì.
2: Giovane fisico teorico, uno dei divulgatori più famosi del web, perché lo cercate sui più famosi social, TikTok, Instagram, eccetera. Fa dei reel e dei contenuti molto interessanti dove spiega appunto la materia. È qui perché ci porta quel libro che è lì. Ce l'hai lì?
1: Lo faccio vedere a tutti quelli che ci seguono in televisione. Eccolo qua.
2: Eccolo lì. Il gatto che mi ha spiegato l'universo. Appunto, dicevo del gatto perché appunto la storia di un giovane fisico teorico di nome Leonardo, che vede la sua vita appunto stravolta da quando il suo gatto Epidoro, un gatto bianco, inizia a parlare. E quindi questo felino diventa un po' la sua guida filosofica e diventa la sua la fonte di discussione e di riflessione, perché si mettono a parlare. Fanno.
1: Allora, credo che il giovane fisico protagonista del libro di fatto sia Riccardo, che è un giovane fisico.
2: Esatto.
1: Il gatto è un espediente, è una trovata, è un modo per raccontare, dialogare di filosofia, di scienza, di grandi interrogativi esistenziali che la vita prima o poi ci mette davanti. Sono felice di incontrare per la prima volta questa sera qui a 105 in casa Riccardo Azzali.

0: Miles Smith con la sua Drive Safe qui su 105 insieme a Max Brigante. Stavo sfogliando il libro di Riccardo Azzali, che fra poco si collega con noi. Il libro si chiama Il gatto che mi ha spiegato l'universo e notavo che il capitolo 21, mi rivolgo a te Simo, che di queste materie te ne intendi e che forse il libro l'avrai anche già letto, suppongo.
1: No, però ce l'ho.
0: Ah, bene. E vedo che il capitolo 21 parla della simmetria suprema.
1: Beh,
0: siccome io non ho studiato tanto, a differenza tua, la fisica, la scienza, mi perdo un po', ma qual è la simmetria suprema?
1: C'è una simmetria normale,
0: sì,
1: e poi c'è quella suprema che è un...
0: Che
1: è proprio...
0: È grandiosa.
1: Sì, proprio, cioè, dici, quando la vedi fai... va lì.
0: Però è fortemente... È fortemente asimmetrico. Quindi lo noti a occhio nudo, quella suprema si vede ad occhio nudo.
1: Si vede perché è talmente suprema che
0: ho capito,
1: che la vedi, cioè.
0: Ho capito, ho talmente capito che faccio così. Chiudo questo capitolo, non lo chiedo neanche al nostro ospite perché
1: vai avanti.
0: L'abbiamo risolto.
1: Vuoi chiederne un altro?
0: No, ok, chiederò altre cose.
1: Che più
0: va bene, va bene.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: In questo lunedì sera qui a 105 Mi Casa siamo pronti ad uno dei dialoghi, a uno dei confronti più affascinanti di sempre, quello tra scienza e filosofia. E voi direte, eh sì, ma è un confronto complicato, avete ragione, però ci sono anche persone in grado di declinarlo in modo più semplice, più comprensivo, e forse per quello che poi finiamo per amare queste persone, ed è quello che insomma sta succedendo a Riccardo Azzali, che è collegato con noi. Ciao Riccardo.
1: Ciao Max, grazie mille per l'invito, sono veramente estasiato.
0: No,
1: estasiato.
0: Siamo contenti. Senti, ho detto una prima verità, no? Inizia a avere un pubblico importante, la gente ti segue, la gente ti ama. Io credo per quel motivo, cioè perché hai un dono, che è un superpotere vero, di rendere un po' più semplice ciò che è anche molto complesso, no? È una bella capacità di declinare.
1: Beh, grazie mille per il complimento, e spero di averlo, io non lo so, spero di sì, insomma.
0: Però
1: sicuramente. Dimmi.
0: No, dico, però dai, come voglio dire, una domanda sul perché alcune cose funzionano te la sarei fatta anche tu, e credo che quella è una risposta plausibile, no? Crei un bel ponte,
1: sì, sì,
0: con le persone che magari non studiano tutto il giorno le materie che conosci bene tu, ecco.
1: Esatto, sì, il mio lavoro è proprio quello di abbassare la soglia d'ingresso ad argomenti che in realtà troviamo nei grossi tomi universitari o nei grossi libri, e quindi cosa faccio? Semplifico la scienza e la filosofia per poter appunto farla capire a chi non è del settore. Anche perché quando si parla di scienza è naturale, a volte viene spontaneo per noi accademici usare terminoni, equazioni, paroloni. Ecco, quello che faccio è proprio spogliare di tutte queste cose da professionisti e far capire, far apprezzare la meraviglia di queste materie. Quindi penso che sia questo forse.
0: Sì, sì. Tu tecnicamente sei un fisico teorico, giusto?
1: E
0: la filosofia possiamo dire che è una tua grande passione?
1: Sì, beh, allora, io il fisico teorico è colui che, a differenza del fisico sperimentale, non fa sperimenti, ma comincia a elaborare teorie, modelli, schemi.
0: Okay.
1: Io ho amato la fisica proprio perché ho capito, non dalle formule matematiche, ma quando ho capito che anche lei cerca di afferrare concetti come lo spazio, come il tempo, come le stranezze della quantistica, come la vastità del cosmo. Ecco, e quando queste ricerche scientifiche si intrecciano alle indagini filosofiche, nasce questo fertile terreno di dialogo, da cui nasce veramente una sinergia, perché dalla domanda filosofica arriva la risposta scientifica, che poi apre a tante altre domande filosofiche che richiedono altre risposte scientifiche.
0: E
1: c'è questo effetto domino che secondo me è fantastico.
0: Sì, lo è assolutamente. Senti, l'occasione che ci fa chiacchierare insieme è un libro che è questo, che faccio vedere a tutti gli amici che ci seguono in televisione al 66 del digitale terrestre. Eccolo lì, il libro di Riccardo, si chiama Il gatto che mi ha spiegato l'universo. Dove nasce l'idea del gatto?
1: Allora, nasce dal fatto che io sono un gattaro.
0: Ok.
1: Però premetto, il gatto è un dispositivo narrativo, è un espediente letterario.
0: È un medium,
1: Sì, è ovvio che chi ci vive con i gatti ci si ritrova un po' di più, perché sa che il gatto ti guarda come se sapesse qualcosa che tu non sai. Però il libro parla di filosofia, di fisica, di universo, di meraviglia, di esistenza. Ecco, il gatto è solo una scintilla, ma il libro è rivolto a tutti coloro che, guardando almeno una volta il cielo, si sono chiesti perché sono qui.
0: Certo, che forse è la vera grande domanda, no? Infatti io prima stavo sfogliando il tuo libro e dicevo, voglio poi chiedere a Riccardo quali sono i grandi quesiti, quelli che ci portiamo avanti da secoli e secoli e secoli, e che alimentano questo grande dialogo affascinante tra scienza e filosofia, tra numeri e anima. E forse questa che hai citato tu, forse questa è la madre delle domande, no? Il mio ruolo, perché sono qua? Ma chi è che mi ha messo qua? Conterò qualcosa anche dopo o sono veramente solo di passaggio? E il mio passaggio, che in una vita magari sembra anche significativo, rapportato invece, dilatato nel tempo, è veramente un battito di ciglia, no? E quindi esatto, forse questa è la vera grande domanda.
1: Esatto, ma ce ne sono tantissime altre. Per esempio ce n'è una che veramente, come dico, non mi fa dormire la notte, no? Noi dalla scienza abbiamo capito che tutto l'universo, tutto quanto, è sorto da questa espansione chiamata Big Bang. Mm-hmm. Prima era un pallino, un puntino piccolo piccolo, e poi si è espanso e continua ancora ad espandersi. La domanda che mi fanno spesso è: allora, se tutto è nato da lì, cosa c'era prima del Big Bang? Ecco, la risposta a cui sono arrivati gli scienziati è che anche il tempo stesso è sorto con il Big Bang. Quindi prima del Big Bang non c'era un prima, perché il tempo è nato dopo. Ecco, sì, questo concetto, è, per quanto è folle, uno lo può anche capire, però fa fatica ad accettarlo.
0: Sì, sì, è vero.
1: Ed è una di quelle cose che veramente mi fanno impazzire.
0: È vero, è vero. Mettiamo una canzone, continuiamo a chiacchierare di filosofia, di scienza e anche di gatti in questa puntata di 105 Mi Casa. Every-

0: piace molto questa descrizione, un giovane fisico teorico che è Riccardo Azzali, che è collegato con noi, un gatto filosofo che è il protagonista del suo libro La meraviglia dell'universo, che è la meraviglia nella quale Riccardo e molti altri fisici, pensatori, esseri umani si perdono, perché è giusto perdersi. Prima abbiamo parlato di domande, quelle che a volte vengono etichettate come esistenziali, però ci sono anche delle risposte a queste grandi domande esistenziali. Dal tuo punto di vista, Riccardo, quali di queste grandi domande nel tempo, grazie alla scienza, hanno avuto delle risposte importanti? Te ne viene in mente una su tutte?
1: Accidenti, questa è una domanda veramente complicata, perché la scienza è una disciplina in continua evoluzione, quindi a volte si scopre una cosa, si è sicuri di quella cosa e poi si scopre, accidenti, non è così. Ne dico una. Allora, in molti pensano che il tempo sia qualcosa di inventato dall'uomo per matematizzare gli eventi. Ecco, con la relatività di Einstein si è scoperto che il tempo in realtà è qualcosa che esiste a prescindere da noi. E non è qualcosa inventato dalla nostra testa, è qualcosa che, come dicevo, esiste, ma si può anche dilatare, restringere, velocizzare, rallentare. E sta cosa è una scoperta che, insomma, ha rivoluzionato parecchio questa idea, di questa dimensione che non sappiamo ancora ben definire.
0: Sì, ci eravamo presi la paternità, no, del tempo, noi come esseri umani, pensando di aver inventato gli orologi e quindi aver fatto poi andare tutto di conseguenza. In realtà non è proprio così. Tu invece ti ricordi, Riccardo, le prime domande che ti hanno portato poi ad amare questa materia e in qualche modo a formare ciò che sei diventato?
1: Allora, sicuramente erano tante, ero un bambino molto curioso. Allora, sicuramente una delle domande che più mi ha incuriosito sempre è: che cos'è la realtà? Perché mi spiego, a me dissero da piccolo, che poi è una cosa vera, che i colori non esistono. Esistono le radiazioni che colpiscono i nostri occhi, radiazioni elettromagnetiche, ma poi è il cervello che decripta queste radiazioni con i colori. La realtà, in realtà, non è colorata. Stessa cosa, non esistono i sapori, gli odori. Ecco, sono tutte proiezioni del nostro cervello. Ecco, quindi una delle grandissime domande, a cui purtroppo non ho risposta, è: com'è fatta la realtà? Citando Kant, Kant parlava della differenza fra numeno e fenomeno. Adesso non voglio entrare in questi terminoni, però ecco, questa è una delle grandi domande che proprio mi mette tanta curiosità, vorrei tanto avere una risposta.
0: Questa è una. Come te la immagini? In bianco e nero?
1: Sì, cioè in bianco e nero, in sapore, in odore, cruda, addirittura la stessa luce è una percezione del nostro cervello. Il cielo è buio, l'universo è buio, la luce stessa, lo diceva Piero Angela, la luminosità, la brillantezza, anche quella è una proiezione del nostro cervello. Quindi esistono le radiazioni, le esplosioni delle stelle, ma vederle luminose e brillanti è sempre tutto qua dentro, nella nostra testa.
0: È generato
1: da
0: noi.
1: Non riesco a immaginarla.
0: Sì.
1: Fa paura sta cosa.
0: Pazzesca. Senti, torno un attimo al libro Il gatto che mi ha spiegato l'universo. È diretto a chi? Cioè, mentre lo scrivevi, pensavi anche a, come posso dire, l'utente potenziale?
1: Sì, allora, ovviamente è edito da Mondadori e con l'editor abbiamo voluto scrivere un libro in cui proprio fosse accessibile a chiunque, accessibile veramente a tutti i curiosi, quindi ai giovani, giovanissimi, addirittura me lo hanno letto e recensito, bambini di 10 anni, pubblico che non mi aspettavo minimamente, ma anche adulti ovviamente sessantenni, settantenni. È un libro dedicato a tutti i curiosi, a tutti coloro che sono sempre stati affascinati dall'universo, dalle grandezze o dalle piccolezze del microcosmo, ma ovviamente non hanno potuto condurre questo genere di studi. Quindi il mio target è veramente molto molto eterogeneo. È un libro fatto apposta.
0: Ti auguriamo che possa andare a tutti questo libro, Il gatto che mi ha spiegato l'universo. Io saluto Riccardo Azzali, che è stato con noi questa sera.
1: Grazie a te, Max.
0: Che magari risentiremo fra un po' di tempo, così per aggiornarci anche su qualche nuova risposta a queste domande così
1: stravolentieri,
0: così importanti e così grandi. Un abbraccio, Riccardo, a presto.
1: Grazie mille Max, a presto, ciao. Grazie a tutti.
0: Ciao.
1: Radio 105.

Sono passate ormai un bel po' di settimane dall'uscita del quarto album di Harry Styles, dal quale tratta per esempio questa canzone American Girls. Io devo continuamente leggere il titolo, cioè non sono ancora riuscito ad andare in radio a dire il titolo del disco di Harry Styles senza leggerlo, perché è un pochino complesso, ma non nulla di che. Però si chiama, eccolo qua, Kiss All The Time, disco, virgola, Occasionally. Dai, un po' strano, non è immediato nella memoria. Da parte mia, i fan, e soprattutto le fan di Harry Styles, vabbè, non parliamone neanche. Arriva questo bel pezzo che suoniamo spesso qui a 105 Mi Casa di Thundercat con Mac Miller, She Knows Too Much.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia.

0: Questa è una bellissima canzone degli U2 che si chiama Sweetest Thing, esce nel 1998 e ha anche una bellissima storia, cioè porta con sé un bel racconto. Come nasce la canzone? Bono si dimentica di fare gli auguri di compleanno alla moglie. E si dimentica, preso da tutte le robe degli U2, e per cui per chiedere scusa alla moglie per essersi dimenticato di fare gli auguri, scrive una canzone e scrive The Sweetest Thing. Questa canzone qua che abbiamo appena ascoltato, tant'è che nel video dove si vede Bono che passeggia, alla fine della canzone c'è anche la moglie, perché di fatto questa canzone esiste grazie a lei o grazie al fatto che lui si sia dimenticato di fare gli auguri di compleanno a lei. Però insomma è una delle storie molto molto carine che spesso sono legate alle canzoni, anche a canzoni così poi conosciute e famose. Amici, noi siamo così in chiusura di programma, vi lasciamo al 105 Night Express. Simo, domani cosa succede qui?
1: Domani un grande ospite, ma è ancora in forse.
0: Posso provare a chiedere a Nadia magari a qualche notizia in più di te, e soprattutto sa argomentare meglio?
2: Allora, io vorrei dirlo.
0: Sì.
2: Ma non vorrei fare il gufetto, visto che ultimamente a volte delle cose non si sono incastrate. Però...
0: sì.
2: Dai, forza,
0: sfidiamo.
2: Poi sono felice perché è la prima volta di questo ospite a 105 Mi Casa. È un ragazzo molto giovane che noi stimiamo moltissimo, Giuli
0: viene, sono contento. Io ormai devo chiedere a te, perché ho capito che lui gli è partita un po' di scaramanzia,
2: sì.
0: Cioè, e ti dice: ma domani non lo so, domani mystery box.
2: O forse fa un po' di casino con le mail.
0: Sì,
2: però,
0: anche. Va bene, Giuli, allora domani,
2: sì?
0: Qui a 105 in casa dalle 20 alle 21.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno amici.
2: Ma è possibile che già al mattino uno pensa alla fuga?
0: Quelle sono cose ancestrali.
2: Non ci stanno fughe una volta.
0: Oggi è il 4 maggio, consentitemi di fare gli auguri a mia sorella.
1: Auguri!
0: Oggi mi sorella Maria, dolcissima, che oggi compie 50.
1: Allora, sei bravo, non dire.
2: Permettimi di dire auguri a Sorato.
0: Tu sempre Sorato.
2: A Sorato.
0: Perché devi sapere, Manola, che a Napoli, in Campania, se io dico anche una cosa bella a Sort, comunque l'altro reagisce male, cioè
1: vabbè, ma di default
0: tipo, anche a mamma, voglio fare un regalo a Sort, lui sembra Sort, l'altro dico, capito?
2: Cioè, sembra Sort a mamma e a frate,
0: a mamma poi
1: è proprio gravissima la faccenda lì.
2: Io per soltanto perché un ragazzino ha detto la tua mamma,
0: schiaffoni,
2: schiaffoni, proprio a tutti.
1: Come Zechila, tempo, non nominare mia madre,
0: Zechila,
1: mai più.
2: Ma è un lupo, Zechila?
0: Lupo
3: Zechila.
0: Allora, riflettevo stamattina, che è già una notizia, che quando fai la radio quotidiana, se manchi 3-4 giorni, sembra che
2: è vacanza.
0: È vacanza, ma sembra c'ho anche la FOMO di dire è successo un sacco di roba e non l'abbiamo raccontata. E come facciamo?
2: Dividiamocela. Inizia tu, le cose successe nel weekend di cui vuoi parlare. Dai, vai.
0: Allora, l'Inter ha vinto lo scudetto meritatamente.
2: Sì.
0: Complimenti all'Inter. Ieri ho fatto questa riflessione.
3: Sono proprio spontanee.
2: Con tre giornate.
1: cioè, praticamente gli occhi iniettati di sangue. Necrologio. Però comunque gli fai complimenti.
3: Allora, bravi.
2: Con tre
3: bravi.
2: Giornate di anticipo. ma scusa, la domanda è. Allora che giochiamo a fare queste tre giornate?
3: Infatti,
0: perché
3: basta.
0: Ci sono ancora da decidere i piazzamenti di Champions League, alcune retrocessioni, l'Europa
2: tutte palle,
0: League.
2: Ma
0: non è che vince solo il primo.
2: Ma ha vinto e basta, una volta che è arrivato.
0: Comunque ieri ho fatto che sono arrivato a casa, che ero un po' in vacanza, e sono arrivato poco
1: che
0: prima.
1: Ero un po' in vacanza, sì, poi.
0: Sono arrivato proprio un attimo prima che fischiassero la fine della partita e dunque l'ufficializzazione dello scudetto. Ho detto, fammi aprire un po', vediamo che succede. A Milano si festeggia proprio in un modo sobrio, perché tipo l'anno scorso ero a Napoli il giorno dello scudetto, cioè era tipo, non voglio dire,
2: ma hanno
0: tipo,
2: festeggiato allo stadio, al Meazza, Giuseppe,
0: a Napoli
2: Meazza.
0: Si festeggia allo stadio, in piazza, nell'altra
2: sì,
0: piazza,
2: ovunque. No, ma
3: credo
2: sia
3: della sobrietà,
1: in alto mare, ovunque.
2: Credo siano andati in Piazza del Duomo, ma non tanto quanto, ma poi gli interisti sono un pochino
0: più sobri, abituati a vincere. A Napoli dovunque, se tu apri una finestra senti
1: artisti.
0: Qualsiasi.
1: Ancora festeggiano dall'anno scorso a Napoli, non hanno mai smesso.
0: Esatto. Invece qui c'è della sobrietà perché sei vinto 21 volte, capisci?
2: È cose brutte, è scomparso il nostro